0: che però non accelera più di tanto. Vediamo che l'arbitro è costretto a invitare i giocatori del Marocco a non perdere tempo. Sono andati via 5 dei 10 di recupero, quindi metà del tempo di recupero, ed è sempre 1-1 tra Brasile e Marocco. Prova lo spunto il Brasile, rimpallo, favorisce il Brasile che prova ad andare via con l'attivissimo Matheus Cunha, che poi perde l'equilibrio, recupera palla ancora il Marocco, il tocco all'indietro, ottimo davvero questo Samir El Mourabet, sempre nel vivo della manovra, il tocco per El Ainaoui che sbaglia, però può ripartire il Brasile. Incespica Vinicius, gran calo nel secondo tempo di Vinicius dopo essersi inventato letteralmente il gol del pareggio. Qui sbaglia anche il Marocco, recupera stanche anche le squadre, palla per il Marocco che la tiene in campo, cerca adesso probabilmente un retropassaggio per Bono, si impegna Rafinha a recuperare il pallone ma questa volta è impossibile. Bono allontana, la svirgola di testa il difensore del Brasile Gabriel, prova a lanciarsi Raimi sul pallone, interviene Fabinho, ancora il controllo, fallo di Fabinho che rischia anche il giallo ai danni di El Mourabet. Ci sarà un calcio di punizione in a favore del Marocco quando i minuti sono 6, quindi siamo al 96esimo più 4 di recupero del primo tempo, 100. Sì, c'è stata anche la doppia pausa rinfrescante, però insomma si gioca da parecchio questa partita al MetLife Stadium del New Jersey, New York. Sono in Italia, abbiamo superato in questo momento le ore 2:01, mentre per quel che riguarda qui negli Stati Uniti, a New York esattamente sono le 20:01, e quindi c'è il pallone che viene messo a terra per la battuta del calcio di punizione in favore del Marocco, posizione centrale, il pallone che arriva del El Mourabet con il sinistro, pallone che viene messo in aria, è un regalo per il portiere Alisson, ha fatto tutto bene da quando è entrato El Mourabet, però questo calcio di punizione è stato praticamente un passaggio al portiere brasiliano che effettua il rilancio lungo, non ci crede quelli del Brasile, e quindi il pallone sta per arrivare dalle parti di Bono, ci arriva anche con l'aiuto di un altro dei nuovi entrati del Marocco, Salah Eddin, che tocca uno dei pochi palloni e lo fa di testa servendo Bono, che quindi ha tutto il tempo per controllare con i piedi e poi può prenderlo con le mani perché il retropassaggio è avvenuto di testa, il rilancio da parte di Bono, il pallone che sorvola nel centro del campo, il colpo di testa a liberare, l'altro colpo di testa da parte di Gabriel, subentra ancora il Marocco con El Ainaoui, stanco sì ma sempre nel vivo della manovra, tocco per Talbi all'indietro, ancora il controllo da parte del Marocco, El con Salah Eddin, il pallone che viene poi servito centralmente ancora per la giocata di Riyad, stiamo entrando nel minuto numero 98, gran giocata del Brasile che tiene in campo un pallone difficilissimo, l'apertura, c'è l'opportunità per il Brasile con Danilo Santos di creare un'opportunità a terra, un giocatore verde oro, può ripartire il Marocco, non c'è fallo, era Vinicius che ha avuto questo calo direi quasi inspiegabile se non dal punto di vista fisico nel secondo tempo, adesso fischi per Talbi del Marocco, e il Marocco che tiene ancora il pallone, prova a imbastire l'azione con Buadi, il tocco a destra per Hakimi, prova a mettersi in movimento, il giocatore del Paris Saint Germain si allunga il pallone dalla retrovie, la conclusione, Alisson a terra, due tempi e poi deve mettere in corner su un tiro che forse da parte di El Ainaoui non era neanche nello specchio della porta, Alisson si è tuffato, non ha trattenuto il pallone, si è fiondato sul pallone a Maimouni e su da terra, e Alisson è riuscito a mettere in corner sul tentativo del numero 21. Non sono sicuro che il tiro di El Ainaoui fosse destinato alla porta, comunque Alisson per non correre rischi c'è andato in tuffo, ma sulla ribattuta stava per creare un pasticcio e quindi chiude in attacco il Marocco, ultimo dei 10 di recupero, calcio d'angolo numero 3 per il Marocco, 5 ne ha battuti il Brasile, ma è 1-1 il punteggio, si batte calcio d'angolo, l'arbitro però controlla ancora le tratte tenute in aria, Hakimi dalla bandierina di destra, la sua bandierina, parte il giocatore del Paris Saint Germain, pallone in aria, troppo alto per tutti, la insegue il Marocco, il Brasile adesso preferisce difendere il punto che sta arrivando, ma c'è un altro controcross in aria, allontana di testa il Brasile, ma recupera Mounami per il Marocco che va a scaricare il pallone per Talbi, Talbi addirittura dalla metà campo del Brasile all'indietro per Bono, mancherebbero 20 secondi alla termine di questo lunghissimo recupero e non credo che l'arbitro lo prolungherà ulteriormente, è 1-1 tra Brasile e Marocco, ancora il controllo da parte del Marocco, ci stiamo avvicinando quindi sull'1-1, il retropassaggio, il pallone controllato ancora da Diop, il retropassaggio per Bono, 1-0, l'arbitro fischia, puntualissimo, la fine della partita. partita. Brasile 1, Marocco 1, entrambi nel primo tempo i gol. Vantaggio di Saibari per il Marocco al 20esimo, il pareggio di Vinicius al 31esimo, direi pari meritato, ma ci aspettavamo un altro Brasile. È tutto dunque dagli Stati Uniti. Ricordiamo che nella notte ci sarà l'altra sfida del gruppo C, quella tra Haiti e Scozia. Brasile-Marocco è terminato 1-1. Da Giuseppe Bisantis, buonasera, linea Dallas.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: E da Dallas, vista la tarda ora, ci limitiamo davvero ai saluti e ringraziamenti particolari, speciali quelli che oggi rivolgiamo a chi ci ha accompagnato da Roma, da Saxarubra, Ombretta Conti Regia, Giovanna Insardi e gli altri colleghi tecnici alla console. Anche qui grazie a Daniele Antelmi e Francesco Pionaglieri. Ricordo l'appuntamento a oggi, domenica 14 giugno, dopo Domenica Sport, 18:30. Tutto il mondiale minuto per minuto, Germania, Curaçao, Olanda, Giappone. Da Guido Ardone, grazie per averci seguito. La linea va al nostro amico Max De Tomassi con Stereonotte Brasil. Restate su Rai Radio 1.
4: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura.
8: Rai, Radio 1 Sport.

Io che nemmeno ti piacevo, io che nemmeno ti guardavo, in quel freddo giorno di dicembre, seduto tra la gente, di nascosto.

felice. Chiedimi se sono capace di amarti anche oltre le stelle. L'ho scritto già sopra la luna.

e ti vengo a cercare. Oggi, un po' come ieri, pensieri di corda.

0: Meglio di questo?
1: Molto meglio, era perfetto, io parlavo perfettamente oggi, io capisco tutto, però mi sbaglio, mi dimentico le parole. Però...
0: Adesso chiediamo agli ascoltatori che cosa pensano del tuo italiano, vedrai che manderanno messaggi.
1: Prego non essere molto rigidi con me, perché ci sono molti anni, però forse posso spendere un po' di più tempo in Italia, sono sicuro che ritorna.
0: Andiamo in vacanza.
1: Ah, mi piacerebbe tantissimo. Vacanze in Italia, sempre meraviglioso.
0: Grazie Marisa, buona serata.
1: Grazie a lei, grazie mille a tutti che siano qui da noi. Beijo para todos os brasileiros que estão também acompanhando a gente.

0: Ore 3 e 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. L'accordo tra Stati Uniti e Iran, nessuna firma oggi a Ginevra, ma Trump insiste mentre Teheran frena.
3: Dopo la doccia fredda su Ginevra e l'ipotesi lanciata dal Pakistan su una firma dell'accordo a distanza tramite procedura digitale, gli iraniani tornano a frenare gli entusiasmi. Un accordo non è escluso nei prossimi giorni, dichiara il Ministero degli Esteri di Teheran, ma Donald Trump insiste e in un post su Truth afferma: la firma dell'intesa è prevista domani, lo stretto di Hormuz sarà subito dopo riaperto a tutti, poi con calma neutralizzeremo uranio arricchito iraniano. E allora i Pasdaran commentano: il presidente americano parla così solo perché vuole che l'accordo coincida con il giorno del suo compleanno. Restano distanti le posizioni tra Washington e Teheran non solo su come e quando siglare l'intesa, ma anche nel merito. Innanzitutto sullo stretto di Hormuz, gli iraniani non rinunciano a offrire i loro cosiddetti servizi alla navigazione, di fatto una forma di controllo sul traffico navale, per non parlare del nodo dei fondi iraniani congelati e della pace in Libano, assolutamente lontana dai piani di Netanyahu, che infatti da subito si è chiamato fuori da qualunque accordo tra Stati Uniti e Iran. Francesco Mincone, GR1.
2: Al prossimo G7 in programma Evian in Francia, da domani a mercoledì Trump ha annunciato che parteciperà alla cena con il presidente ucraino Zelensky, ma che non ci sarà un incontro bilaterale tra i due. In Italia, con la cronaca, il delitto di Garlasco. Alberto Stasi esce definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Positivo il suo percorso, scrive il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali. Un nuovo inizio, dice il legale di Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Ordinanza slegata dalla nuova inchiesta sul delitto che vede indagato Andrea Sempio. È giallo a Milano, dove un uomo di 60 anni è stato trovato morto in casa con vistose ferite sulla testa. La vittima è un interprete molto conosciuto a livello internazionale. Gli investigatori seguono la pista dell'omicidio e stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo. Shock a scuola a Mirandola, in provincia di Modena, dove uno studente ha minacciato un professore con una pistola che si è poi rivelata finta. Sentiamo il dirigente scolastico Edoardo Ricci.
4: Sicuramente gli studenti certe volte non si rendono conto, purtroppo ci troviamo di fronte a una generazione che è in difficoltà, problematica, che vive spesso di emulazioni.
5: Prima l'incontro di box con tanto di guantoni nei sotterranei dell'Istituto Superiore Galilei di Mirandola, nel modenese. Qualche giorno dopo, la pistola giocattolo puntata alla tempia di un professore e la minaccia: dammi le sigarette o sparo. Due gravi episodi a fronte dei quali il dirigente scolastico invita però a non generalizzare.
4: Galilei non è questo, non è né un ring di pugilato, non è un far west dove ci sono dei pistoleri che girano liberi.
5: Nel secondo caso, un gruppo di studenti di prima, a inizio lezione, si è avvicinato alle spalle del docente. Uno di loro ha estratto la finta arma presa dallo zaino di un compagno e l'ha puntata contro i prof, il quale riferisce alla scuola, l'ha sequestrata e portata in presidenza per l'alunno, una nota sul registro, poi l'espulsione. E anche per i due protagonisti dell'incontro di box è finita male, esclusi dagli scrutini, dovranno ripetere l'anno.
2: 7 morti in montagna in meno di 24 ore. 2 alpinisti sono stati travolti da una scarica di sassi sul versante francese del Monte Bianco, dove è morto anche uno scalatore francese sul ghiacciaio della Brenva. Un altro escursionista, sempre francese, ha perso la vita sul Cervino, mentre 3 esperti alpinisti trentini sono
0: Radio 1 Sport.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la trattativa Stati Uniti-Iran. L'intesa c'è, la firma no, ma Trump insiste, la ratifica entro lunedì. Ma su X il premier pakistano Sharif scrive che il documento che pone fine alla guerra potrebbe essere firmato da remoto. Intanto i Pasdaran mantengono le riserve sui punti chiave, decisi invece i giorni dei funerali di Khamenei che si terranno a Teheran dal 4 luglio. E gli israeliani intanto continuano gli attacchi contro Hezbollah in Libano e contro Hamas nella striscia di Gaza.
3: L'ennesima guerra tra Israele ed Hezbollah è ormai entrata da tempo nel suo quarto mese e nulla fa pensare che si arrivi presto ad una tregua. Proprio il sud di questo paese è stato nuovamente bombardato, come accade ormai da mesi. Prima gli ordini di evacuazione seguiti dai raid israeliani. Sono stati colpiti villaggi a ridosso della città di Nabatieh. Tra le vittime anche il sindaco di uno dei villaggi, ma l'esercito israeliano ha fatto sapere di aver ucciso almeno 7 miliziani del gruppo sciita. Israele non intende fermarsi fino a quando la minaccia di Hezbollah per le comunità del nord non verrà eliminata, e questa al momento esiste ancora. Anche oggi le sirene hanno risuonato a ridosso del confine con il Libano. Netanyahu e i suoi però seguono gli sviluppi sul fronte dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. La posizione israeliana è chiara da mesi: Teheran deve rinunciare al proprio programma nucleare per evitare che possa ottenere l'arma atomica. È il punto che conta di più per Netanyahu, che ha fatto della guerra al nucleare iraniano una delle sue ragioni principali in quasi 20 anni alla guida di Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: E torniamo in Italia. Ieri 4 cortei nella capitale, oltre 20.000 persone in piazza, 4 manifestazioni con visioni politiche diverse e a tratti fortemente contrapposte. Imponente il servizio di sicurezza messo in campo dalla questura, circa 2.000 uomini in strada tra polizia e militari. Tutto, per fortuna, si è svolto senza incidenti. La nostra inviata.
4: Una manifestazione colorata, un lungo serpentone partito da Piazza del Verano si è fermato sotto il Ministero dei Trasporti. Tanti cori contro Salvini e il governo Meloni, contro la remigrazione che i manifestanti vedono come moderna deportazione. Un corteo contro il razzismo, le guerre e lo sfruttamento a sostegno della popolazione di Gaza massacrata dalle forze israeliane. Tanti ragazzi, studenti e migranti, bandiere palestinesi del sindacato USB e per il diritto alla casa.
5: Ho lavorato tanto da 200 euro di pensione, ho 69 anni.
6: Faccio parte di un gruppo che si chiama anche Donne de Borgata, perché crediamo che in questa giornata a Roma stanno sfilando delle persone che vogliono cercare di determinare la vita delle persone in questo paese, gli antiabortisti, quelli che si chiamano Pro Vita e Famiglia.
4: Altre 3 le manifestazioni nella capitale: a Prati per la remigrazione, in piazza l'ultradestra, al Colosseo corteo antifascista con CGL, in piazza della Repubblica i Pro Vita. In campo un'imponente macchina di sicurezza con 2.000 uomini tra agenti e militari, oltre elicotteri e droni. Elena Paba, GR1.
2: E a Roma Roberto Vannacci ha aperto l'assemblea costituente del nuovo partito Futuro Nazionale, mentre il confronto politico si concentra su temi economici e sanità.
7: No netto alla patrimoniale dal centrodestra. Fratelli d'Italia a Cagliari per la 2 giorni sulla salute, dice no a prelievi per chi eredita una casa. Augusta Montaruli.
8: Sempre più giovani laureati scelgono l'Italia. Con le politiche del lavoro del governo Meloni l'Italia è più attrattiva e la disoccupazione è tra le più basse d'Europa.
7: La Lega critica la BCE per l'aumento dei tassi che, spiega, penalizza la nostra crescita. Altro che patrimoniale, avverte Tajani, Forza Italia. Miriamo ad abbassare le tasse. Numeri che le opposizioni contestano: pressione fiscale record e sanità al collasso per il PD. Ci penseremo noi. La critica di Giuseppe Conte.
9: 4 anni di governo Meloni, 0 riforme. E tocca a noi adesso rimediare a tutti i fallimenti, anche di politica internazionale.
7: Intanto si è aperta a Roma la costituente di Futuro Nazionale. Roberto Vannacci attacca il centrodestra, porta avanti l'agenda Draghi e rivendica: noi siamo la feccia, fieri di essere la sporca dozzina. Poi l'ex generale rilancia la palla: noi quinta colonna della sinistra, semmai lo è Forza Italia. Vasco Pirri, GR1.
2: E veniamo alla cronaca. Milano è giallo sulla morte di un interprete di 61 anni trovato senza vita nel suo appartamento. La vittima presentava gravi ferite alla testa. Gli investigatori seguono la pista dell'omicidio e stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo. Ed è stato un weekend nero sulle Alpi: 7 morti in montagna in meno di 24 ore. 2 alpinisti hanno perso la vita sul versante francese del Monte Bianco, anche un alpinista francese sul ghiacciaio del Brenva e un altro francese è morto sul Cervino. Venerdì 3 esperti alpinisti trentini sono invece precipitati dalla parete nord del Gran Paradiso. Shock a scuola, a Mirandola, in provincia di Modena, uno studente ha minacciato un professore con una pistola a pallini puntandogliela alla tempia. L'arma era una riproduzione.
0: Radio 1 Sport.

Tu stammi vicino, anzi lontano abbastanza, per guardarti il viso dalla stanza dei miei occhi, aperti o chiusi, non importa.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. L'accordo tra Stati Uniti e Iran, nessuna firma oggi a Ginevra, ma Trump insiste mentre Teheran frena.
3: Dopo la doccia fredda su Ginevra e l'ipotesi lanciata dal Pakistan su una firma dell'accordo a distanza tramite procedura digitale, gli iraniani tornano a frenare gli entusiasmi. Un accordo non è escluso nei prossimi giorni, dichiara il Ministero degli Esteri di Teheran, ma Donald Trump insiste e in un post su Truth afferma che la firma del memorandum resta programmata nella giornata di oggi. Lo stretto di Hormuz sarà subito dopo riaperto a tutti, poi con calma neutralizzeremo l'uranio arricchito iraniano. E allora i Pasdaran commentano: il presidente americano parla così solo perché vuole che l'accordo coincida con il giorno del suo compleanno. Restano distanti le posizioni tra Washington e Teheran non solo su come e quando siglare l'intesa, ma anche nel merito, innanzitutto sullo stretto di Hormuz. Gli iraniani non rinunciano a offrire i loro cosiddetti servizi alla navigazione, di fatto una forma di controllo sul traffico navale. Per non parlare del nodo dei fondi iraniani congelati e della pace in Libano, assolutamente lontana dai piani di Netanyahu, che infatti da subito si è chiamato fuori da qualunque accordo tra Stati Uniti e Iran. Francesco Mincone, GR1.
2: Al prossimo G7 in programma Evian in Francia, da domani a mercoledì Trump ha annunciato che parteciperà alla cena con il presidente ucraino Zelensky, ma che non è previsto alcun faccia a faccia. In Italia futuro nazionale diventa partito, noi siamo la feccia e siamo orgogliosi di esserlo così, il leader Roberto Vannacci all'apertura dell'assemblea costituente del partito. L'Italia agli italiani, noi non ci vergogniamo a dirlo, ha aggiunto l'ex generale favorevole alla remigrazione. Il vice premier forzista Tajani lo definisce quinta colonna della sinistra, giudizio negativo anche dal ministro Lollobrigida di Fratelli d'Italia, che sottolinea come Vannacci si sia chiamato fuori dalla coalizione votando la sfiducia al governo. A Roma le manifestazioni antifasciste e antirazziste contro il governo e la remigrazione vista come moderna deportazione tra striscioni pro Gaza e per il diritto alla casa. In contrapposizione il corteo dell'ultradestra tra saluti romani e cori inneggianti a Mussolini e quello dei pro vita. Il delitto di Garlasco ha lasciato il carcere Alberto Stasi dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha detto sì all'affidamento ai servizi sociali in prova.
4: Sicuramente per lui è un nuovo punto di inizio per la sua vita futura.
5: Non si tratta di un fine pena, ma per Alberto Stasi è un nuovo inizio, dice la sua legale Giada Bocellari. Il 42enne ha dato l'addio al carcere di Bollate, dove era rinchiuso dal 2015, da quando era stato condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Finirà di scontare la pena, residua in affidamento ai servizi sociali, come deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ok è arrivato dopo il parere positivo della Procura Generale di Milano, che ha sottolineato come Stasi, pur continuando a dichiararsi innocente, abbia accettato la sua condanna e stia risarcendo la famiglia Poggi. Grazie alla buona condotta aveva già ottenuto nel 2023 il permesso di lavorare all'esterno e nel 2025 la semilibertà. Stasi resterà a Milano, non tornerà a Garlasco, dice la difesa, proseguirà il suo lavoro nello studio da commercialista a Brera. L'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni, ribadisce: Stasi resta l'unico colpevole.
6: Sempre un condannato rimane.
5: Quanto concesso al 42enne nulla a che fare con la nuova inchiesta che vede come unico indagato Andrea Sempio. La revisione del processo, ha detto Bocellari, verrà presentata quando la difesa sarà pronta. Eleonora Fioretti, GR1.
2: È giallo a Milano, dove un uomo di 60 anni è stato trovato morto in casa con vistose ferite sulla testa. La vittima è un interprete molto conosciuto a livello internazionale. Gli investigatori seguono la pista dell'omicidio e stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo. Shock a scuola Mirandola, in provincia di Modena. Uno studente ha minacciato un professore con una pistola a pallini puntandogliela alla tempia. L'arma era una riproduzione di una vera pistola. L'insegnante non sapeva fosse finta. L'alunno pretendeva delle sigarette. L'episodio risale a fine maggio ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato allontanato dall'istituto. Escolnevo parteciperà al Festival di Polignano a Mare, libro possibile. Lo annuncia la direttrice artistica Rosella Santoro dopo la petizione lanciata per escludere lo scrittore israeliano. Non possiamo identificare un autore con le scelte politiche del suo paese, ha spiegato. Secondo i detrattori, Nevo non ha espresso una chiara presa di distanza dal governo di Tel Aviv e dalla devastazione di Gaza nelle ultime ore.

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha

mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone. A ricordare

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la trattativa tra Stati Uniti e Iran. L'intesa c'è, la firma no. Trump, che oggi compie 80 anni, insiste, la ratifica oggi o entro lunedì. Masu X, il premier pakistano Sharif, scrive che il documento che pone fine alla guerra potrebbe essere firmato da remoto. Intanto i Pasdaran mantengono le riserve sui punti chiave, decisi i giorni dei funerali di Khamenei che si terranno a Teheran dal 4 luglio.
3: Trump è tornato ad affermare che l'accordo con l'Iran ci sarà ed è programmato per oggi. Così il presidente americano sul suo social personale Truth. La sua versione non coincide con quella di Teheran. Poco prima del post, infatti, il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei aveva chiarito che oggi la delegazione del regime iraniano non firmerà nessun memorandum, meno che mai a Ginevra, dove non è previsto che si rechi. La firma non è esclusa nei prossimi giorni, ha affermato vago Baghei. L'insistenza di Trump è strumentale, hanno tuonato i Pasdaran, accusando il leader della Casa Bianca di puntare a farsi pubblicità nel giorno del suo compleanno, utilizzando l'intesa. Proprio oggi Trump compie 80 anni. Sulla conclusione del patto per ora ci sono solo sequenze di affermazioni e smentite. Nessuna certezza sulla firma digitale a distanza, ipotesi rimbalzata da est ad ovest. Sicure invece appaiono le divergenze tra le parti. Sullo stretto di Hormuz, dove Teheran vuole imporre una forma di controllo, sul nucleare, sulla cessazione delle ostilità in Libano da parte di Israele e sullo scongelamento dei fondi iraniani. Claudia Stamerra, GR1.
2: E torniamo in Italia con i quattro cortei. Ieri nella capitale oltre 20.000 persone in piazza, quattro manifestazioni con visioni politiche diverse e a tratti fortemente contrapposte. Imponente il servizio di sicurezza messo in campo dalla questura, circa 2.000 uomini in strada tra polizia e militari. Tutto, per fortuna, si è svolto senza incidenti. E a Roma Roberto Vannacci ha aperto l'assemblea costituente del nuovo partito Futuro Nazionale, mentre il confronto politico si concentra su temi economici e sulla sanità.
4: No netto alla patrimoniale dal centrodestra. Fratelli d'Italia a Cagliari per la 2 giorni sulla salute dice no a prelievi per chi eredita una casa. Augusta Montaruli.
5: Sempre più giovani laureati scelgono l'Italia. Con le politiche del lavoro del governo Meloni l'Italia è più attrattiva e la disoccupazione è tra le più basse d'Europa.
4: La Lega critica la BCE per l'aumento dei tassi che, spiega, penalizza la nostra crescita. Altro che patrimoniale, avverte Tajani Forza Italia. Miriamo ad abbassare le tasse. Numeri che le opposizioni contestano, pressione fiscale record e sanità al collasso per il PD. Ci penseremo noi. La critica di Giuseppe Conte.
6: 4 anni di governo Meloni, 0 riforme e tocca a noi adesso rimediare a tutti i fallimenti, anche di politica internazionale.
4: Intanto si è aperta a Roma la costituente di Futuro Nazionale. Roberto Vannacci attacca il centrodestra, porta avanti l'agenda Draghi e rivendica. Noi siamo la feccia, fieri di essere la sporca dozzina. Poi l'ex generale rilancia la palla. Noi quinta colonna della sinistra, semmai lo è Forza Italia. Vasco Pirri, GR1.
2: Veniamo alla cronaca. Milano è giallo sulla morte di un interprete di 61 anni trovato senza vita nel suo appartamento. La vittima presentava gravi ferite alla testa. Gli investigatori seguono la pista dell'omicidio e stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo. Ed è stato un weekend nero sulle Alpi, 7 morti in montagna. In meno di 24 ore 2 alpinisti hanno perso la vita sul versante francese del Monte Bianco, anche un alpinista francese sul ghiacciaio della Brenva e un altro francese è morto sul Cervino. Venerdì 3 esperti alpinisti trentini sono precipitati dalla parete nord del Gran Paradiso. Shock a scuola a Mirandola, in provincia di Modena. Uno studente ha minacciato un professore con una pistola a pallini puntandogliela alla tempia. L'arma era una riproduzione di una vera pistola. L'insegnante non sapeva che fosse finta. L'alunno pretendeva delle sigarette. L'episodio risale a fine maggio ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato ora allontanato dall'istituto. E veniamo al delitto di Garlasco. Alberto Stasi esce definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Positivo il suo percorso, scrive il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali.
0: finirà di scontare la pena nell'ottobre 2028. Fino ad allora Alberto Stasi non dovrà più tornare a dormire nel carcere di Bollate, dove era detenuto dal dicembre 2015. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato via libera al suo affidamento in prova ai servizi sociali, dopo il parere positivo della Procura Generale di Milano, che ha sottolineato come Stasi, pur continuando a dichiararsi innocente, abbia accettato la sua condanna a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, abbia risarcito i familiari della vittima e rispettato il divieto di rilasciare interviste. Grazie alla buona condotta aveva già ottenuto nel 2023 il permesso di lavoro all'esterno e nel 2025 la semilibertà. Una decisione attesa dunque anche dall'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni.
7: Sempre un condannato rimane. Non vuol dire assolutamente nulla.
8: Radio 1 Sport.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra in Iran, archiviata l'ipotesi della firma dell'accordo in Svizzera, Trump insiste che l'intesa sarà siglata oggi, ma Teheran frena, forse nei prossimi giorni.
4: Saltata la cerimonia in programma oggi a Ginevra, sembra sfumata anche la soluzione proposta dal Pakistan, una firma dell'accordo a distanza, tramite procedura digitale. Gli iraniani continuano a frenare gli entusiasmi e concedono solo che un accordo non è escluso nei prossimi giorni, dichiara il Ministero degli Esteri di Teheran, ma Donald Trump insiste e in un post su Truth afferma che la firma del memorandum resta programmata nella giornata di oggi e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà riaperto a tutti, poi con calma, scrive Trump, neutralizzeremo l'uranio arricchito iraniano. I Pasdaran commentano, il presidente americano parla così solo perché vuole l'accordo nel giorno del suo compleanno. Restano distanti le posizioni tra Washington e Teheran non solo su come e quando siglare l'intesa, ma anche nel merito, sui punti fondamentali, il futuro dello stretto di Hormuz, i fondi iraniani congelati e il Libano. Francesco Mincone, GR1.
3: Un uomo di 60 anni, Roberto Pietro Guerrino, interprete molto noto, è stato trovato morto nel quartiere Nolo di Milano. A dare l'allarme la nipote della vittima, che ha chiamato le forze dell'ordine non riuscendo a mettersi in contatto con lo zio. Il corpo è stato trovato parzialmente nudo, in posizione supina, con una ferita sulla testa. Diverse le tracce di sangue rinvenute nell'abitazione. Il caso Garlasco, Alberto Stasi finirà di scontare la pena di 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi con l'affidamento in prova ai servizi sociali per la capacità di accettare una condanna che ritiene ingiusta e per avere manifestato empatia e sofferenza verso la parte offesa. Sono alcuni dei passaggi dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano, in cui si annota che il regime di semilibertà ha confermato l'assenza di profili di pericolosità. Una decisione del tutto autonoma rispetto alla richiesta ancora da presentare di revisione del processo dopo la nuova indagine della Procura di Pavia. I cortei di ieri a Roma, oltre 20.000 persone in piazza, il corteo più ampio, quello contro la remigrazione e antirazzista, manifestazione che si contrapponeva a quella contro gli immigrati, alla quale si sono sentiti anche cori al duce. In piazza anche i pro vita e in un altro quartiere gli studenti. Imponente il servizio di sicurezza messo in campo dalla questura, circa 2.000 uomini in strada tra polizia e militari, tutto si è svolto senza incidenti. Shock in provincia di Modena, dove un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola è stato minacciato con una pistola a pallini puntata alla tempia da uno studente che pretendeva le sigarette. L'arma era una riproduzione fedele di una pistola vera. L'episodio risale al 21 maggio scorso ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato allontanato dalla scuola, la stessa di cui si era già parlato per un incontro di box improvvisato durante la ricreazione. Oggi è la giornata mondiale dei donatori di sangue, con iniziative in molte città per sensibilizzare su una forma di solidarietà importantissima, ma non sempre disponibile a sufficienza. Sentiamo Luciana Teofili, direttrice Centro Nazionale Sangue.
5: Quello che serve per le trasfusioni ce l'abbiamo. Quello che stiamo ancora rincorrendo è l'autosufficienza in plasma per la produzione di plasma derivati. Molti di questi farmaci vanno acquistati, poi ci sono i mesi estivi, ci sono dei periodi un pochino più critici. Abbiamo formare la cultura della donazione.
3: Il meteo, giornata all'insegna di sole caldo, salvo qualche temporale sui rilievi. Le temperature saliranno fino a 34 gradi in Emilia-Romagna, Sardegna, nelle zone interne di Marche e Puglia. In quest'ultima, emergenza incendi nel Salento, si indaga sulle cause. Ora lo sport, a partire dai mondiali di calcio, in una notte di grandi eventi americani. In studio Jacopo Barlotti.
6: Sì, buongiorno. Pareggio all'esordio per il Brasile di Carlo Ancelotti, 1-1 contro il Marocco, che si era portato in vantaggio al 21esimo del primo tempo con assai Bari, al 32esimo il pareggio dei Verde Oro di Vinicius Junior. In vetta al girone C c'è la Scozia che ha battuto 1-0 Haiti, gol di McGinn al 28esimo del primo tempo. Nel gruppo B pareggio a sorpresa 1-1 della Svizzera contro il Qatar, che al 94esimo con un autogol ha trovato il primo storico punto ai mondiali della sua storia. Per il gruppo D è appena cominciata la sfida tra l'Australia e la Turchia, allenata da Vincenzo Montella. Quinto minuto di gioco in corso, parziale ancora di 0-0, in panchina lo juventino Yıldız. E infine un'altra notizia dell'ultima ora che arriva sempre dagli Stati Uniti, ma dal basket in NBA: trionfo dei New York Knicks che hanno battuto San Antonio 94-90 in gara 5 e hanno così vinto le finals 53 anni dopo l'ultima volta, migliaia di tifosi in festa.

0: Ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Trump, firmiamo subito, Teheran frena. Per il presidente americano entro oggi l'accordo Stati Uniti-Iran, ma la Repubblica Islamica non lo escludiamo nei prossimi giorni. Inizia una nuova vita. Alberto Stasi lascia il carcere. Via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova. I legali, revisione del processo, quando saremo pronti? La strage degli alpinisti, 7 morti in 24 ore in incidenti su Monte Bianco, Cervino e Gran Paradiso. Caldo e incendi, fiamme in Abruzzo, Sicilia e nel Salento, evacuati lidi e resort. Oggi in Puglia sarà tra le zone più calde d'Italia. Mondiale di calcio, il Marocco ferma sull'1-1 il Brasile di Ancelotti, ora in campo la Turchia di Montella, metà gara sotto di un gol con l'Australia. Basket, trionfo di New York in NBA, festa a Manhattan. Buongiorno, buona domenica da Colomba San Palmieri. Sempre in primo piano la guerra in Medio Oriente e l'attesa firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Trump insiste, la firma dell'accordo sarà proprio oggi, ma Teheran prende ancora tempo.
4: Occhio alle date. Oggi, 14 giugno, Donald Trump compie 80 anni. I Pasdaran fanno sapere che non intendono permettere al presidente americano di fare propaganda nel giorno del suo compleanno. Il tycoon insiste, la firma dell'accordo resta programmata per oggi e lo stretto di Hormuz sarà riaperto immediatamente, dice lui. Smentisce tutto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghoi. Niente sigla dell'intesa domenica, ma non si può escludere che accada nei prossimi giorni. Di certo svanisce l'ipotesi di una cerimonia per l'accordo oggi a Ginevra. Parla di una firma a distanza il Pakistan, paese mediatore, ma le narrazioni delle due parti sul testo del memorandum sono divergenti. Sia Teheran sia Washington, anche ad uso interno, rivendicano l'intesa come una propria vittoria. Le questioni nodali restano il controllo dello stretto di Hormuz e il nucleare iraniano. Ad alimentare le speranze sulla composizione del conflitto, l'annuncio iraniano della data per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, rimandati per mesi a causa del protrarsi della guerra. Il giorno designato è il 4 luglio, che non a caso è il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Il Medio Oriente sarà anche al centro del G7 di Evian in Francia, al via domani. Secondo quanto trapela, il presidente degli Stati Uniti chiederà agli alleati di assumere un ruolo nello sminamento e nella riapertura di Hormuz ed incontrerà alcuni leader della regione. Altri temi in primo piano, l'Ucraina, con il previsto incontro al quale parteciperanno sia Trump che Zelensky, il futuro della NATO e i dazi commerciali. E siamo alla cronaca con il caso Garlasco. Prima notte in casa per Alberto Stasi. Dopo oltre 10 anni di carcere, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha confermato il suo affidamento ai servizi sociali in prova, dove finirà di scontare la pena per l'omicidio di Chiara Pocci.
5: Non si tratta di un fine pena, ma per Alberto Stasi è un nuovo inizio, dice la sua legale Giada Bocellari.
6: Essendo, diciamo, un soggetto che ha dimostrato di rispettare da sempre le regole che gli sono state imposte, sicuramente per lui oggi è un nuovo punto di inizio.
5: Il 42enne ha dato l'addio al carcere di Bollate, dove era rinchiuso dal 2015, da quando era stato condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Finirà di scontare la pena, residua in affidamento ai servizi sociali, come deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ok è arrivato dopo il parere positivo della Procura Generale di Milano, che ha sottolineato come Stasi, pur continuando a dichiararsi innocente, abbia accettato la sua condanna e stia risarcendo la famiglia Poggi. Grazie alla buona condotta aveva già ottenuto nel 2023 il permesso di lavorare all'esterno e nel 2025 la semilibertà. Stasi resterà a Milano, non tornerà a Garlasco, dice la difesa. L'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni, ribadisce: Stasi resta l'unico colpevole.
7: Sempre un condannato rimane.
5: Quanto concesso al 42enne nulla a che fare con la nuova inchiesta che vede come unico indagato Andrea Sempio. La revisione del processo, ha detto Bocellari, verrà presentata quando la difesa sarà pronta. Eleonora Fioretti, GR1.
3: Si indaga per omicidio a Milano dopo il ritrovamento del corpo di Roberto Pietro Guerrino, 60 anni, interprete molto noto, nel quartiere Nolo. A dare l'allarme è la nipote della vittima, che ha chiamato le forze dell'ordine non riuscendo a mettersi in contatto con lo zio. L'uomo è stato trovato parzialmente nudo con una evidente ferita sulla testa, diverse le tracce di sangue rinvenute nell'abitazione. E sono ancora senza esito le ricerche delle due sorelline Alicia e Sara di Giacinto, scomparse 7 giorni fa dalla struttura educativa di Civitella a Alfedena, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Disperati genitori separati in lite da anni, ieri l'appello della madre alle figlie. Droni e soccorso acquatico in azione per scandagliare anche il lago di Barrea. Allontanamento volontario, sequestro o rapimento, la procura di Sulmona non esclude alcune ipotesi. Analizzate le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza, sequestrati i cellulari delle due ragazzine. Strage di alpinisti nel fine settimana nelle Alpi occidentali. Le vittime erano tutti sciatori esperti.
0: 7 morti in alta montagna in 4 diversi incidenti nelle ultime 24 ore. È deceduto l'alpinista sul Cervino dopo le operazioni di ricerca affidate al soccorso alpino. Intanto è in corso il recupero del compagno di cordata, rimasto illeso. Un secondo alpinista è morto sul ghiacciaio della Brenva, sul Monte Bianco. La salma è stata trasportata a Courmayeur. 2 invece gli alpinisti morti sempre sul Monte Bianco, sulla cresta Kufner, al Mont Maudit in questo caso, versante francese. Appena ieri la morte di altri 3 compagni di cordata, alpinisti trentini, precipitati per oltre 400 metri lungo la parete nord del Gran Paradiso. I corpi sono stati ritrovati nella serata dal soccorso alpino valdostano. Antonio Sardano, 49 anni, Sergio Martinelli, 29, e Michael Zenatti, 39, avevano quasi raggiunto la cima. L'incidente è accaduto presumibilmente intorno a mezzogiorno, ma nessuno vi ha assistito e dunque non ha potuto dare l'allarme, che è scattato soltanto in serata da parte dei familiari. Da Aosta per il GR1, Eloisa Moretti Clementi.
3: I cortei di ieri a Roma, oltre 20.000 persone in piazza. Il corteo più ampio, quello contro la remigrazione e antirazzista. Manifestazione che si contrapponeva a quella contro gli immigrati, alla quale si sono sentiti anche cori al duce. In piazza anche gli studenti che protestano contro il governo. Imponente il servizio di sicurezza messo in campo dalla questura, circa 2.000 uomini in strada tra polizia e militari. Tutto si è svolto senza incidenti. Alcune testimonianze raccolte dalla nostra inviata.
2: Sono scesa in piazza perché io lotto qui e dovunque contro le frontiere per il diritto alla libera mobilità.
7: Un governo che taglia sul sociale, che cerca di creare, individuare un nemico interno a cui addossare tutte le colpe.
8: Ho lavorato tanto, ho anche l'artrosi. Come vanno a dar 200 euro di pensione? Ho 69 anni.
9: Faccio parte di un gruppo che siamo anche Donne de Borgata. In questa giornata a Roma stanno sfilando delle persone che vogliono cercare di determinare la vita delle persone in questo paese, gli antiabortisti, quelli che si chiamano Pro Vita e Famiglia.
3: E tra le 4 manifestazioni che hanno sfilato nelle strade della capitale, quella del Movimento Pro Vita.
10: Il popolo dei Pro Vita si è messo in moto festoso. Associazioni, famiglie, società civile. Un passaparola serrato che li ha portati a Roma, sotto i colori dei palloncini bianchi, gialli e viola del movimento Scegliamo la Vita.
11: Da dove venite?
12: Genova.
11: Da Brescia?
13: Io da Genova. Studio giurisprudenza, mi occupo anche dal punto di vista del diritto della vita che deve essere tutelata.
14: Chi ammazza la vita è già morto in sé, ma noi vogliamo testimoniare che invece la vita c'è e la vita è eterna.
13: Io sono qua per far capire e dire che lo Stato deve proporre una via per aiutare le madri ad avere proprio figlio. Non bisogna assolutamente giudicarle, ma bisogna aiutarle a portare avanti la loro gravidanza.
10: Un popolo sospeso tra rivendicazione e negazione che trova forza nell'identità familiare. Maria Rachele Rugliu, portavoce della manifestazione.
15: Questa è una piazza di mamme, papà, bambini, nonni, zii che vengono qui per dire che non solo è urgente, non solo è necessario, non solo è giusto, ma è anche bello scegliere la vita. Di tutti, nessuno escluso.
10: Mauro Zanda, GR1.
3: E restiamo a Roma, dove oggi si svolgerà la seconda ed ultima giornata dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. La politica ne discute, concentrandosi anche su sanità e temi economici.
16: Dal centrodestra uno secco alla patrimoniale. Fratelli d'Italia, contraria ai prelievi su chi eredita una casa, rivendica i dati economici del governo Meloni. La Lega critica la BCE per l'aumento dei tassi di interesse. Altro che patrimoniale, avverte Antonio Tajani, Forza Italia, guardando alla prossima manovra.
17: Vogliamo abbassare ancora l'IRPEF da 35% a 33%, fino a 60.000 euro di base.
16: Numeri che le opposizioni contestano: pressione fiscale record e sanità al collasso per il PD. Marco Sarracino.
18: Mentre milioni di italiani rinunciano alle cure e le liste d'attesa si allungano, la priorità del governo Meloni è solo cambiare la legge elettorale anziché risolvere i problemi del paese.
16: 4 anni, 0 riforme, il governo ha fallito, ora tocca a noi, dice il 5 Stelle Giuseppe Conte. Oggi Roberto Vannacci chiuderà l'Assemblea Costituente aperta ieri a Roma. Critiche al centrodestra dal leader di Futuro Nazionale, portano avanti l'agenda Draghi. Poi l'ex generale ribadisce il sì alla remigrazione. Vasco Pirri, GR1.
3: L'energia al centro della seconda giornata del forum in masseria a cura di Bruno Vespa in corso a Manduria. Il governo attende l'esito della trattativa tra Stati Uniti ed Iran per decidere come intervenire contro il caro carburanti.
11: Un ulteriore calo del prezzo del petrolio renderebbe inutile una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti, in scadenza il 3 luglio. Ci spera il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin.
12: Se davvero da Ginevra firmano qualcosa rispetto allo Stato di Hormuz, potrebbero permetterci, speriamo, di superare la discussione.
11: Al forum in masseria a Manduria, Pichetto è tornato a parlare di nucleare, che si potrà produrre di nuovo, a suo dire, tra 7 massimo 8 anni. Ne basta una quota tra il 10 e il 15% nel nostro mix energetico per metterci al sicuro, ha assicurato. In provincia di Taranto è impossibile non parlare di ex Ilva. Una chiusura, dice Pichetto, sarebbe una sconfitta, ma il collega Adolfo Urso rassicura.
19: L'Ilva, a mio avviso, da vista del governo, dovrà sopravvivere malgrado tutto.
11: Il ministro delle imprese, che domani vedrà i sindacati, cita il no della Cassazione al dissequestro dell'Altoforno 1. Dura da un anno, un'anomalia, dice, che ha causato danni per 2 miliardi. Gelsomina Testa, GR1.
3: Indagini in corso sull'origine di vari incendi in più località. Il fuoco ha toccato un'azienda che gestisce rifiuti speciali in provincia dell'Aquila, un cantiere a Marsala, una società leader nel commercio di ortaggi in provincia di Napoli e poi ettari di pineta nel Salento, dove alcuni stabilimenti balneari sono stati chiusi. Già venerdì le fiamme alimentate dal vento avevano bruciato ampie aree di macchia mediterranea a Gallipoli e la Puglia sarà oggi tra le zone più calde. Sentiamo allora le previsioni con il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
20: Alta pressione sta interessando buona parte dell'Europa centro-meridionale, quindi anche l'Italia, garantendo cielo in prevalenza sereno con un po' di stabilità a ridosso dei rilievi alpini. Temperature anche oggi in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche e ioniche, con punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia-Romagna, le zone interne delle Marche, della Puglia e sulla Sardegna.
3: L'antica città di Troia, la guerra narrata da Omero, la fuga di Enea, la nascita di Roma. Tra storia e leggenda, al Colosseo, Troia e Roma, una mostra realizzata nel quadro dell'accordo tra i ministeri della cultura di Italia e Turchia.
21: Il mito per fantasticare di amore tra Elena e Paride, di guerra tra Ettore e Achille, di una città in fiamme, Troia, e di una fuga, di un viaggio che porta a fondarne un'altra, Roma, che sarà Caput Mundi, capitale del mondo. La mostra al Colosseo tutto questo lo fa vedere letteralmente, storicamente, attraverso dei ed eroi raffigurati in antichi affreschi e rilievi scultorei dipinti su vasi e attraverso oggetti d'uso quotidiano e di culto e armi naturalmente, pugnali, spade, punte di frecce, di lance e proiettili di fionda risalenti all'età del bronzo. Simone Quilici, direttore Parco Archeologico Colosseo.
22: Di questi più di 300 reperti, circa 200 provengono dalla Turchia, da Troia, ma anche dai grandi musei della Turchia, perché questa è un'operazione di alto valore scientifico ma anche di diplomazia culturale. Sono reperti che raccontano i due aspetti della mostra: la plurimillenaria stratificazione delle 9 città di Troia, in realtà in tempi recenti sono diventate 10 perché si conta anche la fase bizantina, però raccontano anche quello che si è sempre definito il mito, ma che in realtà da mito è diventato, con le acquisizioni scientifiche in realtà, del viaggio di Enea verso Roma.
21: Federico Pietranera, GR1.
3: Ora lo sport, a partire dai mondiali di calcio, in una notte di grandi eventi americani. In studio Jacopo Barlotti.
23: Sì, buongiorno. Per il gruppo D sono in campo a Vancouver l'Australia e la Turchia, allenata da Vincenzo Montella. Sta vincendo 1-0 l'Australia quando è in corso il nono minuto del secondo tempo. Decide il gol in contropiede di Iran Kunda al 27esimo della prima frazione. Nella Turchia è entrato Yildiz, che aveva cominciato in panchina. Nella notte il pareggio del Brasile di Carlo Ancelotti 1-1 contro il Marocco, che si era portato in vantaggio al 21esimo del primo tempo, al 32esimo il pareggio dei verdeoro di Vinicius Junior. La Scozia ha battuto 1-0 Haiti ed è così in vetta al girone C. Infine nel gruppo B pareggio a sorpresa 1-1 della Svizzera contro il Qatar. E infine il basket, sempre negli Stati Uniti, è festa a Manhattan con migliaia di tifosi in strada perché i New York Knicks hanno vinto le Finals NBA 53 anni dopo l'ultima volta, decisiva la vittoria 94-90 contro San Antonio in gara 5 per il definitivo 4-1 nella finale.
3: Al Festival di Taormina ha consegnato un premio alla carriera a Russell Crowe e proiettato La vendetta perfetta, film che vedremo a fine agosto. Ma dal gladiatore anche un consiglio: seguite i vostri sogni e la citazione in attesa di un cantautore italiano.
24: Come dici la bellissima?

0: Le 7:15 minuti, linea Voci dal Mondo, si parlerà di Medio Oriente, in particolare di Gaza. Per la striscia urge una decisione politica e umanitaria, dice il vescovo ausiliare di Gerusalemme dei Latini, Iyad Tual, nell'intervista che sentiremo tra poco con Alba Arcuri qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
1: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
2: Quando ci fa sentire così bene.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 8.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: La guerra della firma. Washington insiste oggi la sigla sull'accordo Stati Uniti-Iran e Hormuz aperto per tutti. Teheran smentisce e precisa: non lo escludiamo nei prossimi giorni. Domani al via il G7 in Francia. Presente la Premier Meloni. Oltre al Medio Oriente si parlerà di Ucraina, ma al momento nessun bilaterale Zelensky-Trump. Nasce il partito di Vannacci, orgogliosi di essere feccia. Per ora sta lavorando con la sinistra, afferma il ministro Lollobrigida. Minaccia la sicurezza nazionale, sostiene Carlo Calenda. Fuori dal carcere inizia una nuova vita per Alberto Stasi. Via libera del tribunale di sorveglianza all'affidamento in prova, i legali, revisione del processo quando saremo pronti. Ritrovata la 14enne scomparsa in Calabria, in buone condizioni. Era sparita ieri mattina dopo essersi recata a scuola per gli esami di terza media. Arriva il grande caldo, temperature in aumento soprattutto su Puglia ed isole maggiori, italiani in vacanza, prezzi in crescita, meno viaggi all'estero. Firenze balla con Robbie Williams. Tra stelle filanti e luci colorate, l'energia della pop star britannica porta le cascine direttamente negli anni 90. Mondiale di calcio con sorpresa. Il Marocco ferma sull'1-1 il Brasile di Ancelotti, sconfitta della Turchia di Montella contro l'Australia. Basket, la grande mela in festa per il trionfo dei New York Knicks nelle Finals NBA. Formula 1, oggi in Catalogna Russell 11 in pole position davanti alla Ferrari di Hamilton. Buongiorno, buona domenica da Colomba San Palmieri. In apertura la guerra in Iran, lunga serie di annunce smentite sulla firma di un accordo tra Washington e Teheran. Si ventilava una cerimonia con le delegazioni delle due parti oggi a Ginevra, ma quell'ipotesi appare ormai sfumata a favore di una sigla a distanza. Il punto in studio con Cecilia Rinaldini.
4: Portare a casa la firma dell'accordo oggi evidentemente sarebbe un colpo grosso per Trump, che così arriverebbe con un successo domani al vertice del G7 da sventolare davanti agli alleati, cui il tycoon continua a rinfacciare di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella guerra in Iran. Sentiamo l'inviato a New York.
5: È il presidente Trump a dare la cerata con un post sui social in cui conferma che la firma da remoto dell'intesa con l'Iran è prevista per oggi. Se Teheran temporeggia, lui invece assicura subito lo stretto di Hormuz tornerà aperto per tutti. Non vediamo l'ora di collaborare con gli iraniani e speriamo che vada tutto liscio, altrimenti conosciamo l'alternativa, minaccia, alludendo al ritorno alle armi. Ai festeggiamenti di oggi per i suoi 80 anni, con tanto di arena per le arti marziali miste allestita sul prato della Casa Bianca, Trump vuole arrivarci con l'accordo in tasca e con quello partire per il G7 della prossima settimana in Francia. Vedrà Macron a Versailles, parteciperà a una riunione sull'Ucraina in cui ci sarà anche Zelensky, incontrerà il leader della regione medio orientale e discuterà con i partner dello sminamento di Hormuz. Ma proprio lo stretto è uno dei nodi da sciogliere, poi le divergenze sul Libano e sulla fine delle sanzioni e sul nucleare. Al momento opportuno, dice Trump, con i nostri bombardieri andremo a recuperare l'uranio arricchito. Da New York, Giuseppe Rizzo, GR1.
4: L'Iran ridimensiona gli entusiasmi di Trump. Niente firma oggi, forse nei prossimi giorni, ma ad alimentare la speranza che il conflitto si avvii ormai a una composizione, l'annuncio iraniano della data per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, rimandati per mesi a causa del protrarsi della guerra. Il giorno designato è il 4 luglio, che non a caso è anche il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. La corrispondente da Istanbul.
6: Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è sempre più vicino e ora il duello si sposta sui tempi di finalizzazione. Teheran è cauta. Per il Pakistan, mediatore chiave, l'intesa verrà finalizzata entro le prossime ore, ma non ci sarà alcun incontro diretto tra le due delegazioni, almeno per ora. Washington e Teheran non hanno diffuso la bozza di accordo. Per l'Iran l'obiettivo immediato dell'intesa è consolidare la fine del conflitto anche in Libano. Sullo stretto di Hormuz via libera la riapertura, ma sotto il controllo dei Pasdaran e la riscossione di pedaggi. Il capo della diplomazia di Teheran, Araghchi, afferma che il negoziato sarà in due fasi, prima la firma di un memorandum e poi l'accordo finale. Resta il nodo del programma nucleare che sarebbe affrontato nei 60 giorni della seconda fase. Per l'intelligence americana, l'Iran avrebbe minato gli ingressi ai tunnel dei siti nucleari. Intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf torna a usare toni bellicosi e dice: resisteremo fino all'ultimo respiro per la vittoria finale. È sempre più evidente che all'interno della piramide di potere degli Ayatollah si stia consumando un'altra guerra tra chi vuole un accordo e chi spinge per continuare a combattere. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
4: Israele, che è stato colto di sorpresa dall'accordo annunciato tra Stati Uniti e Iran, se ne è chiamato fuori. Per Netanyahu, fondamentale non far passare la cosa come una sconfitta. Tel Aviv insiste sui suoi punti irrinunciabili, tra cui la necessità di continuare a difendere il proprio territorio dalle minacce esterne, quindi nessun ritiro dal Libano, dove l'offensiva continua anche in queste ore. Il corrispondente da Gerusalemme.
0: Nel sud del Libano le forze israeliane sferrano nuovi attacchi contro postazioni di Hezbollah, evacuati altri 20 villaggi. Per evitare uno scontro diretto con le forze israeliane, l'esercito regolare libanese si è ritirato da alcune posizioni. Sono oramai oltre 3.700 i morti dall'inizio del conflitto, secondo il bilancio del governo di Beirut, che non fa distinzione tra civili e miliziani. Ma in Israele a tenere banco è la bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran, al centro della riunione d'urgenza del gabinetto di sicurezza convocato per stasera. Il premier Netanyahu ufficialmente ha affermato di apprezzare l'impegno del capo della Casa Bianca per smantellare il programma nucleare iraniano, ma per lui, secondo i media, si è trattato di una pillola amara. Secondo alti funzionari israeliani, Washington ha accettato le principali richieste del regime di Teheran, mettendo a rischio la sicurezza nazionale israeliana. Verrebbe limitata la libertà di movimento contro gli Hezbollah libanesi, che muovono guerra a Israele per conto di Teheran e continuano a scagliare missili contro lo Stato ebraico. E di fallimento totale di Netanyahu parla il capo dell'opposizione, Yair Lapid. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
4: La situazione in Medio Oriente, come abbiamo accennato, sarà al centro anche del G7 di Evian, al via domani tra imponenti misure di sicurezza. Tra i leader della regione presenti non ci sarà l'israeliano Netanyahu, assenti anche i rappresentanti della Cina, mentre è arrivato in Francia l'indiano Modi. Altro tema chiave, l'Ucraina. In questa guerra si decide il destino dell'Europa, scrive sui social Zelensky, aggiungendo: discuteremo con i nostri partner durante il vertice del G7 in Francia, al vertice del Consiglio europeo e a quello della NATO ad Ankara.
3: Sono le 8:07 su Rai Radio 1. Questa sarà una settimana di impegni internazionali per Giorgia Meloni. Sentiamo.
7: Il primo sguardo di Orizzonti sulle crisi in corso nel mondo Giorgia Meloni lo condividerà lunedì con la premier giapponese, con cui ha già mostrato notevole sintonia. Poi al G7 in Francia la premier potrebbe incontrare Donald Trump, occasione per rasserenare i rapporti dopo le tensioni dei mesi scorsi. Palazzo Chigi punta l'attenzione soprattutto sul possibile accordo tra USA e Iran. Per la premier l'intesa sarebbe un grande risultato a livello globale che Roma sosterrebbe pienamente. Quindi il Consiglio europeo tra giovedì e venerdì. Sulla crisi in Iran, Giorgia Meloni ha già dato la disponibilità all'invio di cacciamine nello stretto di Hormuz, a patto che si arrivi al cessate il fuoco e ci sia il via libera del Parlamento. Ma quello con Trump non dovrebbe essere l'unico incontro di peso, visto che l'Eliseo ha annunciato un bilaterale a fine giugno tra Macron e la Presidente del Consiglio, occasione per un confronto utile a chiarire alcune diversità di vedute del passato. Vasco Pirri, GR1.
3: Seconda e ultima giornata a Roma dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Siamo orgogliosi di essere la feccia, ha detto tra le altre cose il generale ed ex vice segretario della Lega. Dalle opposizioni sia Conte che Renzi sottolineano: costruiamo un'alternativa per mandare a casa il governo Meloni. La maggioranza torna sui dati economici per ribadire: vogliamo ridurre le tasse. Il nostro inviato a Manduria.
8: Niente nuove imposte, né patrimoniali né altro. Per la maggioranza la sinistra rimane quella del tassa e spendi. Noi invece, assicura Antonio Tajani, lavoriamo a un ulteriore taglio IRPEF. Il vice premier azzurro definisce Roberto Vannacci quinta colonna della sinistra. Chi tradisce una volta tradisce sempre, commenta la Lega. Dal forum di Bruno Vespa, il ministro di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida.
9: Farà il suo lavoro, per ora lo sta facendo insieme alle sinistre e questo ci convince poco. Si è chiamato fuori votando la sfiducia al governo.
8: Il generale risponde a accusando il governo di seguire l'agenda Draghi e dà il suo sostegno al corteo pro-remigrazione. Per Carlo Calenda, anche gli amanduri a Vannacci è l'ennesimo buffone populista.
10: Per me è un problema, lo dico con grande chiarezza, di sicurezza nazionale, perché Vannacci è il portavoce del Cremlino.
8: Per il PD, che con AVS chiede al governo di condannare sulla remigrazione, futuro nazionale è la conseguenza delle promesse tradite di Meloni. Hanno fallito, ora tocca a noi, dice il 5 Stelle Giuseppe Conte, che come Matteo Renzi esclude di introdurre patrimoniali. Da Manduria con Alessio Caranzetti, Lucio Bondi, GR1.
3: Ieri quattro cortei nella capitale, istanze contrapposte tra la piazza per la remigrazione, dove si sono sentiti cori inneggianti a Mussolini, e quella antirazzista molto partecipata che ha sfilato al Colosseo. In altri due quartieri di Roma hanno manifestato il movimento Provita e gli studenti contro il governo. Imponente il servizio di sicurezza messo in campo dalla questura, circa 2000 uomini in strada tra polizia e militari. Tutto si è svolto comunque senza incidenti. La nostra inviata.
11: Tutti in piazza contro il razzismo, contro la guerra, accanto alla popolazione di Gaza. Durante il corteo, cori e slogan contro Salvini e il governo Meloni.
12: Destre estremiste in qualche modo trovano nel governo una sponda e per noi questo non è accettabile.
11: La manifestazione è partita da Piazza del Verano ed è arrivata in una piazza di Porta Pia super blindata. Un serpentone colorato, tanti ragazzi, studenti e migranti, bandiere del sindacato USB per il diritto alla casa e potere al popolo.
13: Il diritto della casa, il diritto alla sanità.
11: Tutti uniti contro la remigrazione, vista come moderna deportazione. In contemporanea, altre tre manifestazioni nella capitale, nel quartiere Prati, per la remigrazione, in piazza l'ultradestra, Casa Pound, i patrioti di Brescia e gli skinhead veneti. Al Colosseo un altro corteo antifascista con CGL, in piazza della Repubblica invece i Provita. Una giornata impegnativa che non ha registrato incidenti. Imponente l'impegno delle forze dell'ordine che hanno schierato quasi 2000 uomini, oltre elicotteri e droni. Elena Pava, GR1.
3: Le 8 e 11 minuti, siamo alla cronaca con l'omicidio dell'interprete a Milano. Al centro dell'attenzione degli inquirenti le chat di Roberto Pietro Guerrino, 61 anni, ritrovato a terra, seminudo, con una ferita alla testa nella sua casa.
14: Un massacro, sangue ovunque, schizzi che hanno raggiunto soprammobili anche distanti dal corpo della vittima. La scena del delitto, la casa in via Auxilia, a pochi passi dalla stazione centrale, racconta quanto potrebbe essere accaduto tra venerdì e sabato a Roberto Pietro Guerrino, interprete di fama internazionale. In passato aveva lavorato in grandi eventi, più volte con i presidenti della Repubblica, Napolitano e Mattarella, fino a Bill Clinton e a Sua Altezza Reale Carlo d'Inghilterra. La vittima sarebbe stata sorpresa in sala, tramortita ed uccisa con un corpo contundente, forse di legno. Indosso solo calze a rete e un paio di scarpe con i tacchi, elementi che portano gli investigatori a supporre subito che l'omicidio sia avvenuto dopo un appuntamento intimo. E sulle chat di incontri si cercano ora nomi ed identità, rapporti e legami. Chi indaga sta ricostruendo gli ultimi movimenti dell'interprete ed analizzando le riprese delle telecamere di videosorveglianza nella zona. A lanciare l'allarme l'ex compagno dell'uomo, che ha allertato una nipote, e poi le forze dell'ordine. Arianna Di Giorgio, GR1.
3: Il delitto di Garlasco. Dopo oltre 10 anni di carcere, prima notte in casa per Alberto Stasi, in seguito alla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha confermato l'affidamento ai servizi sociali in prova, dove finirà di scontare la pena per l'omicidio di Chiara Pucci.
15: Il fatto che in maniera progressiva si sia arrivati all'affidamento comporta oggi che Alberto Stasi possa condurre una vita da uomo effettivamente libero.
16: Per Alberto Stasi è un nuovo inizio, dice la sua legale Giada Bocellari. Il 42enne ha dato l'addio al carcere di Bollate, dove era rinchiuso dal 2015, da quando era stato condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Già dal 2023 poteva lavorare all'esterno e da un anno aveva ottenuto la semilibertà che gli garantiva di dover rientrare solo per dormire. Stasi finirà di scontare la pena residua nel 2028. Per buona condotta, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha deciso l'affidamento in prova ai servizi sociali con il parere favorevole della Procura Generale. Non tornerà a vivere a Garlasco Stasi, dove la villetta di famiglia è stata venduta. Unico obbligo rispettare il divieto di espatrio, pena l'annullamento del provvedimento. L'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni, ribadisce: Stasi resta l'unico colpevole.
17: Sempre un condannato rimane.
16: La difesa del 42 lavora alla revisione del processo di condanna alla luce dell'inchiesta che vede oggi indagato dalla procura di Pavia Andrea Sempio come unico autore dell'omicidio di Chiara Poggi e Eleonora Fioretti, GR1.
3: È stata ritrovata Nicoletta Anna Maria Domi, della ragazza di 14 anni scomparsa ieri mattina a Isola Capo Rizzuto dopo essersi allontanata da scuola dove avrebbe dovuto sostenere la prova degli esami di terza media. È in buone condizioni fisiche, si trovava in un'abitazione disabitata. L'allontanamento dunque sarebbe stato volontario. Indagini in corso sull'origine di vari incendi in più località. Il fuoco ha toccato un'azienda che gestisce rifiuti speciali in provincia dell'Aquila, un cantiere a Marsala, una società leader nel commercio di ortaggi in provincia di Napoli e poi ettari di pineta nel Salento, dove alcuni stabilimenti balneari sono stati chiusi. Già venerdì le fiamme alimentate dal vento avevano bruciato ampie aree di macchia mediterranea a Gallipoli e la Puglia sarà oggi tra le zone più calde. Sentiamo le previsioni con il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
17: Alta pressione sta interessando buona parte dell'Europa centro-meridionale, quindi anche l'Italia, garantendo cielo in prevalenza sereno con un po' di stabilità a ridosso dei rilievi alpini. Temperature anche oggi in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche e ioniche con punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia-Romagna, le zone interne delle Marche, della Puglia e sulla Sardegna.
3: Tempo d'estate dunque, per qualcuno è già periodo di ferie. Con la guerra si prevede una stagione con meno estero e più Italia, dove, rileva assolutamente, salgono i prezzi.
18: Il costo per 4 persone in vacanza ad agosto sarà alto, più alto degli anni passati, influenzato dagli stravolgimenti della guerra. La paura che il carburante per aerei scarseggi ha spinto a riprogrammare le ferie. Meno posti esotici, più luoghi italiani. Il risultato, secondo Assoutenti, è che prenotare sta diventando più difficile e i prezzi salgono. Una famiglia con 2 figli che prenota in questi giorni, nel periodo di Ferragosto spende fino a 2.000 euro in Sicilia, per esempio, e con punte che sfiorano i 5.000 euro in Sardegna, il 12,6% in più rispetto al 2025. La meta più conveniente è, secondo Assutenti, Vieste, in Puglia, 1.200 euro circa. Al contrario, è meno costoso andare all'estero, meno bigliettieri si vendono, più diminuiscono i costi dei voli, spiega il presidente di Assutenti, Gabriele Melluso, meno 23% secondo il monitoraggio dell'Associazione dei Consumatori. Un esempio, prenotando a inizio giugno un volo di andata e ritorno da Milano a Santorini, settimana di Ferragosto, il prezzo parte da 173 euro contro i 400 euro di giugno 2025. Paola Nania, GR1.
3: E siamo ai mondiali di calcio, tra poco nella pagina sportiva tutti i risultati, ma ora parliamo di una delle squadre più attese di tutta la rassegna, allenata da Carlo Ancelotti, il Brasile, che non è andato oltre il pareggio con il Marocco.
19: In tanti, comprese stelle del firmamento calcistico arrivate al New Jersey Stadium di New York per vedere il Brasile, hanno ammirato il Marocco, quarto lo scorso mondiale, che a lungo ha tenuto sotto scacco i verde-oro. Il vantaggio nel primo tempo di 6 bari è stato del tutto meritato e solo una perla di Vinicius ha portato la situazione in parità. Insomma, Marocco più squadra, Brasile con i fuoriclasse. Eppure, la federazione brasiliana ha scelto per la prima volta un allenatore straniero, uno dei più grandi, proprio per migliorare l'aspetto tattico. Il nostro Carletto Ancelotti, a fine partita, ha commentato così.
20: È un po' di ansia, un po' di preoccupazione, un po' di pressione, è il debutto è abbastanza normale. L'importante non è che siamo partiti col piede giusto, però abbiamo tempo per rimediare.
19: Emozionato perché per lui era un debutto assoluto ai mondiali, ha anche accennato a cantare l'inno brasiliano, poi 2 cambi nell'intervallo per 2 ammoniti e l'azzeccato inserimento di Matheus Cunha per Thiago. Era solo la prima, ma dal Brasile ci si aspetta di più. Assistenza tecnica Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
3: Fa discutere l'annunciata presenza dello scrittore israeliano Eskol Nevo al Festival Letterario Il Libro Possibile, in programma a luglio a Polignano, in Puglia. Una petizione firmata anche da amministratori e dall'arcivescovo Moscone chiede di escluderlo, ma Rosella Santoro, direttrice della manifestazione, ha spiegato: non possiamo identificare uno scrittore con le scelte politiche del governo del suo paese. Abbiamo preso atto che ha pubblicamente invocato la pace, indicato nel dialogo e nei negoziati l'unica soluzione possibile e preso le distanze da esponenti dell'attuale governo israeliano. Al Festival di Taormina ha consegnato un premio alla carriera Russell Crowe e proiettato La vendetta perfetta, film che vedremo a fine agosto. Ma dal Gladiatore anche un consiglio: seguite i vostri sogni, e la citazione in attesa di un cantautore italiano.
21: Come dice la bellissima canzone di Baltimore, era il bambino che contava le stelle, da uomo tu continuo e contare le stelle e seguire i miei sogni fino a 600.
1: presento, sono io il bambino che contava le stelle.
3: Parliamo ora di Robbie Williams, che incanta il pubblico di Firenze tra stelle filanti e luci colorate. Il racconto dell'Indiana.
2: Era uno dei concerti più attesi dell'estate e non ha deluso. Robbie Williams è nato per intrattenere. Parte così con Let Me Entertain You, la pop star britannica fa ballare Firenze, un concerto che ci catapulta negli anni 90. Di rosso vestito, canta, salta da una parte all'altra del palco. Sono mancato? Chiede al pubblico e con il pubblico scherza. La risposta è un coro unanime. Robbie Williams ha intonato tutti i suoi grandi successi con una citazione dei Take That, ma con tante delle sue hit da solista, da Come Undone a Millennium, da Phil a Rock DJ. Una grande festa che non poteva chiudersi se non con le note di Angels. E questa sera tutti pronti. La chiusura del festival è con i The Cure. Firenze, Marcella Sullo, GR1.
3: Sono le 8:20, Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Francesco Rubino. In regia Edmondo Cotte e Massimo Vasciaveo. Colomba Sappalmieri al microfono, una buona giornata e un buon ascolto. La linea va allo sport, quindi l'aria che respiri, turismo eolico nella trasmissione di Sonia Filippazzi. Buon ascolto.
22: GR1 Sport.
23: Buongiorno anche da Jacopo Barlotti. CT italiani ancora senza vittorie al mondiale americano. Abbiamo sentito dell'1-1 del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Sconfitta a sorpresa la Turchia guidata da Montella, 2-0 contro l'Australia. Micidiale nelle ripartenze. A sorpresa anche l'esordio della Svizzera, solo 1-1 col Qatar.
24: È un gol storico quello realizzato in pieno recupero dal capitano del Qatar Cookie, che consegna al suo paese il primo punto in una fase finale del mondiale. Un pareggio che sta stretto alla Svizzera, padrona del campo per l'intera partita, ma che ha avuto l'enorme torto di non chiuderla. Davvero troppe le occasioni sprecate dalla squadra di Yakin. Il rigore realizzato da Embolo al 17° del primo tempo sembrava il preludio di un assolo elvetico che, se c'è stato sotto il profilo del volume di gioco espresso, non altrettanto può dirsi alla luce dei tanti gol falliti anche nella ripresa. Ndoye, Vargas, Chaka hanno soltanto sfiorato la rete che avrebbe mandato KO il Qatar, che invece ha avuto il merito di crederci fino all'ultimo respiro, quando l'incornata di Cookie ha regalato alla squadra del Golfo la gioia più bella. Ed ora nel gruppo B regna l'equilibrio, con 4 squadre a un punto dopo la prima giornata. Francesco Albanese, GR1.
23: L'unica europea finora vittoriosa è dunque la Scozia, 1-0 contro Haiti. Il programma di oggi alle 19, Germania Curaçao, alle 22, Olanda-Giappone. Intanto è ufficiale, Roberto Mancini ha lasciato il club catariota dell'Al Sadd. Lui e Antonio Conte sono i candidati più forti per la panchina della nazionale azzurra. E torniamo in America, ma passiamo al basket. È festa a Manhattan per il trionfo dei New York Knicks nelle Finals NBA, 53 anni dopo l'ultima volta. La corrispondente.
25: Sono quasi le 23:30 quando a New York esplode la festa. A San Antonio, in Texas, i Knicks hanno battuto gli Spurs in gara 5, 94-90. Anche stavolta in rimonta, trascinati da un eccezionale Jalen Brunson, 45 punti per lui. La folla in delirio in ogni quartiere e angolo della città, dal Queens a Brooklyn, dal West Village a Midtown. Questo momento New York lo aspettava da 53 anni. La gioia dei tifosi è incontenibile, ma a fare festa è l'intera città. Migliaia di persone che hanno seguito la partita a casa o davanti ai maxi schermi si riversano nelle strade. Il traffico in tilt, imponente lo schieramento di polizia, ma anche gli agenti festeggiano.
26: I'm feeling like I can't even fucking believe this.
25: Non ci posso credere, è quello di cui aveva bisogno questa città.
27: This team is everything.
25: Questa squadra è tutto per noi, tutto quello che abbiamo. È il nostro momento.
27: It's our time. Everybody knows it.
25: Da New York, Laura Pepe, GR1.
23: Finale scudetto anche in Italia, dove l'Olimpia Milano ha battuto 92-79 Venezia e si è portata sul 2-0 nella serie. Martedì in Laguna, primo match point scudetto per l'Olimpia. Formula 1 in Catalogna, sarà Russell a partire in pole position oggi davanti alla Ferrari di Hamilton. L'inviato.
0: Lo sport è sole e tempesta, alfa e omega, gioia e disperazione, e la sua bellezza terribile è che queste componenti spesso si adagiano sui protagonisti in modo beffardo, a volte crudele. Prendete la Ferrari, il cavallino piazza una macchina in prima fila, quella di un ritrovato Hamilton, mentre l'altra, quella di Leclerc, sbatte nel Q3 di nuovo e partirà decimo. Sentirli parlare spiega meglio di ogni altra cosa quell'alfa e quell'omega.
4: Grazie ragazzi, to all the team.
0: Grazie a tutti i ragazzi in fabbrica per aver spinto così tanto per portare qui tutti questi aggiornamenti. Da parte mia cercherò davvero di fare qualcosa di speciale.
5: Ho vergogna, ho tantissima vergogna. Non ci sono scuse, qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per i tifosi, per la gente che mi segue. Sono comunque ottimista che posso tornare, ma la vittoria sarebbe il minimo che posso fare per scusarmi, ma neanche.
0: E poi c'è la Mercedes. Dopo due ultimi weekend in cui Antonelli aveva demolito Russell, l'inglese rialza la testa e porta la sua freccia nera davanti a tutti in pole, la numero 10 in carriera. Antonelli, invece, in un fine settimana in cui non ha mai trovato il feeling, limita i danni con un terzo posto che tiene aperta ogni possibilità e lo ammette con maturità.
6: Credo che il passo gara sia molto più positivo del giro singolo, quindi sì, credo che ci siano ancora buonissime possibilità per vincere.
0: Il via alle 15, Montmeló, Manuel Codignoni, GR1.
23: Ed è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
28: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
29: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. E mobilità, sono le 8:27. Viabilità oggi agevolata dallo stop ai mezzi pesanti dalle 9 alle 22. Andiamo in A4 Milano-Brescia, vi segnaliamo un incidente avvenuto nel tratto tra Rovato e Palazzolo in direzione di Milano. Ci spostiamo in A7 Milano-Genova, al momento rallentamenti tra Binasco e Bereguardo per chi viaggia verso Genova. In Autosole sul tratto Milano-Bologna si segnalano code tra San Giuliano e la tangenziale Ole ovest di Milano in direzione di Bologna. Ci spostiamo in A3 Napoli-Salerno, rallentamenti tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord in direzione di Salerno. E in chiusura sulla tangenziale di Napoli vi segnaliamo rallentamenti allo svincolo Capodimonte in direzione di Pozzuoli. È tutto da Rai Mobilità, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
30: Tempo previsto sull'Italia domenica 14 giugno. Oggi il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino. Nubi che poi si si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione e sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e motondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione e mari che saranno tutti poco mossi. Infine, temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie invece sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
10: L'aria che respiri.
11: A ponti per un pianeta da difendere.
12: John diceva di coltivare il tabacco. Sapeva che avrei fallito.
13: No, per me non hai fallito. Mi hai mandato a scuola.
12: A volte sono sogni, altre volte nient'altro che bugie.
13: Il mio non è un sogno, papà. Io non sto sognando.
12: L'acqua?
13: Sì.
12: E il vento?
13: Può funzionare. Si può fare se tu mi aiuti.
12: Va bene.
10: RAI Radio 1 Sport.

0: ore 9.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra in Iran. Trump insiste, la firma dell'accordo sarà oggi, ma Teheran prende ancora tempo. Niente cerimonia per la sigla a Ginevra.
4: Oggi, 14 giugno, Donald Trump compie 80 anni. I Pasdaran fanno sapere che non intendono permettere al presidente americano di fare propaganda nel giorno del suo compleanno. Il tycoon insiste, la firma dell'accordo resta programmata per oggi e lo stretto di Hormuz sarà riaperto immediatamente, dice lui. Smentisce tutto il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghoi. Niente sigla dell'intesa domenica, ma non si può escludere che accada nei prossimi giorni. Di certo svanisce l'ipotesi di una cerimonia per l'accordo oggi a Ginevra. Parla di una firma a distanza il Pakistan, paese mediatore, ma le narrazioni delle due parti sul testo del memorandum sono divergenti. Sia Teheran sia Washington, anche ad uso interno, rivendicano l'intesa come una propria vittoria. Le questioni nodali restano il controllo dello stretto di Hormuz e il nucleare iraniano. Ad alimentare le speranze sulla composizione del conflitto, l'annuncio iraniano della data per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, rimandati per mesi a causa del protrarsi della guerra. Il giorno designato è il 4 luglio, che non a caso è il 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: La situazione in Medio Oriente, come accennavamo, sarà al centro anche del G7 di Evian. Tra i leader della regione assente l'israeliano Netanyahu, non ci sarà neanche la Cina, mentre è arrivato in Francia l'indiano Modi. Altro tema chiave, l'Ucraina. In questa guerra si decide il destino dell'Europa, scrive sui social Zelensky, elencando anche i prossimi appuntamenti di confronto, il Consiglio europeo e il vertice NATO ad Ankara. La cronaca con un'ultima ora dalla provincia di Venezia. A Sanstino di Livenza un 17enne ha ucciso a coltellate la zia e poi ne ha gettato il corpo nel fiume vicino alla sua abitazione. Il giovane fermato nella notte ha confessato il delitto, che sarebbe legato a gravi dissidi familiari. A Milano si indaga per omicidio dopo il ritrovamento in casa del corpo del 61enne Roberto Pietro Guerrino, interprete molto conosciuto. Sulla testa una ferita profonda, si cerca l'oggetto con cui è stato colpito. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, trovato seminudo, ha avuto un incontro privato prima di essere ucciso. Al vaglio le sue chat. A dare l'allarme la nipote, allertata dall'ex compagno della vittima. È stata ritrovata la 14enne di Isola Capo Rizzuto, di cui si erano perse le tracce ieri mattina, quando si era allontanata, forse volontariamente, dalla scuola, dove avrebbe dovuto sostenere la prova degli esami di terza media. È in buone condizioni fisiche, si trovava in una casa disabitata. È la giornata mondiale dei donatori di sangue per sensibilizzare su una forma di solidarietà importantissima.
5: Oggi e nei prossimi giorni ci sono iniziative in varie città per facilitare le donazioni. A Luciana Teofili, direttrice del Centro Nazionale Sangue, chiediamo: in Italia c'è sufficiente disponibilità di sangue?
6: Quello che serve per le trasfusioni ce l'abbiamo. Quello che stiamo ancora rincorrendo è l'autosufficienza in plasma per la produzione di plasma derivati. Molti di questi farmaci poi vanno acquistati.
5: Con un aggravio ovviamente per il sistema sanitario nazionale, però insomma per le trasfusioni siamo coperti.
6: Diciamo che dobbiamo sempre rimanere in vigile allerta, perché ci sono i mesi estivi, ci sono dei periodi un pochino più critici.
5: Nell'ultimo anno c'è stato un calo lieve ma significativo dei donatori.
6: Allora sono diminuiti i giovani.
5: E infatti la fascia più numerosa dei donatori è fra 46 e 55 anni.
6: Dobbiamo lavorare perché i giovani si affaccino al mondo della donazione, cioè dobbiamo formare la cultura della donazione.
5: Donatella Gori, GR1.
3: Mondiale di calcio, sconfitta a sorpresa la Turchia di Montella 2-0 contro l'Australia, pareggio 1-1 tra il Brasile di Ancelotti e il Marocco. La Scozia ha battuto 1-0 Haiti. Oggi alle 19 Germania Curaçao, alle 22 Olanda Giappone. Basket, è festa a New York per il trionfo dei Knicks nelle finali NBA a 53 anni dall'ultima volta. Decisiva la vittoria stanotte 94-20 in gara 5 contro San Antonio. Finali scudetto anche in Italia, dove l'Olimpia Milano ha battuto 92-79 Venezia, si è portata sul 2-0 0. Martedì in Laguna dunque match point per la squadra di coach Peppe Poeta, che ascoltiamo al microfono dell'inviato Massimo Barchiesi.
0: Siamo stati bravi, cinici, abbiamo condiviso il pallone che era degli obiettivi che ci eravamo messi. Assolutamente non sappiamo che Venezia vorrà reagire, hanno dimostrato che possono farlo all'interno della partita stessa, hanno fatto dei break, hanno provato tutta la tattica possibile, quindi dobbiamo stare concentrati, non dobbiamo tenere attenzione sui dettagli che sono quelli che ci hanno portato su 2-0.
3: Prossimo GR1 alle 10.
7: Rai Radio 1 Sport.

scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora, che ora

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Trump insiste, la firma dell'accordo con l'Iran entro oggi, ma Teheran temporeggia e secondo la CNN negoziatori del Qatar sono nella capitale iraniana per finalizzare l'accordo sul memorandum. Da New York l'inviato.
4: È il presidente Trump a dare l'accelerata. Se Teheran temporeggia, lui invece assicura subito lo stretto di Hormuz tornerà aperto per tutti. Non vediamo l'ora di collaborare con gli iraniani e speriamo che vada tutto liscio. Altrimenti conosciamo l'alternativa, minaccia, alludendo al ritorno alle armi. Proprio lo stretto è uno dei nodi da sciogliere. L'Iran non intende tornare alla situazione pre-guerra, vuole imporre pedaggi fino a 2 milioni a petroliera. Poi le divergenze sul Libano e sulla fine delle sanzioni e sul nucleare. Al momento opportuno, dice Trump, con i nostri bombardieri andremo a recuperare l'uranio arricchito. Teheran, invece, parla solo di impegno a non produrre armi. L'accordo definitivo su questo punto e non solo arriverà dopo la firma del memorandum con un negoziato che durerà fino a 60 giorni. Da New York, Giuseppe Rizzo, GR1.
3: Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del Canale della Manica, lo ha riferito il premier britannico Starmer. Questa operazione, conclusasi con successo, scrive su X, infligge un altro duro colpo a Mosca e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. In Libano, come a Gaza, proseguono gli attacchi dell'esercito israeliano che pochi minuti fa ha emanato nuovi ordini di evacuazione per 30 villaggi del Libano. Nella striscia, ieri almeno 2 morti in un raid, feriti anche i bambini. E sono proprio i bambini le prime vittime di questa, come di altre guerre. Sentiamo Elena Gentile, portavoce di Save the Children.
5: L'accesso umanitario, che fa parte del diritto umanitario internazionale, deve essere garantito. E la chiusura di questi valichi da maggio, quindi non è solamente negli ultimi giorni, è peggiorata negli ultimi giorni, ha sicuramente ridotto ulteriormente la possibilità di far entrare dei beni essenziali e salvavita per i bambini e le bambine di Gaza.
3: La premier Meloni contro la decisione della manifestazione Più Libri Più Liberi di permettere la partecipazione solo alle case editrici che sottoscriveranno un'apposita dichiarazione antifascista. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero, scrive. Sei libero, ma solo se pensi quello che loro pensano, se leggi quello che loro considerano consono. La cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista è un loro vecchio vizio, si chiama banalmente censura. La cronaca: un ragazzo di 17 anni a San Stino di Livenza, vicino a Venezia, ha ucciso a coltellate la zia Chiara Guerra, 53 anni, gettandone poi il corpo nel fiume che scorre nei pressi della sua abitazione. Il cadavere non è ancora stato ritrovato. La dinamica dell'omicidio nella confessione del giovane. Le vacanze degli italiani. Con la guerra si pianificano meno viaggi all'estero e si preferiscono le mete interne. Il risultato, calcola Assutenti, è un incremento dei prezzi di hotel e traghetti. Diminuiscono invece i costi dei bigliettieri verso mete esotiche. Vacanze anche favorite dal meteo. Oggi ancora una giornata di bel tempo in tutta Italia. Al nord si sfioreranno i 35 gradi, temperature roventi anche al centro-sud, la Puglia colpita anche da incendi, tra le zone più calde. Sentiamo le previsioni con il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
6: Alta pressione sta interessando buona parte dell'Europa centro-meridionale, quindi anche l'Italia, garantendo cielo in prevalenza sereno con un po' di stabilità a ridosso dei rilievi alpini. Temperature anche oggi in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche e ioniche, con punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia-Romagna, le zone interne delle Marche, della Puglia e sulla Sardegna.
3: Parliamo ora di ambiente. Londra si prepara a un'insolita forma di protesta pacifica. Dalle 15 torna la bici maratona, in cui i ciclisti sono nudi, un movimento mondiale che nella capitale inglese ha il suo appuntamento più affollato. Chiediamo lo stop ai combustibili fossili, città più vivibili, rispetto per persone e natura, dicono i promotori. E oggi è la giornata mondiale dei donatori di sangue, con iniziative in molte città per sensibilizzare.
1: Rai Radio 1 Sport.

Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Stati Uniti, Iran, Trump, oggi la firma, ma Teheran frena, restano i consueti nodi, Hormuz, uranio e Libano, e domani in Francia scatta il G7. La premier Meloni sul patentino antifascista per partecipare a Più libri, più liberi, è censura, il solito vizio della sinistra, Conte, polemiche surreali. Tragedia in Veneto, 17enne uccide la coltellata e la zia e getta il corpo nel fiume, il ragazzo ha confessato, movente legato all'eredità. L'anticiclone africano avanza e porta il grande caldo da nord a sud, temperature in aumento oltre i 30 gradi, il picco atteso nei prossimi giorni. Tutti in bici, nudi per tutelare l'ambiente, a Londra la manifestazione più audace dell'anno per rendere il mondo un posto migliore. Gli Iron Maiden festeggiano 50 anni di carriera a Milano, l'unica data del tour celebrativo dello storico gruppo heavy metal. Mondiale di calcio, alle 19, la Grande Germania contro il minuscolo Curaçao, il più piccolo stato nella storia del campionato iridato. Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Stati Uniti, Iran, nonostante l'ottimismo di Trump, molto difficile che si arrivi alla firma dell'intesa, mentre da Teheran trapelano nuovi elementi sui contenuti del memorandum.
3: Sono passate 18 ore dall'ultimo post di Donald Trump che prevedeva per oggi la firma del memorandum con l'Iran. I Pasdaran ripetono che

0: Stanno ancora valutando il testo difficile che facciano al presidente americano questo regalo di compleanno. Intanto una fonte del regime iraniano riassume all'agenzia Reuters i punti dell'accordo. Teheran si impegna a non sviluppare armi nucleari, l'uranio arricchito sarà depotenziato in Iran, il meccanismo sarà discusso nei prossimi 60 giorni, gli americani toglieranno le sanzioni al petrolio iraniano e restituiranno 25 miliardi di dollari di beni congelati della Repubblica Islamica. Entrambe le parti ritireranno il blocco navale reciproco nello stretto di Hormuz, riaprendo il passaggio al traffico marittimo. Questa la versione di Teheran, salvo smentite da parte americana, in attesa di capire quando e come sarà firmato l'accordo. Il premier pakistano Sharif ieri aveva parlato di una procedura a distanza, con firma elettronica, mentre una delegazione del Qatar è arrivata a Teheran per nuovi colloqui. Francesco Mincone, GR1.
1: Uno dei principali ostacoli dell'accordo continua ad essere la situazione in Libano, dove proseguono le operazioni militari israeliane e non si fermano gli attacchi da parte di Hezbollah. Il corrispondente.
2: Nuovi raid israeliani sono tornati a colpire il sud di Beirut e in particolare Dahiyeh, il quartiere considerato roccaforte degli Hezbollah dopo gli ultimi attacchi missilistici delle milizie filo-iraniane. Raid israeliani hanno colpito anche i distretti di Sidone e Yezine nel sud del Libano, almeno 5 i morti. L'esercito ha evacuato altri 29 villaggi. Il ministro ultranazionalista Smotrich, che secondo i sondaggi non avrebbe i numeri per entrare nel prossimo Parlamento, afferma: per ogni colpo sparato contro Israele devono crollare 10 palazzi a Beirut. Intanto dal governo israeliano trapela insoddisfazione verso la Casa Bianca. Ufficialmente il premier ha affermato di apprezzare l'impegno di Donald Trump per smantellare il programma nucleare iraniano, ma secondo alti funzionari israeliani citati dai media, Washington ha accettato le principali richieste del regime di Teheran, finendo per mettere a rischio la sicurezza nazionale, limitando la libertà di movimento di Israele, in particolare contro gli Hezbollah libanesi. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
1: Sulle violenze dei conflitti in corso è tornato Papa Leone XIV all'Angelus, durante il quale ha ringraziato il popolo spagnolo per l'accoglienza ricevuta nel corso del suo viaggio. Ascoltiamo.
3: Vede l'oppressione che schiaccia e la violenza che toglie la forza. Vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo. Vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male e giovani illusi da falsi ideali. Gesù vede e ama. Ama e soffre per noi.
1: A poche ore dal vertice del G7 a Evian in Francia, le autorità di Parigi e quelle svizzere hanno messo in campo un imponente dispositivo di sicurezza in vista dell'arrivo di Donald Trump e degli altri leader delle principali economie industrializzate. Sul tavolo del summit, in programma dal 15 al 17 giugno, ci sono le principali crisi internazionali e gli equilibri economici globali. Diversi gruppi di attivisti hanno già organizzato manifestazioni di protesta. E al G7 ci sarà anche la Presidente del Consiglio Meloni, che invece domattina a Roma riceverà la Premier giapponese Takaichi.
4: La cooperazione strategica nei campi della sicurezza e dell'economia al centro del bilaterale di domattina con la premier conservatrice del Giappone. Temi centrali anche al G7 di Evian, dove Giorgia Meloni arriverà nel pomeriggio di domani. Occhi puntati all'incontro con Donald Trump dopo le tensioni di questi mesi. Al momento non è previsto alcun bilaterale, ma si fa notare da Palazzo Chigi, i due leader passeranno insieme 3 giorni. Obiettivo: ridurre le distanze, specialmente sui dossier più delicati. Ma lo sguardo della premier resta rivolto anche alle dinamiche interne. Questa mattina con un post la critica alla decisione della manifestazione Più Libri Più Liberi di ammettere solo le case editrici che sottoscriveranno un'apposita dichiarazione antifascista. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero. Sei libero, ma solo se dici quello che loro pensano, se leggi quello che loro considerano consono. Quindi l'affondo. La cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista è un vecchio vizio della sinistra che si chiama banalmente censura. Daniele Petraroli, GR1.
1: E le parole della Premier hanno acceso il dibattito politico, un eco arrivato fino a Manduria, dove si sta svolgendo il forum in masseria al quale oggi partecipano Antonio Tajani e Giuseppe Conte. Linea all'inviato Lucio Bondì.
5: Sì, e il leader 5 Stelle ha commentato proprio pochi minuti fa parlando di una polemica domenicale sul post di Meloni volta a distrarre.
6: Gli italiani aspettano risposte da 4 anni sui salari reali, sulla povertà, 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure. È un problema o no?
5: Per i 5 Stelle Meloni gareggia con Vannacci, a chi sta più a destra, interpretazione sottoscritta anche da AVS, e Giuseppe Conte ha detto: Meloni mantiene il potere grazie a un accordo con i poteri forti, ha fallito su tutto, ha aggiunto sulla sicurezza e sul piano internazionale rendendoci irrilevanti. Una replica a stretto giro arrivata dal ministro degli esteri Antonio Tajani, che è proprio ora sul palco di Manduria.
7: Non siamo mai andati noi in ginocchio a farmi chiamare Giuseppi da Trump. Noi siamo andati sempre a testa alta, comunque sempre a testa alta.
5: Tajani ha poi rivendicato i risultati in economia e ha detto: speriamo si firmi un accordo, siamo pronti con due dragamine per lo stretto di Hormuz se ci fosse una missione internazionale. Sul posto di Meloni anche il commento di Fratelli d'Italia: la fiera del libro dovrebbe essere un luogo di libertà delle idee, non un tribunale delle opinioni. Con Alessio Caranzetti da Manduria è tutto, di nuovo a voi.
1: Del patentino antifascista più libri più liberi ha parlato anche Roberto Vannacci, che oggi chiude l'assemblea costituente di Futuro Nazionale a Roma. La linea Vasco Pirri.
8: Sì, Ferdinando, Roberto Vannacci sta parlando proprio ora dal palco e dopo i toni alti di ieri, soprattutto contro il centrodestra, sta usando parole più morbide. D'accordo con Giorgia Meloni, lo dicevi, il patentino antifascista alla Fiera degli Editori è censura. Qui alla Costituente, davanti a 1700 delegati, rivendica le 100.000 tessere e si dice pronto al voto anticipato anche domattina in politica estera, sia all'Italia nell'Unione Europea e nella NATO, ma seguendo l'interesse nazionale. No alle guerre in Iran e in Ucraina, no alla patrimoniale, no alla fattispecie del femminicidio, che ha detto è un omicidio, sì invece alla deurbanizzazione. La gente, dice il generale Vannacci, torni a vivere in campagna, nei piccoli centri. Tema alleanze, siamo già al 5%, dice il generale, mai chiesto di entrare nel centrodestra, decideremo sotto elezioni se verranno sulle mie linee rosse valoriali, che sono invalicabili. Ipotesi Salvini al Viminale, perché no Zaia all'Antivannacci? Lui risponde alla sua maniera, chi se ne frega. Poi il cavallo di battaglia di Futuro Nazionale, la remigrazione, via i clandestini ma anche i regolari che delinquono e quelli che non si assimilano alla nostra cultura. Sentiamo Vannacci.
9: La remigrazione è un concetto politico, vuol dire il sacrosanto diritto a difendere cultura e civiltà dei popoli autoctoni. Se vuoi la sharia, te ne torni al tuo paese di origine, dove c'è la sharia e dove puoi godere di quelle libertà che la sharia ti consente di avere.
8: Con Gennaro Strazzullo da Roma, linea allo studio.
1: Rai Radio 1, le 13:09 minuti, siamo alla cronaca. Ha ucciso la zia e gettato il corpo in un canale a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, a confessare il delitto un ragazzo di 17 anni.
10: Dietro l'omicidio probabilmente una lite legata al patrimonio familiare e ai soldi che riteneva gli spettassero. Il 17enne è il figlio del fratello dell'insegnante di scuola media di 53 anni, non sposata, colpita a morte con un coltello. Il suo corpo non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con elicotteri e sommozzatori. Il delitto è avvenuto nel pomeriggio di giovedì nella legnaia della casa dove vive la famiglia, in due appartamenti separati. L'arma utilizzata è un coltello da cucina che il giovane avrebbe poi gettato in acqua. Il 17enne ha una frattura al polso e alcune ecchimosi. Non si esclude quindi che ci sia stata una colluttazione con la zia. Il corpo lo ha poi caricato su una carriola, lo ha coperto con un ampio telone e lo ha portato al fiume, dove se ne è liberato, attraversando anche una parte del centro di San Stino di Livenza, comune del Veneziano. Dopo la confessione del caso si occupa ora la procura per i minorenni di Trieste. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Continua la ricerca delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Nessuna ipotesi viene esclusa, dal rapimento al sequestro all'allontanamento volontario. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno scandagliato il lago di Barrea.
11: 7 giorni di ricerca, ancora nulla di Alicia e Sara, scomparse la notte tra sabato e domenica scorsi dalla comunità educativa OFH Hope di Civitella Alfedena, tra i fitti boschi del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, struttura alla quale erano state affidate dal giudice. Disperati i genitori Stefano e Valentina, separati da anni. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori. Al vaglio degli inquirenti, le telecamere che avrebbero ripreso alcuni veicoli transitati a poca distanza dalla struttura negli orari particolari compatibili con la scomparsa delle sorelline. Analizzati i telefoni cellulari delle ragazzine, che avrebbero fornito elementi ritenuti utili alle indagini, uno degli avvocati della madre, Giuseppe D'Amici.
12: È una situazione in stallo. Siamo tutti in attesa e speriamo che non sia accaduto nulla. La struttura qualcosa dovrà spiegarci.
11: Le bambine avevano parlato con la mamma e c'era insomma un disagio nel rimanere in questa struttura.
12: Non volevano più rimanere nella struttura. Lei deve sapere che le bambine sono state separate. Poi finalmente, dopo tante battaglie, siamo riusciti a farle ritornare almeno insieme.
11: Elena Pabba, GR1.
1: Titoli di Stato, inizia domani il collocamento del nuovo BTP Italia Sì, dedicato ai piccoli risparmiatori. Avrà una durata non vincolante di 5 anni con un tasso annuo dell'1,6% a cui si aggiungerà il calcolo semestrale dell'inflazione. La collocazione si chiuderà venerdì 19 alle 13 in banca, posta e home banking. Il meteo, sole e caldo su tutta Italia, il punto con il capitano dell'aeronautica militare Valerio Cardinali.
13: Alta pressione sta interessando buona parte dell'Europa centro-meridionale, quindi anche l'Italia, garantendo cielo in prevalenza sereno con un po' di stabilità a ridosso dei rilievi alpini. Le temperature anche oggi in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche e ioniche, con punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia-Romagna, le zone interne delle Marche, della Puglia e sulla Sardegna.
1: E con il caldo ormai arrivato e il caro energia, quest'anno la spesa per i condizionatori potrebbe superare i 400 euro a famiglia. I calcoli di Assium, l'associazione degli utility manager italiani.
14: C'è in primo luogo una questione climatica. Prima fa caldo, molto caldo, prima si ricorre a condizionatori, deumidificatori, ventole. Accesi per ore durante la giornata impattano necessariamente sulle bollette, a maggior ragione ora che la guerra in Medio Oriente ha aumentato la spesa energetica. L'elettricità costa a giugno 132 euro a megawattora, più 17,8% in un anno, e le tariffe in bolletta salgono fino a 400 euro a famiglia per un periodo di 100 giorni, secondo l'Associazione degli Utili Manager. Qualche consiglio per risparmiare arriva da Barbara Venuti, consumatori attivi.
15: Evitiamo di impostare gli stessi condizionatori a temperature troppo basse rispetto alle temperature esterne. Un altro consiglio utile potrebbe essere quello di utilizzare il deumidificatore.
14: Rincariche vanno a peggiorare la cosiddetta povertà di raffreddamento. Chi è meno benestante, non ha condizionatori, non vive in contesti verdi o più mitigati rispetto alle ondate di calore, soffre di più e peggio il cambiamento climatico. Paola Nania, GR1.
1: Con l'arrivo dell'estate a Londra torna la pedalata più libera dell'anno e la corsa in bici senza vestiti, una manifestazione colorata e allegra a difesa dell'ambiente e dei trasporti sostenibili.
16: Si pedala nudi, ma per una buona causa. La World Naked Bike Ride attraversa le strade di Londra ogni anno dal 2004. In questi minuti i manifestanti si stanno ritrovando in vari punti della città, da Hyde Park a Tower Hill, per poi convergere in un'unica grande sfilata. Una protesta pacifica e del tutto legale per denunciare la dipendenza dal petrolio, la cultura dell'automobile e la vulnerabilità di chi va in bici nel traffico cittadino. Non c'è nessun obbligo, ci si scopre quanto e come si vuole, nudità integrale o semplici costumi, anche se è consigliato portarsi dietro qualche indumento per quando bisognerà tornare a casa. In alcuni punti di ritrovo è possibile usufruire anche di un servizio volontario di body painting per scriversi addosso con colori rigidamente naturali e non tossici. La formula, nata a Londra, è ormai diventata globale dal Messico all'Australia. Anche qui, nudi e colorati, felici sotto il sole, a favore dell'ambiente. Federico Mello, GR1.
1: Con il trio di Paolo Fresu si è aperta Summertime, la stagione estiva dei concerti alla Casa del Jazz di Roma. Due mesi di grande musica dal vivo con i protagonisti della scena italiana e internazionale.
17: È dedicato a Ettore Scola, 10 anni dalla scomparsa del grande regista, e al compositore Armando Trovajoli, autore delle colonne sonore di tanti capolavori come C'eravamo tanto amati e Una giornata particolare, l'omaggio dei Dr. Three, storica formazione composta da Danilo Orea, Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sferra, questa sera alla Casa del Jazz di Roma. Ma sono tanti gli appuntamenti imperdibili nel fitto programma di Summertime, filo rosso il centenario di Miles Davis, con numerosi tributi tra la Casa del Jazz e la cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Il direttore artistico Luciano Linzi.
18: Stefano Di Battista, sassofonista, rileggerà le pagine più recenti di Miles Davis. C'è una rilettura di Sketches of Spain, capolavoro che vedrà Fabrizio Bosso come solista. E poi non si può dimenticare Marcus Miller, che riunisce molti dei musicisti che ha preso parte nella band che Miles mise insieme per tornare sulle scene nel 1981.
17: Ben rappresentata la ricchissima scena italiana da Rita Marcotulli e Enrico Rava, da Chiara Civello a Enrico Pieranunzi, altre superstar in arrivo da tutto il mondo, i chitarristi Pat Metheny e Bill Frisell, i cantanti Gregory Porter e Samara Joy, la diva del pianoforte Diana Krall. Claudia Fayens, GR1.
1: Festeggiano 50 anni di carriera gli Iron Maiden, gruppo leggendario che ha ridefinito i confini dell'heavy metal. Il 17 giugno saliranno sul palco dello stadio San Siro di Milano per l'unica data italiana del tour celebrativo, un appuntamento storico, la prima volta che il Meazza ospita un concerto heavy metal. Lo scorso maggio è uscito Iron Maiden Burning Ambition, un documentario ufficiale dedicato alla storia della band che da quando ha debuttato ha venduto oltre 130 milioni di dischi in tutto il mondo. In studio ora lo sport, in studio Giorgio Germanò.
19: Buongiorno, iniziamo ovviamente dai mondiali di calcio. Delusione per due allenatori italiani, Carlo Ancelotti, 1-1 del suo Brasile contro un ottimo Marocco e inevitabili critiche. Ancelotti replica, non si vince un mondiale alla prima partita. Delusione anche per Montella, commissario tecnico della Turchia. Turchia sconfitta 2-0 dall'Australia. Sentiamo Montella.
20: Quando si perde accetto le critiche, le partite possono cambiare per un episodio e noi non siamo stati neanche fortunati sinceramente, non credo che tante partite di questo tipo possano finire in questo modo, insomma il calcio è bello proprio per questo e va accettato.
19: E oggi alle 19 entra in scena la Germania contro Curaçao, nazionale dello stato più piccolo nella storia del mondiale.
21: La nazione più piccola nella storia del mondiale contro una delle più vincenti. Germania Curaçao è il classico Davide contro Golia, una partita insomma senza pronostico. L'isola caraibica si affida all'esperienza di Advocat, 78 anni, il più anziano di sempre tra i CT nella storia del torneo, e poi agli olandesi convinti a giocare per la terra dei propri avi. Tutti infatti, tranne l'ex Manchester United Chong, sono nati nei Paesi Bassi e molti li giocano. Per la Germania è vietato sbagliare, anche perché nelle ultime due edizioni del mondiale è arrivata una precoce eliminazione ai gironi, un rendimento non all'altezza di una nazionale quattro volte campione. Nagelsmann ha convinto Neuer a tornare, ma ha perso il baby fenomeno Karl per infortunio. Con Sané, Musiala, Wirtz e Havertz il potenziale offensivo non manca per indirizzare subito la gara e la classifica di un girone in cui dopo Curaçao ci saranno avversari più temibili come Costa d'Avorio ed Ecuador. Cristiano Piccinelli, GR1.
19: Seguirà nella serata italiana Olanda-Giappone il servizio di uno dei nostri inviati a contatto con i tifosi nipponici. Sentiamo.
22: La città mondiale per eccellenza, con il suo gigante da oltre 90.000 posti, è pronta per la prima delle nove partite che ospiterà, o quasi pronta. Nella centralissima Main Street di buon'ora ci sono già 30 gradi e l'umidità avvolge, eppure a sparuti gruppetti, colorati, compiti. Come sempre, i primi giapponesi cercano di assaporare un'atmosfera che immaginavano diversa.
23: I'm Taiki from Tokyo.
24: Kento, it's very long way.
22: Abbiamo fatto molta strada per venire qui, ci dicono tre amici di Tokyo, anche se non c'è un vero clima di festa. Noi vogliamo soltanto goderci la partita adesso.
24: The game.
22: Maglia arancio vintage, Stan è in viaggio con la madre. Prima di arrivare a Dallas, dal sud dell'Olanda, ha fatto tappa a New York.
25: We were in New York, the Spurs against the Knicks, that's crazy.
22: Lì erano tutti presi dalle finals NBA. In effetti gli americani parlano poco di calcio, lo vivono in modo molto diverso.
25: Talk about the football. It's really different.
22: Col passare delle ore lo struscio calcistico si intensifica come il caldo, poi tutti verso Arlington per prendere posto in tribuna, e allora forse sì che il clima diventerà mondiale, anche perché quando si tratta di pallone, in fondo, tutto il mondo e paese.
26: Let's go Japan!
27: Gamba di Viva!
22: Dalla collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Guido Ardone, GR1.
19: E intanto arriva una notizia che riguarda un allenatore di calcio fuori dal mondiale, Mancini, che rescinde il contratto con la squadra araba dell'Al Sadd dopo solo 8 mesi in panchina. Dal calcio alla Formula 1, vigilia del Gran Premio di Catalunya, sentiamo.
0: Tra la piazzola della pole position e la prima curva ci sono circa 600 metri, una delle distanze più lunghe dell'intero mondiale, e saranno 600 metri roventi non solo per le temperature da giro arrosso del tracciato a nord di Barcellona, perché Hamilton, che con la sua Ferrari scatta dalla prima fila, sa che avrà una grande occasione di affiancare il poleman Russell e provare ad uccellarlo alla prima violenta staccata, contando anche sul migliore scatto della rossa. E saranno 600 metri cruciali anche per Kimi Antonelli, leader del mondiale, che dalla terza posizione potrà prendere la scia proprio del compagno di squadra in pole e provare ad essere aggressivo in quella piega verso destra che conduce alla sequenza sinistra-destra in salita fino alla nuova staccata di curva 4, quella stessa curva 4 dove ieri si sono infranti in qualifica i sogni di Leclerc, che sbattendo nel Q3 si è condannato a partire dal decimo posto. Si è autoflagellato ieri il monegasco dicendo di provare vergogna, ma al solito ci crede.
2: Penso che il potenziale c'è, proverò a cancellare tutto con una gara molto positiva.
0: In una gara dove ci si aspettano anche tante soste, quindi possibilità di risalire, dove puoi arrivare secondo te?
2: Penso che il podio, perché mi sono sentito molto bene con il passo gara. Sono fiducioso che si possa fare qualcosa di buono.
0: Una Ferrari che con gli aggiornamenti vola, una Mercedes che resta comunque la macchina da battere, una McLaren indecifrabile, una gestione gomme critica con questo caldo, tanto che si parla addirittura di tre soste. Si parte alle 15 nella canicola catalana. Montmeló, Manuel Codignoni, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Edmondo Cotta e Alessandro Campanella, da Ferdinando Tarsitani, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
3: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
4: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: Verde, viaggiare informati.
27: Buona domenica da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. In A23 Palmanova Tarvisio in Friuli Venezia Giulia, tra Puntebe e la barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio, 5 km di code, traffico congestionato. In A10 Genova Ventimiglia, code per lavori tra San Bartolomeo e Andora in direzione di Genova. In A4 Brescia Padova tratto Lombardo, tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Milano, 4 km di code a causa della presenza di lavori. Code anche in A9 Lenate Chiasso, la barriera di Como Grandate in direzione di Como. Sulla Firenze Pisa Livorno, tra Livorno Porto e Tirrenia in direzione di Livorno, il traffico è intenso. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
23: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
28: Tempo previsto sull'Italia domenica 14 giugno. Oggi il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino. Nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione e sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e motondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione e mari che saranno tutti poco mossi. Infine temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie invece sul resto del paese. Rai pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
29: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
23: Radio 1 Musica.

Siete sempre su Rai Radio 1, sempre con Gabriele Brocani al microfono. Radio 1 Musica continua in questa domenica. Ci stiamo dedicando un po' alle grandi tappe dei viaggi di chi decide di condividere con noi questo percorso. Lo facciamo adesso con uno degli artisti più amati, intimi ed emiliani della nostra canzone d'autore. Nel 92 pubblicava un album straordinario intitolato Carboni, e questa traccia in particolare divenne un vero e proprio manifesto d'accoglienza, un invito molto romantico, anche spensierato, a costruire un futuro insieme, unendo anche un po' le proprie solitudini. E allora alziamo un po' il volume con Luca Carboni, Vieni a vivere con me.

0: ore 14.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Domenica Sport. Ore 14 in punto. Vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Il rombo delle monoposto di Formula 1 accompagnerà la prima parte di una trasmissione che si avvale, come sempre, della regia di Ombretta Conti. Un saluto anche da e a Claudio Campobasso alla console, addetto alla parte tecnica. Per il calcio, Roberto Mancini si libera dalla sua squadra di club in Arabia Saudita. Secondo voi sarà lui il nuovo commissario tecnico azzurro? 335-699-2949 per dirci la vostra. I mondiali di calcio oltreoceano intanto. Brasile e Marocco hanno chiuso sull'1-1, la Scozia ha superato per 1-0 Haiti, Australia batte Turchia 2-0. Il programma odierno: Germania Curaçao alle ore 19, Olanda Giappone alle ore 22, incontri che potrete seguire in diretta su Radio 1. Ma come detto, precedenza l'automobilismo, Gran Premio di Catalogna di Formula 1 e buona domenica Manuel Codignoni.
3: Buona domenica Giovanni, a te e a tutti quanti quelli che ci ascoltano da una Barcellona, Montmeló, anzi per essere più precisi una trentina di chilometri più a nord, decisamente assolata. Ci sono 31 gradi di temperatura, anche il tasso d'umidità è insomma importante, il che significa che quest'oggi sarà una gara molto calda, non solo sportivamente parlando ma proprio letteralmente, diciamo, perché insomma il caldo può essere un fattore per quello che riguarda queste vetture e soprattutto per quello che concerne l'usura degli pneumatici. Si parla addirittura di una possibile strategia a tre soste.

Diciamo, al posto di quella canonica sulle due soste, di sosta unica neanche a parlarne a Barcellona, soprattutto con questo caldo. E dunque tante sono le variabili che potranno entrare in gioco e tanta anche la fantasia che gli strateghi potranno mettere in atto quest'oggi per cercare, insomma, di provare a sparigliare le carte e a inventarsi qualcosa di diverso. Non che ce ne sia bisogno, perché in realtà il pacchetto di Mischia è compattissimo per quello che concerne la griglia di partenza, e dunque sarà veramente interessante vedere la partenza e soprattutto la prima curva. In pole position c'è George Russell con la Mercedes. Ieri ha conquistato la decima partenza al palo della sua carriera. In prima fila, a fianco a lui, Lewis Hamilton, staccato di un'inezia, 64 millesimi, pimpante l'inglese, 7 volte campione del mondo, con una Ferrari che non ha mai sentito così sua e con una Ferrari che quest'anno non è mai stata così competitiva, quantomeno in qualifica. Seconda fila con il leader del mondiale Kimi Antonelli, staccato di 3 decimi, che ieri ha criticato un po' il suo pilotaggio dicendo: ho cercato di esagerare, di andare un po' in overdrive, e questa strategia non ha pagato. Non sta neanche benissimo, peraltro. Poco fa abbiamo parlato con il papà Marco Antonelli, che ci ha detto che è ancora un po' costipato, un po' di raffreddore, probabilmente i postumi, pensate, del tuffo nella piscina di Monte Carlo domenica sera scorsa dopo la vittoria. Succede anche questo, anche alcuni membri del team che hanno fatto lo stesso tuffo sono ancora un po' ammalati. Dicevamo, Antonelli terzo, quarto Norris con la prima delle due McLaren, terza fila Verstappen, Hajar, tutte le Red Bull, e poi a chiudere la top 10 Piastri, Lawson, Hülkenberg e Leclerc, che partirà decimo. Ieri avete sentito le sue parole costernate ai nostri microfoni: mi vergogno di quello che è successo, non ho scusanti, non ci sono scuse, cercherò di risistemare al meglio questo weekend, ma diciamo il sentimento che provo principalmente è la vergogna. Ha detto che comunque con questa Ferrari che va così forte è possibile per lui portare addirittura a provare l'attacco al podio. Vedremo se effettivamente sarà così. Di certo la via dalla pole position alla prima curva è molto lunga, sono circa 600 metri, per cui Russell dovrà guardarsi da Hamilton con la Ferrari al suo fianco, che parte tendenzialmente molto bene, anche meglio delle Mercedes, e dal compagno di squadra Antonelli. Entrambe le due Mercedes, Russell e Antonelli, partono dal lato pulito della pista e Antonelli potrà prendere la scia di Russell. Sarà una partenza, così come un Gran Premio, 66 giri, tutti quanti da vivere, e il via scatterà alle 15. A te, Giovanni.

0: La musica dei Rolling Stones alle 14:08 a introdurre come meglio non si potrebbe il nostro primo ospite. Parliamo di calciomercato e ne parliamo con un vero esperto, il procuratore Andrea D'Amico, che saluto, buona domenica.
1: Buona domenica anche a voi, sono emozionato da questo intro musicale.
0: Vedi Andrea, perché? Che insomma abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Ecco,
1: siamo in Coppa del Mondo della musica.
0: Ecco qui. Qua, ma siamo anche in Coppa del Mondo oltreoceano calcistica, insomma era prevedibile, ma ci dirai tu. Ecco, che dopo la prova splendida col suo Marocco di ieri sera, le quotazioni di Boadì in pratica siano salite alle stelle, più di quanto già non fossero, perché non stiamo parlando di un signor nessuno. Ecco, al di là del nordafricano, quali sono i primi nomi, non dico nuovi, ma interessanti, che secondo te, Andrea, dalle prime partite qui che si sono svolte, sta proponendo il Mondiale?
1: Ma ci sono sicuramente dei giocatori interessanti, però quello che mi ha colpito di più, Giovanni, è soprattutto l'organizzazione tattica che tutte le squadre hanno, l'atteggiamento. Si vede proprio che il calcio è diventato non soltanto un fatto globale, perché è il primo mondiale a 48 squadre, ma è diventato proprio... non ci sono più squadre materasso, come possiamo vedere. Il Brasile può perdere dal Marocco. Il Marocco è stata già la sorpresa dell'ultimo mondiale in Qatar, perché è arrivato quarto, dimostrando di avere anche l'organizzazione, talenti e comunque di essere una nazionale che ha poi dei giocatori che giocano, ad esempio, come Hakimi, nelle squadre più forti al mondo. E quindi secondo me la vera sorpresa è stata l'organizzazione in questo mondiale intercontinentale, perché comunque è un mondiale che ci porta in un altro continente, però si disputa su distanze incredibili, Messico, Canada, Stati Uniti, e poi con questi stadi fantastici, avveniristici. Piangevo un po' nel pensare che non riusciamo a fare uno stadio in Italia, per vedere stadi che costano addirittura 7, 8, 9 miliardi di dollari, e insomma veramente ci fa pensare che noi siamo ingiustamente autocelebrativi, mentre siamo un po' come quelli che ballavano su Titanic e affonda.
0: Ecco, e a tal proposito ci basterebbero gli stadi che in Coppa d'Africa ha proposto il Marocco nello scorso inverno, no? Ci basterebbero quelli che la Turchia predisporrà per il prossimo, per l'europeo, quello del 2032. Ma comunque, sperare è lecito, poi la realtà sappiamo che da noi funziona in un certo modo. Allora, Andrea D'Amico, procuratore, ovviamente, ritornando al giardino, forse in questi periodi è meglio dire orticello della nostra Serie A, che tipo di mercato ti aspetti? Da un po' di tempo, diciamo, più che ai nomi, sembra che si guardi alla programmazione, alla sostenibilità. Sarà questo il binario principale che muoverà le trattative dalle nostre parti?
1: Ma guarda, Giovanni, intanto è stato il mercato degli allenatori che hanno condizionato già le prime mosse, perché comunque mai come quest'anno c'erano stati degli risultati che hanno condizionato addirittura la permanenza di allenatori importanti come Allegri al Milan. Ha tremato anche Spalletti alla Juventus in questa mancata qualificazione, con questa delusione conseguente da aver perso in casa la partita contro una Fiorentina che comunque ha sofferto in questo campionato, e aver pareggiato con un Verona che era praticamente retrocesso. E quindi la partenza di Allegri e la partenza di Italiano da Bologna, la partenza di Conte dal Napoli e l'arrivo di Italiano Beşiktaş, e Grosso che dal Sassuolo va alla Fiorentina, e è stato sicuramente la colonna sonora di questo mercato che si sta aprendo. Un mercato che, come succede sempre quando ci sono delle competizioni internazionali così importanti come campionati europei piuttosto che campionati del mondo, comincia in sordina, ma poi ha un occhio molto attento su quello che il mondiale produrrà, non tanto ai primi squilli, ma soprattutto poi dopo all'happening finale. E poi per me è stata una sorpresa vedere il ritorno di Mourinho sulla panchina del Real Madrid, dove cercherà di portare un giovanotto come Modric, che sì, un campione, però insomma ormai ha 41 anni. Quindi sono delle dinamiche molto cambiate rispetto anche al cambio di proprietà. Una volta comunque c'erano dei proprietari, degli imprenditori che comunque erano molto personalizzati sulla loro città, sulla loro squadra, su un progetto tecnico. Adesso con l'entrata di queste molte proprietà che hanno tante squadre e quindi fanno, diciamo così, una rivalorizzazione anche all'interno dei gruppi dei vari giocatori con passaggi infragruppo e con l'arrivo dei fondi si guarda molto più spietatamente a quello che è il risultato economico sportivo, ai bilanci, ai numeri, e questo a volte va a discapito poi della qualità. E sono molto curioso di vedere la scelta che farà il nuovo presidente federale, sempre in termini di allenatori, con l'allenatore della nazionale. Spero che non sia la solita bandiera per non cambiare nulla, perché altrimenti mi vengono in mente le parole di Tancredi nel Gattopardo, che sul finale dice: cambia tutto perché non cambi nulla.
0: Ecco,
1: spero che finalmente si possa aver imparato da questa lezione.
0: Andrea D'Amico, allora, parlando proprio di nazionale, no? Ieri, tarda orario, l'ufficializzazione da parte del All Sadd, la formazione catariota, della fine del rapporto con Roberto Mancini. Questo che cos'è, secondo te? Un assist, una preparazione al fatto che sarà lui il nuovo commissario tecnico della nazionale, come tra l'altro avevamo proposto ai nostri radioascoltatori, il loro pensiero, siete d'accordo o meno nel caso in cui, e eventualmente che cosa ne pensi di questa possibile scelta? Naturalmente questo lo giudichiamo come un indizio che potrebbe portare alla panchina della FIGC, quella più prestigiosa di commissario tecnico della nazionale azzurra, un ritorno per lui sarebbe, Andrea.
1: Guarda, è un doppio indizio legato alla partenza di Conte dal Napoli, perché c'era un'autosuggestione, se ricordiamo, anche delle parole con cui Conte commentò ancora durante il campionato questa ipotesi. Quindi sono sicuramente due figure, due bandiere molto importanti di grandi allenatori che comunque, diciamo, servono a coprire anche molte problematiche che ci sono a livello sistemico nel nostro calcio. E io uso spesso una frase che dice: quando un esercito è debole e non ha i cannoni, tira su le bandiere per far paura al nemico. Ecco, così spero che non avvenga, perché abbiamo bisogno invece di cambiare le nostre regole, cambiare il nostro sistema, ridare dignità al nostro campionato, e limitando questo afflusso di stranieri per rivalutare il nostro prodotto interno sportivo. Allora dico poi un'altra cosa: siamo abituati a chiamarlo allenatore della nazionale, dimenticando che ha pochissimo tempo per fare l'allenatore e deve più che altro fare il selezionatore, e quindi con le regole che ci sono a disposizione, in cui l'80% dei giocatori che giocano in Serie A sono stranieri e solo il 20% sono quelli eleggibili per la nazionale italiana. Purtroppo è un compito molto arduo, facile e arduo al tempo stesso. Selezionare i giocatori eleggibili per la nazionale è un compito, insomma, che non me ne voglia il futuro allenatore, non è molto importante, perché alla fine hanno poco tempo per allenarli, devono selezionarli, hanno poco tempo per... I veri allenatori sono gli allenatori delle società, quelli che li hanno tutte le settimane, quelli che entrano nel fisico dei giocatori, nella mente dei giocatori, e gli altri invece purtroppo con questa diaspora di competizioni di club nazionali, internazionali e anche delle nazionali rappresentative dei propri paesi, è sempre più difficile poterli allenare. Quindi spero che il nuovo nome non serva per coprire le magagne e soprattutto non serva per non cambiare le regole. Cioè abbiamo bisogno di riacquistare dignità, e la dignità la riacquistiamo soltanto se rivalorizziamo il nostro sistema italico, altrimenti già siamo un mercato di passaggio, lo diventeremo sempre di più. Che dire, molto rispetto per Roberto Mancini, per il suo passato di grande calciatore, di allenatore. Francamente l'ultimo ricordo non è stato molto edificante, l'allenatore della nazionale italiana interrompe il rapporto improvvisamente per andare ad allenare l'Arabia Saudita. Questo lo dico senza nessun rancore, ma è una considerazione che molti possono fare. E qui, come dico prima, dipende molto anche dal rapporto personale con il nuovo presidente. Però qui non è più il tempo di guardare le proprie economie domestiche, di giardino, i propri interessi, diciamo così, personali. C'è bisogno di ristrutturare un sistema e spero che il nuovo presidente della federazione abbia il coraggio di cambiare queste regole, perché altrimenti dopo 12 anni che non siamo andati ai mondiali, adesso ne verranno altri 4 in cui non giocheremo ai mondiali, quindi un'assenza di 16 anni per lo sport più importante italiano a livello economico, a livello sociale, a livello politico, beh, è un danno secondo me molto grande.
0: Si parla, Andrea D'Amico, spesso, ripetendolo, mi permetto di dire quasi come un mantra, no? Il percorso di crescita ideale per i giovani, solo che poi se l'atleta a 19 anni non esplode viene considerato già in ritardo. Non è una contraddizione questa? I giovani, giovani e poi già a 19 anni no, non ci serve.
1: Ma guarda, c'è una contraddizione legata a degli interessi sottostanti, perché e se non si conoscono i veri interessi che muovono le decisioni, tutto sembra anche poco razionale. Noi abbiamo appena avuto un successo con la nazionale Under 17, ma la nostra storia di nazionali giovanili è densa di questo tipo di successi, dall'Under 19 all'Under 20, vice campione del mondo, a tanti altri ragazzi che hanno fatto molto bene. Tutti sanno che i giocatori hanno bisogno di un percorso di maturazione atletica, tattica, mentale. Non c'è l'albero dei campioni dove tu vai e stacchi il campione già fatto e pronto. Chi prima, chi dopo ha bisogno di questo percorso esperienziale. È chiaro che devi avere delle qualità, ma il vero interesse adesso dei presidenti che gestiscono le scelte e poi che vanno a incidere su un giocatore piuttosto che sull'acquisto di un giocatore piuttosto che su di un altro, è quello probabilmente non di valorizzare il prodotto italiano, ma per altri motivi andarlo a prendere fuori. Allora il giovane che arriva da fuori è subito pronto, perché comunque è un valore aggiunto il fatto che sia giovane per essere poi rivenduto al più presto su altri mercati più importanti. Il vostro giovane invece, beh, è una scusa, non è mai pronto e quindi deve andare a fare esperienza in Serie C, al massimo in Serie B per poi vedere, ma la realtà è che non è che i nostri giovani abbiano bisogno di un percorso diverso rispetto a quelli stranieri, è che ci sono degli interessi sottostanti che sono completamente diversi e molto spesso sono degli interessi economici.
0: E allora, prima di salutarci, Andrea D'Amico, oggi come oggi, siamo al 14 giugno del 2026, conviene al procuratore, cioè uno che fa il tuo mestiere, puntare sul ragazzo italiano, sul giovanissimo?
1: Conviene perché comunque per chi crede in questo lavoro, quando tu vedi un giovane talento tu cerchi di dare il massimo per valorizzarlo. È anche vero che se quando abbiamo vinto il mondiale nel 2006 e i numeri non mentono, in Italia giocava l'80% di giocatori italiani che ci hanno dato i Totti, Del Piero, gli Iaquinta, i Gattuso, e il 20% di stranieri, adesso le statistiche sono capovolte, quindi il 20% di giocatori sono eleggibili per la nazionale ed è normale che anche il giovane talento italiano trovi poco spazio. È una scusa dire che non ci sono più i talenti di una volta o che i nostri giovani non hanno più fame perché stanno davanti allo smartphone piuttosto che al telecomando del televisore, al PC. Tutti i giovani del mondo hanno cambiato le loro abitudini, non solo sono i nostri, tutti hanno lo smartphone, anche quelli che arrivano e sbarcano per cercare fortuna in Italia, nei telegiornali li vediamo subito con lo smartphone. Quindi questa è una scusa per non parlare dei veri interessi. E i veri interessi adesso sono di natura prettamente economica. Il motivo per cui e poi 100 di questi stranieri nell'ultimo campionato non abbiano giocato di media più di 5 minuti a partita è la spiegazione migliore. Allora a quel punto lì uno dice: io valorizzo il mio prodotto italiano, do la possibilità al mio territorio, anche a livello sociale, politico, economico, di essere valorizzato. Altrimenti non si riesce a creare ricchezza interna. E i nostri soldi, quelli comunque delle società che sono sempre più di proprietà straniere, tra l'altro, vanno verso l'estero e non si sanno poi dove vanno a finire, nelle tasche di chi vanno a finire.
0: E insomma, Andrea, il tema è complesso, ma in questi pochi minuti ci hai dato, se non altro, le chiavi di lettura, che sono altrettanto importanti. Non dico per risolvere, perché questo è un verbo che secondo me avrà bisogno di anni, credo, se va bene, per potersi vedere attuato nella pratica, però almeno per capire quelle che sono le priorità degli interventi. È stato con noi Andrea D'Amico, che ringrazio ancora, procuratore.
1: Grazie.
0: E buona domenica.
1: Grazie Giovanni, anche a te e a tutti i vostri ascoltatori. Buona domenica a tutti.
0: Altrettanto. E allora noi adesso arriviamo in musica all'appuntamento con Onda Verde. La musica è quella di Ray.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
4: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
5: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
3: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce è senza voce. Su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Verde, viaggiare informati.
6: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 14:29 e 20 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio in Friuli Venezia Giulia, tra Pontebba e la barriera di Ugovizza. In direzione Tarvisio troviamo 3 km di code, traffico congestionato. Code anche all'altezza di Tarvisio in direzione della A4. E in A4 sul tratto Brescia-Padova, tratto Lombardo, tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano, 3 km di code per la presenza di lavori. Andiamo in A9, Lainate Chiasso, alla barriera di Como Grandate, in direzione di Como il traffico è intenso. Traffico intenso con rallentamenti anche in A1, tratto Milano-Bologna, tratto che percorre l'Emilia-Romagna, tra Parma e l'allacciamento alla 15 in direzione di Milano. Nel Lazio, sulla strada regionale Pontina, code a causa di un incidente tra il grande raccordo anulare e l'incrocio Tordecensi in direzione di Latina. E in A14, tratto Pescara-Bari, prudenza alla guida tra Bitonto e Bari Nord per la presenza di fumo che quindi limita la visibilità a causa di un incendio. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Domenica Sport.
7: Alle 14:30 un saluto a e da Stefano Velli, che ha dato il cambio a Claudio Campobasso alla parte tecnica. In regia c'è naturalmente Ombretta Conti. È finita male la qualificazione, il tentativo di entrare nel tabellone principale di Halle per Lorenzo Sonego, che è stato sconfitto in due set 6-4, 6-4 dal georgiano Basilashvili, numero 118 delle classifiche mondiali. Ha preso intanto il via a Stoccarda la finale tutta a stelle e strisce tra Shelton e Fritz, 3-2 a favore di Shelton. Col servizio a disposizione, Shelton ha già operato un break nei confronti di Fritz. Sempre ad Halle, sempre a proposito di qualificazioni per il tabellone principale, tra poco la sfida tra Bellucci e Bolt, di cui vi daremo aggiornamento nel corso del nostro programma. Adesso la musica di Zucchero, Partigiano Reggiano. Per farci accendere i motori parleremo del rally di Roma Capitale.

0: 14:34, una fine particolare questa del brano di Zucchero. Dicevamo appunto del rally di Roma, ci sono le date dal 3 al 5 luglio appunto per questo prestigioso evento che coincide come tappa anche del campionato europeo rally, unico evento in Italia. A proposito invece di quello che riguarda la sfida che nel basket mette di fronte Milano-Venezia, siamo sul punteggio di 2-0 e c'è l'opportunità, grazie all'intervista di Massimo Barchesi, di ascoltare le parole del coach di Milano, dell'Olimpia, Peppe Poeta.
1: Una grande squadra riesce a ripetere nel giro di 48 ore la partita precedente e l'Olimpia l'ha fatta.
2: Siamo stati bravi, cinici, abbiamo condiviso il pallone che era degli obiettivi che ci eravamo messi. Assolutamente non sappiamo che Venezia vorrà reagire, hanno dimostrato che possono farlo all'interno della partita stessa, hanno fatto dei break, hanno provato tutta la tattica possibile, quindi dobbiamo stare concentrati, non dobbiamo tenere attenzione sui dettagli che sono quelli che ci hanno portato su 2-0.
1: E la reazione di Venezia? Ce l'aspettavamo questa sera, ma siete stati bravi voi a non concederla subito.
2: Sì, loro sono partiti subito bene, hanno fatto 22-23 punti il primo quarto, però noi siamo stati più bravi in attacco ancora a muovere la palla nel modo giusto, a cercare le persone giuste e abbiamo creato tanto gioco. Quello oggi ci ha permesso di vincere la partita. Potevamo essere anche un po' più attenti difensivamente, abbiamo avuto qualche sbavatura rispetto a gara 1, però sono estremamente contento.
1: Ecco, il gioco, la qualità proprio del gioco in tutti e due i lati del campo che è cresciuta tantissimo in questi play-off.
2: Sì, assolutamente sì, però sono stati bravi ragazzi, onestamente, a cercarsi, a trovare della chimica tra di loro, a condividere la palla nel modo giusto e speriamo che riusciamo a farlo per ancora una partita.
1: E poi in ogni partita ci sono interpreti diversi, quindi a chiudere questo cerchio, no, di gioco di squadra che sì, c'è in questo momento.
2: Sì, il coinvolgimento di tutti è la cosa che mi rende più orgoglioso, avere tutti coinvolti con fiducia è il mio obiettivo da allenatore, chiaramente.
1: Senti, 2-0, si cambia ambiente. Dai 12.000 del forum si passa ai 3.500 del Taliercio, che sono come i 12.000 del forum alla fine, e chiaramente per loro sarà l'ultima occasione. Voi potete contare su questo 2-0 con meno pressione, però è chiaro che Venezia l'abbiamo vista in casa, no? È un'altra squadra.
2: Esatto, Venezia in questi playoff in casa non ha mai perso e c'è un motivo, perché riescono ad accendersi, il pubblico è un pubblico molto caldo, dovremmo essere molto bravi e cinici a fare la miglior partita possibile.
0: 92-79, questo è il punteggio, il match ball quindi a Milano. Questa volta si giocherà però a Venezia, Mestre per meglio dire. E adesso, sempre al microfono di Massimo Barchesi, le parole del playmaker argentino, ma con cittadinanza italiana, playmaker ma anche guardia dell'Olimpia Milano. Ci riferiamo a Leandro Bolmaro.
3: Un'altra partita super di squadra.
4: Sì, siamo forti adesso. Siamo forti adesso, abbiamo lavorato tanto per questo, quindi lo meritiamo e siamo insieme, siamo umili, che dobbiamo andare di là e finisce il lavoro.
3: Ormai sei un beniamino, sentiamo i cori.
4: Bellissimo, mi piace tanto Milano, la gente, sempre mi guarda amore, quindi grazie a loro per venire qua oggi e sempre insieme.
3: Il vostro valore aggiunto, la panchina. Tantissimi punti anche stasera, grazie pure a te ovviamente.
4: Adesso abbiamo apprendito a giocare insieme perché c'è una solida base nell'inizio e dopo siamo forti e capisciamo il ruolo di tutti.
3: Il lavoro adesso andrà finito, 2-0, che pensate per gara 3? Che vi aspetta? Vi aspettate un'altra Venezia?
4: No, è un rivale più forte in casa e la ultima stagione ho perso di là, quindi dobbiamo andare con la stessa energia, la stessa intensità, la stessa difesa e dopo dobbiamo vincere. Due partite, 80 punti per loro, quindi una difesa più forte da parte nostra, dobbiamo continuare.

0: 14:42, ormai insieme a Sienna Spyro e la sua Material Lover, Pallanuoto purtroppo non ce l'ha fatta la Prorecco nella finale di Champions League a Malta, battuta 17-16 dal Barceloneta. Gara che aveva visto la squadra ligure guidata dal croato Sandro Sukno a caccia del 12° successo nel torneo, finito invece a essere sollevato dai catalani. Ma sulla sfida di Malta ci racconta tutto Alberto Viazzi.
1: È tornata da Malta con l'amaro in bocca alla Prorecco. La vittoria della 12esima Coppa dei Campioni è sfumata per un soffio. La partita è stata equilibrata e tirata sino alla fine. La formazione biancoceleste è rimasta in vantaggio nei primi due quarti. Il terzo quarto si è chiuso in parità 14-14. Solo nell'ultimo quarto il Barceloneta si è portato in vantaggio di 2 gol. A 70 secondi dalla sirena ha accorciato gli occhi gratta, ma la Prorecco non è più riuscita ad agguantare il risultato. Così gli spagnoli si sono imposti 17-16, aggiudicandosi la loro seconda Coppa dei Campioni. Hanno meritato di vincere, il commento dell'allenatore della Prorecco Sandro Sukno. Sono stati uniti e hanno fatto un'ottima prova offensiva. Anche il capitano biancoceleste Francesco Di Fulvio a fine partita riconosce i meriti altrui.
2: Innanzitutto complimenti a loro. Nei momenti in cui forse stavamo imponendo il nostro gioco non si sono sfaldati, diciamo. Poteva capitare che magari con qualche individualità volevano risolvere la partita, ma non è stato così. Anche noi poi andando sotto terzo quarto tempo un po' non li abbiamo fatti scappare via, con 2 rigori parati a Gimmo, qualche uomo in più fatto bene. Dispiace perché avevamo il time out, l'ultimo uomo in più per pareggiare la partita e portarla ai rigori. Non abbiamo segnato, quindi complimenti a loro, ma complimenti anche a noi perché abbiamo disputato un'ottima Champions League. Ora dobbiamo resettare tutto perché tra 3 giorni ci abbiamo la semifinale scudetto, quindi è un po' una stagione anomala che finiva sempre con la Champions League. Ora abbiamo ancora il campionato, quindi ripeto, voltiamo pagina. È una grande delusione perché ci credevamo. Complimenti a Barceloneta, però tra 3 giorni li scendiamo in campo.
1: È stata una partita spettacolare, di alto livello, ricca di gol come avviene da quest'anno in seguito alle nuove regole della pallanuoto. Nella Prorecco i migliori marcatori sono stati gli occhi gratta e Condemi con 3 gol. Il portiere Nicosia ha parato 2 rigori. I tifosi biancocelesti, che si sono riuniti in un bar del lungomare di Recco per seguire la gara su maxischermo, hanno provato forti emozioni. Inevitabile alla fine è un senso di delusione.
3: Molto delusi, certo. Peccato.
4: È un po' di delusione, sì. Peccato, bella partita, ma hanno vinto gli altri.
5: Partita intensa, partita piena di colpi di scena. Forse avessimo giocato dal quarto tempo con l'intensità dei primi due, il risultato sarebbe stato diverso.
6: Bella partita. Però sì, è successo, dai. Alla prossima.
1: La squadra oggi è rientrata a Recco. Non c'è tempo per rimuginare. Giovedì incominceranno le semifinali dei playoff scudetto e i biancoceresti saranno impegnati in casa contro il Posillipo.
0: Un piccolo capolavoro incompiuto quindi per la Prorecco, che avrà subito l'occasione però per una pronta rivincita. Intanto, doma le onde, parliamo di surf. Per citare Leonardo Fioravanti, parla finalmente anche italiano la tappa del Surf World Tour. Tutto questo a El Salvador, in Centro America. L'azzurro ha dominato il Surf City El Salvador, appunto, imponendosi sul brasiliano Italo Ferreira, ovvero sul numero 1 del ranking mondiale di specialità. In musica, quella di Noemi e Vito Salamanca, arriviamo all'appuntamento con l'informazione anticipato di qualche minuto rispetto al canonico orario delle ore 15 per permettere appunto di seguire la radiocronaca del Gran Premio di Formula 1 dal circuito di Barcellona, e quindi Noemi e poi l'informazione. Stare con

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. In apertura agli esteri torna a salire la tensione in Medio Oriente con un nuovo attacco israeliano su Beirut, attacco che rischia di innescare una rappresaglia iraniana, mentre fra Stati Uniti e Iran nessun accordo in vista nella giornata di oggi, nonostante gli annunci di Trump.
4: Almeno 3 morti e 15 feriti dopo che missili israeliani sono piombati su un palazzo a Dayeh, Beirut Sud, roccaforte di Hezbollah. In risposta ai raid nel nord di Israele, abbiamo avvisato gli americani prima dell'attacco, dice Tel Aviv, la capitale libanese, la linea rossa per gli iraniani. Una settimana fa un attacco israeliano su Beirut portò alla risposta di Teheran con missili sulle città israeliane. Dovette intervenire Trump per fermare l'escalation. E infatti poco fa Teheran ha dichiarato: per i crimini di Israele ci sarà una risposta. Ancora nessun commento dal presidente americano, che oggi festeggia l'80° compleanno e spera di vedere la firma del memorandum con l'Iran, ma i Pasdaran hanno confermato che non sarà per oggi, mentre fonti di Teheran lasciano trapelare alcuni punti dell'accordo. L'Iran si impegna a non sviluppare armi nucleari, l'uranio arricchito sarà depotenziato in Iran, la procedura sarà discussa nei prossimi 60 giorni, gli americani toglieranno le sanzioni al petrolio di Teheran e restituiranno 25 miliardi di dollari di beni congelati. Entrambe le parti ritireranno il blocco navale reciproco nello stretto di Hormuz, a meno che l'attacco su Beirut non faccia ancora una volta saltare il tavolo della diplomazia. Francesco Mincone, GR1.
3: Il G7 avviene in Francia. Le autorità di Parigi hanno messo in campo un imponente dispositivo di sicurezza in vista dell'arrivo di Donald Trump e degli altri leader. In campo oltre 14.000 unità fra polizia ed esercito. Sul tavolo del vertice, in programma dal 15 al 17 giugno, le principali crisi internazionali. E al G7 ci sarà anche la Presidente del Consiglio, Meloni, che ha condannato la scelta di chiedere un patentino antifascista alle case editrici che parteciperanno alla manifestazione Più Libri, Più Liberi, tema sul quale si è accesa la polemica politica.
5: La cancellazione delle idee non di sinistra camuffata alla lotta antifascista è un loro vecchio vizio che si chiama censura. Non usa mezzi termini Giorgia Meloni per attaccare la decisione della manifestazione Più Libri Più Liberi di ammettere nella prossima edizione solo le case editrici che sottoscriveranno un'apposita dichiarazione antifascista. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero. Sei libero ma solo se dici quello che loro pensano, se leggi quello che loro considerano consono. Censura dunque, secondo la Premier, incompatibile, conclude, con qualsiasi società democratica. Affermazioni che scatenano la polemica politica. Con la Presidente del Consiglio il centrodestra. Se uno esprime idee diverse non può essere censurato, dice Antonio Tajani da Forza Italia. Sulla stessa lunghezza d'onda Lupi, i non moderati. Dalle opposizioni si tratta di censura anche per Roberto Vannacci, futuro nazionale. Toni diversi dal centro-sinistra. Il PD definisce vergognose le parole della Premier. Una polemica surreale per il leader 5 Stelle Giuseppe Conte che affonda. Quando si occuperà invece del caro vita e delle aziende che chiudono, Meloni nega l'antifascismo per prendere il voto dell'estrema destra, accusa Angelo Bonelli. Dichiararsi antifascista non è censura, ma rispetto della Costituzione, aggiunge sempre da VS Nicola Fratoianni. Daniele Petraroli, GR1.
3: La cronaca, tragedia in montagna, 2 alpinisti sono morti sul versante vicentino del Monte Pasubio dopo essere precipitati da una parete per circa 100 metri. Un terzo è stato tratto in salvo. Ancora senza esito le ricerche del corpo della donna di 53 anni, uccisa a coltellate dal nipote 17enne a San Prestanstino di Livenza in provincia di Venezia. Il giovane ha confessato l'omicidio avvenuto giovedì scorso al culmine di una lite e ha raccontato agli inquirenti di aver gettato il corpo in un canale vicino alla sua abitazione. Sotto shock la comunità del comune veneziano, sentiamo le voci dei residenti e del sindaco Gianluca De Stefani al microfono di Lucia Zorzi.
6: Eredità di famiglia. Loro hanno una casa grande, antica, come tutte le famiglie, è sempre in compressione.
7: Brave persone, impossibile questa cosa, eppure.
8: È un fatto che ovviamente su San Stino non ci aspettavamo. Come primo cittadino seguirò da vicino le vicende per capire, insomma, la dinamica dei fatti.
3: In vista della giornata dei poveri, il prossimo 15 novembre è diffuso il testo del messaggio di Papa Leone XIV. L'ingiustizia sociale sgorga da una corruzione tracotante, scrive, tanto deplorevole quanto discriminatoria. I primi a doverne subire le conseguenze sono i poveri, non a caso in aumento in molte società. La comunità cristiana, continua il pontefice, non può rimanere insensibile ed è chiamata ad essere rifugio per i meno abbienti. E tutto, la linea Domenica Sporti, il prossimo GR alle 16.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini. Non restare imbottigliati al casello.
14: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
15: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
16: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi delle offerte Telepass per il tuo business vai su telepass.com.
0: Domenica Sport.
17: Trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti con Stefano Velli alla console per la Formula 1. Kimi Antonelli cerca un nuovo successo, sembra che le cose siano un pochino più difficili, perlomeno dopo quello che è successo in qualifica per il pilota bolognese, ma ci racconterà tutto Manuel Codignoni insieme ai suoi ospiti. Buon lavoro a tutti, Gran Premio di Catalogna, manca pochissimo al via.
18: Buongiorno di nuovo.

0: due amici personali, mi glorio di poter dire, e due amici di Rai Radio 1. Paolo Filisetti, che avete sentito anche ieri, Gazzetta dello Sport, Autosprint, il nostro esperto di tecnica e non solo, e Alessandro Gargantini, penna di punta di Autosprint, quello che io amo definire il nostro insider nel paddock, visto che ci porta sempre delle chicche molto interessanti. La prima chicca che ci arriva quest'oggi direttamente dalla griglia di partenza, dalla quale è salito poco fa il nostro Paolo Filisetti, anche abbastanza accaldato perché si è dovuto fare le scale a piedi visto che l'ascensore era monopolizzato dai danarosi ospiti della lounge del primo piano, è che si è lavorato fino all'ultimo, Paolo, sulla macchina di Kimi Antonelli.
1: Sì, si è lavorato fino all'ultimo, è stato smontato il musetto e i meccanici hanno guardato nella zona delle pompe dei freni, quindi o uno spurgo all'ultimo momento, comunque qualcosa di un minimo ritocco, non lo vediamo come una grossa criticità.
0: Ce lo auguriamo, anche perché i freni sono importanti a prescindere, saranno fondamentali, se vogliamo, per non, senza voler essere a tutti i costi melodrammatici, proprio per l'esito finale di questa corsa, considerato che la prima curva è una curva molto delicata, ci si arriva dopo circa 600 metri dalla piazzola del via e insomma lì bisogna avere i freni in temperatura, perché da quella staccata chi esce primo dalla prima curva tendenzialmente ha la possibilità e poi di poter impostare il ritmo e di poter gestire al meglio quelli che sono i giri successivi, in una gara dove la gestione delle gomme, viste e considerate le altissime temperature, 52 gradi quasi la temperatura dell'asfalto, 31 quasi quella dell'aria, insomma diventa un esercizio molto complicato. La griglia di partenza ve la ricordiamo rapidamente con la pole position, la numero 10 in carriera di George Russell, al suo fianco partirà Lewis Hamilton con la prima delle due Ferrari, ad appena 64 millesimi l'inglese che non ha mai sentito sua come in questo momento la propria vettura. In seconda fila Kimi Antonelli, terzo, che ha rimediato ieri una paga di 3 decimi ma che si è detto fiducioso sul passo gara della sua Mercedes, e Lando Norris, il campione del mondo in carica, quarto con la McLaren. In terza fila, quinto e sesto, le due Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hadjar, settimo e ottavo Oscar Piastri con la McLaren e Liam Lawson con la Racing Bulls. A chiudere la top 10 Nico Hülkenberg con un'ottima Audi, dobbiamo dire, e Charles Leclerc, che ieri si è autoflagellato per l'errore compiuto in qualifica che lo costringe a partire dalla decima posizione, ha detto a più riprese mi vergogno, senza nascondere proprio la completa e totale amarezza. Vedremo se oggi riuscirà a convertire questa delusione in un qualcosa di positivo. La scelta delle gomme, ci sono subito delle notizie interessanti, perché la maggior parte dei big ha scelto il compound medio, ma Lewis Hamilton e Max Verstappen hanno optato per partire addirittura con le gomme rosse, con le soft. Alessandro Gargantini, qui si rischia veramente di andare sulle tre soste?
2: Sì, assolutamente. L'intenzione chiaramente di Max Verstappen e Lewis Hamilton è quella di avvantaggiarsi in partenza, perché come dicevi guadagnare una buona posizione allo start è molto importante, però d'altro canto c'è da stare molto attenti al degrado,
0: perché insomma qui si parla di degrado principalmente termico, Paolo Filisetti, l'abbiamo parlato ieri, con queste temperature Kimi Antonelli ha detto si fa fatica a finire un giro con le gomme.
1: Ed è proprio vero, poi tra l'altro abbiamo visto adesso con le temperature effettive 52 gradi sull'asfalto e addirittura un grado superiore rispetto a quello con cui si sono disputate le qualifiche ieri, quindi abbiamo visto anche nelle qualifiche come la maggior parte dei team, dei top team, cercava di risparmiare un treno di gomme in più proprio anche nell'eventualità di più soste in questo Gran Premio.
0: Anche perché poi spesso e volentieri, come accade, la strategia la fanno anche le circostanze di corsa, no? Una safety car, una neutralizzazione, certo, una virtual safety car ti può portare magari a fermarti perché in quel momento guadagni e dunque approfittare del momento per fermarti, e la strategia diventa a quel punto magari ad una sosta ulteriore, ed è fondamentale avere un set di gomme in più. Vedremo come, diciamo, avverrà questo start, e vedremo anche Alessandro Gargantini, insomma, se la Ferrari, che tendenzialmente è sempre stata la macchina che parte meglio, quest'oggi si potrà gloriare, a differenza di Monte Carlo, di un rettilineo molto lungo per cercare di mettere il proprio musetto davanti, e mi riferisco ovviamente a Hamilton rispetto alla Mercedes di Russell.
2: Sì, è un punto importante, qui abbiamo un rettilineo molto lungo da sfruttare, però ultimamente la Mercedes ha risolto un po' parzialmente i problemi alle batterie, quindi lascia maggiore spazio allo scatto in partenza, l'abbiamo visto negli ultimi Gran Premi con Kimi partito molto bene a Monte Carlo ad esempio.
0: E poi da dire che le due Mercedes partono entrambe dal lato pulito della pista, e quindi questo potrebbe essere un briciolo di vantaggio, e Antonelli ha anche la possibilità di prendere la scia del compagno di squadra, dunque insomma sarà un via assolutamente da non perdere quello che avverrà fra pochi istanti. In bocca alla via dei box a Fernando Alonso.

0: Che partirà appunto dalla pit lane avendo sostituito diverse componenti nella sua Aston Martin, si era comunque qualificato ultimo, tra cui anche la Power Unit, passa anche lui sotto la nostra postazione. Le nostre vetture, le vetture che possiamo vedere nella nostra terrazza con vista, sono già tutte schierate, abbiamo un punto di vista ben più che privilegiato, dobbiamo dire, a differenza di altri circuiti qui al Montmeló. Tanta gente sugli spalti pronta ad osservare proprio le fasi più importanti della partenza di questa gara, gara calda, gara fondamentale anche per quello che riguarda i destini del mondiale, con la leadership di Kimi Antonelli che è sempre più grande, 66 punti di vantaggio proprio su Hamilton e 68 su George Russell. Entrambi partono dalla prima fila, si stanno per accendere le luci, allo spegnimento ci sarà il via del Gran Premio di Catalogna, luci accese, si spengono in questo momento, partiti, lo scatto di George Russell con quello di Lewis Hamilton che sembra non essere però così eccezionale, forse meglio addirittura Antonelli, ma attenzione anche alla McLaren di Lando Norris che è quella che è partita meglio, gruppo di macchine alla prima curva, Russell riesce a girare in prima posizione, secondo è Hamilton, terzo è Antonelli che è riuscito a difendersi dall'attacco di Lando Norris, poi c'è Verstappen, Piastri che ha guadagnato una posizione ai danni di Hajar e via via tutti gli altri. Non c'è stata questa grande differenza che si poteva pensare, intanto attenzione Piastri all'attacco di Verstappen, si lotta per la quinta e la sesta posizione, Verstappen cerca di difendersi all'esterno mentre George Russell prova a scappar via, prova subito a mettere un po' di distacco tra lui e il pilota che lo segue, ovvero sia Lewis Hamilton. Kimi Antonelli deve guardarsi, deve continuare a guardarsi da un Lando Norris molto aggressivo. Non c'è stato questo vantaggio anche per quello che riguarda la gomma soft rispetto alla gomma media di George Russell, per quello che riguarda Lewis Hamilton, che anzi invece sembra quasi avere delle difficoltà a portarla in temperatura, considerato che Russell sta allungando adesso a occhio e croce, non abbiamo ancora il cronometraggio ufficiale, ma avrà già quasi un secondo di vantaggio nei confronti del secondo in classifica. Grandi lotte intanto anche a centro gruppo con Bortoleto che cerca di avere la meglio nei confronti di Esteban Ocon. Ha perso diverse posizioni invece Isaac Hajara, che è partito proprio male, adesso rema malamente a centro gruppo intorno alla undicesima, dodicesima posizione. Attenzione, c'è una macchina che ha messo anche due ruote sull'erba e si va a chiudere il primo giro con Russell che comanda con un secondo e due di vantaggio nei confronti di Hamilton. Terzo è Antonelli a 8 decimi da Hamilton, poi Norris, Verstappen, Piastri, Leclerc che ha risalito fino alla settima posizione, grande partenza da parte del pilota monegasco, le due Racing Bulls di Lawson e Lindblad e al decimo posto la Audi di Nico Hülkenberg. Isaac Hajar è scivolato molto indietro, addirittura in 14ª posizione. Paolo Filisetti, ci aspettavamo di più dalla partenza della Ferrari però.
1: Beh sì, soprattutto con la premessa delle gomme soft. Queste gomme soft, probabilmente perché partiva dal lato sporco, non hanno garantito quel differenziale di grip in più che avrebbe potuto permettere una maggiore motricità della vettura di Hamilton. Fatto sta che in questo momento Hamilton addirittura è anche al di fuori del secondo. Quindi insomma un distacco già abbastanza consistente dopo solo un giro.
0: Con George Russell che cerca evidentemente di mettere subito in chiaro le cose, cerca di scappar via, vuole cercare di insomma prendersi subito un vantaggio importante di sicurezza anche nell'ambito dei cosiddetti mind games nei confronti del compagno di squadra Kimi Antonelli, che è reduce da 5 vittorie consecutive nelle ultime 5 gare, ne ha vinte 5 su 6 quest'anno il pilota 19enne bolognese, leader del mondiale. Ci sta che Russell cerchi subito dall'inizio di provare a scappare via, ma anche Antonelli si sta comunque difendendo bene perché in questo momento è in terza posizione, è riuscito a costruire un cuscinetto di 9 decimi nei confronti di Lando Norris. Alessandro Gargantini molto aggressivo al via, l'abbiamo visto veramente tarantolato il campione del mondo in carica.
2: Sì, spesso le McLaren sono protagoniste di un buono spunto sin dall'inizio dell'anno, pur avendo un motore Mercedes sono sempre partite meglio rispetto alla squadra ufficiale e Norris è in particolarmente in forma nelle ultime gare.
0: Nonostante non abbia disputato la prima sessione di prove libere perché ha lasciato spazio a Leonardo Fornaroli, diverse vetture, diversi team hanno optato per questa situazione, anche la Ferrari peraltro che ha fatto girare Beganovic al posto di Lewis Hamilton e anche la Mercedes che ha fatto girare Vesti al posto di Kimi Antonelli. Per la McLaren, come detto, ha girato Fornaroli, campione in Formula 3 col team Trident, campione poi con il team Invicta Racing l'anno scorso al debutto in Formula 2. Ci auguriamo di vedere il pilota di Piacenza presto in Formula 1 perché si merita assolutamente un sedile, così come si merita la leadership a George Russell che all'inizio del giro numero 3 ha portato a 2 secondi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton. Russell conduce con 2 secondi su Lewis Hamilton, mentre intanto c'è un incidente notato, ovvero sia un Lindblad che ha lasciato la pista e ha guadagnato un vantaggio. Vedremo se verrà aperta anche un'investigazione su questo evento. Dicevamo, 2 secondi di vantaggio di George Russell nei confronti di Lewis Hamilton. Antonelli è terzo a 3 secondi a 2, dunque a 1 secondo e 2 da Hamilton. Poi Norris quarto con la McLaren, quinto Verstappen con la Red Bull, sesto Piastri con l'altra McLaren, settimo Leclerc che è a 7 decimi da Oscar Piastri e sta cercando di rosicchiargli i decimi su decimi. Nell'ultimo parziale hanno fatto praticamente lo stesso tempo. Poi seguono Lawson, Hulkenberg che è risalito in nona posizione a passare addirittura Lindblad, e Lindblad per l'appunto al 10° posto. Da dire, Alessandro Gargantini, che adesso per Hamilton si fa dura, perché l'idea era quella di mettere le gomme rosse, le gomme soft, per passare Russell e dettare il ritmo. Adesso ti ritrovi dietro e devi cercare di andare il più piano possibile per gestirle.
2: Assolutamente, anche perché adesso in questo momento ci troviamo Antonelli a meno di 1 secondo da Hamilton, di conseguenza potrà entrare, se continueremo di questo passo, nella zona DRS, e di conseguenza potrà anche essere attaccato dalla vettura che lo segue. La strategia che probabilmente aveva ipotizzato prima della gara la scuderia Ferrari in questo momento non si sta realizzando, in quanto il vantaggio di partire con le soft non si è concretizzato, anche come diceva Paolo, per la posizione magari nella parte più sporca dello schieramento di partenza.
0: Sappiamo tra l'altro che Lewis Hamilton è uno dei migliori in assoluto nella gestione delle gomme, e questo potrà aiutarlo nel cercare di far durare quanto più a lungo possibile queste coperture, perché facendo proprio i conti della serva si tratta di 66 giri. Se tu vuoi fare 2 soste devi dividere la gara in 3 e a spanne 22 22 22. È chiaro che 22 giri con le soft non riesci a farli, no. È altrettanto chiaro che comunque non puoi farne neanche poi 30 con le successive soft, per cui almeno 15-16 giri devi riuscire a farci.
1: Sì, devi trovare un compromesso accettabile di durata delle gomme soft, quindi rinunciando a tantissima performance nel primo stint, perché è l'unico metodo per cercare di ridurre il più possibile questo degrado termico che, viste le temperature che ci sono, è assolutamente rilevante.
0: Il rivedere la partenza dall'alto ci porta ad apprezzare una dinamica abbastanza strana, nel senso che dei 4 là davanti lo spunto migliore forse ce l'ha avuto Kimi Antonelli, perché Russell e Hamilton sono partiti così così. La grossa differenza Hamilton l'ha fatta però, mentre tanto anche le azioni equilibristiche da parte di Leclerc, che si è fatto spazio con grande pertinacia nelle prime 2 curve, andando a guadagnare, come detto, quelle 3 posizioni che poi ci ha portato fino a questo momento. Dicevamo che la grande differenza nello scatto della Ferrari l'ha fatta il passaggio, diciamo, terza, quarta, quinta, no? Nel momento in cui il motore e la turbina probabilmente è entrata in coppia, ed è lì che ha guadagnato tanto ed è andato ad avvicinare anche a George Russell, ed è anche lì, Paolo, che la Mercedes si è avvicinata poi all'altra Mercedes di Antonelli. Non hanno avuto uno scatto lineare, non hanno avuto la stessa linearità.
1: Non hanno avuto la stessa linearità, ma tu mi insegni che quest'anno quello che conta molto è il deployment, cioè l'utilizzo dell'energia, vale a dire della potenza elettrica. Sicuramente hanno una modalità diversa, il propulsore, la power unit della Mercedes da quella della Ferrari, quindi arrivano quasi ad incrociarsi, per così dire, le zone in cui uno ricarica e l'altro invece utilizza l'energia. Per questo motivo non c'è questa sostanziale linearità di utilizzo,
0: e questo però può portare a delle situazioni particolari, diciamo così. C'è già una sosta ai box intanto con Lance Stroll che si ferma in pit lane ma per problemi con il cambio, e dunque immaginiamo che rischi di salutare già la compagnia, il pilota canadese dell'Aston Martin. Mentre intanto vi diciamo anche che Leclerc si era avvicinato molto a Piastri, anche accennato Alessandro Gargantini ad un tentativo di sorpasso, adesso si è riportato oltre il secondo di distacco, anche perché Piastri a sua volta è frenato da Verstappen che ha davanti, che sembra essere quello che ne ha di meno di questi tre. Però Leclerc ci ha comunque provato, Ale.
2: Sì, si è avvicinato molto bene alla McLaren, Charles Leclerc si è avvicinato molto bene alla McLaren di Piastri, ha provato ad allungare la staccata, ha perso lì qualche secondo, però il ritmo della Ferrari con le gomme medie sembra abbastanza consistente e in linea con quello delle vetture che lo precedono, insomma appare competitivo.
0: E chi sta facendo fatica invece è Hamilton. Giro numero 7, facciamo un rapido recap. George Russell con la Mercedes comanda il Gran Premio di Catalogna con 2 secondi e 9 di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton e 4 secondi su Kimi Antonelli. Ha rischiato tantissimo Leclerc nel tentativo di avvicinarsi alla macchina di Oscar Piastri. È stato risucchiato forse dalla scia, Paolo, oppure sì, ha perso carico all'anteriore?
1: È stato risucchiato dalla scia, ha perso carico all'anteriore e ha tentato la frenata finale, fidandosi molto della consistenza dei freni.
0: E questo, diciamo, è anche un po' un ragionamento che si va ad inserire in tutto quanto uno dei leitmotiv che è stato, diciamo, l'argomento di discussione principe in casa Ferrari del post Monte Carlo, ovvero sia il cambio di materiali per il presunto feeling che mancava per quello che riguarda il pilota della Ferrari tra la Brembo e la Carbon Industry, con il pilota che ha detto, diciamo, si era lamentato dei materiali italiani. La risposta poi peraltro dell'azienda italiana è stata evidentemente si tratta di un problema di feeling, ma in nessun momento c'è mai stato un problema relativo alla sicurezza dell'impianto frenante. Fatto sta che Leclerc ha optato per avere gli stessi materiali di Lewis Hamilton e in questo momento si è fidato tanto di questi materiali,
1: forse
0: per questo
1: troppo.
0: Tentativo di sorpasso, forse troppo, ma adesso si può riprovare perché è di nuovo molto vicino, ne ha veramente tantissimo la Ferrari, è veramente on fire la vettura di Maranello, si copre all'interno Piastri, questa volta Leclerc cerca l'incrocio di traiettoria, curva 2, curva 3, poi ci avviciniamo verso la curva 4 in salita, questa curva 3 lunghissima all'esterno, addirittura Leclerc cerca il sorpasso nei confronti della McLaren di Piastri, che adesso però è all'interno della staccata verso curva 4, ma Leclerc chiude un sorpasso clamoroso, clamoroso il sorpasso di Leclerc per costruzione, per intelligenza Alessandro Gargantini, perché lo ha preparato in curva 1 andando a costruire questo incrocio, ma mi viene da dire anche, insomma, per attributi, lui ieri in curva 4 è andato a sbattere dopo essere andato troppo largo, questa oggi nonostante tutto ha provato il sorpasso all'esterno e gli è riuscito.
2: Esattamente, non una manovra assolutamente semplice, testimonia il fatto che con le medium la Ferrari si trovi decisamente bene, ha mostrato molta aderenza a quel punto da dare la confidenza di fare un sorpasso all'esterno che non era per niente facile, portato veramente a buon fine.
0: Applausi al pilota della Ferrari che è risalito in sesta posizione, adesso a un secondo e sei di distacco nei confronti della Red Bull, che è il prossimo avversario che si troverà davanti, e credo che lo raggiungerà io abbastanza presto, perché Verstappen ha le gomme soft al pari di Lewis Hamilton, per cui sarà entrato, immagino, in modalità gestione e credo che non opporrà neanche più di tanta resistenza Paolo quando arriverà Leclerc, conscio che la sua gara non è contro Leclerc in questa fase.
1: Sono assolutamente convinto che sarà così. Vorrei ricordare che nella fase di sorpasso Leclerc è stato anche molto intelligente nell'utilizzo del pulsante overtake, che poi è quello che sostanzialmente sostituisce il DRS quest'anno, perché ci dovevo ricordare che scarica da un gap maggiore di energia, un input di energia, ma questo non ti deprive poi dell'energia necessaria per mantenere la posizione, ed è stata veramente ottima la gestione da parte del pilota monegasco.
0: Dunque cuore, muscoli e cervello, potremmo dire, cuore, overtake e cervello, ecco, più che cuore, muscoli e cervello, considerato che queste non sono macchinine a pedali ma sono macchine che hanno tanti cavalli e che vengono spinti da questa power unit ibrida, elettrico e termico, il cui rapporto cambierà a breve tra l'altro nel corso delle prossime stagioni. Ascoltiamo un attimo Norris. Norris che si lamenta del comportamento dei suoi pneumatici, interrogato dal suo ingegnere di pista William Joseph, gli risponde: sto scivolando un po' dappertutto e questo potrebbe portare ad un aumento del degrado, perché poi se la macchina scivola le temperature si alzano e se le temperature si alzano la macchina scivola, diventa un circolo vizioso dal quale non se ne esce. Russell 3 secondi e 4 di vantaggio, intanto continua a guadagnare decimo su decimo nei confronti di Hamilton, praticamente gli rosicchia 3 decimi al giro, questo è un po' il trend da qualche tornata a questa parte. In terza posizione c'è Antonelli, Sornione a 1 secondo e 7 da Hamilton, Antonelli che ha girato 6 decimi più lento di Russell e 3 decimi più lento rispetto a Hamilton in quest'ultimo passaggio. Al quarto posto c'è Norris che si lamenta delle gomme, anche lui ha girato più lento rispetto ai tre che precede, in 22.2, ancora più lento Verstappen, 22.6, 22.6 anche per Leclerc che si è portato a un secondo adesso da Max Verstappen, un secondo e tre anzi per essere più precisi, vedremo se riuscirà ad avvicinarsi, perché il rilievo che ci viene fornito è quello al passaggio sul traguardo, ma in questo momento secondo me è ancora un po' più vicino. Quanto può essere importante Alessandro Gargantini anche mentalmente per Leclerc cercare di raggiungere Verstappen, liberarsene subito ed entrare subito in top 5 dopo la qualifica, dopo l'errore di ieri, dopo le sue mortificate parole?
2: Sì, forse mortificate o ben oltre, no? Quello che è stato un errore, che nel cercare un giro veloce, una pole position può starci, quindi in questo momento avrà motivazioni surplus, un surplus di motivazione, in questo momento si trova molto molto vicino a Verstappen ed è il suo prossimo obiettivo.
0: E ci sta per arrivare, perché siamo adesso all'ultima curva, non è lontano, è a mezzo secondo, dunque ha la possibilità di utilizzare il pulsante overtake effettuato questo utilizzo con Sagaccia in precedenza nel duello contro Oscar Piastri. Vediamo come andrà a gestire, adesso è ancora un po' troppo lontano rispetto a Verstappen, vedremo se magari in trazione in salita potrà cercare di avvicinarsi, ma probabilmente il giro buono sarà il prossimo, a meno di un errore di Verstappen, perché adesso è ancora troppo lontano e dovrà pazientare per un'altra tornata il pilota monegasco della Ferrari per cercare di attaccare Verstappen. In ballo, lo ricordiamo, la sesta posizione di Leclerc, ma soprattutto la quinta posizione di Verstappen. Non sembra essere in ballo al momento invece la leadership di George Russell, che ha 3,5 secondi e continua a girare comunque su dei tempi interessanti. 23,5 Russell, 23,5 Hamilton, 23,8 Antonelli, 23,3 Norris, che è stato il più veloce di tutti in questa tornata, 24,3 addirittura Verstappen, 23,8 Leclerc, che gli ha rosicchiato di fatto mezzo secondo e appunto è a 6 decimi. Ci proverà probabilmente all'inizio del prossimo giro. Siamo arrivati ad un sesto di gara. Voi direte: come hai fatto a fare i conti? È semplicissimo, perché i giri sono 66. Siamo al giro numero 11. Ascoltiamo Verstappen.
3: Yes, look like a lot for the tires.
0: Ho dei problemi anche in rettilineo con queste gomme, sto avendo tanti problemi, è veramente strano quello che sta succedendo. Fatto sta che Leclerc gli è arrivato sostanzialmente negli scarichi, e mentre c'è Lewis Hamilton che si ferma già ai box. Attenzione, giro numero 12, prima sosta ai box per quello che riguarda i big, ma prima sosta ai box per un cambio gomme in assoluto, ed è quella della Ferrari di Lewis Hamilton, che monta gomme dure nuove. Evidentemente, Paolo, è stato calcolato che rientrerà in pista non nel traffico e si decide di affidare, diciamo, il tutto alla sagacia tattica nella gestione delle gomme di Hamilton e di allungare il secondo stint.
1: Sì, assolutamente sì, e poi sfruttando appunto le gomme hard, che dovrebbero essere quelle che risentirebbero di meno del degrado termico, quindi quantomeno molto più in là. Perciò l'idea è, nonostante sia fallita fondamentalmente, bisogna dire, la strategia iniziale di sfruttare al meglio le gomme soft, in questo modo stanno cercando di recuperare con uno stint lungo sulle hard.
0: E adesso bisognerà vedere quello come risponderà la Mercedes. Infatti George Russell, l'ingegnere di pista di George Russell, gli dice: Lewis è entrato ai box, e Russell con grande flemma gli risponde: probabilmente è su una strategia a tre soste, non credo, ma di certo Alessandro Gargattini. Adesso sarà interessante vedere se la Mercedes si coprirà e dunque fermerà anche Russell per evitare un undercut, oppure se tirerà dritto e si ferma. Scelgono di coprirsi e dunque sosta ai box per George Russell immediata, e questa è stata una bella mossa da parte della Ferrari, perché con la mossa del cavallo, con l'idea di fermare, costringe tutti quanti a fermarsi alla stessa maniera, e dunque di fatto la strategia, che come diceva giustamente Paolo Filisetti, di partire con le gomme soft nonostante fosse fallita, in questo caso rimetti tutto quanto in paro costringendo gli altri a fermarti. Grande chiamata da parte del box, Alessandro.
2: Assolutamente, grande chiamata, e questo libera anche la strada davanti a Leclerc, perché abbiamo visto che anche Verstappen si è fermato essendo partito con le soft, e in questo momento Leclerc si trova alle spalle di Norris e Antonelli nella posizione di migliorare ancora la sua classifica. Quindi è stata una mossa molto ben ponderata, che va un po' a compensare anche il fatto di essere partiti con le soft, quindi rispondendo con le hard.
0: Grande chiamata da parte della Ferrari, che ha gettato un amo al quale tutti quanti hanno obbligatoriamente dovuto abboccare. Adesso la nuova situazione vede Kimi Antonelli, che non si è ancora fermato al comando, con 2,1 secondi, vogliate scusare, di vantaggio nei confronti di Lando Norris. In terza posizione c'è Leclerc, che adesso ha pista libera. Quarto è Piastri, quinto Russell, che è il primo di quelli che si è fermati. Russell che ha 1,5 secondi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton, che essendosi fermato un giro prima, comunque, anche se non ha perfezionato l'undercut, gli ha guadagnato parecchio, dobbiamo dire, e adesso sono a parità di gomme. Quindi Hülkenberg, Ajar, che si è esibito in una serie di sorpassi molto interessanti a centrogruppo, al momento occupa l'ottava posizione. Verstappen, che però si è fermato, e Lindblad. Ai box anche Lando Norris, che occupava la seconda posizione, ancora pista libera dunque per Leclerc. Lando Norris che riprende in questo momento la via della pista, 2,2 secondi, velocissimo il pit stop per il box della scuderia di Woking. È passato Russell, è passato anche Hamilton, dunque rientrerà al sesto posto il campione del mondo in carica, perché non credo che Ajar riuscirà a raggiungerlo. È così, dunque pista libera anche per Lando Norris, e adesso davanti restano i tre che non si sono ancora fermati: Antonelli, Leclerc e Piastri. Quindi Russell, Hamilton e Norris, che sono primo, secondo e terzo virtualmente, anche se però, come detto, non si sono ancora fermati. E adesso, Paolo Filisetti, bisognerà vedere cosa decideranno di fare in Mercedes e anche in Ferrari. Cioè, fermarsi adesso, oppure paradossalmente cercare di allungare per avere poi degli stint più brevi e magari sperare in una safety car?
1: Bisogna vedere chi vuole lanciare per primo l'amo di questi tre, perché così come è avvenuto da parte della Ferrari per quanto riguardava Hamilton, adesso i primi tre si trovano nella medesima condizione di gomme in termini appunto di giri percorsi, e sarà molto interessante vedere chi sarà il primo a prendere l'iniziativa.
0: Insomma, George Russell non era proprio contentissimo di essersi fermato. Ha detto: stavo gestendo le gomme, perché mi avete fermato? Mi esponete al rischio Kimi. Kimi viene fermato adesso ai box a sua volta, quindi in questo caso si fermerà anche Piastri. Io credo che sia stata effettuata una scelta basata sulla parità di opportunità per i piloti e non nel tentativo, diciamo, per non incorrere nel rischio di creare favoritismi, perché sostanzialmente con Antonelli potevi anche andare un po' più lungo e diversificare. Così non è stato. Si ferma Antonelli, si ferma anche Oscar Piastri, e di fatto adesso il leader della gara è Leclerc, che al giro numero 15 è l'unico che non si è ancora fermato ai box. Alle sue spalle Russell, Hamilton, Antonelli, Norris e Verstappen, che virtualmente sono primo, secondo, terzo, quarto e credo anche quinto, perché se Leclerc si ferma adesso finisce di sicuro dietro a Verstappen, che si è fermato prima e dunque gli ha effettuato comunque un sontuoso undercut. Antonelli, Leclerc si fermerà intanto nel prossimo giro. Antonelli è stato però fermato anche perché il rischio era quello che gli andasse sotto Norris. Infatti Kimi Antonelli è rientrato in pista al quarto posto, ma Norris gli si è avvicinato, ha accorciato molto. E ribadisco, la chiamata della Ferrari, oltre ad aver smarcato da una situazione, diciamo, potenzialmente perdente Lewis Hamilton, ha innescato un effetto domino interessantissimo. Alessandro:
2: sì, assolutamente, si sono un pochino tutti allineati alla scelta delle gomme hard, ad eccezione di Verstappen, che ha scelto anche perché non è
0: allora Alessandro Gargantini saggiamente si è interrotto perché stava parlando Leclerc, il quale è stato richiamato ai box. Lui ha detto: ma ragioniamo, non fermiamoci, aspettiamo. Gli è stato fatto fare un altro giro, dice: intanto resta fuori e poi vediamo, ragioniamo, perché Leclerc ha detto: con queste gomme sto andando bene, perché fermarsi? Alessandro:
2: assolutamente, volevamo sentire cosa diceva al suo box Leclerc. Ha senso per lui rimanere il più possibile in pista con la pista libera davanti a lui e vedere un attimino come si comportano le gomme con aria pulita. Intanto si è fermato anche Ajar e vediamo se anche per Ajar vengono messe le gomme medium. No, Ajar riparte con le hard, a differenza di Verstappen, che è l'unico che dopo il pit stop ha le gomme medium, mentre gli altri hanno tutte le hard.
0: Tutti hanno smarcato di fatto la mescola, il gioco della doppia mescola, tutti quelli che si sono fermati ovviamente, perché Verstappen ha montato la media, sì, ma partiva con le soft, dunque di fatto l'ha già smarcata. Io credo che avrà bisogno comunque di una hard per finire la corsa, perché si è fermata al giro numero 13 e io credo che anche se facesse tanti giri con queste gomme, probabilmente avrà comunque bisogno di una hard per chiudere. Fatto sta che siamo nel corso del giro numero 16, è successo tanto, ci sono state soste ai box, c'è stato azione, Leclerc viene nuovamente richiamato ai box, vedremo se si va a fermare, ma di fatto Leclerc comanda e non si è ancora fermato ai box. In seconda posizione c'è George Russell, che guida virtualmente la corsa con un vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton abbastanza risicato. Si ferma adesso però Leclerc ai box, dunque seguiamo il pit stop di Leclerc, così almeno poi dopo, quando rifaremo effettivamente il completo resumé della classifica, abbiamo anche la situazione definita. Gomme dure per Leclerc, che prende adesso la via della pista, potrebbe finire tra le due McLaren, anzi no, tra Verstappen e Piastri, così a occhio e croce, perché Piastri è là dietro, Verstappen è davanti, sì, è così. Allora, abbiamo una situazione definitiva dopo 17 giri e soprattutto dopo che tutti quanti hanno effettuato la loro prima sosta. Comanda Russell con la Mercedes, in seconda posizione c'è Lewis Hamilton con la Ferrari, al terzo posto c'è Antonelli con l'altra Mercedes, quindi Norris con la McLaren, Verstappen quinto con la Red Bull, Leclerc che ha conservato la sesta posizione nei confronti di Verstappen, Piastri è settimo, Lindblad, Berman, che non si sono ancora fermati, sono ottavo e nono, e Ajar decimo con l'altra Red Bull a chiudere la zona punti. Si ritira Valtteri Bottas, problemi per la Cadillac, gli è stato detto: abbiamo un problema con la vettura, ritiriamoci, problemi di gioventù per una squadra giovanissima, esordiente in Formula 1 quest'anno, squadra americana con alle spalle la General Motors, ma emanazione per quello che riguarda l'aspetto sportivo della famiglia Andretti. E adesso La curiosità è quella di vedere il ritmo con le dure di tutti quanti, perché i long run che sono stati fatti, a parte che sono stati medium run, neanche più di tanto,
1: esatto,
0: long, Paolo, il venerdì, sono stati fatti in maniera molto marginale con le gomme dure, c'è anche chi non l'ha messa proprio, e soprattutto con delle temperature comunque più basse, perché siamo a 50 gradi, ce n'erano 48 nella FP2.
1: Esatto, quindi l'incremento delle temperature ha scompaginato sicuramente le carte e ha reso meno utilizzabili i dati raccolti, quindi in questo momento sicuramente le squadre stanno andando, non voglio dire a tentoni, ma certamente guardano giro per giro quello che è il degrado, ascoltando anche quella che è la sensazione dei piloti, anche se poi alla fine ovviamente il muretto ha tutti i dati per poi procedere alla decisione di quando effettuare la sosta, come abbiamo visto nel caso di Leclerc. Leclerc è intenzionato a proseguire, l'hanno fatto proseguire per un giro, ma in quel giro hanno valutato comunque che il degrado gomme successivo avrebbe comportato una minore performance della vettura.
0: E dunque è stato fermato anche per difendere la posizione nei confronti di Oscar Piastri, perché è chiaro che ne puoi avere di più, Alessandro, ma se poi finisci dietro e devi risuperarlo, cosa, operazione già avvenuta peraltro in precedenza, si perde un sacco di tempo.
2: Si perde un sacco di tempo. Abbiamo sentito prima Russell paradossalmente lamentarsi perché non chiamavano Antonelli box per compiere la stessa scelta nel passaggio alle hard, ma abbiamo visto che lasciare in pista due giri in più Antonelli ha fatto perdere dai 3 ai 4 secondi al pilota italiano rispetto al pilota inglese, quindi di fatto Antonelli ne ha subito il fatto di mentre il compagno di squadra si lamentava di essere rimasto in pista due giri in più.
0: Ora sappiamo che i piloti, e lo diciamo, l'abbiamo detto anche ieri, Paolo Filisetti, con tutto l'affetto del mondo, sono delle bestie strane che vedono dei complotti un po' dappertutto, no? Soprattutto in pieno dell'adrenalina della corsa. È evidente che nella Formula 1 moderna di questi ultimi 20 anni, mi viene da dire, fermarsi prima a parità di condizioni conviene sempre rispetto a quello che succedeva negli anni 2000, quando invece andava di moda l'overcut, no?
1: Certo.
0: C'era Schumacher che restava in pista 1, 2, 3 giri di più rispetto agli altri, ma lì c'erano anche rifornimenti, faceva giri veloci a manetta per poi superare. In questo caso Russell aveva tutto l'interesse a fermarsi prima, e così è stato poi anche testimoniato dai fatti.
1: Certo, assolutamente, quindi lui vedeva in un potenziale diciamo complotto ai suoi danni il ritardato rientro, la ritardata sosta di Antonelli. Però conosciamo che però anche Russell, senza volerne parlare male, è uno che tende sempre a vedere il complotto e a lamentarsi un po' tanto dall'abitacolo. Le sue esternazioni le conosciamo.
0: Sì, sì, diciamo che è uno che insomma spesso e volentieri trova il modo di esternare il proprio disappunto, non sempre ha ragione, ecco, mettiamola così. Giro numero 19, resumé: Russell con la Mercedes comanda un 1,9 secondi di vantaggio nei confronti di Hamilton. Tra Hamilton e Antonelli ci sono 5,1 secondi, segno che comunque questa Ferrari funziona a Barcellona, che è un'università dell'automobilismo per quello che riguarda l'aspetto tecnico delle vetture. Questo aggiornamento ha evidentemente funzionato, la macchina tiene il passo della Mercedes. A quarta posizione c'è Lando Norris a 2,2 secondi, abbiamo detto, della terza posizione di Kimi Antonelli. Quarto è Norris, quinto è Verstappen e sesto è Leclerc. Leclerc che ha perso tantissimo da Verstappen, adesso addirittura 7,5 secondi nei confronti del pilota della Red Bull, ma sta andando molto forte, perché nell'ultimo passaggio Leclerc ha girato in 1,21,9, Verstappen in 1,22,5, segno che gli ha recuperato sostanzialmente 6 decimi. Ricordiamo che Verstappen poi è su gomma media, a differenza di tutti quanti gli altri che sono su gomma hard. Ascoltiamo un attimo con la Pinto.
4: Switch cars.
5: Hey, Fern. So into turn four, please. Turn four, switch the cars.
4: It's one of the signals, mate. They're pushing.
0: A Colapinto viene detto di invertire l'ordine con il compagno di squadra, Gasly e Colapinto. All'epoca erano Colapinto 12esimo, Gasly 13esimo. Di farlo in curva 1, lui nel frattempo evidentemente è arrivato in curva 1, dice: ma perché? E dice: no, fallo in curva 4 adesso. E Colapinto si è lamentato, ha detto: ma come, è più di un secondo dietro di me, non sto neanche spingendo, perché bisogna fare questa cosa? E poi alla fine comunque ha rispettato l'instruction, l'ordine, e così ora Gasly è 12esimo, Colapinto è 13esimo. Ma stavamo dicendo, uno sguardo ai tempi: Leclerc nell'ultimo passaggio ha girato in 21,9, sostanzialmente è stato il più veloce di tutti quanti. Russell 22,5, Hamilton 22,6, Antonelli 22,0, ha recuperato mezzo secondo nei confronti di Hamilton. Norris in 22,2, Verstappen è stato lento 22,8, Leclerc che ha abbassato ancora il ritmo in quest'ultimo passaggio in 1,21,7. Charles Leclerc in questo momento è il pilota più veloce in pista, ha guadagnato 9 decimi in questo passaggio su un Verstappen che però evidentemente sta gestendo le gomme, dunque non spinge al massimo. Quanto è grande, Alessandro Gargantini, il rammarico per come è andata la qualifica di ieri?
2: Ah certo, è assolutamente enorme, perché abbiamo visto la prestazione di Hamilton, che la Ferrari era molto competitiva, poteva lottare per la pole position, e sappiamo tutti che se fosse partito in prima fila Leclerc avrebbe avuto davanti a sé una corsa completamente diversa.
0: E invece in questo momento è sesto, ha la possibilità di andare a riprendere Verstappen. Il problema è che il distacco è già importante, perché Leclerc in questo momento, dopo 21 giri, ascoltiamo Antonelli.
6: Happy with launching.
5: Hey, firm Kimi. Good lap times.
0: Antonelli chiede al suo box: è ok se spingo? Va bene se sto spingendo? Il suo ingegnere di pista gli ha detto, Pete Bonington: sì, va bene, sono buoni i tempi sul giro. E a questo punto potremo vedere anche quello che sarà il potenziale di Antonelli, visto che è stato Paolo Filisetti, gli è stato concesso di spingere, probabilmente per mettere pressione a Hamilton.
1: Direi assolutamente di sì, perché in questo momento Hamilton è in una situazione quasi indisturbata, certamente non riesce a impensierire Russell, però nello stesso tempo a sua volta non è impensierito in questo preciso istante da Antonelli. Antonelli ha chiesto a Bonington, perché questo spiega anche quello che dicevamo poc'anzi, cioè le temperature estremamente elevate hanno reso tutti prudenti, i team, anche nei team radio che noi non sentiamo, probabilmente impostano un passo gara in maniera tale che la gomma duri il più possibile, proprio per garantirsi un minimo margine. Per questo motivo che il bolognese ha chiesto al suo ingegnere di pista: posso spingere adesso? E gli ha dato risposta affermativa, guardando appunto quelli che sono i livelli dei tempi.
0: E dando uno sguardo al monitor dei tempi, è chiaro che diciamo questo dialogo ha portato dei risultati, perché nell'ultimo passaggio Antonelli ha girato in 22.1, per darvi un'idea Russell in 22.5 e Hamilton, che lo precede, in 22.7. Antonelli ha recuperato 6 decimi a Hamilton in questo parziale, ma il pilota più veloce in pista continua ad essere Leclerc, che ha girato in 21.5. Sta facendo una gara tutta nervi, tutta rabbia il pilota della Ferrari, che però, come dicevamo, per il fatto di essere partito dietro e di aver girato tanto nel traffico e anche per aver ritardato la sosta, in questo momento paga 18 secondi dopo 23 giri, poco meno di un secondo al giro. Dove può Alessandro Gargantini realisticamente arrivare Leclerc, al netto di eventuali ovviamente safety car che non possiamo preventivare, solo di ritmo?
2: Ma siamo ancora in una fase comunque iniziale della corsa, abbiamo visto anche le categorie minori che molto facilmente si sono creati dei delta nel lap time. Vediamo anche adesso che c'è spesso un secondo tra Hamilton e Leclerc, quindi lo spazio per recuperare c'è, la gara è ancora molto lunga, sicuramente potrà ambire al podio Leclerc se continuerà di questo passo. Poi bisogna vedere l'evolversi della gara, ma non sono precluse le possibilità di Leclerc di migliorarsi ulteriormente.
0: Un Leclerc che in questo momento, ricordiamo anche questo, è tra i piloti di vertice quello che ha gomme più fresche, perché le sue gomme hanno 5 giri in meno di anzianità rispetto a quelle di Hamilton, 4 in meno rispetto a quelle di Russell e Verstappen e 3 in meno rispetto a quelle di Kimi Antonelli e Oscar Piastri. Intanto Lewis Hamilton è ancora a 2 secondi da George Russell, continuano a girare più o meno sugli stessi tempi e continua ad essere, diciamo, una prestazione molto solida per quello che riguarda la Ferrari. Antonelli è a 4 secondi e 9 da Lewis Hamilton in terza posizione, in quest'ultimo passaggio gli ha recuperato, non lo sappiamo ancora, un altro mezzo secondo, perché ha girato in 22.4 mentre l'altro era in 22.9, e di fatto adesso è a 2 secondi, vi chiedo scusa, è a 2 secondi e 9, non a 4 secondi, avevo letto la riga sbagliata del monitor dei tempi. Si sta avvicinando a grandissimi passi Kimi Antonelli a Lewis Hamilton. Poi c'è Norris che è quarto a 7 secondi e 3, neanche lui è particolarmente lontano, se così vogliamo dire, da George Russell, perché i primi 4 sono raccolti in appena 7 secondi. Poi c'è un po' di distacco, Verstappen quinto e Leclerc sesto. Leclerc in quest'ultimo passaggio in 21.8 contro il 22.8 di Verstappen gli ha recuperato un altro secondo secco, adesso è a 3 secondi. Diciamo che si sta ricompattando tanto il pacchetto. Alessandro Gargantini, secondo te Russell sta gestendo in questo momento, conscio del fatto che non ha senso per lui spingere, oppure ci sono gli altri piloti dietro che sono più veloci di lui?
2: Ma possiamo dire che Russell sta tenendo un atteggiamento abbastanza conservativo, non sanno bene come sarà nel proseguimento della corsa il degrado delle gomme, quindi può permettersi un atteggiamento conservativo. Chiaramente Hamilton sta facendo la sua corsa su Russell. I piloti che invece hanno da guadagnare nel caso di Antonelli, nel caso di Leclerc, in questo momento spingono un po' di più perché vedono che hanno il margine, stanno guadagnando nettamente e vediamo i distacchi che si stanno riducendo. Potrebbe essere realmente un atteggiamento troppo conservativo e prudente di Russell e Hamilton, e questo veramente porterebbe un ricompattamento dei primi.
0: Una delle mie scene preferite, del mio film preferito, Caccia Ottobre Rosso, c'è il capo dei sottomarini americani che, mentre rincorre il sottomarino russo, dice: è sempre molto difficile capire quando fermarsi in una gara di resistenza. È un po' questo quello che sta succedendo, Paolo Filisetti.
1: Direi proprio di sì, ma anche perché stiamo vivendo uno stint intermedio, uno stint decisamente lungo, perché tutti poi, tranne appunto Verstappen, hanno montato le gomme hard. Quindi è uno stint da un lato di studio, dal lato di cercare di non essere troppo conservativi, come faceva prima notare Alessandro, per mantenere comunque un ritmo valido e non farsi assorbire, come tu useresti delle parole legate al ciclismo, farsi assorbire per riprendere dal gruppone fondamentalmente.
0: E quindi è tutto quanto un esercizio di gestione, ce l'avevano detto del resto i piloti, anche lo stesso Kimi Antonelli ieri ci aveva detto dopo la qualifica, sarà tutta una questione di gestione per quello che riguarda l'usura degli pneumatici e di velocità degli stint. E dunque in questo momento si lavora più con il cronometro che con il pedale e con il freno. Comanda Russell, 2 secondi e 2 di vantaggio nei confronti di Hamilton, il quale a sua volta 2 secondi e 2 di vantaggio su Antonelli, quindi Norris a 1 secondo e 7 da Antonelli. Verstappen con le medie, quinto con la Red Bull, staccato di 7 secondi e 6 da Lando Norris. Negli scarichi di Verstappen sta arrivando Leclerc, che adesso ha rallentato un po' anche lui, ma comunque ha guadagnato nel passaggio precedente 4 decimi, anche in questo passaggio comunque 4 decimi nei confronti di Verstappen, anche se i tempi si stanno alzando un po' per tutti, perché Russell ha girato in 23.0, Hamilton in 23.2, Antonelli in 22.6, Norris in 22.4, 23.0 per Verstappen, 22.6 per Leclerc, 23.0 per Piastri. Si gira sostanzialmente 1 secondo più lenti rispetto a quanto si girava in precedenza. Probabilmente qui sono anche i grilli parlanti dal muretto dei box che dicono ai piloti: ok, il paese dei balocchi, vi divertite a spingere, ma tenete presente che queste gomme dovete farci ancora tanti tanti giri, e realmente non sappiamo quanto possiamo andare avanti, perché con queste temperature, con queste gomme, non abbiamo avuto la possibilità di avere un riscontro reale nella FP2. 2 secondi e 6 il vantaggio di Russell nei confronti di Lewis Hamilton. Si è avvicinato Antonelli adesso, che come detto era stato il più veloce in pista nel passaggio precedente, e adesso ha 1 secondo e 7 da Hamilton. Sentiamo Russell che dice che il frontale, diciamo, sento il frontale un po' sbilanciato, soprattutto io immagino in frenata, potrebbe essere un segno di usura degli pneumatici anteriori, Paolo?
1: Beh, può anche essere, sì, perché se tu hai un frontale, diciamo, meno stabile, questo sicuramente può essere dovuto all'usura.
0: E dunque, insomma, non sente perfetta la macchina il pilota della Mercedes, anche se comunque sta riallungando nei confronti di Lewis Hamilton, ma più che altro credo che sia Hamilton che rallenta, perché nell'ultimo passaggio Russell 22.9, Antonelli 22.6, Hamilton 23.3. Dobbiamo anche dire che Hamilton è stato il primo a fermarsi con queste gomme hard, per cui probabilmente il momento della gestione arriverà per lui prima rispetto ad altri. Però bisogna anche tener conto di quello che sta facendo Lando Norris. Ne abbiamo parlato poco della McLaren fino a questo momento, ma zitta zitta la macchina del campione del mondo Alessandro Gargantini è lì, è a 1 secondo e 6 da Antonelli, gira più o meno sugli stessi tempi, non possiamo tirarlo fuori dalla lotta per il podio neanche lui, Alessandro?
2: Sì, è in diciamo in stretta competizione con Antonelli. Tra l'altro sappiamo che Antonelli ha chiesto al suo box se poteva spingere un po' più di Russell, quindi il ritmo che sta tenendo Antonelli è abbastanza elevato, anche se confrontandolo a quello di Russell. Di conseguenza il fatto che Norris riesca a rimanere in scia a meno di 2 secondi di Antonelli le pone a favore del fatto che anche la sua McLaren, mentre quella di Piastri è un pochino più in difficoltà, si trovi in una situazione assolutamente attiva per competere per il podio.
0: Hamilton viene richiamato nuovamente ai box al giro numero 28 e questo ci fa capire che ci sarà quasi certamente una strategia sulle tre soste per Lewis Hamilton, perché 38 giri con un set di gomme non ce le fai, gomme medie nuove per Lewis Hamilton, che riparte adesso dai box, ma i suoi tempi si stavano alzando decisamente, lo abbiamo visto, i tempi si stavano alzando, stava arrivando Antonelli, il quale era tra l'altro motivato a spingere anche perché Norris dietro, come abbiamo appena detto, spinge, quindi doveva per forza di cose correre, e dunque Hamilton si ferma per la sua seconda sosta, rientra in pista in settima posizione. La nuova situazione vede George Russell al comando con un vantaggio di 3 secondi e 9 nei confronti di Kimi Antonelli, dunque due Mercedes davanti a tutti. Al terzo posto c'è Norris con la McLaren, quarto è Verstappen con la Red Bull, quinto è Leclerc con la Ferrari, i cui tempi si sono alzati ma continua costantemente ad essere più veloce di Verstappen, adesso si è portato addirittura a 1 secondo e 8 dal 4 volte campione del mondo. Seguono Piastri, Hamilton per l'appunto settimo, Hajar, Lawson e Hülkenberg. Gara che a questo punto diventa tutta quanta d'attacco per Lewis Hamilton. Paolo Filisetti.
1: È assolutamente sì, infatti la scelta delle gomme medie testimonia questo. Sicuramente è una gara in attacco, lo si vede, ma lo si vede da subito, cioè già guardando le immagini in questo momento si ha l'impressione anche di una determinata stabilità della macchina, di un grip dato anche da come queste gomme entrano facilmente appunto in temperatura, sicuramente meglio e più rapidamente rispetto alle hard. È una gara veramente interessante da guardare.
0: Una gara interessante, una gara che è diventata una partita a scacchi anche, perché c'è una diversificazione delle strategie tra i piloti di vertice, mentre intanto, attenzione, perché c'è Hamilton che è in scia a Piastri e potrebbe anche tentare l'attacco. Hamilton che ha gomma più fresca rispetto ad Oscar Piastri, che non si è ancora fermato per la seconda volta, in mezzo anche un doppiaggio. Sentiamo Russell.
5: Lewis will be on a 3. We are still racing at Norris, so we need to keep these lap times going.
0: Allora, Lewis Hamilton nel frattempo ha passato Piastri e dunque si è portato in sesta posizione. Quello che avete sentito era l'ingegnere di pista di George Russell che lo ha aggiornato sulla situazione. Gli ha detto in buona sostanza: update, Hamilton è su una strategia a tre soste, ma tu continua a fare i tempi che stai facendo, perché la nostra corsa in questo momento è anche su Norris, che è in terza posizione. Segno che, diciamo, in casa Mercedes tengono d'occhio tutte quante le possibili eventualità, ma attenzione perché Kimi Antonelli nell'ultimo passaggio ha recuperato 1 secondo e 1 nei confronti di Russell. Adesso siamo a 2 secondi e 2 tra i due piloti della Mercedes, 23 e 2 il tempo di George Russell, 22 e 0 il tempo di Kimi Antonelli. Ascoltiamo Antonelli. Antonelli che però spinge forse troppo, perché il suo ingegnere di pista Bonington gli ha appena detto: track limits, occhio, abbiamo avuto una bandiera bianco-nera, dunque ultimo avvertimento, dopodiché saranno 5 secondi di penalità. Sosta ai box anche per Verstappen, anche lui strategia sulle tre soste a questo punto, al giro numero 30, un pit stop lento peraltro, vengono montate gomme dure sulla sua macchina e non credo che riuscirà a fare 36 giri neanche lui con queste gomme. Ha già usato tutte e tre le coperture Max Verstappen, che adesso rientra sul tracciato. Vediamo in che posizione potrebbe essere settimo, perché credo che Hajar non riuscirà in qualche maniera a sopravanzarlo. La nuova situazione al giro numero 30, e non siamo ancora a metà gara, cari amici degli ascoltatori. George Russell comanda con 1 secondo e 8 di vantaggio nei confronti di Antonelli, che gli ha rosicchiato 6 decimi anche in quest'ultimo parziale. Antonelli 22.6, gran tempo peraltro. In terza posizione c'è Lando Norris a 3 secondi e 4 da Antonelli. Quando Antonelli ha ripreso a spingere, Norris si è riallontanato. Quarto è Leclerc con la prima delle due Ferrari, che non si è ancora fermata per la seconda volta a differenza di Lewis Hamilton, che è il primo di quelli che hanno fatto due soste, ed è quinto a 3 secondi e 3 da Leclerc. Quindi Piastri, Verstappen, anche lui ha già effettuato due soste, Hajar, Lawson e Gasly. Alessandro Gargantini, ci siamo, diciamo, dilungati sulla cronaca perché era giusto farlo, ma bisogna tornare su quel team radio importante di Pete Bonington a Kimi Antonelli, che gli parla di track limits. Si è avvicinato tantissimo, adesso è addirittura 9 decimi da George Russell e Kimi Antonelli, però questa spara di Damocle potrà importarci quanto? Importargli quanto?
2: Ma sicuramente è un avvertimento di non violare i track limits, però adesso lui che vede nel suo mirino il compagno di squadra spingerà moltissimo. Sappiamo che Russell si è lamentato perché aveva l'anteriore instabile, girava come Hamilton su ritmi più alti, ci chiedevamo se fossero ritmi conservativi, ma di fatto Hamilton poi si è fermato, e in questo momento sembra che Russell sia maggiormente in difficoltà nei confronti di Antonelli. E adesso bisognerà vedere come gestisce la chiamata ai box la Mercedes, perché in teoria darà la priorità al pilota che è davanti. Dovesse chiamare adesso Antonelli molto probabilmente si troverebbe davanti.
0: Mi hai letto nel pensiero, perché stavo proprio per fare questa domanda a Paolo Filisetti, ovvero sia adesso come si comporta la Mercedes. È chiaro che se non vuoi fare favoritismi, la regola quella è altrettanto chiaro però che c'è anche il fattore Hamilton da tenere in considerazione, che si è già fermata ai box, no Paolo?
1: Sì, assolutamente sì, e quello che stavo notando è appunto che la Ferrari sinora ha fatto delle chiamate estremamente precise per quanto riguarda la gestione dei pneumatici. In questo momento chi è un po' imperfetta e deve decidere rapidamente è proprio la Mercedes, perché si potrebbe trovare con una chiamata errata in una situazione in cui penso che Toto e i suoi ingegneri non si vorranno trovare.
0: Eh sì, perché adesso Antonelli è arrivato e a mezzo secondo nei confronti di George Russell, si lotta per la prima e la seconda posizione, 23 e 3 per Russell, 22 e 8 che gli ha recuperato per Antonelli, che gli ha recuperato un altro mezzo secondo. Intanto inversione di posizioni tra le due Ferrari con Leclerc che lascia passare Hamilton. È evidente che in questo caso c'entrano le strategie e non ha senso per Leclerc far perdere tempo a Hamilton che è su un'altra corsa. Ascoltiamo Hamilton.
6: Do 20.9, Charlie is in forward, you have a different strategy.
0: Ma devi sapere che tipo di tempo sul giro deve fare, devi girare in 20.9, è stato detto questo a Lewis Hamilton, proprio tempo preciso al decimo per Hamilton, che è in grado evidentemente di farlo. Ma adesso bisogna concentrarsi sulla lotta tra le due Mercedes, perché Russell e Antonelli sono in prima e seconda posizione. Bisogna anche dire che non puoi neanche, diciamo, cioè diventa un rischio fermare questi piloti adesso, perché poi significa anche tu finire su una strategia sulla tre soste. Quindi insomma non siamo ancora a metà gara, Antonelli ne ha palesemente di più del compagno di squadra, l'ingegnere di pista di Leclerc Brian Bozzi, lo ringrazia per l'ottimo lavoro di squadra, e io credo che adesso sul rettilineo ci sarà il tentativo di attacco di Kimi Antonelli nei confronti di George Russell, perché è molto vicino, appena 4 decimi, ha avuto una buona accelerazione Russell in uscita dall'ultima curva, ma Antonelli è lì vicino, si difende coprendo l'interno Russell, Antonelli si fa vedere all'esterno, vedremo se andrà adesso ad incrociare con Antonelli che sembra di averne di più in trazione, si mette all'esterno, copre però successivamente anche l'esterno Russell nei confronti di Antonelli, è lotta vera tra i due piloti della Mercedes, con Antonelli che sembra in questo momento il favorito per la vittoria. Vi ho visti sghignazzare voi due, non fate finta che non vi stavo guardando, Paolo Filisetti.
1: Beh, assolutamente sì, insomma vedere queste scaramucce tra Antonelli e Russell fa sorridere, ma anche perché ricordiamoci che ogni scaramuccia in pista poi porta anche delle conseguenze sui pneumatici. Io sto anche sorridendo in relazione a quelle che sono tutte le strategie che gli ingegneri stanno elaborando, perché più tu fai attacco e ti difendi da un attacco, più i tuoi pneumatici incominciano a soffrire ancora di più.
0: E quindi veramente diventa complicato adesso gestire questa faccenda per il muretto, tenendo presente che poi comunque in macchina ci sono i piloti. Il muretto può anche dire a un pilota rallenta o all'altro accelera, ma poi quello che fanno lo fanno loro. Sentiamo Antonelli.
6: Give me a reminder for track limits. Let's not take any risks.
0: Antonelli Bonington dice: ricordati dei track limits, non prendere nessun tipo di rischio. Questo è un messaggio anche politico, secondo me gli viene detto non stare a rischiare di fare la frittata, perché non è assolutamente il caso. Antonelli in questo passaggio passano nuovamente sul traguardo, leggermente più lontano rispetto a Russell, mezzo secondo, un paio di decimi più distante rispetto alla tornata precedente. Abbiamo appena scavallato metà gara e le emozioni non sono assolutamente mancate in questo Gran Premio. Facciamo un rapido resumé: comanda George Russell, 6 decimi di vantaggio nei confronti del compagno di squadra Kimi Antonelli, che gli è arrivato sotto e prima ha anche azzardato un accenno di manovra diversiva, diciamo così. In terza posizione, non lontano, perché non è lontano, c'è Norris con la McLaren, è staccato di 3 secondi e 9. Quarto è Hamilton, che si è fermato una volta in più rispetto ai piloti che abbiamo appena citato, a 5 secondi e 8 di distacco nei confronti di Norris, e sta letteralmente volando, perché Russell ha girato in 23.4, Antonelli in questo passaggio in 23.7, 22.8 Norris, che si giova della battaglia tra le due Mercedes, Lewis Hamilton in 1.21.0, ma dovrà fermarsi obbligatoriamente un'altra volta Lewis Hamilton, dunque in questo momento deve andare forte. Ascoltiamolo.
6: Am I catching them? You are catching really well. Keep pushing.
0: Li sto prendendo molto bene, e quel really well era quasi romagnolo, Alessandro Gargattini, ci ha strappato la risata.
2: Sì, era quasi romagnolo, perché vedono concretamente le Mercedes avvicinarsi, non si capisce, parlo dal mio punto di vista, la strategia della Mercedes nel non chiamare Russell in questo momento, perché sta rallentando.
0: Ad Antonelli viene detto: stiamo in battaglia principalmente con Norris, che è 3 secondi e 9 dietro di noi. Si cerca di disciplinare la situazione tra i due. È chiaro che Antonelli in questo momento sta mordendo il freno perché ne ha evidentemente di più nei confronti del compagno di squadra, che comunque ha abbassato i tempi, perché nell'ultimo parziale ha girato in 22.6, Antonelli ha girato in 22.7, Norris in 23.1, ha riperso qualcosa, adesso è a 4 secondi e 7 addirittura da Antonelli. Dietro Hamilton sta arrivando, ascoltiamolo Antonelli.
5: Let's not slow each other down racing, we need to keep that gap to Norris nice and healthy, now at 4.3.
0: Ad Antonelli viene detto: non disturbatevi e non rallentate ingarellandovi tra di voi, perché qui l'obiettivo è cercare di tenere un distacco importante nei confronti di Lando Norris. Ma è altrettanto evidente, dicevo, che Antonelli in questo momento sta mordendo il freno perché ne aveva di più e sa che ogni giro in più che passa dietro il proprio compagno di squadra, la differenza di rendimento tra le due vetture si appiattisce, perché a questo punto anche il consumo delle gomme va ad equipararsi e di conseguenza il rischio è importante. Ora, è vero che è importante tenere d'occhio Lando Norris, ma è anche vero che bisogna tener conto di Hamilton, per cui secondo me Alessandro Gargantini in questo caso arriva anche il momento della scelta del team Mercedes, perché insomma Hamilton sta arrivando a colpi di 2 secondi al giro, mentre intanto ci riprova Antonelli e si fa nuovamente vedere, Norris si ferma ai box, e questa potrebbe essere la mossa che scompagina tutto, perché la sosta ai box di Lando Norris a questo punto obbliga la Mercedes a coprirsi, e adesso chi fermi? In teoria Russell che è davanti, in pratica quello più a rischio però è Antonelli. Alessandro?
2: Sì, però sappiamo che la politica sarà quella di dare la priorità alla macchina davanti, anche perché Russell si era lamentato della instabilità sul treno anteriore, di conseguenza molto probabilmente chiameranno Russell. Sta di fatto che anche in questa fase di gara hanno fatto perdere preziosi secondi ad Antonelli.
0: Preziosissimi secondi ad Antonelli, che adesso è lì a mezzo secondo da George Russell. È stato chiamato ai box proprio l'inglese della Mercedes, il leader della corsa, che dunque adesso si fermerà. Sono curioso di vedere questo giro che farà in area libera a Kimi Antonelli, che tempo riuscirà a fare. Negli ultimi parziali ha girato sempre in un 22 alto per equipararsi ai tempi del compagno di squadra, perché non poteva passarlo. Fatto sta che Norris si è fermato in questo momento in sesta posizione, terzo è Hamilton che non è lontano, è a 5 secondi e 4 da Antonelli, che vuol dire che quando si fermeranno le due Mercedes al comando della corsa ci sarà Lewis Hamilton, che sì dovrà fermarsi, ma è anche vero che poi le Mercedes dovranno fare 30 giri con queste gomme, o per meglio dire Russell, che adesso entra in box, dovrà fare 30 giri con queste gomme e dovrà gestirle nel migliore modo possibile, e abbiamo visto che la sua gestione gomme è stata inferiore rispetto a quella di Kimi Antonelli, che infatti in finale di stint era più veloce. 2 secondi e 8 il tempo di George Russell, che rientrerà in pista, io credo potrebbe rientrare anche in quarta, quinta posizione. In questo momento è quarto, viene richiamato ai box anche Oscar Piastri, che si ferma, dunque sì, resterà, io immagino, in quarta posizione. Non credo che Verstappen possa raggiungerlo. Di certo rientra in pista davanti a Norris, che gli ha recuperato parecchio, perché adesso tra Russell e Norris ci sono 3 secondi. La nuova situazione vede Kimi Antonelli al comando davanti a Lewis Hamilton, staccato di 4 secondi e mezzo. Ascoltiamolo Antonelli.
5: It won't be long, Kimi. Got to cover Norris.
0: Non ci vorrà tanto per fermarsi, immagino questo il sottinteso. Dobbiamo coprirci nei confronti di Lando Norris. Fatto sta che, dicevamo, Antonelli è il leader della corsa e si fermerà a breve. In seconda posizione c'è Hamilton, che 2 soste l'ha già effettuate, ma dovrà effettuarne una terza. Terzo è Leclerc, con una strategia simile a quella dei primi, e che 4-4 si è portato comunque a 15 secondi dal leader attuale della corsa, e dunque di fatto ha recuperato in questo stint almeno 4-5 secondi rispetto a quello che aveva inizio stint. Si ferma ai box Kimi Antonelli, vediamo dove andrà a piazzarsi. La sua battaglia in questo momento è con Norris per cercare di mantenere la virtuale seconda posizione alle spalle di George Russell. Si ferma ai box Antonelli, 2 secondi e 8 era lo stato il tempo impiegato per George Russell, non velocissimo neanche questo, 2 secondi e 8 anche il pit stop di Kimi Antonelli, e adesso diventerà veramente una battaglia sul filo dei centesimi per capire se il pilota bolognese riuscirà a rientrare davanti a Lando Norris. Nel frattempo passa George Russell sul traguardo, che lo passa, e Kimi Antonelli mantiene la posizione nei confronti di Lando Norris, anche se per pochissimo. Adesso attenzione, perché Norris ha già le gomme in temperatura a differenza di Antonelli, e potrebbe cercare di attaccarlo. Sa Norris che potrebbe avere una e una sola possibilità di andarlo a passare. Adesso siamo in curva 3, sembra avere però una buona accelerazione, anche una scia davanti a Kimi Antonelli che potrebbe dargli una mano. Si sposta il doppiato, lo fa passare anche Lando Norris. Antonelli adesso è quarto, Russell è terzo, Norris è quinto, i tre sono attaccati, tutti alle spalle delle due Ferrari di Lewis Hamilton e Leclerc, con Hamilton che a parità di soste è davanti a tutti e guida il Gran Premio di Catalogna. Ma Lewis Hamilton, Paolo Filisetti, dovrà fermarsi senza dubbio, Russell e Antonelli no.
1: Infatti la differenza è questa, cioè che loro hanno già effettuato il pit stop e invece Hamilton lo deve ancora effettuare, quindi sicuramente una fase in cui, adesso noi vediamo la Ferrari davanti, ma è virtuale.
0: La Ferrari davanti virtuale, è pur vero che Lewis Hamilton, Alessandro Gargantini, in questo momento sta facendo una gara da lepre e non diciamo da formica, se così vogliamo dire, conservatrice e parsimoniosa, e adesso questo è il momento per Hamilton di spingere quanto più possibile per cercare di portare questo vantaggio intorno ai 20-21 secondi. Non credo che ce la farà perché gli altri hanno gomme fresche, ma insomma di tenere questo passaggio quanto più grande possibile in attesa poi di una finale di gara nuovamente all'attacco. Alessandro?
2: Sì, anche perché adesso sarà molto difficile per Hamilton mantenere questo passo superiore rispetto ai diretti rivali che, come dicevi, beneficiano di gomme fresche.
0: Dai tutto in questi tre giri perché questa è la fase critica, questa è la nostra chance. Il messaggio dell'ingegnere di pista di Lewis Hamilton al suo pilota proprio sui titoli di coda, e noi torniamo direttamente allo studio ricordando che Hamilton comanda il Gran Premio della Catalogna davanti all'altra Ferrari di Leclerc che fra poco si fermerà ai box e le due Mercedes di Russell e Antonelli. Studio.
7: Grazie Manuel, e noi prima di dare la linea ai colleghi dell'informazione aggiorniamo il tennis con Mattia Bellucci che si sta giocando l'accesso al tabellone principale sull'erba tedesca di Halle, 6-5 con servizio a disposizione per il tennista italiano opposto all'australiano Bolt. Adesso appunto GR1 Flash e poi sarà nuovamente Domenica Sport e soprattutto Formula 1.
8: Radio 1, un mondo da sentire.

0: scoprezzi in negozio e su esselunga.it.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Germana, ciao! Sai che cosa accade il 15 giugno?
5: Sì, Emanuela, inizia l'Italia in diretta, la trasmissione di Radio 1 che per tutta l'estate vi terrà compagnia.
4: Attualità, economia, curiosità, dall'Italia e dal mondo, con tanta bella musica.
5: Parleremo anche di salute e benessere, di animali, di arte e moda e andremo alla scoperta di luoghi misteriosi. Quindi, appuntamento.
4: Dalle 10 alle 13.
5: E il pomeriggio dalle 16 alle 19.
4: Ovviamente su Radio 1.
5: E Rai Play Sound. Ah, comunque io sono Germana Brizzolari.
4: E io Emanuela Ronzitti. Vi aspettiamo.
6: Ore 16.
7: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
8: R1. Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Medio Oriente, vacilla l'intesa Stati Uniti-Iran, difficile la firma del memorandum nelle prossime ore nonostante l'ottimismo di Trump. Tra le questioni ancora da risolvere, la gestione dello stretto di Hormuz, il cessate il fuoco in Libano, le riserve di uranio. E tra i principali ostacoli ad un accordo c'è anche la situazione in Libano, dove proseguono le operazioni militari israeliane mentre non si fermano gli attacchi da parte di Hezbollah. La corrispondente.
9: Israele è tornato a bombardare la periferia sud di Beirut, ha colpito un centro di comando, le informazioni parlano di almeno 3 morti, perché questa mattina di nuovo Hezbollah aveva lanciato razzi e soprattutto droni verso le comunità del nord del Libano, e questo è quel fronte aperto che Israele non vuole chiudere fino a quando appunto la minaccia di Hezbollah non verrà del tutto eliminata per le comunità del nord, ma sappiamo che è anche un punto caldo per quanto riguarda l'accordo con l'Iran, perché se si arriverà a questo accordo, quando si arriverà a questo accordo, si chiede che vengano chiusi anche tutti quanti i fronti aperti, tra cui proprio quello libanese.
10: Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
8: Si è conclusa questa mattina l'assemblea costituente del nuovo partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, a scatenare le polemiche, le sue parole sul reato di femminicidio. Ascoltiamo.
11: Non esiste il femminicidio, perché un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità di genere.
8: Surreale negare il reato di femminicidio significa allontanarsi dalla realtà, commentano da Fratelli d'Italia. Il punto è la spinta a uccidere una donna perché inferiore, dice dalla Lega Giulia Buongiorno, che poi aggiunge: spero che Vannacci non abbia nostalgia del delitto d'onore. Questo è negazionismo patriarcale, attaccano dal PD. Angelo Bonelli, AVS, chiama in causa la Premier. Da Meloni, silenzio colpevole. Affermazioni gravissime anche per Italia Viva. Chiede più rispetto anche il papà di Ilaria Sula, la ragazza uccisa a Roma un anno fa dall'ex fidanzato. La tragedia di Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia, dove un 17enne ha ucciso la zia a coltellate e poi ha gettato il suo corpo in un canale. Sarà la procura per i minori di Trieste a seguire l'inchiesta.
12: Loro hanno una casa grande, antica.
13: È uno degli abitanti di Sanstino di Livenza, nel veneziano, al microfono di Lucia Zorzi, a indicare quello che appare al momento il movente del delitto. Il patrimonio familiare, probabilmente una lite su come gestirlo. Giovedì pomeriggio il delitto, scoperto in realtà solo ieri dopo la denuncia di un'amica che non aveva più notizie dell'insegnante di 53 anni, non sposata, viveva nella casa con il fratello e la sua famiglia in due diversi appartamenti. L'omicidio sarebbe avvenuto nella legnaia. Il corpo non è stato ancora ritrovato, nessuna traccia neanche del coltello da cucina che sarebbe stato

0: usato dal ragazzo. Le ricerche proseguono con un elicottero e i sommozzatori. Il 17enne ha una frattura al polso e alcune chimosi. Non si esclude quindi che ci sia stata una colluttazione con la zia. Il corpo lo ha poi caricato su una carriola, lo ha coperto con un ampio telone, ha attraversato una parte del centro di San Stino di Livenza e poi lo ha portato al fiume dove se ne è liberato. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Continua la ricerca delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa, dal rapimento al sequestro all'allontanamento volontario. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno scandagliato il lago di Barrea, analizzati i cellulari delle ragazzine che avrebbero fornito elementi utili alle indagini, al vaglio degli inquirenti, anche le telecamere di sorveglianza della zona. Caro energia, con l'arrivo del caldo quest'anno la spesa dei condizionatori potrebbe superare i 400 euro a famiglia, lo ha calcolato Assium, l'associazione degli utility manager italiani. Pesano le temperature più alte rispetto al passato e il rincaro della bolletta. Ora il meteo, sole e caldo in tutta Italia, il punto con il capitano dell'aeronautica militare Valerio Cardinali.
2: Alta pressione sta interessando buona parte dell'Europa centro-meridionale, quindi anche l'Italia, garantendo cielo in prevalenza sereno con un po' di stabilità a ridosso dei rilievi alpini. Le temperature anche oggi in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche e ioniche, con punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia-Romagna, le zone interne delle Marche, della Puglia e sulla Sardegna.
1: E noi ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Domenica Sport.
5: Ore 16:05, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, con Fabio Cardinali alla console. Tennis, Ben Shelton ha battuto Taylor Fritz 6-4, 2-6, 6-4, conquistando sull'erba il torneo di Stoccarda. Una bella sfida, derby statunitense tra il numero 5 e il numero 9 delle classifiche mondiali. Per ciò che riguarda Bellucci, si va al tie break, primo set contro l'australiano Bolt, in palio l'accesso al tabellone principale di Halle. Ma adesso è tempo di tornare alla Formula 1, al Gran Premio di Catalogna.
6: Eh sì, perché la Formula 1 è esattamente come il calcio: un gol, un evento gigantesco, può avvenire in qualsiasi momento. In questo caso è avvenuto mentre non eravamo in onda. Virtual safety car, perché si è fermata la macchina di Fernando Alonso nei pressi di curva 9, e a quel punto Lewis Hamilton ne ha approfittato per fermarsi ai box, sfruttando per l'appunto questo regime di semi-neutralizzazione. Ha cambiato le gomme e adesso comanda a parità di soste e con gomme più fresche rispetto a tutti quanti, a 20 giri dal termine, il Gran Premio di Catalogna, il che vuol dire che la Ferrari è al comando davanti alle due Mercedes di Russell e Antonelli, il che vuol dire che Lewis Hamilton si sta avvicinando alla prima vittoria in assoluto nella sua storia con la vettura del cavallino, perché ha le gomme più fresche di tutti quanti, perché non deve più fermarsi ai box al pari degli altri, e perché con la sua Ferrari sta volando. 20-1 nell'ultimo parziale contro il 20-7 di Russell e il 20-7 di Antonelli. Hamilton, Russell, Antonelli, questo al momento il podio. Incredibile quello che è successo in quei concitati istanti in cui l'ex ferrarista Fernando Alonso, che possiamo dire ha fatto un favore clamoroso ancorché involontario alla Ferrari, ha parcheggiato la sua ammutolita Aston Martin nella via di fuga di curva 9, neutralizzazione, la sosta ai box di Lewis Hamilton, grande chiamata anche in questo caso da parte del muretto di Maranello, che è andato a fermare Lewis Hamilton, che ha montato gomme dure, e adesso il pilota inglese, il baronetto inglese, comanda con 4 secondi e 9 di vantaggio nei confronti di George Russell, che diventano 5 in questo momento. Potrebbe aprirsi anche un'investigazione per un infringement, per un'irregolarità e regime di bandiere gialle per l'inglese. Questo è il motivo per cui Lewis Hamilton sta continuando a spingere come un ossesso per cercare di aumentare il proprio vantaggio. Le altre posizioni: Norris quarto con la McLaren a 1 secondo e 7, Verstappen quinto a 19 secondi e 1 da Norris con la Red Bull. Leclerc è sesto, sfortunatissimo Leclerc, che invece si è fermato il giro prima della Virtual Safety Car, il momento peggiore, ed è scivolato in sesta posizione a 2 secondi da Verstappen. Quindi a chiudere la zona punti Piastri, Hajar, Gasly e Colapinto. Abbiamo parlato lungamente mentre non eravamo in onda, a microfoni spenti, Alessandro Gargantini, di quanto avvenuto. E è vero, la Ferrari è stata, se vogliamo, fortunata, ma pronta a cogliere l'occasione con Lewis Hamilton, ma la Mercedes l'ha persa ai box questa gara.
4: Sì, la Mercedes è stata meno lucida rispetto alla Ferrari nel leggere la gara, nel capire se proteggersi, come più volte detto, soltanto da Norris, o se stare attento a quello che in realtà era l'avversario più pericoloso, che era Lewis Hamilton.
6: Ma no, prosegui pure.
4: Poi la Ferrari ha avuto la lucidità di sfruttare il momento della Virtual Safety Car per chiamare il 7 volte ridato il cambio gomme e rimandarlo in pista davanti a tutti. Se avessero fatto una strategia diversa, differenziando le strategie sui piloti, sarebbero coperti anche nei confronti della Ferrari di Hamilton. Quindi diciamo che il compito del muretto box della Mercedes non è stato perfetto in questo fine settimana, in questo Gran Premio.
6: Anche perché, tra le altre cose, l'obiettivo, Paolo Filisetti, l'hanno detto più e più volte, era difendersi da Norris. Hanno guardato un po' il dito e perso di vista la luna, a differenza di quanto fatto da noi, che dicevamo attenzione anche alla posizione di Lewis Hamilton. E nonostante tutto Norris comunque lì dietro e gira più o meno sugli stessi tempi della Mercedes, non sono riusciti neanche comunque a metterlo fuori gioco.
7: Sì, infatti sembra che abbiano perso un po' di lucidità, probabilmente, diciamolo pure, che erano anche appannati da quella che era la sfida interna, perché avere i due piloti che si seguivano e dovevano scegliere sia in quel momento a chi dare la precedenza quando dovevano ancora fare la sostituzione delle gomme, ma poi successivamente mantenere solo l'attenzione su Norris, è stato non guardare quello che era il quadro più ampio, e in questa maniera la Ferrari ne ha approfittato.
6: La Ferrari ne ha approfittato e a 18 giri dal termine comanda con Lewis Hamilton il Gran Premio della Catalogna. 6 secondi e 4 il vantaggio su George Russell, che insegue il quale Russell è inseguito a 1 secondo e 7 da Kimi Antonelli. Un Antonelli che mi immagino, Alessandro Gargantini, anche abbastanza, non voglio dire, dato non ci saranno ulteriori investigazioni per quanto successo ad Hamilton, e quindi anche questo è un pericolo scappato per la Ferrari. Dicevamo di un Kimi Antonelli che mi immagino abbastanza comunque nervoso, no? Perché lui sa che aveva nelle mani la possibilità di vincerla questa gara.
4: Sì, per una discreta fase di gara aveva un ritmo decisamente superiore rispetto ai compagni di squadra, è stato tenuto le sue retrovie, gli è stato detto ripetutamente di stare attento a non violare i track limits, cioè è stato tenuto buono e probabilmente ha perso almeno una manciata di secondi che adesso gli sarebbero stati molto utili. Sicuramente c'è della frustrazione perché Antonelli sta, diciamo, ottenendo un risultato inferiore rispetto al suo potenziale, e non per colpe sue.
6: I big in questo momento possono arrivare tutti quanti fino in fondo con queste gomme, e dunque potrebbero non esserci più soste, al netto di eventi, come dire, impronosticabili, tipo un'altra virtual safety car come quella che è arrivata in precedenza. E dunque Hamilton allunga ancora 7 secondi di vantaggio nei confronti di George Russell. Nell'ultimo passaggio, pensate, gli ha guadagnato qualcosa come 9 decimi, 1,23 per un Lewis Hamilton in stato di grazia, 1,21,2 per George Russell. E Antonelli gira sugli stessi tempi di George Russell, perché nell'ultimo passaggio ha girato in 21,3, 21,2 anche Norris. Ascoltiamolo proprio Norris.
8: And our race is having better pace over the whole stint than the cars ahead.
9: I just said pace, bro, like either go with them or I drop back and just go. So I can't do both, I'm afraid.
6: L'ingegnere di pista di Norris gli dice: la nostra gara in questo momento è cercare di avere un ritmo migliore rispetto alle macchine che hai davanti. E Lando Norris dice: ho provato sia a staccarmi per vedere se ho ritmo, sia stargli vicino, mi dispiace, non ce la faccio. Una dichiarazione di resa quella di Norris.
7: Sì, assolutamente, è riportare alla realtà rispetto alla teoria. Cioè l'ingegnere ovviamente guarda i dati e dice: ma secondo noi tu dovresti spingere per mettere sotto pressione le vetture davanti. E lui gli dice: sì, l'ho fatto e ho anche provato a lavorare in aria pulita, poi riavvicinarmi e rifarmi sotto, ma alla fine non è cambiato nulla.
6: E lo dici da ingegnere, tra l'altro, quindi diciamo da persona informata dei fatti, no? In questo caso
7: la realtà è sempre superiore alla teoria,
6: perché poi chi sul podio ci va il pilota e non l'algoritmo,
7: esattamente,
6: mettiamola così. Intanto dicevamo di Lewis Hamilton in fiducia completa e totale, 28 anche nell'ultimo parziale, ha guadagnato un altro mezzo secondo su Russell, adesso il vantaggio è di 7 secondi e 9 per il pilota inglese nei confronti del connazionale della Mercedes. Terzo è Kimi Antonelli con l'altra Mercedes, poi Lando Norris, Max Verstappen, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Isaac Hadjar e le due alpine di Gasly e Colapinto che zitte zitte stanno facendo comunque una gran gara, entrambe nuovamente a punti. Ascoltiamo di nuovo Norris.
10: Salando, at the end of the race I want to be with him. Kimi ahead, he's got 3 strikes already.
6: Allora, Norris, non abbiamo capito, cioè è mancato un pezzo della comunicazione, ma il senso era abbastanza chiaro. Alla fine della gara cerca di stare più vicino possibile a Kimi Antonelli perché ha già avuto 3 strikes per quello che riguarda i track limits e dunque ha già avuto un cartellino giallo, nel caso cerca di stare entro i 5 secondi e c'è ampiamente perché in questo momento è 1 secondo e 3. Il dato di fatto però è che Antonelli è molto vicino a George Russell perché adesso si è riportato a 1 secondo e 2, nell'ultimo parziale gli ha recuperato 2 decimi. Considerato quello che è successo nello stint precedente, ovvero sia che a fine stint Kimi Antonelli era molto più veloce di George Russell, questa volta verrà data gara libera ai due, Alessandro, considerato anche il pericolo Norris vero questa volta e non immaginifico?
4: Allora, se dovessimo affidarci al buon senso si può presumere di sì, però non conosciamo quelle che poi sono le regole che verranno scelte in casa Mercedes. Un altro duello che può profilarsi nei prossimi giri è quello tra Verstappen e Leclerc, perché vediamo che Verstappen ha le mescole medie, quindi c'è una differenza di gomma che nel finale di gara potrebbe portare a un delta nella prestazione delle macchine, quindi potrebbe magari creare qualche opportunità per Leclerc di insidiare il quinto posto di Verstappen.
6: Nell'ultimo parziale Leclerc, dando uno sguardo al monitor dei tempi, ha perso 6 decimi, però è a 1 secondo e 9, che vuol dire che gli era molto vicino. Ascoltiamo Hamilton.
11: 18 laps to go, you are doing a good job, so you can go on.
6: Non c'è quasi bisogno di tradurre quello che ha detto l'ingegnere di pista, è non comprensibilissimo inglese, mancano 15 giri al termine, in realtà ne mancano 14, dunque un po' datato questo team radio. Stai facendo un grande lavoro, continua a fare quello che fai. Mi piace tornare su quel team radio precedente, su quel very well molto romagnolo. Paolo Filisetti, in questo momento c'è un entusiasmo al muretto della Ferrari, ancorché ovviamente venato di concentrazione, clamoroso, perché ieri Hamilton ha detto: sono sicuro che questa macchina potrà vincere delle gare. Ieri abbiamo battuto una Mercedes, domani dovremo battere l'altra e non sarà facile, però lo stanno facendo.
7: Beh, c'è sicuramente una volontà di riscatto, diciamolo che ritornare alla vittoria dopo tante gare che la Ferrari manca appunto dal gradino più alto del podio è fondamentale. Ritornarci con Hamilton è ancora più simbolico. Perché...
6: Scusiamo un attimo Antonelli. 1.3 behind. Copy that, Kimi. E questo, scusami se ti ho interrotto Paolo Filisetti, ma è Kimi Antonelli, al quale viene detto hai 9 decimi da quello che ti precede, ovvero sia Russell, e 1 secondo e 1 da quello che ti segue Norris, che a differenza di quanto detto da Norris, Antonelli ha detto ho ancora tanta velocità, ho tanta velocità nel piede. Ascoltiamo Russell.
12: Non need to pick up the pace here, George.
6: E Russell viene detto accelera, sbrigati, perché altrimenti qui rischiamo veramente di mettere veramente in discussione il podio. Completa pure il tuo ragionamento, Paolo.
7: Sì, cioè intendevo semplicemente dire che se appunto Hamilton vince questa gara, beh, è simbolico. L'anno scorso arrivato in Ferrari si era trovato male, cioè ovvero con una vettura cui lui stesso ci ha ripetuto anche qui il giovedì precedente questo Gran Premio, non avevo potuto dare alcun apporto su questa macchina, invece ho dato i miei suggerimenti e riesco quindi ad essermi integrato in una squadra facendo valere i miei 7 titoli iridati e i miei 20 anni di esperienza come pilota. Insomma, è molto importante.
6: E adesso vi faccio un'altra domanda a tutti e due. Ascoltiamo un attimo Norris.
10: And Lando, it's quite clear that Antonelli's been off track more than 3 times. We've reported it to the FIA. We expect he should get at least a 5-second penalty.
6: L'ingegnere di pista Lando Norris ha detto è evidente che Kimi Antonelli ha ecceduto i track limits più volte di quanto è stato detto. Abbiamo inviato una segnalazione formale alla federazione e ci aspettiamo almeno una penalità di 5 secondi. E questo darebbe, diciamo, anche, come dire, l'autorizzazione, se così vogliamo, al box della Mercedes di dire a Russell fai passare Antonelli perché c'è questa spada di Damocle dei 5 secondi che potrebbe, diciamo, andare a a mettere a rischio anche sostanzialmente il podio. Bisognerebbe poi vedere effettivamente in regime di pista libera che tipo di pace può avere Antonelli, ma questi sono dati che gli ingegneri possono avere a disposizione. Adesso si fa vedere, accenna anche una manovra di disturbo Antonelli nei confronti di Russell davanti a Hamilton, si sta giovando di questa cosa e sta guidando col braccio fuori dal finestrino, come si dice in gergo squisitamente tecnico. Altri 6 decimi guadagnati anche quest'ultimo giro, ha adesso 10 secondi e 4 di vantaggio nei confronti di George Russell, che è sotto pressione nei confronti di Antonelli, il quale a sua volta è sotto pressione nei confronti di Lando Norris. Alessandro Gargantini, questo è il momento delle scelte, tanto più perché anche Mercedes, così come noi, ha ascoltato quel team radio di McLaren.
4: Assolutamente, è abbastanza chiaro che adesso Russell stia facendo da tappo, quindi stia togliendo del potenziale ad Antonelli, sul cui casco pende anche il rischio di avere una penalizzazione di 5 secondi per violazione di track limits. Se sarà così, di conseguenza ci sono tutte le condizioni per lasciare che il pilota italiano si possa liberare del compagno di squadra e prendere un pochettino di vantaggio, anche perché Norris è abbastanza vicino. E in tutto questo vediamo Hamilton che è volato via, perché comunque mantiene un ritmo nettamente superiore con Russell, che sta soltanto facendo il suo gioco.
6: L'ultima vittoria di Lewis Hamilton in carriera risale al Gran Premio del Belgio del 2024, una vittoria peraltro arrivata a seguito di una squalifica, quella di George Russell, che aveva fatto una sosta in meno e fu squalificato poi perché la macchina fu trovata sotto peso, probabilmente proprio per via di quella strategia. Ma questa vittoria avrebbe un valore clamoroso. Io c'ero e c'eravamo tutti e tre, ragazzi, in Ungheria, quando l'anno scorso Lewis Hamilton a mezza bocca disse: la Ferrari deve cambiare pilota, sono inutile. Evidentemente lui anche in questo fine settimana ha parlato, ne parlavamo proprio ieri tra l'altro, certo, Paolo Filisetti, ha parlato da caposquadra, da uomo squadra, ha detto: mi sento ascoltato, sono convinto che la sinergia che abbiamo adesso è diversa rispetto a quello che c'era e questa cosa ci può portare alla vittoria. Detto fatto, è arrivata la vittoria, segno che c'è tanto dell'Hamilton pilota ma anche tanto dell'Hamilton uomo squadra in questa situazione.
7: Assolutamente sì, lui adesso è perfettamente integrato, si è caricato in un certo senso la responsabilità del riscatto Ferrari, almeno così dà l'impressione nelle ultime gare e poi dalle parole che lui ha ampiamente detto. E poi vale la pena ricordare che l'ultima vittoria della Ferrari risale al Gran Premio del Messico del 2024.
6: E anche qui stiamo parlando di tanto tanto tanto tempo, perché il 2025 è stato un anno da tregenda assoluta per il cavallino. Anche giro più veloce per Lewis Hamilton, 1:20:01 nel suo carniere, e continua a girare comunque tra il mezzo secondo e i 6 decimi più veloce rispetto ai piloti che inseguono, nonostante sostanzialmente non ne abbia bisogno, perché il vantaggio è già importante, ma lui dall'alto della sua esperienza sa che, così come si sono rimescolate le carte con la virtual safety car di Fernando Alonso, può risuccedere, e in quel caso meglio avere assolutamente un vantaggio di sicurezza. Hamilton, Russell, Antonelli. In questo momento Antonelli è leggermente più lontano, Alessandro Gargantini, nei confronti di Russell, 1:03 di stacco. Dietro c'è sempre Norris, che insegue come il proverbiale gatto attaccato alle parti intime per cercare, insomma, di mantenere un distacco inferiore ai 5 secondi. Io credo che in questo momento Kimi Antonelli sia letteralmente tra l'incudine e il martello.
4: Sì, mancano ancora 10 giri alla fine del Gran Premio, avrà ancora le possibilità Antonelli, e se gliene daranno la possibilità, di avvicinarsi al compagno di squadra, ed è un momento, sono alcuni giri abbastanza interlocutori.
6: E quindi, insomma, questi ultimi 10 giri saranno assolutamente caldissimi, anche per quello che riguarda le possibilità in seno al team Mercedes, anche perché Lando Norris ha lamentato a più e più riprese di non avere pace, di non avere prestazione, però sostanzialmente comunque è sempre lì, Paolo, è sempre lì tra seconda e due secondi. È un grande bluffer, diciamo.
7: Esatto, il grande bluff. Però io sto ragionando e sto anche provando particolari emozioni, perché ci sto anche ragionando, in fin dei conti questa è la 7ª gara di questa stagione e risulterebbe essere, usiamo sempre il condizionale, la prima gara vinta da una vettura non Mercedes, quindi è molto importante quello che sta accadendo, più che altro per la stagione in quanto tale.
6: Per la stagione in quanto tale, per la stagione della Ferrari, che qui ha portato un pacchetto importante all'anteriore attuatore dell'aerodinamica attiva, pance, fondo, sia nell'ingresso che nel suo diffusore, sto facendo il figo perché me l'hai spiegato tu, Paolo Filisetti, giovedì, venerdì, quindi diciamo.
7: Ma infatti io stavo sospettando e mi hai già rubato il posto, allora me ne vado.
6: No. Sto facendo il finto esperto perché insomma.
7: No, ha portato veramente un pacchetto enorme. Lo stesso Toto Wolff ha detto: è un pacchetto mostruoso quello della Ferrari. Toto parla sempre da politico, ovviamente, però sicuramente arrivare a quei fatidici 64 millesimi che hanno separato dalla pole position, beh, è sostanziale.
6: È sostanziale. E a questo punto, Alessandro Gargantini, ti faccio un'altra domanda: se così dovesse finire la corsa con la vittoria di Hamilton davanti a Russell e Antonelli, anche se Antonelli adesso si è riportato a 9 decimi da George Russell, la classifica vedrebbe in prima posizione sempre Kimi Antonelli con un vantaggio comunque importante nei confronti di Lewis Hamilton, 56 punti, vado a memoria, e in terza posizione George Russell. Non è che Antonelli, che Hamilton ritorna in lista per il mondiale, Alessandro?
4: Se gli verrà data l'opportunità, lui ci deve credere, il mondiale è ancora molto lungo, di conseguenza tutto può ancora capitare. Chiaramente chi è in vantaggio gode della sua posizione, ma c'è tutto il tempo per vedere tante cose che probabilmente non ci aspettiamo nemmeno in questa stagione. Tornando a quello che diceva Paolo, c'è anche da considerare il fatto che prima della corsa di Monte Carlo si pensava che la Ferrari avrebbe potuto avere un vantaggio su un circuito sui generis dove comunque c'erano dei tratti di unicità. Un'eventuale vittoria a Montmeló avrebbe un peso assolutamente diverso, molto molto molto più importante, perché ricordiamoci che questa è una pista tecnica per eccellenza, è un po' considerato l'università per i tecnici, e riuscire a vincere su questo tracciato ha un valore certamente superiore e pone le basi per continuare sulle basi di una posizione tecnica molto migliore.
6: Certo. E Paolo Filisetti annuisce vigorosamente: mi state rubando il mestiere, ragazzi, ve la suonate e ve la cantate dicendo delle cose diciamo sacrosante. Paolo Filisetti dava ragione ad Alessandro Gargantini, perché questa vittoria ha un peso specifico importante anche da questo punto di vista, no?
7: Beh, ha un peso specifico molto importante, ricordiamoci che non sono stati ancora dichiarati ufficialmente gli ADUO, cioè vale a dire quegli sviluppi concessi a livello di power unit. Sappiamo che la Ferrari ha comunque un gap.
6: Si parlava di settaggi, di situazioni, e Hamilton ha detto no, ma ci penso io.
7: Quindi dicevo, in questo momento non sono stati ancora annunciati ufficialmente dalla federazione, anche perché ci sono state delle contestazioni da parte stessa della Red Bull su quale sia la concessione di questi ADU, di questi sviluppi aggiuntivi. Sappiamo che la Ferrari sarà molto aggressiva su questi sviluppi, dovrebbero essere concessi due, e dalle indiscrezioni che ne abbiamo raccolto nei giorni scorsi, il primo motore voluto dovrebbe già essere presente dal prossimo Gran Premio, tra due settimane in Austria.
6: E dunque un outlook, parlando da economista quale non sono, positivo più che mai per quello che riguarda la Ferrari, con Lewis Hamilton che a 7 giri dal termine comanda in carrozza il Gran Premio di Catalogna, con Isaac Hajar che era ottavo, si ferma ai box, probabilmente ha spazio per un free stop, potrebbero aver ragionato su questo per andargli a sostituire gli pneumatici, anche se monta gomme rosse usate, non nuove. Il pilota della Red Bull che occupava l'ottava posizione adesso va a rientrare in pista. Dicevamo di Lewis Hamilton che comanda in carrozza con 14 secondi e mezzo il Gran Premio di Catalogna, e con un Kimi Antonelli che adesso è tornato vicinissimo negli scarichi di George Russell, è ad appena 4 decimi, pronto a cercare di affondare il colpo nei confronti di George Russell, e i gesti che stava facendo Alessandro Gargantini, copiato in questo anche dal nostro Paolo Filisetti, indicavano proprio questo.
4: Abbiamo parlato di fase interlocutoria, quella nei giri precedenti, adesso Antonelli si è fatto veramente sotto e cercherà di pretendere di avere spazio, perché fino adesso ha esattamente eseguito il compito che gli è stato dato, anche a suo, diciamo, non a suo vantaggio, ecco, a suo
6: diciamo rimettendoci, mettiamola certo. Così, intanto da dire che Norris è scivolato a 3 secondi e 1 da Antonelli, e questa è una notizia importante perché sappiamo che su Antonelli, anche se non c'è ancora ufficialmente un'investigazione, per cui di fatto il tutto è frutto di un ragionamento degli ingegneri della McLaren, a volte magari anche a voler motivare Lando Norris, non lo possiamo sapere, spesso gli ingegneri devono usare sia il bastone che la carota, ma adesso Antonelli è vicinissimo a Russell, è a 3 decimi si affronta l'ultima curva, curva 14, e poi rettilineo del traguardo. Andiamo in radiocronaca allora per vedere se Antonelli cercherà il sorpasso nei confronti del proprio compagno di squadra. Gli è in scia, gli è molto vicino e gli va a prendere l'interno, prova a coprire l'interno, lo manda quasi sull'erba Russell, ma Antonelli va all'attacco, passa e si prende la seconda posizione. Vediamo se riesce a chiudere il sorpasso, perché adesso ha diritto di traiettoria dall'altra parte Russell, ma Antonelli con esperienza si allarga verso la sinistra andando a coprire anche curva 3. Però ha avuto una buona uscita Russell, che cerca di andare all'esterno a passare Antonelli, ma lì all'esterno non si passa e Antonelli chiude un sorpasso importantissimo, scoda leggermente la macchina di Russell in accelerazione in discesa verso curva 5. Ieri abbiamo fatto un bellissimo giro di pista a piedi con Alessandro Gargantini per poter apprezzare anche le pendenze di questa pista. Antonelli chiude il sorpasso e si porta in seconda posizione. Alessandro Gargantini, questa è una martellata clamorosa sugli alluci virtuali, ma neanche tanto, di George Russell.
4: Assolutamente, diciamo che Antonelli ha fatto di tutto per rispettare fino in fondo il compagno di squadra, ma la differenza era talmente evidente che ha dovuto liberarsene, e per Russell è sicuramente un colpo molto duro questo dal punto di vista morale e psicologico.
6: Sbanda addirittura la vettura di Kimi Antonelli, segno che comunque sia a posto con le gomme, non è neanche lui, ma è altrettanto vero Paolo Filisetti che passare tutti quei giri dietro senza dubbio non ha aiutato le coperture della macchina dell'italiano.
7: Nella maniera più assoluta non ha aiutato, e vedo che c'è un elemento dell'ala anteriore che sembra rotto, via, a livello della paratia laterale.
6: Esatto, non sappiamo se ci sia stato un contatto con il compagno di squadra, se una scordolata o se qualcosa.
7: Oppure magari anche semplicemente anche un urto sul cordolo, però sta perdendo l'elemento della bandella.
6: Sta perdendo l'elemento della bandella e nonostante tutto ha già un secondo e mezzo di vantaggio nei confronti di George Russell, segno che effettivamente aveva tanta prestazione in più. E a questo punto io credo che al muretto della Mercedes si mangeranno i gomiti, perché questa poteva essere, e Alessandro Gargantini annuisce. Ascoltiamo Antonelli. Attenzione, si ferma la macchina di Antonelli, si ferma la macchina di Antonelli, clamoroso, si ferma la macchina di Antonelli proprio mentre stava parlando il suo ingegnere di pista, in cui gli ricordava del warning per track limits. Si ferma la macchina di Kimi Antonelli a 4 giri dal termine, colpo di scena clamoroso, come cambiano le cose nello spazio di un amen. Ritiro per la macchina di Kimi Antonelli con la McLaren di Norris che arriva sul podio, e procede lentamente anche la macchina di Leclerc. Che cosa sta succedendo, amici radioascoltatori? Che cosa sta succedendo? Procede lentamente anche la Ferrari di Leclerc. Davanti a tutti c'è sempre la Mercedes di Lewis Hamilton. Russell è secondo a 19 secondi. Ascoltiamo Leclerc. Ha perso il power steering, ha perso il servo sterzo, ha perso lo sterzo, pronti a uscire i meccanici della Ferrari per una sosta, pronti a uscire anche quelli della Mercedes, quelli della Mercedes restano ancora ai box, quelli della McLaren invece sono usciti. Ritiro per Kimi Antonelli, che dunque chiude con 1-0, questa situazione dunque passa dall'essere uno dei vincitori di questo Gran Premio all'essere lo sconfitto, non per colpa sua. Si ritira anche Leclerc, terzo weekend assolutamente da dimenticare per la Ferrari. E a questo punto, mentre tanto vediamo che Leclerc, proprio per aver perso il power steering, ma evidentemente c'è stato un guasto generale a livello idraulico, visto che ha parcheggiato la propria vettura ferma senza più neanche trazione, ha effettuato anche un lungo. E a questo punto dicevamo cambiano, è ripartito invece Leclerc, è riuscito a ripartire, sta cercando di portare la propria macchina ai box, ma credo che avrà comunque dei problemi a proseguire la sua gara. Hamilton, Russell, Norris, questa è la nuova situazione. E adesso invece la battaglia per il campionato, che sembrava sorridere ad Antonelli nonostante tutto, si riapre clamorosamente. Alessandro Gargantini.
4: Sì, avvantaggiarsene di più è in questo momento Hamilton, perché è l'avversario più vicino ad Antonelli. Russell tirerà un sospiro di sollievo, perché sarebbe stato battuto per la sesta volta consecutiva dal suo compagno di squadra.
6: Si ferma in box Leclerc, gara finita per lui. A Lewis Hamilton, il suo compagno di squadra, l'ingegnere di pista, gli dice stay out della serie, resta fuori, non andarti a fermare ai box. Il vantaggio è di 24 secondi nei confronti di George Russell, incredibile signore e signori, 24 secondi, non ci avremmo mai creduto Paolo Filisetti se ieri ci avessero detto vincerà una Ferrari con 25 secondi di vantaggio sulla Mercedes.
7: No, assolutamente non ci avremmo mai creduto, una gara ricca di colpi di scena, sicuramente avvincente, una gara che cambia relativamente gli equilibri di questo campionato. In questo momento sì, ne trae grandissimo vantaggio ovviamente Hamilton da vincitore, ma anche George Russell, insomma, 18 contro 1-0 del compagno di squadra, insomma, non è male.
6: Bisogna dire a onor del vero che si pareggerebbe il conto delle Ielle, perché in Canada George Russell aveva patito un 25-0, anche in quel caso non per colpa sua, e dunque, volendo, diciamo, parlare di cavala, a parità di Ielle Antonelli resta comunque ben davanti, esatto, nei confronti di George Russell. Di certo questo non ci voleva per il campionato del 19enne bolognese, che non per colpa sua, al termine di una gara gestita con grande saggezza, perché comunque stava portando la sua Mercedes nella sua non miglior giornata fino al secondo posto, deve accontentarsi di 1-0. Sul podio ci sale Lando Norris con la McLaren Sorniona, che riesce in qualche maniera comunque a salvare il proprio weekend. Adesso Kimi Antonelli riceve un passaggio da un ragazzo di scooter che lo riporterà ai box per, insomma, andare anche a sbollire la rabbia e la delusione. Non resta in discussione fino a questo momento, quantomeno, ma manca un giro e mezzo al termine, la vittoria di Lewis Hamilton, che va ad incamerare 25 punti e che porterebbe a questo punto il suo svantaggio nei confronti della leader del campionato a 41 lunghezze, visto che erano 66. Insomma, lo scenario è interessante, Paolo.
7: Ebbene, lo scenario è interessante, è un campionato che si dimostra avvincente rispetto al fatto che è stata una striscia unica di vittorie Mercedes sino alla gara precedente. Quindi qualcosa che in un certo senso non abbiamo mai visto, perché anche in campionati passati dove avevamo visto un dominio di una squadra, spesso e volentieri queste strisce hanno continuato, anche se magari con qualche alternanza. Qui la situazione è completamente diversa, cioè prima di tutto vediamo anche a livello di affidabilità, Mercedes stessa non è infallibile.
6: Assolutamente, 2-0 per la Mercedes, 1-0 quest'oggi anche per la Ferrari, per un danno di tutt'altro tipo. Only the brave, only one will survive, e in questo caso a sopravvivere è più che mai Lewis Hamilton. Un giro e mezzo al termine per il baronetto inglese, 7 volte campione del mondo. Ultimi chilometri per il pilota della Ferrari, che sta andando a conquistare la vittoria numero 106 in carriera, e fa senso solamente dirlo. 2 anni dopo il Gran Premio del Belgio del 2024 tornerà, si appresta a tornare sul gradino più alto del podio con la Ferrari, andando a testimoniare come la sfida che è andata a raccogliere oramai sostanzialmente 3 anni fa, perché l'annuncio era stato dato agli albori della stagione 2024, non era fine a se stessa, non era un'operazione di marketing, non si trattava semplicemente di mettersi una figurina in casa, ma si trattava di mettersi in casa un grande pilota, ma soprattutto un pilota che andava ascoltato per cercare di modificare anche qualche tipo di, insomma, procedura che in seno al team Ferrari magari non funzionava. L'esperienza e il know-how di un 7 volte campione del mondo, di un pilota che corre in Formula 1 dal 2007, che nel suo primo anno di Formula 1 ha sfiorato già il titolo mondiale, perso per un punto da Kimi Raikkonen con la Ferrari, che ha conquistato poi all'ultima curva, sempre per un punto nel suo secondo anno di Formula 1, il mondiale con la McLaren, un pilota che era un'ira di Dio appena arrivato. Ricordiamo che come compagno di squadra in McLaren aveva un signore che si chiama Fernando Alonso, curiosamente proprio colui che gli ha regalato, e lui non si amano particolarmente, la vittoria quest'oggi con il guasto della sua Aston Martin. Un pilota che poi negli anni è cresciuto, è diventato anche, come dire, un fenomeno a 360 gradi, il suo impegno civile, la scelta dell'alimentazione vegana, il suo impegno contro le discriminazioni, contro le disuguaglianze, contro qualsiasi tipo di discriminazione. Il messaggio ispirazionale il giorno della conquista del suo 7° mondiale a tutti i ragazzi là fuori che sono in difficoltà: ce la potete fare, perché se ce l'ho fatta io ce la potete fare anche a voi, e ce la sta facendo in questo momento. Affronta l'ultima curva, 658 giorni dopo torna a vincere Lewis Hamilton, e lo fa con la Ferrari. Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Catalogna con la Ferrari, prima vittoria stagionale per il cavallino dal Gran Premio del Messico 2024, non si arriva sul gradino più alto del podio da rossa dal Gran Premio del Belgio del 2024. Lewis Hamilton non vinceva un Gran Premio. In seconda posizione arriva adesso George Russell, fra poco arriverà anche Lando Norris a chiudere il podio, e questo è un momento, non ce lo nascondiamo, Alessandro Gargantini e Paolo Filisetti, prima da te Alessandro, prima di tutto emozionante.
4: È un momento iper emozionante per tutti i ferraristi, per lo stesso Hamilton, perché dall'altezza di 7 titoli ridati questa sarà probabilmente una delle emozioni più grosse della sua carriera, perché vincere con la Ferrari era qualcosa che gli mancava, era qualcosa che mancava a tutti vedere, e finalmente quel giorno è arrivato.
6: Finalmente quel giorno è arrivato, la vittoria di Lewis Hamilton davanti a George Russell e Lando Norris. Paolo Filisetti, e adesso, soprattutto dopo aver vinto a Barcellona in questa maniera con 20 secondi di vantaggio nei confronti della Mercedes ed è andato a spasso negli ultimi due giri, un pensierino al mondiale ce lo deve fare.
7: Beh, la Ferrari deve fare un pensierino al mondiale, non solo Hamilton, adesso al di là delle, di tutte
6: ascoltiamolo
7: le
6: ascoltiamolo per un attimo, perché questo
11: well va done, Lewis, well done. Finally you got, you deserved the first year that we will always remember. Thank you.
13: Congratulations with Jim. Good job.
14: Ciao ragazzi. Grazie a tutti. I'm Maranello. Thank you so much. You helped me achieve this dream and I can't thank you enough. Thank you for everyone pushing so hard back at home. I'm so proud of you. And to my family, I love you. And to the fans, thank you for continuing to remind me who I am. Couldn't done this without you. Grazie.
11: Grazie a te, Luis.
6: Mi ha colpito molto l'ultima parte del suo sì. messaggio. Grazie a tutti quanti i miei fan che continuano a ricordarmi chi sono. Segno che insomma qualche certezza gli è mancata l'anno scorso a questo ragazzo.
7: Beh, assolutamente sì, qualche certezza gli è mancata. Qualche critica ovviamente gli è arrivata, perché sicuramente tutti eravamo incerti se avesse perso quello smalto che gli aveva permesso di conquistare i 7 titoli. E questo testimonia anche che c'è l'aspetto profondo umano dei piloti e insomma anche dal punto di vista tecnico grande soddisfazione per i tecnici che hanno realizzato una macchina. L'avevamo detto dall'inizio stagione, in un certo senso, che questa macchina c'era e il propulsore rappresentava la parte forse meno performante, però io credo che si meritano un plauso tutti i tecnici di Maranello, perché spesso e volentieri magari tendiamo un po' troppo spesso a prenderli in giro non rispettandoli.
6: In questo caso il loro job, il loro lavoro lo hanno fatto. Grazie ragazzi, ha detto in italiano, meglio senza dubbio al volante che come interprete della nostra lingua Lewis Hamilton, ma quest'oggi glielo perdoniamo. Salta fuori dalla macchina, si lancia contro la sua crew, perché Lewis Hamilton, signore e signori, ha vinto il Gran Premio della Catalogna, il Gran Premio di Barcellona. Ha vinto Hamilton davanti a Russell e Norris. A chiudere la zona punti, Verstappen, Piastri, Ajar, Gasly, Colapinto, Lawson e Lindblad, ritirati per dei guasti meccanici, Kimi Antonelli quando era secondo e Charles Leclerc quando occupava la sesta posizione. Ci fermiamo qui perché adesso mi stacco per andare a cercare di cogliere anche le parole dei protagonisti. Ringrazio i miei ospiti, sempre graditissimi, sempre grazie. Tra l'altro Kimi Antonelli va ad abbracciare Lewis Hamilton, è il primo ad andare a abbracciare Lewis Hamilton e a congratularsi con lui, e questa è una scena bellissima, perché dopo il Gran Premio di Monte Carlo Lewis Hamilton è stato il primo ad andarsi a congratulare verso da Kimi Antonelli, e questa è la Formula 1 che ci piace. E con questa immagine vi salutiamo, con un Lewis Hamilton che commosso adesso si accoscia quasi a voler realizzare quello che ha fatto dopo aver ricevuto i complimenti di Kimi Antonelli. Paolo Filisetti, grazie. Alessandro grazie Gargantini, grazie. Linea allo studio.
4: Grazie a te. Ciao.

0: E 43 minuti ci siamo arrivati insieme a The Robert Cray Band, Don't Be Afraid of the Dark, il tutto per festeggiare il successo di Lewis Hamilton su Ferrari alla sua 31esima gara in rosso. Ha rotto una sorta di tabù, il britannico ha conquistato il Gran Premio di Catalogna, settima prova del Mondiale, firmando la sua prima vittoria appunto al volante della Ferrari. Adesso parliamo di mondiali di calcio con l'intervista di Nico Forletta a Marco Astolfi, responsabile Broadcast Service per i rapporti con gli altri broadcaster in occasione dei mondiali di calcio.
1: Marco, quanto è difficile organizzare un evento come i mondiali di calcio?
2: Beh, è difficile perché è comunque una missione che dura tanto tempo. Noi abbiamo cominciato a preparare la Coppa del Mondo 3 anni fa. Adesso stiamo praticamente consegnando quello che è stato preparato per 3 anni. Quindi adesso è bello vedere concretizzare tutto quello che abbiamo preparato.
1: Quanta gente fa parte della vostra squadra di lavoro?
2: Allora, è una domanda complicata perché noi come staff fisso di HBS in questo momento siamo circa 300 persone, però durante l'avvenimento siamo 3.000, anzi più di 3.000 anche questa volta. Il nostro lavoro fondamentalmente consiste in questo: noi siamo il partner della FIFA per la produzione delle immagini in diretta della Coppa del Mondo.
1: E dei suoni.
2: E dei suoni, evidentemente.
1: Immagino che sia davvero difficoltoso coprire soprattutto un evento come questo organizzato in 3 paesi diversi, seppur nello stesso continente, ma con distanze siderali.
2: Siamo passati effettivamente da un modello come la Coppa del Mondo del 2022 che abbiamo fatto in Qatar, che era la prima Coppa del Mondo in una sola città. Io mi ricordo la prima volta che sono andato a Doha, ero in un albergo al 15° piano e ho guardato attraverso la finestra e all'orizzonte vedevo 4 stadi. Questa volta siamo nel modello completamente opposto. È chiaro che tra Stati Uniti, Messico e Canada le distanze, 16 stadi, il fatto che sia poi la prima Coppa del Mondo con 48 squadre, il fatto che siamo passati da 64 a 104 partite, tutto naturalmente è aumentato in termini di tutto, di distanze, di mezzi, di tutto.
1: E suppongo siano aumentati anche i broadcaster coinvolti.
2: No, diciamo che i broadcaster sono sempre più o meno quelli, diciamo che i broadcaster poi con cui lavoriamo sono i broadcaster del mondo intero. Quindi poi anche a livello di cifre parliamo di oggi, io lavoro praticamente con circa 320 broadcaster del mondo intero, tra TV, piattaforme digitali e radio. Quindi diciamo che non c'è un solo paese nel mondo che non sia coinvolto nella Coppa del Mondo. Però poi, diciamo, mentre prima nel 2022 erano tutti nella stessa città, oggi con questa Coppa del Mondo ci sono praticamente 2 tornei in uno. La fase di gruppo, che è quella delle prime 72 partite, in cui i broadcaster, soprattutto quelli che rappresentano le squadre qualificate, si concentrano sulle partite della loro squadra. Poi dai 16esimi di finale comincerà un'altra Coppa del Mondo, in cui mano a mano che le qualificazioni renderanno le partite anche più interessanti da un punto di vista editoriale, quelle grandi squadre che cominciano a incontrarsi fra di loro, a quel punto più televisioni saranno comunque portate a interessarsi a quelle partite.
1: La mia curiosità è una divisione di broadcaster per continenti. Suppongo che l'Europa sia la più rappresentata.
2: Allora no, la più rappresentata è l'America del Sud. America del Sud e America Centrale. Tra l'altro quelli su cui la distribuzione dei diritti è più capillare. Poi naturalmente l'Europa seconda e poi il resto del mondo.
1: Divisi per TV, radio e poi i nuovi mezzi.
2: Di fatto ci sono circa 220 TV, una novantina di radio e poi il resto sono news agency. TV include allo stesso tempo quelli che noi chiamiamo i broadcaster tradizionali, quindi le radio, le TV tradizionali di ogni paese, e poi le nuove piattaforme digitali che sono oggi una realtà di tutti i mercati.
1: Per capirci, la RAI, che è presente qui con la TV e con la radio, come viene catalogata? Come un unico broadcaster?
2: Come un unico, come un unico broadcaster tradizionale.
1: Tradizionale. Tra invece i non tradizionali ce n'è qualcuno che può suscitare la curiosità dei nostri ascoltatori?
2: Beh, io per esempio la differenza che faccio fra un broadcaster tradizionale e una piattaforma digitale è che oggi le piattaforme digitali le più sofisticate tendono a non trasmettere soltanto un segnale della partita, nel senso che lo spettatore che assiste alla partita con la piattaforma digitale guarda il segnale principale e poi può selezionare altri canali in cui ci sono altri tipi di telecamere che riprendono da altri angoli la partita stessa. Oggi i broadcaster che su un torneo di 104 partite acquisiscono i diritti per la totalità dell'avvenimento sono sempre molto di meno, mentre invece le piattaforme digitali hanno tendenza ad acquisire i diritti per tutte le partite, anche perché hanno molta più disponibilità. Possono riempire il palinsesto con tutto quello che noi gli forniamo. Tra quello che noi produciamo di riprese live e tutto quello che produciamo, anche perché non ho parlato del fatto che noi abbiamo anche delle squadre che girano nelle città, che fanno reportage in tutti i sensi, quindi c'è anche un server con cui noi mettiamo ore e ore di contenuto pronto a essere utilizzato, e tutto ciò per queste piattaforme digitali va a nutrire praticamente una copertura 24 ore su 24 che naturalmente un broadcaster classico non è interessato a fare.
1: Ma non potrebbe neanche.
2: Poi ci sono, parlavo dei sudamericani, per esempio in America del Sud o centrale ci sono dei broadcaster che tendono, per loro la Coppa del Mondo ogni 4 anni è l'avvenimento e quindi tutto ruota attorno all'organizzazione della Coppa del Mondo. In Europa questa cosa esiste praticamente, non esiste.
1: I broadcaster tradizionali più presenti nella storia dei mondiali di calcio, quali sono?
2: Ci sono broadcaster che sono sempre loro, ci sono gli inglesi, sono sempre loro, la RAI, anche in Spagna, anche forse l'unico mercato in cui c'è una certa evoluzione è il mercato sudamericano e soprattutto il brasiliano, in cui c'è stato un cambiamento recentemente, forse anche lì grazie all'avvento delle piattaforme digitali, in cui oggi il vecchio broadcaster tradizionale ha un po' perso terreno rispetto alla nuova piattaforma digitale che sta prendendo il sopravvento.
1: Nell'organizzazione qual è la difficoltà maggiore che voi incontrate di solito ogni 4 anni?
2: Diciamo, io non parlerei di difficoltà, direi di ogni Coppa del Mondo presenta delle condizioni a cui bisogna adattarsi. E abbiamo già parlato delle distanze, in questo caso per esempio a Doha, quando abbiamo fatto la Coppa del Mondo in Qatar, avevamo, se ricordo bene, 5 o 6 squadre di produzione. Oggi con 3 paesi, 16 stadi, abbiamo una squadra di produzione fissa in ogni città. Quindi siamo passati da un modello in cui avevamo 6 squadre di produzione a 16 squadre di produzione. E poi ci sono anche le difficoltà tecniche, perché gli stadi in cui viene organizzata questa Coppa del Mondo, soprattutto gli stadi americani, sono tutti stadi di football americano. Abbiamo dovuto adattare il dispositivo tecnico perché sono stadi che non sono adatti ad accogliere le riprese di una partita di calcio, quindi abbiamo dovuto costruire le piattaforme per le telecamere, abbiamo dovuto costruire le infrastrutture per accogliere le televisioni e le radio. Una difficoltà, per esempio, banalissima, la taglia di un terreno di football americano non è la stessa di quello di un terreno di calcio. Il terreno di calcio è più largo, di circa 10 metri. Questa cosa ci fa perdere lo spazio laterale. E lo spazio laterale attorno al campo per noi è essenziale per poter accogliere le operazioni delle televisioni. Gli spogliatoi degli stadi di football americano non sono assolutamente nello stesso posto degli stadi di calcio. Negli stadi di calcio di solito gli spogliatoi sono in una zona centrale, sì, con un tunnel. I giocatori entrano sul campo da calcio direttamente attraverso questo tunnel centrale. Negli stadi di football americano invece gli spogliatoi sono in un altro settore. E infatti noterete su questa Coppa del Mondo, soprattutto per gli stadi americani, che i giocatori entreranno da destra, da sinistra, dall'angolo in alto, dall'angolo in basso, perché cambierà la configurazione a seconda dello stadio. Dallas, per esempio, è uno degli stadi che ha subito una delle modifiche più impressionanti. Siccome la posizione del campo era troppo bassa per le telecamere, per avere l'angolo giusto per poter inquadrare da tutti gli angoli necessari la partita di calcio, il terreno è stato alzato di quasi un metro. Centinaia di posti a sedere che sono stati condannati.
1: Certo.
2: E poi c'è stato un riporto di materiale che è stato utilizzato per poter sollevare il terreno. Questi sono lavori che sono stati fatti dalla FIFA, nel senso che noi poi beneficiamo, intanto che partner della FIFA, di questi lavori. E poi gli stadi di football americano sono tutti stadi col terreno artificiale.
1: Sintetico.
2: E quindi il terreno sintetico è stato tolto e la FIFA ha installato
1: l'erba naturale. Comunque sia, c'è anche il Messico e lì è il calcio che comanda, quindi lì andavano bene gli stadi.
2: Assolutamente, lì ci siamo ritrovati effettivamente con delle infrastrutture esistenti, Città del Messico, Guadalajara, Monterrey, anche se poi è stato necessario comunque fare un upgrade di queste strutture. Una parola in particolare su Città del Messico, che è comunque uno stadio che è stato completamente rinnovato.
1: Che per noi quello stadio
2: leggendario, ecco. Io ero piccolissimo,
1: eravamo in due,
2: ecco, quattro,
1: il mio primo ricordo di un mondiale è quell'Italia-Germania 4-3, sì, quella me la ricordo.
2: naturalmente partita leggendaria per noi italiani. E appunto l'altro giorno la partita d'apertura fra il Messico e il Sudafrica è stata la prima partita che lo stadio Azteca ha ospitato dopo tantissimi anni di rinnovamento. E poi naturalmente non dobbiamo dimenticare il Canada.
1: Ecco, altra curiosità dunque, il Canada, lì il calcio si è praticato, però
2: gli stadi di Toronto e Vancouver, che sono i due stadi che ospitano la Coppa del Mondo, sono gli stadi in cui vengono accolte le partite di calcio. Tra l'altro lo stadio di Vancouver è uno stadio che conosciamo bene, perché è lo stadio in cui abbiamo organizzato nel 2015 la Coppa del Mondo femminile, che è stato un avvenimento eccezionale per l'America del Nord, perché possiamo anche dirlo, in America del Nord forse il calcio femminile è anche più popolare del calcio maschile.
1: Mi viene in mente una cosa, l'ultima cosa: i prossimi mondiali saranno non più tre paesi diversi, qua si parla anche di continenti diversi, i prossimi mondiali, bella sfida quella.
2: Non mi ricordo chi è che diceva, no, sempre più in alto. È esattamente la stessa cosa, e già si parla di più squadre, no? Si parla già di un campionato a 64, cioè una Coppa del Mondo a 64 squadre, quindi se ho fatto bene i calcoli dovrebbero essere 124-128 partite, più i tre continenti, quindi sì, sicuramente ancora più elementi e più sfide sia logistiche che operative che tecniche.
1: Allora fra 4 anni ci ritroveremo e ci racconterai come siete riusciti in questa che adesso sembra veramente un'impresa improba, e speriamo che ci sia pure l'Italia magari.
2: Alla prossima, speriamo.
1: Speriamo.

16:58 minuti, Franco Battiato, dopo La voce del padrone, è arrivato, anno 1982, L'arca di Noè, e questo era il brano trainante Voglio vederti danzare. Ciclismo, il norvegese Kasper Haugland ha vinto la prima tappa del Giro Next Gen.

0: Abbiamo l'eliminazione sull'erba di Hall nel torneo di qualificazione al tabellone principale per Lorenzo Sonego, battuto dal georgiano Basilashvili per 2-0. Invece ha perso il primo set al tie-break Mattia Berlucci, che si gioca a sua volta l'ingresso nel tabellone dei bravissimi di Hall contro l'australiano Bolt. Conduce 6-5 nel secondo parziale, ma al servizio c'è proprio Bolt. Adesso noi diamo la linea all'informazione delle ore 17 e poi gireremo pagina e sarà nuovamente Domenica Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 17.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Medio Oriente, nessun accordo in vista tra Stati Uniti ed Iran, nonostante gli annunci di Trump che sperava in una firma già oggi, ma tutto si è complicato dopo l'ultimo attacco israeliano su Beirut. Teheran già promette una dura risposta.
4: Stesso copione di una settimana fa e ci si chiede ora quando arriverà la rappresaglia iraniana contro Israele, che stamattina ha attaccato Beirut Sud, roccaforte di Hezbollah, almeno 3 morti, tra loro ci sarebbe un comandante della milizia sciita, alleata dell'Iran. I crimini di Israele non saranno impuniti, avvertono i pasdaran. Gli americani non rispettano gli impegni, inutile trattare, commenta il capo negoziatore Ghalibaf. Scontata la rappresaglia iraniana, come una settimana fa, quando fu Trump a intervenire per fermare l'escalation. Poco fa il commento del presidente americano: questo attacco non doveva esserci, siamo vicini a un accordo con l'Iran, Israele dovrebbe fermare i raid e anche Hezbollah, scrive Trump, che oggi festeggia l'80° compleanno. Festa rovinata, speranze per l'accordo come minimo rinviate, mentre si continua a morire nella striscia di Gaza, lontano ormai dal centro della scena, almeno 4 vittime in un attacco israeliano contro un campo profughi a Jabalia. Francesco Mincone, GR1.
3: Intercettata dalla Marina Militare inglese nel canale della Manica una petroliera della flotta ombra di Mosca, Starmer. Questa operazione infligge un altro colpo alla Russia.
5: Stamattina all'alba le forze armate britanniche hanno effettuato un abbordaggio su una petroliera della flotta fantasma russa nel canale della Manica. L'operazione è durata 6 ore. I commandos dei Royal Marines e gli agenti delle forze dell'ordine sono stati supportati dalla RAF e sono saliti a bordo. L'imbarcazione, che batte bandiera camerunense, sarà trattenuta e monitorata al largo della costa del sud dell'Inghilterra. Per il primo ministro Starmer, che dall'annuncio è un duro colpo alla Russia, che alimenta la guerra di Putin in Ucraina, dice non potrà nascondersi. Secondo le ricostruzioni, la Smirtos, questo è il nome, è già stata soggetta a sanzioni un anno fa e da allora ha cambiato 2 volte il nome e la bandiera sotto la quale naviga. La nave fa parte della flotta ombra petroliere russe, che eludono le sanzioni internazionali imposte sulle esportazioni di petrolio dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. L'operazione arriva dopo le clamorose dimissioni del ministro della difesa Healey, legate al piano di investimenti per la difesa del governo. L'azione sulla Smirtos è stata condotta in collaborazione con i francesi sulla scia del vertice informato E3 di Downing Street tra Regno Unito, Francia e Germania in difesa dell'Ucraina. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
3: Si definisce rammaricata e annuncia un approfondimento l'organizzazione di Più Libri Più Liberi dopo che Giorgia Meloni ha criticato la decisione della manifestazione di permettere la partecipazione solo alle case editrici che sottoscriveranno un'apposita dichiarazione antifascista. Non è affatto censura, ma un'esigenza di chiarezza e unità tra i diversi attori presenti in fiera, replica la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, specificando che il documento finito al centro delle polemiche è basato su riferimenti istituzionali universali, privo di visioni di parte, senza accenni politici e tantomeno legami partitici. Giusto un ulteriore approfondimento. Le osservazioni di Meloni sono centrate, ha commentato poco fa il ministro della Cultura Giuli. La cronaca italiana, incredulità a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, dove un 17enne ha ucciso la zia di 53 anni e ha poi gettato il corpo in un canale. Ancora nessuna traccia dell'arma e del corpo.

0: corpo della donna. All'origine del delitto potrebbero esserci contrasti familiari e questioni economiche. Le indagini sono scattate dopo la denuncia di scomparsa da parte di alcune persone vicine alla vittima. Sono due giovani vicentini gli alpinisti morti dopo essere precipitati dal Monte Pasubio in Veneto. L'allarme è stato dato da un'altra cordata che ha assistito all'incidente, in salvo un terzo compagno soccorso mentre era ancora incordato alla parete. E siamo alla cultura, torna il Salento Book Festival, rassegna itinerante dedicata ai libri che trasforma piazze, giardini e castelli in palcoscenici letterari da oggi al 31 agosto.
1: La festa dei libri, la movida dei lettori, fa tappa in 18 comuni del Salento, da Nardò a Melpignano, luoghi suggestivi che d'estate si popolano di turisti e di amanti della bellezza di questo territorio. Tanti gli ospiti che saranno presenti, da Massimo Recalcati a Michela Marzano, da Luca Bianchini a Paolo Stella, solo per citarne alcuni. Quest'anno co-conduttrice della rassegna è la scrittrice Antonella Lattanzi. Le sue radici pugliesi sono ideali per cogliere il significato, il senso profondo di questi incontri d'autore.
2: Poter portare nella mia terra, con tutto l'amore e la passione, ma anche l'impegno e il lavoro che ci contraddistinguono, gli autori e le autrici che più amo, per me è una grande felicità.
1: Quanto le manca la sua Puglia?
2: Moltissimo. Vivendo a Roma da tanto tempo, pensare di poter costruire qualcosa in un territorio che fino a poco fa era molto difficile da colonizzare culturalmente, mi interessa moltissimo e mi sembra molto stimolante.
1: Aurelia Carafa, GR1.
0: E la linea torna a Domenica Sport. Buon ascolto.
3: Domenica Sport.
4: Sono le 17:06, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, c'è Ombretta Conti in regia, Maximilian Gambino invece cura la parte tecnica e c'è il successo di Lewis Hamilton tornato sul gradino più alto del podio a quasi 2 anni di distanza dall'ultima volta. Parliamo chiaramente di Formula 1, del Gran Premio di Catalogna vinto dal pilota britannico che ha conquistato il suo primo successo con la scuderia Ferrari. Alle sue spalle si sono piazzate la Mercedes di George Russell e la McLaren di Lando Norris. Norris che ha approfittato del ritiro nel finale di Andrea Kimi Antonelli per un problema sulla sua monoposto. Fuori dai giochi nel finale anche l'altro ferrarista Charles Leclerc al suo ritiro numero 2, quindi secondo ritiro consecutivo dopo quello di Monte Carlo della settimana scorsa. Quarta posizione per Max Verstappen su Red Bull, che ha preceduto la McLaren di Oscar Piastri e il compagno di squadra Isaac Hajar. A completare la top 10 di giornata Pierre Gasly, Franco Colapinto, Liam Lawson e Arvid Lindblad. Prossimo appuntamento nel weekend finale del mese di giugno con il Gran Premio di Austria. Torna a sorridere quindi la Ferrari. Per ciò che riguarda il calcio, ricordo i risultati delle partite di stanotte. Brasile e Marocco hanno chiuso sull'1-1, la Scozia ha superato Haiti per 1-0, l'Australia ha battuto la Turchia di Montella per 2-0. Ricordo anche che Sonego è fuori dal tabellone principale dei Halle e sta giocando invece Mattia Bellucci per lo stesso obiettivo. Ha conquistato 7-5 il secondo set, parziale di 1-1 nella terza partita. Bolt ha vinto il primo set 7-6, quindi al tie-break. Bellucci il secondo 7-5, 1-1 nel terzo e decisivo set, con Bellucci adesso al servizio.

0: Alle 17:12 minuti ci siamo arrivati insieme con Sombra Potential. Diamo il benvenuto in trasmissione ad Andrea Soncin, commissario tecnico della Nazionale Femminile di Calcio. Buona domenica, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, buona domenica a voi e grazie per l'invito.
0: No, grazie a te naturalmente. Tra l'altro, ovviamente, sai, parlando alle nuove generazioni, ti conoscono solo come commissario tecnico, solo tra mille virgolette. E Andrea Soncin, il Cobra, in campo, un soprannome che, insomma, voleva dire molto. Pensa, Andrea, io mi ricordo, lavoravo a Rai International, una tua partita con la maglia del Lanciano in Serie C. Sei stato forse capocannoniere del torneo. La partita era Napoli-Lanciano e tu segnasti il gol del vantaggio all'allora San Paolo con una bella girata su un cross proveniente da, ora mi pare di dire da sinistra, ma non ci metterei la mano sul fuoco. Te la ricordi quell'azione, Andrea?
1: Sì, ho un brutto difetto fin da bambino che mi ricordo un po' tutti i gol che ho fatto. Da bambino addirittura me li scrivevo sul quaderno, cioè, presente quelle cose che ormai si sono magari anche un po' perse, però sì, me lo ricordo. Più di 20 anni fa, fanno parte ormai di una vita molto lontana che però è sempre piacevole ricordare.
0: Noi abbiamo ancora negli occhi, devo dirlo, il primo tempo sontuoso delle tue ragazze contro la Svezia. Può rappresentare questo il punto di partenza, la base solida, come dire, le fondamenta vere, più salde, anche a livello mentale, su cui costruire il piano superiore, Andrea?
1: Sì, assolutamente. Dal punto di vista della prestazione è stato un primo tempo forse perfetto, quello che volevamo fare. Abbiamo mantenuto la nostra identità, abbiamo giocato secondo quelle che sono le nostre idee e su questo vogliamo rinsaldare ancora di più la convinzione e la fiducia che abbiamo poi nell'affrontare a ottobre gli spareggi. Quindi c'è grande consapevolezza, c'è stata grande dimostrazione e così siamo riusciti a mostrare al meglio quelle che sono le nostre potenzialità. Poi questo turno di Nation League, di qualificazioni, ci ha dato anche alcuni aspetti che sicuramente dobbiamo migliorare per il nostro percorso che stiamo portando avanti ormai da tempo, però le ragazze hanno mostrato grandissime potenzialità e per questo c'è grande fiducia.
0: Si deve lavorare sui calci piazzati, ovviamente, questo l'abbiamo detto, però è importante, io credo, l'atteggiamento, perché una squadra italiana che ha dimostrato la baldanza ma anche un dinamismo piacevole del tenere palla in terra scandinava, io personalmente non me la ricordavo, però con me chi ha seguito magari più spesso l'evoluzione del calcio femminile a proposito della Nazionale Azzurre era di questo avviso e lo ha sottolineato più volte. Ecco, parlavi en passant dei playoff, ma questo regolamento ti convince appieno per andare ai mondiali? Insomma, non si riesce neanche a capire, viene sulla prima della Nations League, insomma, ecco. Capisco che sia magari più facile poi da spiegare l'avversario quando si conosce rispetto alla formula, però mi sembra arzigogolato, no?
1: Sì, è una formula particolare che però negli ultimi anni sta portando a un innalzamento notevole di quello che è il livello delle varie categorie, chiamiamole così, di Nation League. Quindi questo porta poi a gironi molto equilibrati, come è stato il nostro per la qualificazione. Sì, si qualifica solo la prima, è vero. Noi non l'abbiamo vissuta come un dramma. Ovviamente c'era la consapevolezza di poter centrare anche il primo posto, però ci prendiamo la seconda opportunità, che è quella attraverso una serie di spareggi che siamo sicure di poter affrontare nel modo migliore, con quell'identità e quel dinamismo di cui stavi parlando prima. che è quella di portare in campo il dominio del gioco, il dominio che non è soltanto quando si ha la palla, ma un controllo maggiore anche quando non si ha la palla, quindi una riconquista principalmente nella metà campo offensiva, per evitare poi anche quelle situazioni di palla inattiva che contro squadre con una fisicità o con caratteristiche differenti dalla nostra possono metterci in difficoltà.
0: Sai cosa ti volevo chiedere, Andrea? A livello giovanile, no? Nel vostro settore, come sta andando il reclutamento delle ragazze poi da inserire nelle rappresentative maggiori? Cioè, mi spiego meglio, la filiera è fluida? Garantisce secondo te che una volta premiato il merito avvenga quello che un allenatore realmente si augura, ovvero avere problemi di scelta? E in seguito a questo, a parità di età, no? Una ragazza di 18 anni, diciamo, calcisticamente è più matura rispetto a un coetaneo maschio? Hai potuto anche soppesare questo oppure no?
1: Ma per quanto riguarda il discorso della filiera, ormai da un paio d'anni stiamo portando avanti un progetto proprio fondato su questa parola, sul concetto di filiera. Filiera che sta per quello che vogliamo portare avanti in accompagnamento e monitoraggio del talento, quindi cercare di costruire un percorso individuale per ogni ragazza, rispettando quelli che poi sono i tempi di crescita, di maturazione che ogni ragazza può e deve avere all'interno del percorso che poi fa coi club. E questo, secondo me, vedendo anche quello che nazioni, stati hanno fatto, che magari sono partite un pochino prima di noi per quanto riguarda il calcio femminile, prendendo questo insegnamento, penso che sia il modo migliore per permettere poi sempre più ragazze di affacciarsi col merito, partendo dal merito, ma con qualità e con quel talento che è richiesto poi per giocare competizioni di alto livello, che è quello che vogliamo fare con la nazionale maggiore, con continuità. E per quanto riguarda la maturità di cui mi parlavi, penso che sia un fatto proprio individuale. Ovviamente quello che posso dire dall'esperienza che sto vivendo, le ragazze entrano molto più in profondità di tutte le situazioni, quindi è un confronto continuo che permette anche a noi tecnici di doverci continuare a aggiornare, perché c'è un livello culturale medio molto alto e quindi la proposta poi che deve essere fatta loro deve essere altrettanto di valore.
0: Ecco, quando Andrea Soncin, no, deve spiegare un'esclusione, succede a una delle sue atlete, hai notato, al di là dei singoli caratteri, ovvio, questa è la prima cosa, reazioni diverse tra giocatore, quindi uomo e giocatrice, oppure no?
1: Sì, assolutamente, ma questo è un po' in tutti gli aspetti della vita, no? E comunque la risposta primaria è principalmente quella emotiva, quindi di sicuro la comunicazione deve essere una comunicazione empatica nel comprendere quelli che sono gli stati emotivi della ragazza con cui mi sto confrontando. Certo, a livello di nazionale maggiore e di prime squadre, diciamo così, è normale che ci siano delle scelte che vadano oltre a quelle che è il percorso individuale delle ragazze che stanno facendo. In fase giovanile invece è giusto entrare un pochino di più nella spiegazione e anche nell'accompagnamento proprio di quel percorso di cui stavo parlando prima. Ci sono differenze, sì, ma come ci sono differenze un po' in tutti i rapporti che abbiamo quotidianamente all'interno della nostra vita.
0: La presenza di Andrea Soncin ai nostri microfoni non è passata sicuramente inosservata. C'è un numero per i messaggi WhatsApp dei nostri amici radioascoltatori che ci scrivono non solo dall'Italia, perché ovviamente ormai la tecnologia fa sì che in tempo reale tutto il mondo sia collegato. Ebbene, dalla Sardegna, Luigi Serra. Ciao Giovanni, per favore salutami Soncin e fagli un in bocca al lupo per le qualificazioni mondiali. È seguita questa nazionale, Andrea. Avete, come dire, credo, un volano importante, no? Al di là poi del primo, il secondo posto, il girone, i playoff. Rappresentare comunque i colori azzurri credo che sia quella gratificazione, ma anche quello zaino sulle spalle che ritengo sia piacevole da portare, indipendentemente poi quando ci si deve fermare lungo il percorso.
1: Sì, assolutamente, è una responsabilità grandissima, soprattutto per quello che possiamo essere, mostrare come riferimento all'esterno, quindi di sicuro in questo sono state encomiabili le ragazze nel trasferire valori che vanno oltre anche ai valori prettamente calcistici, della qualità del gioco espresso, che ormai hanno dimostrato ampiamente di poterla fare in maniera eccelsa, ma dei valori che sono fondamentali poi nella crescita soprattutto di tutte quelle bambine e di tutte quelle ragazze che vogliono avvicinarsi allo sport. Quindi per questo sicuramente negli ultimi anni c'è stato ancora di più avvicinamento, ancora di più un'attenzione mediatica che va di pari passo sia con la crescita tecnica, tattica, fisica delle ragazze, ma soprattutto con tutti quei valori di passione, sacrificio e determinazione che mostrano in tutte le partite.
0: Mi puoi dire con la massima sincerità quale valore tecnico assegneresti al campionato invece di club, le squadre di club, il nostro massimo campionato? Che dimensione anche a livello internazionale gli daresti?
1: Beh, è un campionato in forte crescita, basta vedere anche i movimenti di mercato che ci sono, non soltanto delle straniere quasi tutte che partecipano con continuità alle partite delle loro nazionali, ma anche e soprattutto al valore che viene dato alle nostre ragazze. Quindi ci sono state tante ragazze che dal nostro campionato sono passate in quelli che sono adesso indicati come i top campionati del mondo, quindi in Premier League, in Bundesliga, e non ultime diverse ragazze sono andate a giocare in America. Quindi è un campionato sicuramente molto formativo, che sta crescendo tanto, in cui i club stanno sempre di più investendo per quanto riguarda soprattutto le strutture organizzative, quindi ci sono staff di alto livello in tutte le squadre, le partite sono tutte molto equilibrate ed è un bene, penso, anche per le ragazze poi italiane che possano confrontarsi con tante ragazze straniere che portano esperienze differenti.
0: Andrea Soncin, naturalmente ci siamo soffermati sul movimento femminile, però non possiamo non chiederti qualcosa sul mondiale maschile che ha recentemente preso il via. C'è qualche giocatore che non conoscevi bene e che ti ha favorevolmente impressionato? E poi anche qui, prima di salutarti, ti chiedo cosa pensi del regolamento di una fase finale a 48 squadre.
1: Beh, darti un'indicazione su un giocatore sarei in difficoltà, ti posso però citare due squadre che stanno mostrando un po' quello che è il percorso iniziato da anni, che sono gli Stati Uniti e il Marocco, che hanno investito sul percorso, sul processo per ottenere risultati nel medio-lungo periodo, e in queste prime partite hanno mostrato sicuramente un gioco moderno, evoluto e con giocatori che poi i vari Pulisic o Brahim Diaz, per citarne due, che hanno mostrato qualità altissime.
0: E infine, guarda, in tempo reale un messaggio di una nostra radioascoltatrice. Stefania, qual è la vera differenza, ti chiede, tra il calcio femminile e quello maschile?
1: Ma la vera differenza è soltanto nel gruppo di persone che da allenatore mi trovo, che un allenatore si trova a dover gestire, quindi ci sono specificità in tutti gli ambiti, non soltanto in quello tecnico-tattico, dove magari tante proposte vengono anche mostrate sia nelle squadre maschili che in quelle femminili, ma soprattutto dal punto di vista relazionale, perché le leve motivazionali sono differenti, quindi c'è un'empatia differente nella gestione proprio del rapporto sia individuale che con la squadra.
0: Speriamo che Stefania sia soddisfatta e speriamo che la stessa soddisfazione tra un po' di tempo possa essere quella di tutto il gruppo azzurro. È stato con noi Andrea Soncin, commissario tecnico della Nazionale Femminile di Calcio. Grazie.
1: Grazie a voi, grazie mille.
0: E adesso arriviamo in musica alle previsioni meteo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Meteoradio. Il tempo in Europa. Due vaste aree di bassa pressione, una sull'Atlantico e una sul Baltico, condizionano il tempo sull'Europa settentrionale e orientale, mentre sulla parte sud del continente e sull'area del Mediterraneo scorre aria in arrivo dall'Atlantico in un regime di alta pressione e alte temperature, ma con qualche disturbo che genera della nuvolosità. Ma partiamo da Barcellona, che vedrà una giornata molto estiva. Sulla costa est della Spagna, infatti, il cielo sarà sempre sereno e temperature che saranno mitigate dal mare, minima sui 22 gradi e massima intorno a 28. Nuvolosità irregolare invece per Bruxelles in Belgio, almeno nella mattinata, cielo poi sereno dal pomeriggio, temperatura tra 15 e 21 gradi. Aria fresca e cielo con nubi sparse anche per Edimburgo in Scozia, con nuvolosità più compatta poi nella seconda parte della giornata, temperatura tra 11 e 18 gradi. Cielo coperto e qualche goccia di pioggia possibile per Oslo nella mattinata, poi tempo in miglioramento con temperatura compresa tra 12 e 19 gradi. Nubi e pioggia a tratti in mattinata anche per Varsavia in Polonia, con tempo poi sempre nuvoloso ma più asciutto nel pomeriggio e temperatura tra 12 e 17 gradi. Tempo abbastanza stabile per Bucarest, pur con cielo a tratti nuvoloso, ma comunque senza pioggia e con temperatura tra 18 e 28 gradi. Chiudiamo con Atene, dove la settimana inizierà con tempo stabile, soleggiato e caldo, e con temperatura minima sui 22 gradi e massima intorno a 31. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Domenica Sport.
7: 17:33 minuti, la regia di Umbretta Conti, Maximilian Gambino alla console. Ciclismo, Isaac Del Toro ha fatto una doppietta significativa nel fine settimana portandosi a casa il Tourne Auvergne-Rhône-Alpes. Gli amanti del ciclismo tradizionale praticamente sappiano che fino a 2 anni fa questo era il classico giro del Delfinato. Auvergne-Rhône-Alpes sono 2 regioni della Francia e la nuova denominazione vuole privilegiare l'attuale appunto appellativo delle regioni francesi. Delfinato era una regione antica della Francia che chiaramente non esiste più da tempo sulle carte geografiche. Insomma, ritornando a Isaac Del Toro, il messicano, dopo aver vinto la tappa del sabato sul Grand Colombier, ha bissato il successo nel Beaufort Plateau des Solaissons, ribaltando anche la classifica generale. Sua, infatti, la maglia gialla finale ai danni di Luke Tuckwell. L'australiano comunque è riuscito a resistere all'assalto di Juan Ayuso sia ieri che oggi sul gradino intermedio del podio e ha così mantenuto la seconda posizione in classifica davanti proprio allo spagnolo Ayuso. Da segnalare anche il ritiro del campioncino francese Paul Sixt ancora compromesso da una caduta avvenuta nella tappa di ieri. Adesso apriamo una pagina che ci porterà a parlare dei grandi commissari tecnici del passato. Lo avevamo anticipato ieri a un nostro radioascoltatore che tra l'altro ci scriveva: ma perché non parlate mai dei grandi condottieri? L'avevamo già messo in scaletta e avevamo annunciato appunto che intorno alle 17:30-17:35 avremo aperto una pagina interessante e lo faremo con un collega, amico e collaboratore tra l'altro di Radio 1, ovvero Alberto Cerruti. A questo appuntamento ci arriviamo in musica.

0: The Cooks, tutto questo alle 17:39 minuti. Be Who You Are. Ed eccolo il collega Alberto Cerruti. Buon pomeriggio, buona domenica.
1: Buon pomeriggio Giovanni a te, buon pomeriggio, buona domenica a chi ci ascolta.
0: Guarda, un ascoltatore ieri, neanche a dirlo, ci ha scritto, mi ha fatto particolarmente piacere proprio. Dice, ma perché non ricordate in questo periodo i grandi commissari tecnici del passato? Io gli ho detto, allora, è già in scaletta, domani sia con noi attorno a quest'ora, perché appunto con un massimo esperto come Alberto Cerruti, tra l'altro apro una parentesi, il cui libro dal vostro inviato è finalista e nella Sistina del premio Bancarella. Complimenti.
1: Grazie, mi sento come il Como, una sorpresa tra i primi sei, non immaginavo, grazie. Vorrei ringraziare anche questo ascoltatore che non conosco, perché io dico che è giusto parlare del presente e del futuro, ma non bisogna mai dimenticare il passato, che ci aiuta a migliorare.
0: Eh sì, allora però io ti faccio una domanda sul presente, sai, partendo dal fatto che è ufficiale, Roberto Mancini si è liberato dall'Al-Sadd, la formazione catariota che stava allenando. Questo è più che un indizio, secondo te, che sarà lui il commissario tecnico della nazionale oppure no?
1: Io penso proprio di sì, anche se personalmente preferirei vedere Conte al suo posto, perché il modo con cui Mancini ha lasciato la nazionale non è bello assolutamente. Quindi ha preferito i soldi alla tuta azzurra, e questo un grande come Enzo Berzot non l'avrebbe mai permesso.
0: E ci arriveremo a Berzot, ma partiamo dagli anni 30, partiamo da Vittorio Pozzo, due volte campione del mondo, unico titolo conquistato dalla nazionale universitaria ai Giochi Olimpici, e tra l'altro quest'anno questa ricorrenza vede 90 anni da quella estate Olimpiadi di Berlino, è rimasto quello l'unico titolo olimpico. Poco più prima della scomparsa avvenuta nel 1968, l'intervista di un altro grande, grandissimo, Nando Martellini a Vittorio Pozzo. Ascoltiamolo, ascoltatelo soprattutto, nuove generazioni.
2: Vittorio Pozzo, in quel periodo attorno alla nostra nazionale c'era una unità di intenti meravigliosa. C'era un entusiasmo, c'era un affiatamento, c'era allegria. Da che cosa dipendeva questo segreto, se di segreto si può parlare?
3: Ecco, per me non si tratta affatto di un segreto, tutto dipendeva dalla serietà e dalla profondità con la quale noi facevamo le cose. Io ogni ordine che davo spiegavo il perché, come era necessario fare quella determinata cosa. Sapevo tutto dei giocatori miei, tutto, aprivo le loro lettere e poi gliele davo aperte, l'ho letta io, puoi star sicuro che nessuno ne saprà il contenuto. Impedivo loro di leggere i giornali perché desideravo che i giocatori sentissero una voce sola e a quella ubbidissero.
0: Insomma, Alberto, questo era il decalogo di Vittorio Pozzo. Immaginati gli allenatori attuali adesso che aprono le lettere, perché non si usa più, che vanno, prendono i telefonini dei propri calciatori e sbirciano, insomma. Succedeva questo, l'ha detto lui.
1: Sì, oggi sarebbe inimmaginabile. Vittorio Pozzo è stato un grande, come ricordato, due mondiali vinti, 1934-1938, le Olimpiadi, l'unico titolo delle Olimpiadi del calcio dell'Italia, e voglio ricordare che da allora l'ultima medaglia è stata conquistata da Claudio Gentile, allora CT dell'Under 21, nel 2004 vinse la medaglia di bronzo. Da allora l'Italia non è mai salita sul podio.
0: Ecco, questi sono i numeri, e anche da quel 1938 di anni ne passarono un bel po' prima che il calcio azzurro potesse festeggiare. Arrivò in effetti il titolo europeo, tra l'altro dopo una doppia finale contro la Jugoslavia. L'Italia era paese ospitante, finì in parità 1-1 la prima finale contro gli slavi e poi nella replica 2-0 con Ferruccio Valcareggi, che fu abilissimo a cambiare la formazione, a rivoluzionarla, e appunto arrivò questo storico successo perché riportò sul binario dei grandi protagonisti nella scena del calcio internazionale proprio la formazione azzurra. Nel 1970 Marcello Giannini, collega che lavorava per la sede RAI di Firenze, fece due passi, poco più, per raggiungere Coverciano e per avere direttamente dalla voce del commissario tecnico della Nazionale Ferruccio Valcareggi il nome dei convocati a Messico 70.
4: E i 22 dunque sono questi. Del Cagliari sono Albertosi, Nicolai, Cera, Domenghini, Riva e Gori. Dell'Inter Vieri, Burdic, Facchetti, Bertini e Mazzola. Del Milan Rivera, Lodetti e Rosato. Del Torino Puglia e Poletti. Della Fiorentina De Sisti e Ferrante. Del Napoli Zoff e Giuliano. Della Juventus Anastasi e Furino.
5: Senta, c'è una esclusione particolarmente dolorosa per lei, non so.
4: Guardi, sono tutte di nomi, non ne facciamo. Questa è stata fatta
5: una bandiera per la nazionale, Salvatore.
4: Lo so, io non voglio discutere di questa cosa qui perché anche a me è dispiaciuto molto, è doloroso. Ma d'altronde lo sport bisogna vedere un pochino le cose in un'altra maniera, è dettata dalle circostanze che si sono verificate ultimamente.
0: Ecco, questo era Ferruccio Valcareggi. Nel 69, lo ricordiamo, Alberto Cerruti, lo scudetto lo vinse la Fiorentina. Nel 70, qualche giorno prima rispetto a questo riflesso audio, appunto, il Cagliari, era il 12 aprile del 70, il Cagliari di Gigi Riva aveva conquistato il titolo nazionale.
1: Ecco, per quel motivo c'era l'ossatura del Cagliari nella nazionale e il motivo per cui Valcareggi preferì come titolare Albertosi, anche se due anni prima, quando vinse il titolo europeo, il titolare era Zoff. E questo il grande Dino non l'ha mai digerita.
0: Beh, insomma, è andata così, anche se possiamo dirlo, quella fu una nazionale che insieme a quella che due anni prima aveva vinto il titolo europeo fece riaccendere un entusiasmo tale da pensare che nel 74 si dovesse andare a Monaco, quindi in Germania, nel ruolo di favoriti. Poi però al primo turno, già contro Haiti, poi arrivò il pareggio con l'Argentina e la sconfitta per 2-1 contro la Polonia, l'Italia dovette lasciare anzitempo la competizione iridata a cui si presentava col titolo platonico di vice campione mondiale maturato a Città del Messico, appunto, quattro anni prima. Fu quella contro la Polonia l'ultima partita di Ferruccio Valcareggi, intermezzo Bernardini, connubio con Enzo Bearzot, che prese la nazionale, la portò ai mondiali di Argentina, conclusi brillantemente al quarto posto, europei nel 1980 che si giocavano in casa e che videro l'Italia, dopo una controversa partita di semifinale contro il Belgio, azzurri che non vincendo passarono come secondi il loro girone, ma secondo posto significava solamente finalina a Napoli, persa poi ai rigori contro l'allora Cecoslovacchia. Qualificazione ai mondiali del 1982, quelli di Spagna, qualificazione in un girone comprendente anche Jugoslavia, primo posto, e Danimarca, e ci fu un amichevole. Ora magari chi sente 1982, Alberto, si aspetta di ascoltare magari Bearzot dopo il titolo vinto, lo scopone sull'aereo presidenziale, per carità, ma ascoltate invece dopo un'amichevole persa male, diciamolo pure, a febbraio contro la Francia al Parco dei Principi, dove allora giocava le partite la nazionale transalpina, l'intervista concessa a Giovanni Minoli, conduttore, questa è un'intervista televisiva, conduttore di Mixer. A rispondere c'era Enzo Bearzot e la sua immancabile pipa.
6: Signor Bearzot, perché la stampa lo odia tanto?
7: Ma io non sapevo di essere odiato. Comunque i giornalisti non li ricambio con lo stesso sentimento.
6: Ma che colpe si riconosce lei in questo rapporto così difficile?
7: Ma mi sembra che in tutte le occasioni io sia estremamente disponibile con loro.
6: Un suo giocatore, Bettega, un giorno ha dichiarato a Repubblica che se la nazionale va male, la colpa è dei giornalisti. Lei è d'accordo?
7: Può darsi che in qualche caso abbia anche ragione.
6: In che senso?
7: Probabilmente i giornalisti qualche volta criticano la nazionale, non fanno cronaca e non dicono la verità così come noi la viviamo.
6: Ecco, ma di che cosa sono colpevoli questi giornalisti?
7: Forse di spingere per certi giocatori in nazionale.
6: È vero che se Sordillo non lo avesse trattenuto dopo Parigi, lei avrebbe dato le dimissioni?
7: Beh, il mio dovere non è di dare le dimissioni quando la squadra va male. Coloro che hanno responsabilità di me devono decidere. Io devo andare avanti fino in fondo.
6: Ma lei non si è mai sentito non all'altezza del suo compito?
7: Mi pare che sono gli altri che devono decidere se io sono all'altezza del mio compito.
6: D'altronde, ma lei qualche volta...
7: D'altronde mi sembra che... In tanti anni di lavoro, sono dal 69 in nazionale, ho fatto due campionati del mondo con Valcareggi e poi questo è il secondo campionato del mondo che io faccio sotto mia responsabilità e mi sembra che i risultati poi non siano così scadenti.
0: Insomma, Alberto, prima di andare sul lato pratico e ricostruire le vicende di quell'indimenticabile 1982, hai avuto anche tu l'impressione che una volta le domande degli intervistatori fossero più incisive, se non altro più dirette?
1: Sì, c'era più grinta, a volte si esagerava, addirittura nella cattiveria. Io ricordo le conferenze stampa che faceva Berzotti in Spagna, oggi sarebbero inammissibili, si arrivava da parte di alcuni giornalisti addirittura agli insulti. Io vorrei precisare una cosa che sta molto a cuore a Berzotti. Tu poco fa hai parlato di connubio con Bernardini. Bernardini è diventato allenatore della nazionale nel 74, dopo il mondiale in Germania Ovest, è rimasto allenatore un anno, poi è diventato direttore tecnico e andava in panchina con Berzotte. Questo ha fatto credere a molti che l'allenatore fosse Bernardini, ma Berzotte è stato allenatore dal 27 settembre 1975 con la Finlandia e quindi lui è l'allenatore che è stato più di tutti sulla panchina della nazionale, 104 volte in panchina e l'unico che ha disputato 3 mondiali. Ecco, quindi è giusto restituirgli quelle panchine che molti invece per errore gli hanno tolto.
0: Tanto che vero quello che dici, che molti considerano panchine di Berzotto solo a partire da quella famosa amichevole in Germania persa 2-1, in cui per la prima volta appunto non c'era Bernardini. Ecco, questa intervista che abbiamo appena ascoltato, no, ne potrebbe riassumere molte di quel periodo, come ricordavamo. Come già capitato nel 78, anche nell'82 l'avvicinamento azzurro ai mondiali non si svolse nel segno della tranquillità, no? Tu lo ricordi bene, Alberto?
1: Sì, ero presente e ricordo che il mio collega Franco Mentana, papà di Enrico, era in ottimi rapporti con Berzotte e lui mi diceva: non ascoltare quello che dicono i colleghi, Berzotte è una persona per bene, è un uomo buono. E io per questo ho sempre avuto grande ammirazione per lui, l'ho seguito, poi negli ultimi anni siamo diventati amici, se possiamo usare questa parola, ma ho conosciuto i suoi figli, i suoi nipoti e quindi un uomo straordinario che ci manca tantissimo, non soltanto per la sua competenza, ma per la sua onestà, per la sua serietà.
0: Lo sai che sono in molti a notare questo particolare, ma se fosse francese, no, ha scritto un nostro radioascoltatore, altro che stadio dedicato a Berzotte, gli intitolerebbero addirittura un torneo, una manifestazione internazionale. Ecco, ma ritornando allo stadio, in Italia non c'è un grande impianto dedicato a Enzo Berzotto. È un vuoto che non si può fare a meno, secondo me, parlo, poi vorrei sentire anche la tua opinione, di notare.
1: No, questo non è un vuoto, è una vergogna italiana. Abbiamo parlato prima di Pozzo, giustamente lo stadio di Biella si chiama Stadio Vittorio Pozzo. Non c'è nessun impianto a Milano dedicato a Berzotto, ma soprattutto lui, che era orgoglioso delle sue radici friulane, si sentiva milanese perché a Milano ha conosciuto la moglie Luisa, a Milano sono nati i suoi figli Cinzia e Claudio, i suoi 3 nipoti Rodolfo, Livia, Giulia, tra l'altro tutti laureati, e lui quindi si sentiva profondamente milanese. Eppure Milano non gli ha concesso l'Ambrogino d'Oro. Io ricordo che il 13 ottobre 2020, a ridosso del decennale della sua morte, 21 dicembre 2010, I campioni del mondo, a partire da Zoff, fecero una lettera pubblicata sul Corriere della Sera nella rubrica di Gian Giacomo Schiavi proponendo che gli dessero l'Ambrogino d'oro. Non è successo niente. Milano l'ha sempre ignorato. Io voglio sperare, siccome bisogna avere fiducia nel futuro nonostante tutto, che almeno il prossimo anno, in occasione di quelli che sarebbero stati i suoi 100 anni, lui è nato il 26 settembre 1927, quindi nel 2027, che almeno Milano si ricordi di Enzo Berzot, perché non è possibile che sia stato ignorato così da tutti.
0: E se Milano non lo farà, che provveda il resto d'Italia? Mi sento di aggiungere questo. Sai una cosa nel salutarti che segnalo a te, che sei un grandissimo esperto di numeri, di date e quant'altro, che quindi sicuramente lo sai. Sia Vittorio Pozzo sia Enzo Berzot sono morti lo stesso giorno, 21 dicembre, uno nel 68 e l'altro nel 2010.
1: So.
0: Guarda, ci avrei giocato l'ultimo mio euro. È stato con noi Alberto Cerruti. Grazie davvero, Alberto.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio a chi ci ascolta.

0: 17:58 minuti da Gorizia. Roberto ci dice: qui lo stadio è dedicato a Enzo Bearzot. Evviva! Adesso ci fermiamo per il GR1, poi sarà nuovamente Domenica Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
3: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Germana, ciao! Sai che cosa accade il 15 giugno?
6: Sì, Emanuela, inizia l'Italia in diretta, la trasmissione di Radio 1 che per tutta l'estate

0: alla scoperta di luoghi misteriosi. Quindi appuntamento
1: dalle 10 alle 13
0: e il pomeriggio dalle 16 alle 19.
1: Ovviamente su Radio 1
0: e Rai Play Sound. Ah, comunque io sono Germana Brizzolari.
1: E io Emanuela Ronzitti. Vi aspettiamo!

0: Ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Medio Oriente, ancora dubbi sul piano di pace tra Stati Uniti e Iran. Trump vuole la firma subito, ma il nuovo attacco israeliano su Beirut complica il negoziato e Teheran minaccia una rappresaglia.
4: Israele sembra aver riportato le lancette dell'orologio indietro ad una settimana fa. Stesso tempismo. Proprio quando l'accordo tra Stati Uniti e Iran sembra vicino, l'attacco questa mattina ai sobborghi meridionali di Beirut, roccaforte di Hezbollah. Una fonte diplomatica coinvolta nei negoziati lo dice chiaro e tondo a Fox News. È un tentativo di sabotare l'intesa e di trascinare nuovamente gli Stati Uniti in guerra. Trump interviene su Truth. L'attacco a Beirut non sarebbe dovuto avvenire e invita entrambe le parti alla calma. Siamo vicini ad un accordo che porterà pace nella regione, anche in Libano. Non devono più verificarsi i bombardamenti di Tel Aviv nel paese e neppure di Hezbollah in Israele. Siamo ad un passo dalla pace, conclude. Non roviniamo tutto. L'Iran però ha già promesso una rappresaglia per i bombardamenti a Beirut. I crimini di Israele non saranno impuniti, avvertono i Pasdaran. Gli americani non rispettano gli impegni. Inutile trattare, commenta lo speaker del Parlamento, Ghalibaf. Gli israeliani si dicono pronti a fronteggiare un attacco di Teheran con una probabile risposta di Tel Aviv in Iran. E si continua a morire anche nella striscia di Gaza, lontana ormai dal centro della scena, almeno 4 vittime in un attacco israeliano contro un campo profughi a Jabalia. Marco Barbonaglia, GR1.
3: La Svizzera boccia la proposta dell'estrema destra sottoposta al referendum di introdurre in Costituzione un limite di 10 milioni alla popolazione per sfavorire immigrazioni e ricongiungimenti. Stando alle proiezioni della radio televisione elvetica, il no ha ottenuto il 55%. La politica, Giorgia Meloni, condanna la scelta di chiedere un patentino antifascista alle case editrici che parteciperanno alla manifestazione Più Libri Più Liberi. La cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista è un loro vecchio vizio che si chiama censura, attacca sui social. È così che concepiscono la libertà di pensiero. Sei libero, ma solo se dici quello che loro pensano, conclude la premier. Che scatenano la polemica tra i partiti.
5: La cultura non ha bisogno di patenti, Fratelli d'Italia, in linea con le parole della Premier. No alla censura per chi esprime idee diverse, ribadiscono Forza Italia e Noi Moderati. Contro la Premier, invece, il PD, vergognose le sue parole, insegue i nostalgici. Una polemica surreale per il leader 5 Stelle Giuseppe Conte che affonda. Quando Meloni si occuperà invece del carovita e degli italiani, la Premier nega l'antifascismo per prendere il voto dell'estrema destra, accusa d'aver di sinistra Fratoianni. D'accordo invece con la Premier Roberto Vannacci che parla di censura, ma chiudendo la costituente del nuovo partito scatena altre polemiche per il no al reato di femminicidio. Surreale negarlo per Fratelli d'Italia, il punto, spiega dalla Lega Giulia Bongiorno, è la spinta a uccidere una donna perché ritenuta inferiore. Quello di Vannacci è negazionismo patriarcale, accusa il PD. Il mondo all'indietro, il suo piuttosto che il mondo. Al contrario, Italia Viva chiama in causa la Premier, dica la sua. Gianluca Ruggirello, GR1.
3: Ora la cronaca, tragedia Licata in provincia di Agrigento. Una bimba di 7 anni è morta dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno in mare. La piccola è deceduta a bordo dell'elicottero intervenuto per portarla in ospedale. E sono ancora in corso a San Sistino di Livenza in provincia di Venezia le ricerche del corpo della donna di 53 anni uccisa dal nipote 17enne e poi gettata in un canale. Si cerca anche l'arma del delitto. Contrasti familiari e questioni economiche sarebbero all'origine dell'omicidio. Le indagini sono scattate dopo la denuncia di scomparsa fatta da alcune persone vicine alla vittima. E continuano le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse.

0: diverse da una casa famiglia nel Parco Nazionale d'Abruzzo, al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
1: Nessuna notizia ancora delle due sorelle, scomparse la notte tra sabato e domenica scorsi da una comunità educativa a Civitella Alfadena, L'Aquila. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno scandagliato il lago di Barrea in cerca di qualche indizio. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori. Si analizzano le immagini delle telecamere di videosorveglianza che avrebbero ripreso alcune automobili transitare vicino alla struttura protetta e i cellulari lasciati dalle minorenni nella casa famiglia. Le due sorelle erano ospiti di questa comunità da 2 anni, dopo la burrascosa separazione dei genitori nel 2021. Pochi giorni fa i giudici hanno restituito la potestà genitoriale al padre e revocato definitivamente quella alla madre. L'avvocato della madre, Giuseppe D'Amici.
2: Non volevano più rimanere nella struttura. Le bambine sono state separate, poi finalmente, dopo tante battaglie, siamo riusciti a farle ritornare insieme.
1: Simona Decina, GR1.
0: Ancora vittime in montagna, 2 giovani alpinisti vicentini sono morti dopo essere precipitati dal Monte Pasubio in Veneto. L'allarme è stato lanciato da un altro gruppo che ha assistito all'incidente. In salvo un terzo compagno soccorso mentre era incordato alla parete. E in chiusura torniamo negli Stati Uniti, dove Donald Trump compie 80 anni, tante telefonate di peso ricevute con Putin come con Zelensky e un festeggiamento insolito sul prato della Casa Bianca. L'Ultimate Fighting Championship, competizione di arti marziali miste con 14 star che si sfidano davanti a 4.000 ospiti, costo 60 milioni di dollari. E ci fermiamo qui, linea allo sport.
1: Domenica Sport.
3: Ore 18 e 6 minuti con Ombretta Conti. In regia Andrea Pistorio, in redazione con noi Fabio Cardinali, adesso alla parte tecnica, quindi in console e con la notizia del nuovo record italiano nel lancio del disco 64 e 68. C'è ancora la firma di Daisy Osakue sul primato italiano. Tutto questo a Castres, in Francia. Lo azzurra lo ha appena conquistato, ripetiamo, 64 e 68, e dopo 3 anni torna a migliorarlo, appunto, 11 centimetri oltre il 64 e 57 che aveva stabilito a Pietrasanta nel giugno del 2023. Già primatista, appunto, nazionale in questa specialità, adesso l'attrezzo, il disco, è stato scagliato, lo ripetiamo, a 64 metri e 68 centimetri. Brava davvero Daisy Osakue. E per gli amanti naturalmente del calcio, io ricordo di non cambiare affatto sintonia, perché tra poco cominceremo a parlare, anche dopo le 18:30 nello specifico, del prossimo incontro Germania-Curaçao. Sarà trasmesso ovviamente in diretta, la radiocronaca sarà affidata a Cristiano Piccinelli con il commento tecnico di Giovanni Galli. Alle 22 seguirà Olanda-Giappone, quindi grande sport su queste frequenze, e un bravo al tennista Mattia Bellucci che è riuscito a entrare nel tabellone principale del torneo su erba di Halle, 6-7, 7-5, 6-3 contro l'australiano Bolt.

0: 11 minuti insieme naturalmente al grande sport sulle frequenze di Radio 1 Rai. In precedenza ho detto che insieme a Cristiano Piccinelli ci sarà il commento tecnico Giovanni Galli, così non è, sarà un altro comunque campione del mondo dell'82, Fulvio Collovati, che commenterà insieme al collega Germania Curaçao, e poi alle 22 invece Giuseppe Bisantis, questa volta sì insieme a Giovanni Galli, a loro toccherà Olanda-Germania. A proposito di campioni del mondo dell'82, continuano ad arrivare i messaggi relativamente alla figura di Enzo Bearzot e di tutta l'Italia, quindi magari anche Roma deve rendergli omaggio, così scrive Gennaro Argo. L'omaggio maggiore però glielo dovrebbero fare la FIGC e i giocatori italiani, tornando a ricalcare le gesta di una fase finale del campionato del mondo. Gennaro appunto sull'argomento che ha veramente appassionato diversi ascoltatori. Ma a proposito di passione, io ricoinvolgo Manuel Codignoni. Ciao Manuel, sai cosa sta succedendo qui? Che sono Dimmi. Arrivati diversi messaggi in cui, guarda, è incredibile, almeno per me, non sono esperto, non sono conoscitore, per carità, ma sono molti di più quelli che sono amareggiati per il ritiro forzato di Kimi Antonelli, almeno tra quelli che hanno scritto, rispetto a quelli che gioiscono invece per il successo, che pure mancava da tanto tempo, di Hamilton, ma soprattutto della Ferrari. Che sta succedendo?
1: Allora, succede che abbiamo due campane per cui tifare e non succedeva da un'infinità di tempo, due campane tra cui poter scegliere, e questa è già una notizia clamorosa se vogliamo, ma quest'oggi si è fatta un po' la storia a Montmeló, perché Lewis Hamilton ha ottenuto la vittoria numero 106 in carriera, la prima in rosso, 628 giorni dopo l'ultimo successo con la Mercedes. È stato per il 7 volte campione del mondo la realizzazione di un sogno che aveva da quando era bambino, e vi faccio ascoltare proprio la voce di Lewis Hamilton che ho in questo momento finito ridoppiare.
2: I couldn't have done this without this amazing team, you know, the support I've had.
1: Non ce l'avrei mai fatta senza questa squadra, senza il supporto che ho ricevuto anche lo scorso anno, poi anche l'aiuto, il supporto da parte dei fan che mi ricordavano chi sono anche quando le cose l'anno scorso non andavano bene.
2: Every day having this dream since I was a kid,
1: Questo poi è un sogno, vincere con la Ferrari, è un sogno che ho da sempre, da quando vidi Michael Schumacher vincere proprio qui nel 96 sotto la pioggia, poi salire su quel podio vestito di rosso con questa macchina rossa, sentire l'inno. È veramente un sogno, e credo che il segreto sia crederci sempre, in ogni caso, non perdere mai fiducia e continuare a provarci. Questo è il messaggio di Lewis Hamilton, anche motivazionale, se così vogliamo. Lewis Hamilton ha vinto davanti a George Russell, Mercedes, e Lando Norris, McLaren. Il rovescio della medaglia è esattamente proprio quello che dicevi tu, ovvero sia il ritiro di un Kimi Antonelli che aveva a portata di mano un secondo posto, tutto sommato facile, dopo una gara che non si era messa benissimo al termine delle qualifiche, ma che aveva recuperato alla grande. Ascoltiamo allora a questo punto anche Kimi Antonelli.
3: Sinceramente mi sento un po' vuoto dentro al momento. È un peccato perché andavamo veramente forte oggi. Credo che sì, ovviamente Lewis con la VSC è andato davanti con un manuale, quindi era imprendibile, però avevo la P2 in mano, quindi peccato, perché comunque sarebbe stato un buon risultato nonostante tutto. E credo che, come in precedenza, oggi in gara andavamo molto forte, molto di più della qualifica, però le corse sono così e l'importante è ritornare più forti. Sono molto contento per Lewis per oggi, perché comunque ci tenevo, però sicuramente l'affidabilità è il nostro punto debole. Diciamo che il problema che ha avuto George è lo stesso che ho avuto io oggi, da quello che ho capito, quindi è un punto su cui dobbiamo lavorare, perché Ferrari comunque magari gli manca qualcosina di velocità, però l'affidabilità è molto buona. Oggi ovviamente non è colpa di nessuno, sono cose che capitano, anche perché purtroppo è capitato proprio alla fine della gara, però devo dire che sia un punto su cui dobbiamo lavorare, perché oggi abbiamo perso punti importanti. Nonostante ciò, comunque rimango molto contento della gara, del passo che avevo, e adesso ci focalizziamo sull'Austria.
1: Il lato positivo di questa giornata complicata è appunto, come dicevi, che sostanzialmente andavi fortissimo in gara, il tuo passo era superiore anche rispetto a quello della qualifica e andavi anche più forte del tuo compagno di squadra.
3: Sì, oggi andavo veramente forte in gara, soprattutto da metà stint in poi, però sì, è un peccato per quello che è successo. Sono le corse e adesso testa alla prossima.
1: Con quale spirito appunto si va alla prossima, una gara dove insomma potrebbe magari rientrare anche la Ferrari, che forse porterà un'evoluzione di motore nel mix?
3: Beh, sicuramente, sai, la Ferrari sta andando forte ultimamente, anche se credo che il nostro passo oggi era il migliore di tutti. Nonostante ciò, torniamo con più grinta. Ovviamente fa male un DNF così, però dà ancora più carica per tornare più forti in Austria e per fare tutto alla perfezione e ritornare sul gradino più alto del podio.
1: Queste le parole di Kimi Antonelli, che resta leader del mondiale con 41 punti di vantaggio proprio nei confronti di Lewis Hamilton e 50 sul compagno di squadra George Russell. L'altra Ferrari, quella di Charles Leclerc, si è ritirata anche lei per un guasto nel finale, un weekend che era già iniziato male, ricorderete ieri le disperate parole di Charles Leclerc. Quest'oggi ovviamente non è di buon umore neanche oggi Leclerc, ma il tono è leggermente diverso.
4: Sta facendo un lavoro straordinario e anche la squadra, che sta spingendo come dei matti per portare dei pezzi, funzionano molto bene, quindi questo è un grande complimenti a loro. Dal lato mio sicuramente sono deluso per ieri. Oggi penso forse la due stop non era la più semplice strategia da far funzionare, ma ero anche io, volevo andare su quella, quindi non ho tanto da dire. Dopo però lui ha fatto un lavoro straordinario ancora una volta, e con il problema alla fine ci ha costato dei punti, però sì, è stato un weekend comunque molto complicato.
1: I complimenti a Hamilton, diciamo, non smorzano, caro Giovanni, la delusione di Leclerc, che comunque, diciamo, è legittima, perché è vero, il tuo compagno di squadra ha vinto, tu imbecchi un altro 25-0 in un weekend così tremendo, è chiaro che contento non poteva essere Charles.
0: Beh, credo proprio. Senti, il pubblico invece catalano, ecco, come giudica, e abbiamo visto per esempio tante bandiere inglesi sventolare a favore di Hamilton, come si schiera, diciamo, in questo duello? Tu hai detto, secondo me giustamente, hai dato il titolo, abbiamo due campane da ascoltare, quella del pilota e quella della scuderia Ferrari. In paesi latini, come viene vissuto questa sorta di duello? Oggi la di nuovo rinata Ferrari, prima dopo tanto tempo, e un Kimi Antonelli che comunque poteva essere protagonista seppur non vincendo.
1: Allora, Antonelli ha guadagnato tanti fan dall'inizio dell'anno, anche per il suo modo di essere estremamente genuino, per l'accento un po' romagnolo che avete sentito quando parla in italiano, un po' emiliano anzi, ma che ha anche quando parla in inglese. Però Hamilton continua ad essere il pilota che ha più tifosi in assoluto, la Ferrari continua ad essere la squadra che ha più tifosi in assoluto, e se dovessi fare un sondaggio così spannometrico, un po' come quello che avete fatto voi con i CT, secondo me vince ancora Lewis Hamilton per numero di tifosi, anche perché Antonelli è appena la seconda stagione in Formula 1, Lewis Hamilton è uno che è qui dal 2007, poi è arrivato da 7 volte campione del mondo nella scuderia più famosa del mondo, è stato il titolo per tutta quanta la stagione dell'anno scorso, secondo me vince ancora lui, ma non è detto che sarà così da qui fino alla fine dell'anno, perché anche questo Antonelli ha imparato a farsi apprezzare per la sua abilità alla guida e anche, diciamo, per la sua simpatia e spontaneità, che possiamo testimoniarmi non è ancora stata intaccata, diciamo, da tutto quanto il bailam che ha intorno.
0: Prima di salutarci, ovviamente Manuel, ci ricordi il prossimo appuntamento?
1: La prossima gara sarà il Gran Premio d'Austria a Spielberg, circuito completamente diverso rispetto a questo. Questo, ne parlavamo ieri, è un po' l'università del motorsport, con queste curve lente, curve veloci, accelerazioni, frenate. Spielberg è una pista molto più corta, tempo di percorrenza di poco superiore al minuto, accelerazioni, staccate, staccate, accelerazioni. Si correrà fra 2 settimane, domenica 28 giugno, ovviamente ve la racconteremo, e vi diciamo anche che la Ferrari potrebbe già portare un'evoluzione di motore che potrebbe ulteriormente farle fare un passo in avanti, perché non ho fatto in tempo a tradurla, diciamo, fisicamente, ma vi riassumo le parole di George Russell, che quest'oggi è arrivato secondo, anzi no, quelle di Lando Norris, che quest'oggi è arrivato terzo. Ha detto: la Ferrari è la macchina migliore di tutte, se avesse un motore più potente ci imbarazzerebbe tutti quanti, will embarrass everyone, ha usato proprio questo termine, non sappiamo se sia scaramanzia. Però diciamo che adesso la Ferrari inizia un po' a fare paura anche agli inglesi, perché, come detto, Hamilton è secondo nel mondiale, si avvicina ad Antonelli, e la Mercedes qualche problema d'affidabilità ce l'ha. Giovanni.

Ed eccoci nuovamente in diretta con i saluti che adesso si impongono, tenuto conto che Domenica Sport finisce qui e che diamo la linea a una sorta di staffetta agli amici e colleghi che a Dallas daranno vita a tutto il mondiale minuto per minuto. Consentitemi di ringraziare Ombretta Conti in regia, Andrea Pistorio che è con noi in redazione, i due rimarranno ovviamente anche per tutto il mondiale minuto per minuto, grazie anche a Fabio Cardinali e ai suoi colleghi che si sono alternati quest'oggi alla parte tecnica e quindi alla console. Da Giovanni Scaramuzzino è più cordiale, grazie per essere stati con noi. Adesso Another Day di Jamie Liddell ci porta all'appuntamento con Onda Verde e poi siamo già in clima prepartita con Germania Curaçao. Buon ascolto su questa rete.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:28 minuti sulla 10, la Genova Ventimiglia. Ci sono code per 7 km per traffico intenso tra Spotorno e la 6 in direzione di Genova. Spostiamoci sulla 7, code per 6 km per incidente tra Groppello Cairoli e Bereguardo in direzione di Milano, e purtroppo sono tanti gli incidenti segnalati in queste ore sulle strade del nostro paese. Sempre sulla 7, code per lavori tra Vignole Borbera e Busalla. Sulla 32, code per traffico intenso tra Borgone e Avigliana Ovest, coda a tratti all'altezza di Pont Saint-Martin. Sulla 5, la Torino-Courmayeur. Sulla 4, coda a tratti tra Rovato e Seriate in direzione Milano, code per incidente tra Peschiera e Somma Campagna in direzione di Padova. Sulla 1, coda a tratti tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano, coda a tratti anche tra Parma e Fiorenzuola. Sulla 14, coda a tratti tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, code per 4 km in diminuzione per incidente tra Pontedera Est e Santa Croce. Concludiamo con la capitale. Sulla 12, coda a tratti tra Santa Severa e Torrimpietra in direzione della capitale. Sulla 24, l'entrata urbana, code tra Portonaccio e la tangenziale est, e code anche sulla A24 alla barriera di Roma Est. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
3: Mondiale 2026, giorno 4, e anche quest'oggi siamo pronti a prendere la linea dai nostri studi di Dallas. Buon pomeriggio, bentrovati da Guido Ardone al microfono. Saluto subito Francesco Pionaglieri con Paolo Nanaldi al di là del vetro nei nostri studi al Centro Stampa Internazionale. Naturalmente, come ogni giorno, ci accompagnano da Roma la propaggine capitolina della nostra squadra. C'è Ombretta Conti in regia, Fabio Cardinali e Max Gambino alla console, Andrea Pistorio in redazione. Oggi di scena i gironi E ed F. Si parte proprio tra pochissimo dal gruppo E, una sfida dal sapore davvero particolare. Potremmo inquadrarla in vari modi, il principale senza dubbio Davide contro Golia, per quanto banale possa sembrare. Una gigante del calcio europeo e mondiale, per quanto non nel periodo migliore della propria storia, contro una squadra che non solo è una debuttante ma anche il più piccolo paese di sempre a prendere parte, e per superficie e per popolazione, a una competizione di questo tipo. In poche parole, alle 19 a Houston, tra meno di mezz'ora, Germania Curaçao. Andremo tra poco alla presentazione della partita, un pomeriggio serata su Radio 1, tutto texano dobbiamo dire, perché poi a seguire, dunque con calcio d'inizio alle 22, proprio qui a Dallas, nella città che ci ospita, nella città mondiale per eccellenza con le sue 9 partite in questo programma, ci sarà la prima sfida al contrario che si preannuncia particolarmente equilibrata tra Olanda e Giappone. Noi saremo con voi fino alle 24, fino alla mezzanotte, poi per ulteriore completezza la serata, la nottata italiana andrà avanti con altre partite. E allora aggiungiamo ancora per il gruppo E, all'una si giocherà Costa d'Avorio Ecuador a Filadelfia, alle 4 del mattino in Italia, in quel di Monterrey dunque in Messico. Per il girone F, Svezia Tunisia. Al termine di questa lunga carrellata avremo il quadro completo della classifica della prima giornata e per il gruppo E e per il gruppo F. Andiamo con ordine, cominciamo con il presentarvi la gara che inizierà dunque a Houston, Germania Curaçao. Vi preannuncio il commento tecnico in radiocronaca di Fulvio Collovati al fianco del nostro Cristiano Piccinelli, che saluto con molto piacere. Buon pomeriggio, buon mondiale Cristiano, a te.
4: Buon mondiale anche a te, Guido, buon mondiale a chi ci ascolta, con ovviamente la sfida che, come giustamente ricordavi, una sfida tra un gigante assoluto del calcio mondiale, quattro campionati del mondo vinti per la Germania, che però nelle ultime due edizioni del torneo iridato non è andata oltre i gironi, dunque una sorta di fallimento per una nazione che oltre alla conquista della Coppa spesso e volentieri è stata anche finalista, perdendo anche in alcune occasioni come contro di noi nel mondiale del 1982. Ma è una sfida che vede di fronte una squadra che sta cercando di tornare sui livelli che le competono, è al momento decima nel ranking FIFA, di fronte a una nazionale che ha fatto un bel salto, perché nella classifica FIFA, che comprende 211 formazioni, quella di Curaçao è al momento 82esima, ovvero avanti anche a nazionali che hanno sicuramente un passato glorioso o perlomeno importante a livello calcistico, come ad esempio la Bulgaria, che è 87esima, ma non solo, insomma c'è anche l'Angola, la Bielorussia, che hanno fornito in passato anche campionissimi al nostro calcio, ovviamente di origine angolana era Eusebio, di origine bielorussa era Belanov, che è stato pallone d'oro negli anni 80, quindi evidentemente insomma c'è stato un gran lavoro in questa piccola isola di circa 450 km quadrati, in cui però è difficile reperire calciatori importanti, e allora Advocaat, che è il CT più anziano di sempre nella storia del mondiale, è andato un po' a cercare ragazzi olandesi che hanno discendenze di Curaçao. L'unico dell'intera rosa che è nato effettivamente a Willemstad, che è di fatto l'unica città dell'isola, è Tahit Chong, che forse gli appassionati ricorderanno per la sua crescita alla Manchester United e per questa capigliatura particolare, questi ricci molto folti, adesso tinti di biondo, che ricordano un po', per quelli più âgé come me, un certo Valderrama. È una sfida insomma che si preannuncia comunque curiosa da vedere. Andiamo a leggere le formazioni con il 4-2-3-1 di Nagelsmann, che a differenza di Advocaat è il più giovane CT presente, 36 anni. Neuer in porta, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown, linea difensiva, a centrocampo Pavlovic e Mecha, poi il tridente Sané, Musiala e Virza, sostegno della punta che sarà Kai Havertz. Stesso schema per Curaçao, con Robin Porta da destra a sinistra, Floranus, Basoer, Obispo, Fonville in mezzo al campo, come Nensia, che ha giocato in Italia nella Juventus Next Generation, e poi quello che è il simbolo della nazionale, ovvero Leandro Bacugna. Il tridente a sostegno della punta è composto da Hansen, Chong e Juninho. Bacugna, fratello di Leandro, la punta è Locadia. Questa i 22 in campo per la sfida di tra poco tra Germania e Curaçao. A te.
3: Benissimo Cristiano Piccinelli, grazie per il momento. Un tuffo nel passato, i riccioli di Valderrama che evocavi, e poi, come hai opportunamente sottolineato, sì, sfida che va presentata, inquadrata a metà strada tra calcio e anche curiosità storiche, geografiche, ricordavi insomma l'estensione di Curaçao. Noi approfondiremo tra pochissimo con una firma, un giornalista scrittore che si è occupato nello specifico proprio di presentarci una delle quattro debuttanti, ma la sorpresa per eccellenza in questo mondiale. Prima però lasciatemi dare il buon pomeriggio e il benvenuto in trasmissione a chi accompagna Cristiano Piccinelli in Radio Cronaca. Un saluto a te, Fulvio Collovati. Ciao.
5: Ciao, ciao Guido, buonasera a tutti i radioascoltatori. Buonasera.
3: Nobiltà contro sorpresa assoluta. Bada Fulvio, che non dico nobiltà decaduta, perché ha ragione Cristiano, la Germania agli ultimi mondiali e anche all'europeo non è andata bene, ma se loro sono decaduti, noi che siamo rinnegati del tutto, quindi lasciamo perdere i termini.
5: È meglio
3: no?
5: Non dirlo, lasciamo perdere, però insomma bisogna tenerlo presente. Nelle ultime due edizioni non hanno passato i gironi, per cui la Germania non può, cioè, si presenta a questo mondiale chiaramente con la convinzione, con la consapevolezza che deve chiaramente far meglio, deve rifarsi di quel, certo, non possiamo parlare, però la favola invece meravigliosa è questa del Curaçao, che è un esordio storico di questa piccola isola caraibica di 185.000 abitanti di fronte appunto al gigante Germania. Una gara destinata a entrare nella storia, possiamo dirlo, perché per la prima volta debutta il Curaçao ai mondiali FIFA sotto la guida di Dick Advocaat, che è un allenatore esperto, che ha fatto un cammino di qualificazione con Cavati di grande valore, ha battuto la Giamaica nel gruppo B, ha ottenuto l'accesso alla fase finale del torneo. Per cui non diamo per scontato, ecco, che sia tutto così scontato e facile per la Germania, perché in un mondiale può succedere di tutto, per cui aspetto di vedere con ansia questo Curaçao e anche con curiosità, devo dire, per poterlo giudicare.
3: Peraltro sì, è la seconda big, certo, che vediamo esordire, per così dire, in questo mondiale. Ieri il Brasile di pane duro ne ha mangiato contro una formazione che è tutt'altro spessore, perché il Marocco ha fatto una grandissima partita. Allora resta lì Fulvio Collovati, ovviamente, certo, in ascolto anche Cristiano Piccinelli, in attesa della vostra radiocronaca. Andiamo a scoprire il mondo Curaçao, non solo dal punto di vista calcistico, perché è una storia curiosa anche per quanto riguarda, per così dire, la geopolitica. Utilizzo un parolone: è un paese di recente istituzione, è un paese lontano, è un paese che è legato all'Olanda, ma ora prende una sua strada. Se ne è occupato un giornalista, scrittore, narratore di sport con tante interessanti pubblicazioni, firma tra le altre cose del Guardian, di Rivista 11, sito molto molto interessante. Io saluto in diretta su Rai Radio 1 Emanuele Giulianelli. Emanuele, buon pomeriggio, ben trovato.
6: Ciao, buonasera, buonasera.
3: Allora, siamo a pochi minuti dal calcio d'inizio, ma la storia della quale tu ti sei occupato per Rivista 11 va ben oltre il calcio. Se vogliamo partire proprio dal pallone in maniera così molto lineare, sta per terminare per i 185.000 abitanti di Curaçao, se ho fatto bene i conti, diciamo una provincia, una città italiana di medie e alte dimensioni, è un'attesa che è iniziata il 19 novembre. Il pareggio decisivo contro la Giamaica, che è ben più quotata a livello internazionale, a Willemstad esplode la festa, comincia un percorso appunto di avvicinamento, e ora il sogno sta per concretizzarsi in un clima, Emanuele, ora ce lo racconti tu in qualche minuto, anche di grande leggerezza, spensieratezza per l'onda blu. Lo ha detto bene Advocati in queste ore.
6: Assolutamente, assolutamente. La grande festa, come dicevi tu, c'è già stata a novembre a Willemstad per la storica qualificazione, perché poi, appunto, come dicevate anche prima in trasmissione, la Giamaica era tutt'altro che un avversario, diciamo, abbordabile, perché è una delle grandi del calcio centroamericano, insomma. E la festa è iniziata lì, ma in questo momento, sai, Curaçao arriva ai mondiali proprio con quella leggerezza e spensieratezza di chi non ha nulla da perdere. È vero che c'è molta attenzione, perché queste squadre qua, che in un mondiale a 48 squadre, con i meccanismi di qualificazione alla fase eliminazione diretta, può succedere veramente di tutto. Quindi sai, leggerezza fino a un certo punto, perché comunque sono convinto che loro non sono venuti a fare solamente folklore.
3: La figurina, comunque, la passeggiata, certo.
6: No, perché comunque il progetto, come appunto scrivevo nell'articolo, il progetto Curaçao è un progetto studiato, è un progetto che parte da lontano, ed è un progetto in cui appunto la gran parte della squadra è fatta da giocatori che giocano nelle serie più importanti in Olanda, giocano in Europa, quindi sono ragazzi abituati al calcio importante, proprio perché grazie alla riforma della FIFA di alcuni anni fa loro hanno avuto la possibilità di ottenere le naturalizzazioni di ragazzi che avevano magari giocato anche nella nazionale under 21 olandese e poi hanno optato per la nazionalità, per la nazionale di Curaçao, un pochino come è successo col Marocco con i francesi, con quelli di seconda generazione della Francia, insomma.
3: E come opportunamente sottolineava Cristiano Piccinelli, che tra un po' chiameremo ancora in causa, molti giocatori sono appunto, praticamente tutti sono proprio nativi di terre olandesi. Curaçao nasce nel 2010 sostanzialmente, le ex Antille olandesi, no, Emanuele Giulianelli? Poi sì, da lì si apre un percorso, e il percorso calcistico, per questo facevo questa piccola divagazione storico-geopolitica, è legato proprio alla identità di questo paese, se vogliamo recente, perché parliamo di 16 anni fa, nell'arco della storia è praticamente, non dico un soffio di vento, ma quasi.
6: Sì, sì, è così. Questa nazionale nasce nel 2010, le prime partite sono nel 2011, è una squadra veramente giovane, ma poi ripeto, appunto, la svolta è stata nel momento in cui intorno al 2020 hanno iniziato a lavorare su queste pratiche di, potremmo chiamarle, naturalizzazioni, anche se poi di fatto sono delle assimilazioni più che altro, perché sono comunque quello è un territorio comunque che rimane un territorio olandese amministrato dall'Olanda,
3: sì.
6: E quindi c'è un pochino questo meccanismo un po' complesso rispetto al rapporto che hanno con questi che sono un po' come i territori d'oltremare della Francia, ecco, se volessimo fare un paragone.
3: È un vecchio stregone olandese, come Dick Advocaat sottolineava bene Cristiano, l'incrocio appunto generazionale con il 38enne Nagelsmann. Cristiano, così torniamo anche a respirare un po' l'atmosfera in questi minuti di prepartita allo stadio di Houston. Piccinelli e poi ovviamente con noi Fulvio Collovati per Emanuele Giulianelli, il fenomeno Curaçao, poi magari allargheremo anche il nostro prepartita. Cristiano.
4: Sì, credo sia un fenomeno comunque da capire, giustamente come il nostro ospite lo ha studiato a fondo, perché comunque convincere alcuni ragazzi non particolarmente anziani, nel senso Bacuña anche prima aveva sempre scelto Curaçao, evidentemente molto più legato al paese, ma ci sono anche ragazzi abbastanza giovani, diciamo 25 anni, che evidentemente sono stati anche convinti, no, a sposare un po' questa causa per Curaçao. Ma è una nazionale che secondo te, insomma, è una vittima sacrificale o effettivamente l'esperienza che in molti hanno di campionati comunque internazionali europei, perché insomma ci sono giocatori che la maggior parte militano ovviamente in Olanda, però insomma anche in squadre di livello come il PSV campione, ecco, può essere una nazionale che ci regalerà sorprese?
6: Dal mio punto di vista sì, nel senso non la vedo come la squadra, appunto la squadra materasso, perché comunque oltretutto, come accennavo prima, anche un po' il meccanismo dei gironi, nel modo in cui si può passare al turno successivo, non è impossibile insomma che loro raccimoli qualche punto importante in un gruppo con, certo la Germania è un avversario diciamo proibitivo, però già un confronto con l'Ecuador, poi la Costa d'Avorio è un girone, diciamo, che può regalare una sorpresa.
3: Provo naturalmente anche dal punto di vista matematico a fare l'oracolo, poi lo capiremo nelle prossime settimane, però Emanuele, come giustamente dicevi, il nuovo format ci suggerisce il fatto che chissà, forse due pareggi con appunto una differenza reti, magari una sconfitta non troppo pesante, possono portarti nella classifica delle terze classificate, perdonate l'incrocio di parole, le prime otto andranno avanti e quindi spazio e possibilità per tutti. Resta ancora con noi per qualche minuto Emanuele Giulianelli, ovviamente poi andremo definitivamente in campo per gli inni nazionali e per il primo tempo della partita. Fulvio Collovati, qui sì, da Curaçao al resto del mondo, alla fine primissimo, non dico bilancio, però analisi ultra parziale di questo mondiale, e allora i super spot durante le partite con diciamo la scusa della pausa rinfrescante, inizi anche un po' in ritardo, i maxi recupero assolutamente estenuanti, a volte inadeguati, mettiamoci pure però qualche lato positivo, nuove storie da raccontare, perché poi andremo a scoprire Capoverde, perché poi andremo a scoprire la Giordania e saluteremo l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, e le grandi, come dicevamo, comunque dovranno guardarsi anche da queste piccole tra virgolette realtà, no Fulvio?
5: Beh, basta vedere non è che il Marocco sia una piccola realtà,
3: assolutamente.
5: Ormai, assolutamente, abbiamo visto il primo tempo ieri contro il Brasile come ha giocato il Marocco, però intendo dire che il Brasile, che è una delle nazioni più quotate per la vittoria finale con Carletto Ancelotti alla guida, ha faticato ieri per pareggiare contro il Marocco, per cui in un mondiale io non darei nulla per scontato. Il Curaçao è una storia meravigliosa, perché del 2010 io ero in mondiale in Sudafrica, non sapevo che esistesse il Curaçao a livello calcistico. In 16 anni sono riusciti a costruirsi una realtà solida. Il cammino verso gli Stati Uniti è stato imbeccabile, hanno dominato le qualificazioni, hanno chiuso da imbattute, hanno conquistato il primo posto, come dicevamo prima, battendo nazionali più quotate come Giamaica, Trinidad Tobago, per cui io non do nulla per scontato. È chiaro che se dovessi dare un giudizio alla partita questa sera, adesso un pronostico, dico la Germania non può continuare a deludere,
3: carta, perché tutto pende dalla parte
5: però
3: della
5: Manchester. Non è così, il campo poi, la legge del campo l'abbiamo visto, che è tutta un'altra cosa,
3: senza
5: abbiamo
3: ombra
5: visto
3: di dubbio.
5: Anche da queste prime partite.
3: È vero, l'assaggio parziale comunque ha dato questa indicazione, chissà che l'area statunitense, diciamo, non giovi ancora di Advocat, che da queste parti era già stato nel 94 con l'Olanda. Emanuele, avete citato assieme a Cristiano Piccinelli, che prima declinava le formazioni un po' alla spicciolata, alcuni componenti di Curaçao, avete detto di Comenensia, i due Bacuna, entrando un po' più nello specifico per dare un assaggio a chi ci ascolta, un mini approfondimento proprio tecnico. Sì, abbiamo detto che sono giocatori che comunque militano anche in campionati, molti sono anche dalle nostre parti in Europa, per cui c'è un campionato tra l'altro a Curaçao, credo a 9 squadre, quindi format assolutamente inedito e ovviamente adattato rispetto poi alle proporzioni territoriali. La nazionale dal punto di vista tecnico in poche battute, secondo la tua idea naturalmente, Giulianelli?
6: Sì, confermo il campionato, è un campionato piccolo ovviamente, un campionato a 9 squadre, c'è solo, come diciamo prima, c'è solo un giocatore nato effettivamente
3: sul territorio di Curaçao.
6: Sul territorio. Sì. È una squadra che gioca a calcio, perché Advocat comunque lo conosciamo e l'impostazione è proprio quella. Lui ha dato il marchio di fabbrica di una squadra prettamente olandese, quindi è una squadra che gioca a calcio, non è una squadra che speculativa, è una squadra che scende in campo per giocare la sua partita. Ecco, anche per esempio, ecco, anche lo 0-0 con la Giamaica non è stato uno 0-0 costruito per andare lì a ottenere il punticino, ma loro hanno giocato molto all'attacco, poi il gol non è venuto, però appunto, come diceva Fulvio, è una squadra che ha fatto gol, è una squadra che ha dominato il suo girone, quindi non ci aspettiamo la squadra Materazzo che andrà lì a primo non prenderle.
3: Emanuele, domanda tra virgolette multidisciplinare, ovvero esula dal contesto di Curaçao, però ci riporta a Rivista 11, che ovviamente sta seguendo i mondiali molto da vicino. Leggevo tra i vari titoli, non credo che sia firma tua, firma redazionale: non abbiamo mai visto una nazionale come il Marocco. Allora diciamo che intanto da par mio posso dire che abbiamo visto una grandissima squadra mettere paura al Brasile quasi per mezz'ora, almeno per una mezz'ora, poi c'è stato il pari di Vinicius, il secondo tempo è stato un po' più equilibrato da una parte e dall'altra, forse un po' più al risparmio perché avevano speso molto le due squadre. La candidatura del Marocco, non per arrivare, per carità, mai dire mai fino alla fine, ma per arrivare comunque, forse chissà, anche a eguagliare il record di Qatar 2022 con quella storica semifinale. Il livello tecnico c'è, la condizione fisica mi è parsa eccellente, la promessa del calcio africano tante volte non mantenuta, e beh, forse in questo caso sta trovando l'interprete più adatto, che dici?
6: Sì, anche perché finalmente, ecco, si è discusso tanto dell'allargamento del format, no, delle 48 squadre. Uno degli aspetti più positivi è che finalmente l'Africa, ecco, ha comunque una rappresentatività. Adesso sono 10 squadre che
3: ha guadagnato forse 4 ancora squadre, lo ricordiamo, sì, appunto, è la federazione che ha beneficiato maggiormente in quota parte.
6: Sì, perché i livelli sono totalmente cambiati rispetto a quelli a cui eravamo abituati una volta, ed è giusto che comunque ci se ne accorga, perché il calcio africano non è più quello a cui eravamo abituati noi, quello che si immagina, ecco, il calcio solo fisico, il calcio poco tecnico. In realtà, se abbiamo visto, appunto, abbiamo visto tutti giocare il Marocco. Il Marocco ha una tecnica superlativa, tatticamente sono stati eccezionali. È una squadra che tu dici eguagliare il suo record, potrebbe anche migliorarlo il record. Io non mi scandalizzerei di vedere il Marocco in finale, per esempio.
3: E allora magari ne riparleremo, perché il mondiale è lungo e appassionante. Intanto ci ha presentato Curaçao a pochi minuti dalla sfida contro la Germania. Emanuele Giulianelli, giornalista, scrittore, Guardian, Rivista 11, tante pubblicazioni, qualcosa mi dice che se ne avrai piacere ci risentiremo su Radio 1. Emanuele, buon calcio a te e grazie davvero.
6: Grazie, volentieri, anche a voi, ciao.
3: Grazie Emanuele Giulianelli, siamo prontissimi per andare in campo, perché a Houston si comincia, Germania Curaçao, è la prima giornata del gruppo E. Ribadisco al microfono Cristiano Piccinelli con il commento tecnico di Fulvio Collovati. Dallo studio centrale di Dallas ci ritroviamo nell'intervallo della partita, questo su Rai Radio 1, è sempre tutto il mondiale, minuto per minuto, a più tardi.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
12: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
14: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
15: La partita.
4: Entrano in campo le nazionali di Germania e Curaçao per la sfida che apre il girone con Ecuador e Costa d'Avorio, precedute dalla squadra arbitrale che sarà capitanata dal marocchino Jalal Jayed. Squadra in campo, esordio assoluto ad un mondiale per la nazione di Curaçao, ovvero una piccola isola caraibica, primo stato non indipendente, perché di fatto per alcune cose dipende ancora dall'Olanda. Partecipare a un mondiale, lo stato più piccolo in assoluto, circa 450 km quadrati di superficie, 185.000 di popolazione e molti, qualche migliaio, sono anche lo stadio di Houston per seguire l'esordio della squadra allenata dal santone olandese Dick Advocaat, 78 anni e qualche mese, circa 79, il più anziano commissario tecnico nella storia di un mondiale. Il posizionamento all'interno del terreno di gioco con la Germania seguita da tantissimi sostenitori, la nazionale allenata da Julian Nagelsmann che punta molto sulla veramente sulla parte del Bayern Monaco. Intanto è il momento anche dell'inno nazionale, quello tedesco, il primo a risuonare sullo stadio di Houston.

der Deutschen, il canto dei tedeschi. Tra poco sarà anche il momento dell'inno di Corsù, impamiento, che è la lingua ufficiale di Curaçao. Lo risentiremo per la prima volta al mondiale.

0: Questo è l'inno di Curaçao, tra poco si comincia, prima una pausa commerciale.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Di nuovo a Houston per la sfida tra la nazionale tedesca di Nagelsmann e Curaçao di Aducat. Le formazioni: Neuer in porta per i tedeschi insieme a Kimmich, da Schlotterbeck e Brown a comporre il reparto difensivo a 4, in mezzo al campo Pavlovic e Nmecha, poi la batteria dei trequartisti Sané, Musiala e Wiltz, a sostegno della punta che è Kai Havertz, campione d'Inghilterra con l'Arsenal. Stesso schema per Curaçao: Rome in porta, da destra a sinistra Florenus, Basoer, Obispo e Fonville, in mezzo al campo Comenensia e Bakuna, Leandro Bakuna, poi Hansen, Chong e Juninho Bakuna, fratello di Leandro, trequartisti per la punta Locadia. Ben trovato anche, visto che si tratta di un mondiale, a un campione del mondo, ovvero il nostro Fulvio Collovati. Ciao Fulvio.
2: Grazie Cristiano, buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Ma hai detto bene, due schemi praticamente identici, 4-2-3-1, è chiaro che insomma poi vedremo se il talento, il miglior talento da parte della Germania si svilupperà nel corso della gara, ma non è così scontato. Vorrei ricordare che Curaçao è il più piccolo paese a partecipare ad un mondiale e rappresenta questa una novità, la voce. Però c'è voglia di stupire, voglia di far bene, per cui non bisogna dare nulla per scontato. D'altronde la Germania è 4 volte campione del mondo, si presenta con l'obiettivo di tornare protagonista dopo le due recenti delusioni degli ultimi due mondiali, è uscita ai gironi, ma può vantare un primato unico tra le nazionali europee, essendo l'unica stata a conquistare una Coppa del Mondo sul continente americano nel 2014, con la finale Germania-Argentina vinta per 1-0.
0: Eh sì, in effetti proprio questo è un punto a favore della nazionale teutonica, che in questo continente un po' più in basso, diciamo, verso sud, è riuscita ad imporsi, quando insomma nelle precedenti edizioni erano state Brasile, Argentina e Uruguay a imporsi nei vari campionati del mondo. Ricordiamo ovviamente anche quello negli Stati Uniti del 1994, con la finale tra Italia e Brasile, purtroppo con, per noi ovviamente, la vittoria

0: comunque militano sostanzialmente quasi tutti in Europa, in Olanda allora, nella maggior parte, però certo. Insomma non sono calciatori, magari formazioni non di primo livello, tranne magari qualcuno, però insomma abituati a un livello medio-alto del calcio europeo.
1: Allora, un paio di giocatori giocano nel Miami insieme a Messi, Rom, il portiere, Locadia, che è la punta centrale, il numero 9, gioca nel Miami Football Club, il resto sono quasi tutti giocatori semi sconosciuti che giocano in Olanda, però alcuni in Inghilterra, per cui direi che hanno la loro esperienza, giocano alla Premier League, giocano in Olanda, il campionato olandese, non sono campionati da non tenere in considerazione, per cui attenzione, non consideriamola una cenerentola, perché non è così, si è guadagnata questa qualificazione a tutti gli effetti, e per cui la Germania secondo me dovrà sudare per guadagnarsi la vittoria questa sera.
0: Maglia bianca per la nazionale tedesca, maglia blu con calzoncini gialli, colori della bandiera di Curaçao, per la nazionale caraibica. Advocat ha avuto un periodo in cui ha lasciato al suo assistente la guida della nazionale per stare ovviamente al fianco della figlia che aveva qualche problema di salute, poi però tutto sembra essere rientrato ed Advocat si gioca ancora un mondiale, lo ha già fatto con la sua nazionale l'Olanda e poi con un'altra nazionale, ma adesso è pronto per guidare Curaçao che batterà il calcio d'avvio in questa gara d'apertura del girone con Ecuador e Costa d'Avorio, girone E, gruppo E, partita la gara con il calcio d'avvio della formazione caraibica, subito la pressione da parte della squadra di Nagelsmann, prova a difendersi Obispo all'indietro per Eloy Rom, portiere che è il recordman di presenza insieme a Leandro Bacuni a 73 con quella di oggi con la nazionale di Curaçao. Recupera il pallone però la nazionale tedesca con Jamal Musiala in mezzo a due avversari, riesce a andare a destra da Kimmich, fermato in maniera regolare, anzi no, arriva al fischio di Jayed, calcio di punizione fuori della Germania sulla tre quarti avversaria, spostato sulla destra e dunque possibilità di mettere un pallone all'interno dell'area di rigore, subito in pressione la Germania sugli avversari per imporre la legge del più forte, pallone però recuperato dai caraibici con Tait Chong, messo giù in maniera irregolare da Pavlovic, tanto Bayern Monaco, è un po' una costante in casa Germania, ci sono 5 dei 6 totali convocati in campo quest'oggi per Nagelsmann, anche lui ex Bayern Monaco perché ha allenato i bavaresi per un paio di stagioni, diciamo che è normale, no, quando si parla di Germania.
1: Beh, mi stupisco che sono solo 5, però insomma c'è da dire una cosa, che il Bayern di Monaco ha qualche straniero, qualche non tedesco diciamo, per cui 5 penso sia una cifra, cominciare dal difensore il portiere Neuer che si era ritirato dalla nazionale 2 anni fa, poi è stato richiamato per il suo quinto mondiale da Nagelsmann e lui non ha detto no, per cui non mancano le stelle soprattutto in fase offensiva, però alcuni giocatori, per esempio Musiala, io sono curioso di vedere questa sera la prestazione di Musiala, perché Musiala viene da un lungo infortunio, per cui non è stata un'ottima stagione per lui.
0: Sì, rottura del perone a luglio del 2025, tanta fatica per rientrare, poi però insomma è riuscito a recuperare ed essere pronto per il mondiale. Germania che però ha perso prima dell'inizio del torneo Neo Lennart Kall, attenzione però all'incursione in avanti della formazione tedesca, si salva in qualche maniera con un po' d'apprensione Curaçao che prova a ripartire sulla corsia sinistra con l'avanzata del numero 24 Von Bill, che viene fermato in maniera irregolare, calcio di punizione per Curaçao. Dicevamo di Lennart Kall, altro baby fenomeno di casa Bayern Monaco, infortunatosi poco prima della spedizione negli Stati Uniti e dunque non sarà a disposizione di Nagelsmann. Ricordavi giustamente il ritorno di Manuel Neuer, anche quello di Goretzka, anche lui aveva inizialmente detto addio alla nazionale, evidentemente però sono giocatori troppo importanti per la Germania che cerca la sua identità. Attenzione all'Okadia in posizione di esterno destro, in mezzo all'area di rigore c'è Hansen, Chong prova ad andare in mezzo a due avversari, viene fermato dalla forza fisica di Schlotterbeck che però qui esagera un po' con la confidenza con il pallone, pressione da parte di Chong che fa finire il pallone in rimessa dal fondo per la Germania. Siamo nel frattempo arrivati alla quarto minuto, Germania 0, Curaçao 0, questo è il parziale ovviamente con la Germania che evidentemente ha anche l'onere, no, Fulvio, di dover vincere questa partita.
1: Beh, direi di sì, anche se te l'ho detto, non è così.

0: quasi scontato, perché queste nazionali, soprattutto la prima partita, possono rappresentare una sorpresa, però ha l'onere di, soprattutto di non deludere il proprio popolo dopo le due recenti delusioni degli ultimi due mondiali, ecco, per cui non ci sono certezze, è vero, non ci sono certezze, però deve sgomberare il campo da quelle da quegli equivoci, diciamo, che ci sono stati negli ultimi due mondiali.
1: Recupera il pallone ancora Curaçao con l'iniziativa da parte di Bazoer, con Pavlovic che prova a risoffiare il pallone. Musiala prova a servire Kai Havertz, fermato il tentativo di affondo da parte della Germania con l'entrata in scivolata di Hansen. Poi Juninho Bacunha prova ad andare via da solo sulla corsia, si allunga troppo, il pallone rientra con qualche difficoltà Nmecha sull'avversario che poi subisce fallo. Calcio di punizione in favore della formazione tedesca, sicuramente un avvio intrigante da parte di Curaçao, che mette sul campo comunque tanto pressing e anche tanta corsa, almeno fino a questo momento.
0: Tanta corsa, tanto pressing, tanto desiderio di mettersi in mostra, tanta volontà, una squadra che, come vedi, si raccoglie, è omogenea nella propria metà campo quando si deve difendere per poi ripartire. È chiaro che alcuni giocatori che sono molto veloci, sa perfettamente che il tasso tecnico è differente rispetto a quello della Germania, però come vedi quando si raccoglie, vedi quando riparte così, adesso il lancio è sbagliato, però è una squadra molto compatta almeno in questi primi minuti.
1: Pallone a sinistra per Nathaniel Brown, il verticale per l'inserimento da parte di Musiala. Musiala si accentra alla conclusione, murata dai difensori di Curaçao. Pallone ancora lì per Musiala al limite dell'area di rigore, lo scambio con Brown, da questi a Kai Havertz, ancora all'indietro per Nmecha, morbido verso Wirtz, Nmecha alla rete, il vantaggio della Germania al sesto, la combinazione 1-2 velocissima tra Nmecha e Wirtz che gli offre il pallone di ritorno. Non ci pensa due volte il centrocampista del Borussia Dortmund, apre il suo interno e fa secco Rom per il vantaggio della Germania al sesto. Germania 1, Curaçao 0. Fulvio,
0: guarda, il gol è meraviglioso, era una Germania in pressione e soprattutto è stato bellissimo lo scambio tra parte di Nmecha, che praticamente si è inserito, ha chiesto il cambio con il suo compagno di squadra e che gli ha ridato il pallone, e lui praticamente dal limite dell'area, guarda, al limite dell'area, ha praticamente piazzato il pallone di piatto destro alla sinistra del portiere. Un gol meraviglioso, un gol bellissimo, tutto di prima. E vabbè, e qui entra in gioco la differenza tecnica. Il pallone gli era stato ridato da Wirtz, che gli 1-2, praticamente un 1-2, calciato di prima al piattone, praticamente imparabile, e subito dopo 6 minuti in vantaggio la Germania mette subito le cose in chiaro.
1: Vorrei sottolineare, non so se sei d'accordo, anche la calma dettata forse dalla conoscenza delle proprie qualità di Florian Wirtz nel stoppare il pallone, sì, e accarezzarlo, sì, per Nmecha.
0: Guarda, io ho aspettato, perché non ero sicuro che fosse lui, poi ho avuto la certezza nel momento in cui ho visto il replay dell'immagine.
1: Attenzione però, ancora Germania in avanti, sempre con Mecha, fermato, recupera il pallone la squadra di Nagelsmann con Pavlovic, pallone largo a sinistra per Brown, prova a rimetterlo in mezzo, guadagna, no, nulla, perché l'ultimo tocco è il suo, sarà rimessa dal fondo per Curaçao, tramortita dalla rete di Nmecha, sì, di poco fa, ma deve ovviamente subito riprendere in mano la partita. Vai Fulvio. Ah,
0: beh, io mi sono fermato perché è una Germania rembante, praticamente sull'entusiasmo del gol fatto, come giustamente tu hai sottolineato, il piattone, praticamente l'1-2 da parte di Wirtz che gli ha riconsegnato il pallone, è stato, guarda, noi lo stiamo anche rivedendo, ecco, per cui è stato praticamente, non dico un tiro dal limite dell'area, un calcio di rigore, questo no, però lo ha messo nella condizione di calciare vedendo lo specchio della porta alla sinistra del portiere. Il gol è stato bellissimo, bellissimo, ma molto ci ha messo del suo anche Wirtz.
1: Wirtz che è un giocatore sicuramente di qualità clamorose, giovanissimo, che insomma il Liverpool ha pagato 100 milioni, non è che è stato pagato poco.
0: Non l'ha pagato poco, anche se Cristiano, permettimi di dire che è una stella, anche se quest'anno ha brillato fino a un certo punto il Liverpool, perché doveva brillare di più, invece un po' c'è stato anche un po' deludente.
1: Ci prova ancora Nmecha, non lontano dal bis, dal limite, conclusione potente stavolta da parte del numero 23, vai Fulvio.
0: Ma è dotato di un tiro eccezionale questo ragazzo, questo Nmecha, che diciamolo è un ragazzo del 2000, praticamente ha 26 anni, del Borussia Dortmund. Ha calciato dal limite dell'area con potenza il pallone, praticamente è uscito di 30-40 centimetri alla destra del portiere. Non ci sarebbe stato nulla da fare perché era di una potenza eccezionale.
1: Intanto mi devo correggere sulla cifra perché ricordavo male. Florian Wirtz è stato pagato dal Liverpool 135 milioni
0: di più.
1: Che è stato l'acquisto più caro nella storia del Liverpool, ma soprattutto il giocatore tedesco più costoso di sempre, quindi evidentemente insomma le qualità ci sono in questo 23enne ex Bayer Leverkusen. Pallone ancora per la Germania con Kai Havertz, fermato però dall'intervento in copertura da parte di Comaneci. Prova a ripartire Hansen sulla corsia, fermato però in chiusura difensiva da Schlotterbeck che scambia con Jonathan Tah. Da questi poi a Kimmich, il capitano della nazionale tedesca, che può avanzare, non trova opposizione. Arriva adesso il tentativo di pressing da parte di Juninho Bacuna. Ancora lo scambio tra i centrali difensivi della formazione tedesca e poi il pallone per Musiala, che torna indietro anche a dare una mano evidentemente nella costruzione della manovra. Kai Havertz, Nathaniel Brown sulla corsia, poi il pallone per Florian Wirtz, le finte, si accentra Wirtz, ancora il pallone per Havertz, la chiusura difensiva, di nuovo però Wirtz a cercare di servire un compagno in mezzo a tre avversari, morbido per Musiala che cerca il tacco, pallone comunque per Wirtz dal limite, cambia idea, poi va alla conclusione dopo un dribbling, si salva ancora una volta a Curaçao. Ma Florian Wirtz mi sembra davvero in serata di grazia, gioca come se fosse un allenamento questa partita.
0: Beh, abbiamo detto che la differenza di qualità tra le due squadre poteva farsi vedere, notare, e devo dire che in questi primi sono passati solo 10 minuti, attenzione, 10 minuti in cui abbiamo visto un gol, un assoluto predominio da parte della Germania che sta giocando praticamente nella metà campo della squadra caraibica.
1: Pallone adesso per la Germania con il tentativo di conclusione da parte di Leroy Sané che non riesce a inquadrare lo specchio. Ancora una volta però Germania pericolosissima,
0: vicinissima
1: con,
0: gol,
1: vicinissima con un altro ex, ex Bayern Monaco, giocatore che poi ha militato nel Galatasaray, ma fuori gioco in partenza per l'eroe Sané. Ma insomma una Germania, fino a questo momento giustamente ricordavi, sono passati appena 11 minuti, straripante
0: 11 minuti in cui abbiamo visto di tutto, un gol, un Wirtz straordinario, un Sané che va vicino al gol anche se era fuori gioco in questa azione, un'altra azione da parte di Mecha, praticamente con un tiro che ha sfiorato il palo alla destra del portiere, praticamente la Germania che sta cosa devo dire, sta praticamente giocando a una porta. Questo il valore diverso lo sapevamo, però non a questi livelli, ecco.
1: Prova adesso con più calma e serenità la squadra di Nagelsmann, l'avanzata sulla sinistra da parte di Brown che cede il pallone a Kai Havertz che dovrebbe fare il centravanti, ma in realtà come nell'Arsenal non è certo un 9 puro, ma un giocatore che anche fa da raccordo, è nato trequartista anche lui a Bayer Leverkusen. Peraltro pallone intanto per Mecha, l'aggancio all'interno della rigore, poi prova in caduta con l'esterno. Pallone debole, la parata a terra di Eloy Rom, il portiere della nazionale di Curaçao, che sta rischiando di subire davvero una bella imbarcata con ancora però un match che evidentemente insomma anche lui ha il piede caldo dopo la rete che ha sbloccato la partita. Un fallo adesso al centrocampo che vede coinvolti Locadia e Kimmich, con l'intervento del direttore di gara, il marocchino Jalal Jayed, che va evidentemente anche a redarguire in maniera soltanto verbale Locadia, l'attaccante centrale della formazione di Curaçao. Mentre rivediamo nelle immagini sul monitor di servizio dalla visuale dell'arbitro il gol splendido di Nmecha che ha portato in vantaggio la Germania. Siamo al 13esimo, Germania 1 Curaçao 0, ma ancora Germania in possesso saldamente del pallone.
0: Ma devo dire che questo match è una sorpresa fino a un certo punto, però tieni presente che il posto da titolare mi risulta che sia di Goretzka, però Mecha sta giocando una grande partita, soprattutto negli inserimenti. Quello che sta stupendo è negli inserimenti, perché praticamente oltre a far gol ha avuto già anche prima, un minuto fa, ha avuto la possibilità di calciare di sinistra, ha calciato debolmente, però attraverso un suo inserimento è riuscita la Germania ad avere un'altra occasione da gol.
1: Sì, nel ruolo accanto a Pavlovic si sono alternati in tanti, insomma, in giustamente tanti, sì. Goreska è il giocatore sicuramente più rappresentativo, sì. Poi c'è anche Hassan Ouedraogo che ha sostituito Karl nella lista dei convocati dopo l'infortunio di Karl, ma credo insomma che sarà una scelta anche quella, insomma, di che vedremo poco in campo, perché anche lui è stato ovviamente inserito nelle varie rotazioni, ma non è un giocatore su cui ha puntato spesso Nagelsmann. Punta invece su Wirtz, si accentra Wirtz, la conclusione sul fondo dalla sinistra, si è accentrato Florian Wirtz, ha scaricato il suo tentativo non lontano anche questo dal bersaglio grosso. 14esimo, Germania 1 Curaçao 0, ma ancora un'altra chance per la nazionale tedesca.
0: E Mecha e Wirtz protagonisti assoluti in questi primi 15 minuti. Guarda come ha puntato l'uomo, è chiaro che ingenuamente lo fa andare sul destro e lui praticamente tiro a giro, il famoso tiro a giro alla Del Piero, lui va vicinissimo al gol, un metro forse, il pallone è uscito oltre il palo, però è chiaro che non lo devi mettere nella condizione di calciare in quel modo.
1: Giuligno Bacuna prova a inserirsi in avanti, cerca un triangolo con un compagno, nella fattispecie Fonville, tocca però il pallone dopo il break di Sané, dunque la rimessa laterale per la Germania in avanti con Kimmich, fermato Kai Havertz, Jonathan Tah sul rilancio ancora per Joshua Kimmich, all'indietro per Manuel Neuer, portiere straordinario e tra l'unico, anzi presente nel 2014, 12 anni fa, nella finale che vide trionfare la Germania sull'Argentina in Brasile grazie al gol di Mario Götze. Pallone ancora sulla corsia per l'inserimento da parte di Sané che scambia con Mecha, pallone basso a cercare Jamal Musiala, chiude Bacuña, prova a ripartire adesso Curaçao con il suo giocatore più rappresentativo Leandro Bacuña, che va a cercare sulla corsia di destra Hansen, fermato dall'intervento in copertura di Schlotterbeck, difensore del Borussia Dortmund, Brown. Poi il pallone per Pavlovic, scambia con Kimmich, ancora per Pavlovic, poi largo l'avanzata di Jonathan Tah, largo a destra per Sané, ma sbaglia l'appoggio Tah. E questa è una notizia, primo appoggio sbagliato di uno degli 11 in campo per la Germania.
0: Sì, primo appoggio sbagliato, insomma un'incomprensione tra i due. Vorrei sottolinearti la posizione di Kimmich, che nel Bayern di Monaco è il leader praticamente del centrocampo. Lui potrebbe benissimo anche in questa nazionale giocare a centrocampo, però Nagelsmann ha optato per lui, è il faro del centrocampo, dirige, copre, cuce, innesca la ripartenza d'azione nel Bayern di Monaco. Qui invece gioca sulla fascia destra perché manca un uomo di valore internazionale, di spessore internazionale in quella fascia. Lui è nato proprio uomo di fascia destra e in nazionale ricopre quel ruolo.
1: Sì, è un giocatore molto duttile nel corso della carriera, insomma ha trovato modo di districarsi in più di un ruolo, però evidentemente insomma la sua qualità, con le sue qualità riesce ad essere protagonista e di sostegno alla squadra anche magari in una posizione diversa da quella del club. Intanto ancora Kimmich a cercare di far avanzare la formazione tedesca al 17esimo, sempre Germania avanti per 1-0 su Curaçao, l'esordio nel gruppo E che prevede anche Ecuador e Costa d'Avorio. Non è la Costa d'Avorio di qualche anno fa, quella per capirci di Didier Drogba, però è una nazionale sempre temibile quella africana, come temibile l'Ecuador che ha in questo momento forse la nazionale migliore di sempre, tanti giocatori importanti anche che militano nei massimi campionati europei per l'Ecuador, che potrebbe essere sicuramente un avversario temibile per la Germania, che è la candidata naturale ovviamente a conquistare il primo posto nel raggruppamento. Pallone all'indietro intanto per Rom, 18esimo in corso, sempre Germania 1 Curaçao 0, questo è il parziale, la rete al sesto da parte di Mecha, con un bellissimo 1-2 con Florian Wirtz e poi la conclusione di prima da parte del giocatore del Borussia Dortmund, che qui va a commettere fallo su Tait Chong, giocatore l'unico nato a Wilhelmstad, ovvero nato proprio sull'isola, che dopo le nazionali olandesi a livello giovanile aveva anche pensato di optare per la Cina, che sarebbe il paese dei nonni, però non essendo non essendoci documentazione della sua provenienza cinese, perché quando i nonni arrivarono a Curaçao evidentemente la situazione era sicuramente un po' difficile per quanto riguarda ovviamente i documenti, non è riuscito ovviamente a ottenere questa possibilità e poi ha optato per Curaçao, anche perché ha detto, ovviamente ricordando questa partecipazione al mondiale, che finalmente poteva andare a rivedere anche la nonna 95enne che difficilmente si voleva muovere dall'isola caraibica. Insomma, è una bella cosa anche questa da sottolineare. Intanto però c'è il break da parte di Curaçao con l'avanzata sulla destra da parte di Comenensia, che va a mettere in mezzo il tentativo di Chong, pallone buono per Locadia, la stoppa dal limite, l'appoggio per Juninho Bacuna, fermato dall'intervento in copertura di Musiala, ci prova dalla distanza, da una trentina di metri, il tentativo da parte di Obispo, difensore centrale del PSV Eindhoven, campione d'Olanda, anzi è stato Leandro Bacuna, ci ha provato Bacuna, lui, sì, dalla distanza.
0: Sì, Leandro Bacuna ha tirato lui, c'è stata un po' una leggerezza qua difensiva da parte della Germania, che ha lasciato Chong, che mi sembra il giocatore più a livello qualitativo più dotato da parte dei giocatori del Curaçao, devo dire. Qui hanno avuto l'opportunità di andare al tiro prima del tiro di Bacuna, e devo dire che forse hanno perso un'opportunità.
1: Pallone ancora per la Germania sulla sinistra con Wirtz, pallone in mezzo per il tentativo di colpo di testa di Kai Havertz, che però viene sovrastato dal lancio del compagno, pallone che finisce sul fondo senza creare ulteriori problemi a Eloy Rom. 20esimo intanto, Germania 1, Curaçao 0, Manuel Neuer 40 anni e 79 giorni, ha rinnovato il contratto con il Bayern Monaco. Portiere che nell'ultima parte della sua carriera, lunghissima, ha avuto anche tutta una serie di infortuni importanti, però resta un baluardo per i bavaresi e per la Germania. Evidentemente, insomma, non hanno convinto Neubel e Baumann, che sono rispettivamente gli altri due portieri convocati per questo mondiale da Nagelsmann.
0: Ma sai, in una squadra, Cristiano, che può essere la nazionale, può essere anche il Bayern di Monaco, ci vuole... Vai.
1: Attenzione al tentativo di Locadia all'interno dell'area di rigore, fermato, diventa il pallone buono per la conclusione. Goal vincente da parte del numero 8, Livanio Comenzia, che pareggia i conti al 21esimo, esplode l'onda blu dei tifosi di Curaçao. Primo gol a un mondiale per la nazionale caraibica, Germania 1, Curaçao 1, ha segnato Comenzia, festeggia rimanendo seduto Dick Advocaat, il primo gol di Curaçao mondiale, lo segna l'ex Juventus Next Generation. 1-1 tra Germania e Curaçao, vai Fulvio.
0: Ed è una gioia incontenibile. Io non sto qua ad elencare gli errori difensivi da parte dei difensori tedeschi, ma sto ad elogiare qui il gol di Comenessa, che si è inserito con grande misura, con grande attenzione, con grande equilibrio su una palla persa al limite dell'area da parte dei difensori tedeschi, ha calciato col sinistro di potenza, il tiro è stato deviato, non c'è stato nulla da fare per Neuer, però devo dire che entusiasmo le stelle da parte del pubblico che veramente gioisce, lo stesso Advocaat alza le mani, primo gol per questa squadra, devo dire anche meritato, è un'emozione unica per questa squadra che riesce a far gol dopo 22 minuti alla squadra tedesca, alla squadra Germania, la squadra più titolata, una delle più titolate al mondo.
1: Ancora Curaçao, pallone in verticale sulla sinistra per Locadia, le finte su Ta e poi il contatto con Locadia, ma tutto regolare per il direttore di gara, pallone sul fondo per una rimessa in fuori della Germania, in verticale era provato ad andare Hansen sul pallone, è intervenuto in anticipo Schlotterbeck, pallone però è rimasto lì e allora è intervenuto di corsa Comenensia, ha colpito, ha calciato, pallone che è passato sotto le gambe di Kimmich, che ha cercato di chiuderle ma sì, l'ha deviato in maniera imparabile per Neuer.
0: Sì.
1: È il momento di una pausa commerciale, Fulvio, perché c'è la pausa ristoro.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Pausa ancora di ristoro che serve anche a capire cosa sia andato storto in casa Germania, perché al 24esimo il risultato è Germania 1, Curaçao 1, poco fa segnato la squadra caraibica. Fulvio Collovati.
0: Ma io cosa ti devo dire? Possiamo sottolineare da tecnico, da commentatore, da opinionista, chiaramente la leggerezza con cui ha affrontato la fase difensiva la squadra tedesca, però vorrei sottolineare anche il coraggio, la voglia di stupire da parte di questa squadra che aveva 4-5 giocatori in fase offensiva. Non a caso Comenencia è un giocatore che gioca davanti alla difesa, un giocatore che si è inserito d'inserimento, è riuscito praticamente sul rispallo ad avere la possibilità del tiro, ha calciato, devo dire, è vero che il tiro è stato deviato, ma ha calciato di grande potenza. Deviando appunto Kimmich, non c'è stato nulla da fare per noi, però il coraggio di questa squadra di andare all'attacco è stato premiato
1: con il gol di Comenencia, che dunque impatta il risultato. Tutto da rifare per la Germania, che sembrava in assoluto controllo della partita, perché oltre al gol c'erano state un altro paio di occasioni. Poi però è arrivato il gol caraibico che esalta l'onda blu, il pubblico di fede Curaçao presente a Houston per questa esordio assoluto mondiale per la nazionale più piccola dello stato più piccolo mai presente a un torneo ridato. Si ricomincia adesso al 26esimo sull'1-1 e con il rinvio dal fondo da parte di Manuel Neuer, che nulla ha potuto sulla conclusione di Comenencia, che ha trovato anche la deviazione di Kimmich. Va Neuer a far ricominciare il gioco, ma ancora entusiasmo palpabile e ascoltabile, direi, allo stadio di Houston, perché fanno festa i tifosi di Curaçao, ammutoliti quelli tedeschi che avevano raggiunto il Texas pensando di avere vittoria facile. Ma il mondiale, come sa bene il nostro Fulvio, facile può essere.
0: Non c'è mai vittoria facile nel mondiale. Sembrava in totale così possesso di palla, in totale controllo la partita della Germania, con oltre al gol 2-3 opportunità avute. Invece non è così, è bastata una disattenzione difensiva. Ma vorrei elogiare anche Comenencia, il gol che ha fatto, che ha calciato veramente di collo di sinistro con grande potenza, mettendo fuori casa Neuer, per cui anche un gioco di abilità da parte di questo giocatore.
1: Fallo su Musiala vicino alla bandierina del calcio d'angolo, dunque è una sorta di calcio di punizione, come un corner avvicinato. Dalla destra va Joshua Kimmich a posizionare il pallone, con anche diversi giocatori all'interno dell'area di rigore di Curaçao. Maglia bianca quella indossata dalla Germania, con anche riferimenti ovviamente in nero e giallo, che sono i colori della bandiera tedesca. Kimmich avvicina a sé Sané, all'interno del rigore Havertz, ma anche Pavlovic e Mecha possono far valere il fisico. Pallone molto largo per il colpo di testa e la parata di Rom, colpo di testa di Schlotterbeck, e Rom alza sulla traversa concedendo un altro calcio d'angolo. Il portiere del Miami FC, squadra della seconda serie della USL, seconda serie americana, ma una lunga per lui permanenza in Europa, anche perché è nato in Olanda, soprattutto nel campionato olandese. Eloy Rom, che qui ha fatto una gran parata sul colpo di testa ben indirizzato da parte di Schlotterbeck. con Jaiev che va a dire qualcosa, giocatore all'interno dell'area di rigore, evidentemente chiede rispetto delle regole, non potrebbe essere altrimenti. Dalla bandierina, altra traversone all'interno dell'area piccola, con i pugni Rom va a deviare il pallone. Ancora però la pressione da parte della Germania, con il tentativo di tacco di Musiala intercettato da Bakuna, ancora Musiala in mezzo all'area di rigore, Musiala va a cercare il fondo, l'intervento di Obispo in tackle a salvare tutto. Altro calcio d'angolo per la Germania con Obispo, difensore centrale del PSV di Eindhoven, difensore interessante da valutare questo nazionale di Curaçao. Dalla bandierina può andare Sani, provare a mettere in mezzo sul secondo palo, ancora Schlotterbeck, una sorta di sponda, pallone vagante con Hansen che va a anticipare Brown, concedendo una rimessa laterale in favore della Germania nei pressi dell'area del gol di Curaçao. 29esimo intanto, 1-1 tra Germania e Curaçao. Ancora però Germania in pressione con Kimmich per Jonathan Tah, si chiude la squadra di Advocat. Ancora Tah, il difensore centrale del Bayern Monaco, largo a destra per Wirtz che ha cambiato posizione, ha cambiato fascia, evidentemente anche questa è l'indicazione da parte di Nagelsmann. Pallone all'indietro per Kimmich, dialoga con Wirtz dalla destra, il numero 17 della Germania, supera Hansen, va a cercare sul fondo, altra sterzata, pallone per Sané, Sané lo cede poi a Pavlovic, la conclusione con Comenesia che salva tutto ed è via in calcio d'angolo, e festeggiano come se avessero segnato un gol quelli di Curaçao.
0: Sì, stiamo assistendo a degli interventi straordinari da parte dei difensori, anche davanti al portiere, perché è chiaro che adesso la Germania non ci sta, dopo aver subito il pareggio è tornata a dominare con il controllo del pallone, poi tira dal limite dell'area, in questo caso Pavlovic mi pare ha calciato dal limite dell'area e Comenesia praticamente è intervenuto a fare da portiere, ma col piede ha evitato un gol sicuro.
1: La bandierina ancora Germania, corner di sinistra, parabola molto arcuata sul secondo palo, cerca l'intervento ancora Schlotterbeck, ma viene fermato dalla chiusura difensiva della formazione caraibica. Lancio in avanti per Chong, un po' sbilanciato adesso la Germania, recupera Brown che era evidentemente l'uomo deputato ad essere in quella zona. Attacco da parte di Sané per un compagno, per Kimmich, che viene parzialmente contro il controtempo il capitano tedesco, che rimedia nonostante il tentativo di Chong, ma lui si stava complicando inutilmente la vita alla Germania in questa supponenza, non so come chiamarla, Fulvio.
0: Ma quando commetti degli errori del genere, un passaggio sbagliato all'indietro non te lo puoi permettere, non lo so se supponenza, ma anche con una squadra che sulla carta è inferiore a te non te lo puoi permettere, ma come vedi ha messo sullo stesso piano il Curaçao col gol che ha fatto la partita, la gara, e adesso la Germania dovrà guadagnarsi il vantaggio, perché sei sull'1-1. Si stanno difendendo, il Curaçao si sta difendendo d'oltranza, difendendo bene, chiaro che la Germania attacca di più, sta creando numerose opportunità, prima il colpo di testa di Schlotterbeck, ottima parata da parte del portiere, però il Curaçao sta giocando con l'anima, col cuore.
1: Ancora un pallone intercettato sul tentativo di taglio da parte della nazionale tedesca, poi Chong prova a partire in velocità dalla sua metà campo, chiede la collaborazione del compagno, pallone recuperato dalla squadra di Nagelsmann con Pavlovic in verticale per la conclusione di Sané, murato, pallone ancora lì per Havers che cade dopo lo scontro con un avversario, tutto regolare per il direttore di gara, Sané alla caccia del pallone, viene fermato ma senza fallo, e l'ultimo tocco proprio di Sané che in queste ultime due giocate ha scelto sempre la soluzione peggiore.
0: La soluzione peggiore, certo, la Germania ha avuto due opportunità proprio davanti al portiere e hanno scelto la soluzione peggiore, come hai detto tu, di calciare all'ultimo momento, di temporeggiare nel calcio non te lo puoi permettere. Sané ha sbagliato praticamente, c'è stato poi l'intervento da parte di parte di Bazoe, mi pare.
1: Bazoe.
0: In scivolata praticamente davanti al portiere, ha fatto il portiere lui. È una partita splendida, devo dire, dal punto di vista dell'intensità, del ritmo. Il Curaçao lotta su tutti i palloni, non si dà per vinto. La Germania, torno a dire, non si può dire che sta soffrendo, questo no. Ha commesso l'errore sul gol del pareggio, sta dominando, però sta facendo fatica a ritrovare il vantaggio.
1: Anche se poi bisogna dire che di parate vere il Roma ne ha fatta una soltanto poco fa, intanto però ci prova ancora la Germania con l'eroe Sané dalla destra, punta l'avversario, entra in area di rigore ancora sull'esterno, va a cercare Kimmich, un po' ostacolato dal direttore di gara, morbido Kimmich per cercare Musiala, ma viene superato dal pallone numero 10 della formazione tedesca, pallone sul fondo. Dicevo, Fulvio, che poi se andiamo a analizzare le parate, c'è quella sul colpo di testa di Schotterbeck, però è vero che tante volte sono andati vicino al gol i tedeschi.
0: Sì, sono andati tante, ti danno l'impressione sempre da un momento all'altro di calciare praticamente dal limite, di avere lo specchio della porta, però c'è sempre qualcosa, qualche ostacolo, o l'intervento scivolato da parte di un difensore, o l'intervento del portiere, o lo sbaglio da parte dell'attaccante tedesco, e tutto ciò ha impedito alla Germania di riandare in vantaggio. Però è una partita, torno a dire, dal punto di vista delle emozioni, splendida, perché stiamo assistendo, non è che il Curaçao non reagisca, anzi.
1: È proprio in avanti adesso la formazione caraibica che ricomincia da retrovia, in particolare da Bazoer, poi lo scambio con Obispo, cioè vicino Leandro Bacuna, a cui viene offerto il pallone dal compagno di squadra, ovviamente capitano, il numero 10 di Curaçao, 73 presenze con la nazionale caraibica per questo giocatore, sicuramente il più rappresentativo, ha giocato anche con l'Aston Villa nel corso della sua carriera, per citare ovviamente le formazioni più importanti che lo hanno visto protagonista. Ancora però con Chong che scambia con Obispo, lancia in avanti a cercare lo scatto da parte di Hansen, ancora al Curaçao in avanti con Hansen, capelli orange per il giocatore di Curaçao, scambia con Juninho Bacuna, fratello di Leandro, cerca di rivicolarsi, ma la conclusione sul fondo, nessun problema per Manuel Neuer. Ci ha provato Juninho Bacuna, giocatore del Volendam, campionato anche questo olandese, 3 gol nel corso della campagna di qualificazione a questi mondiali, con la Germania che non riesce in questo momento a rendersi ancora pericolosa in maniera sicuramente importante. Ci ha provato, è andata vicino, ma non trovando il gol come sembrava facile all'inizio, visto che il vantaggio è arrivato dopo appena 6 minuti. 36 adesso e sono passati, 1-1 tra Germania e Curaçao. Il gol di Nemeth al sesto, ha risposto Comenesia prima della pausa ristoro, intorno al 20° del primo tempo, con evidentemente la Germania che sta cercando anche di ritrovare le idee avute nel corso della prima parte della gara. Qui Musiala, largo per Brown, ritorna in mezzo da Pavlovic, poi per Kimmich, ancora per Pavlovic nel corridoio, perde l'aggancio, pallone buono per Nemeth, da questi Havertz prova a mettere in mezzo, pallone deviato, calcio d'angolo per la Germania. Sta pareggiando contro Curaçao all'esordio del gruppo E. Pallone basso, ma deve essere ribattuto il corner, perché il pallone è posizionato da Havertz fuori dal, diciamo così, dalla lunetta di demarcazione del calcio d'angolo. E allora viene richiamato il numero 7 della formazione teutonica. Va a battere adesso Brown, terzino sinistro dell'Eintracht. Posiziona il pallone Nathaniel Brown, che potrebbe passare alla Bayern Monaco. Sembra interessato a questo giocatore la squadra bavarese. Intanto ancora richiami da parte di Jalal Jayed, direttore di gara marocchino di questa sfida di Houston, che va a dialogare con Florianus e con Jamal Musiala. Calcio d'angolo per la Germania con Brown, che andrà a mettere in mezzo, pallone in mezzo, il colpo di testa alla rete, da parte della Germania, che dunque ritrova il vantaggio con Schlotterbeck al secondo tentativo. Il difensore del Borussia firma il gol del nuovo vantaggio tedesco, 38esimo, Germania 2, Curaçao 1.
0: E al secondo tentativo, come dici tu, secondo tentativo, in precedenza era stato il portiere a negare il gol al difensore, al numero 15, Schlotterbeck, difensore centrale del Borussia Dortmund, 27 anni, che fa gol di testa anticipando praticamente sul calcio d'angolo di Brown tutta la difesa del Curaçao. E qui c'è stata un po' di ingenuità secondo me da parte della difesa, è saltato completamente solo, mentre in precedenza sull'intervento del portiere che aveva negato il gol al numero 15, al difensore, c'era stato un intervento strepitoso da parte di Rom, qui è andato praticamente sul primo palo, nessuno lo ha accompagnato, nessuno lo ha disturbato, è saltato completamente da solo e praticamente ha messo alla destra del portiere, non poteva farci assolutamente nulla. Ingenuità difensiva, la Germania conta anche molto l'esperienza in queste competizioni, questo gol è frutto di bravura ma anche di furbizia, di esperienza indubbiamente.
1: E dunque cambia di nuovo il parziale, già 3 gol in questo primo tempo a Houston tra Germania e Curaçao, con la Germania che ha trovato il nuovo vantaggio grazie a Schlotterbeck dopo il corner da parte di Nathaniel Brown, dicevamo giocatore che ha avuto una crescita impressionante nell'ultima stagione con la maglia dell'Eintracht di Francoforte, con ben 4 reti, 4 assist, giocato una grandissima stagione, non a caso ha tirato l'attenzione del Bayern Monaco in primis, anche dell'Arsenal, ma sembra ormai destinato a vestire la maglia dei bavaresi nel prossimo futuro per una cifra anche importante, si parla di una 60ina di milioni, questo ragazzo che è già protagonista un mondiale, perché lo vediamo insomma andare a battere i calci d'angolo, evidentemente su precisa indicazione da parte del suo allenatore, del suo CT, per Nathaniel Brown. Pallone ancora per la Germania con Kai Havertz all'indietro verso Havertz ha 2 scelte possibili per il ruolo di centravanti, Havertz o Boltemade, però cambia un po' la sostanza perché sono 2 giocatori molto diversi i due, no?
0: Uno è un finto 9, come dicevi tu, un trequartista, che è Havertz, che mi piace più praticamente partire da dietro, non è un centravanti vero, d'area di rigore. È chiaro che quando stiamo parlando di Boltemade è un giocatore completamente diverso, è più d'area di rigore. Ma intanto cercato più con i colpi di testa, perché è molto forte di testa, per cui chiaramente Havertz non lo puoi, poi devi cercarlo più con palla a terra, perché è uno che sa giocare più con palla a terra, l'abbiamo visto nell'Arsenal.
1: Intanto c'è stato il replay del colpo di testa ben indirizzato da Schlotterbeck, che ha preso anche benissimo il tempo all'interno dell'area piccola, grande festa ovviamente per i sostenitori della formazione teutonica presenti a Houston. C'è stata anche grande polemica sul costo dei biglietti, non degli stadi ma quelli dei trasporti. Allora la nazionale tedesca ha detto che si farà carico delle spese dei propri sostenitori, non per questa partita ma per la prossima, che sarà nella costa est, dunque evidentemente un aiuto per quanto riguarda i sostenitori tedeschi. Ancora Germania nel finire del primo tempo con Musiala, l'appoggio per Havertz, l'uscita pronta da parte di Eloy Rom, che va a anticipare Havertz e dunque ad evitare una possibile terza rete per la formazione di Julian Nagelsmann. Riparte Curaçao dalla sinistra con l'avanzata da parte di Fonville, si fa tutto il campo, prova a scambiare con Hansen, recupera Kimmich, all'indietro per Neuer, il lancio del portiere tedesco in avanti, prova a anticipare il suo diretto avversario Havertz, pallone vagante, raccolto ancora dai difensori tedeschi, sbaglia Schlotterbeck, cede il pallone a Juninho Bacuna, serie di batti e ribatti con il pallone ancora di incerto possesso, prova a mettere un po' d'ordine Comenensia, l'autore del gol del momentaneo pareggio per Curaçao, che si propone in avanti dalla sinistra, si fa vedere anche Hansen, avanza Comenensia, giocatore dello Zurigo, pallone in mezzo per Juninho Bacuna, fermato da Musiala, riparte allora la Germania con Havertz, che dopo un inizio davvero clamoroso, poi si è un po' perso, adesso va a servire Nathaniel Brown, il giocatore più veloce della Bundesliga. Questi dati statistici sul terzino dell'Eintracht, diciamo di Wirtz un po' in ombra in questa fase conclusiva del primo tempo, ma sempre tanta classe per il numero 17 del Germania. Pallone per Kimmich, che giustamente ricordavi come sia il faro del centrocampo del Bayern Monaco, Fulvio, e lo vediamo più spesso in mezzo al campo che sulla destra.
0: Viene naturale il gesto tecnico, è una cosa, la posizione è un'altra. Lui qui parte di partenza sulla fascia destra, poi naturalmente l'abbiamo visto spesso a centrocampo a fare il centrocampo anche in nazionale, per cui è una cosa che viene spontanea.
1: Calcio d'angolo per la Germania da sinistra, va proprio Kimmich a battere il corner. Attenzione massima per i difensori di Curaçao, visto quanto è successo poco fa. Va proprio Joshua Kimmich, il pallone alto sul secondo palo, con ancora Schlotterbeck che va a anticipare l'avversario, trova la deviazione, sarà un altro corner. Evidentemente, insomma,
0: le prende tutte lui, le prende tutte lui, non riescono ad arginarlo, diciamo la verità. È vero che è un giocatore alto 1,90 e tutto, però è chiaro che qui ci vuole esperienza, bisogna stargli vicino, cercare di impedirgli di prendere sempre il pallone. Già la terza, quarta volta che si rende pericoloso, anche questa sul secondo palo, messa a posto il calcio d'angolo sul secondo palo, perché sapevano che c'era lui colpitore di testa.
1: Altro calcio d'angolo, stavolta battuto da Sané in mezzo, con i pugni di Rom a sbrogliare una matassa complicata. Rilancio di Hansen, raccoglie il pallone ancora Kimmich, va a cercare sulla sinistra Jamal Musiala, affronta l'avversario. Musiala carezzando il pallone, aspetta rinforzi, entra in area dalla sinistra, Musiala va sul fondo, pallone ritratto, ribattuto con Comenesia che ripara in qualche maniera, ma poi Sané per la conclusione da parte di Pavlovic. Serie di batti e ribatti sul limite dell'area di rigore, con Curaçao che in qualche maniera riesce a pulire l'area di rigore, ma ancora Germania vicinissima a un'altra marcatura. Qui ci sta mettendo davvero grande orgoglio e coraggio la nazionale di Curaçao, ma sono evidenti le differenze di tecnica tra le due formazioni.
0: Soprattutto in fase difensiva ci sono la differenza di tecnica tra i giocolieri, da Wirtz in poi, da parte della squadra tedesca, da parte della Germania, che come vedi si permettono il gioco di gambe, l'uno contro uno, il possesso di palla. Addirittura ci sono, sto contando, 6-7 giocatori tedeschi dentro l'area di rigore che si permettono l'1-2, e le difficoltà del Curaçao ad impedire di fare tutto ciò, per cui una Germania dominante sotto tutti gli aspetti.
1: Germania 2, Curaçao 1, siamo già nel primo dei 4 minuti di recupero. Ancora Germania con Sané, fermato da Hansen, prova a ripartire Curaçao con Juninho Bakuna, lancia in avanti a cercare lo scatto da parte di Tait Chong, che ricorderete con la maglia dello United piaceva anche a tante squadre italiane quando era in scadenza, poi si è un po' perso, adesso gioca nella Serie B inglese con lo Sheffield United. Pallone per Hansen, punta l'avversario, anche lui gioca in Serie B inglese con il Middlesbrough. Pallone debole calciato da Hansen, nessun problema per noi, che va a rilancio subito a cercare davanti Kai Havertz sulla sinistra, fermato però da Obispo. Ancora Havertz sul pallone, lo cede a Musiala. Ancora 2 minuti e mezzo di tempo addizionale, con la Germania che poco fa ha trovato il nuovo vantaggio grazie al colpo di testa vincente di Schlotterbeck, che adesso va a anticipare l'Occadia senza fallo secondo il direttore di gara. Germania avanti, Florian Wirtz largo a sinistra per Brown, ancora Wirtz in mezzo all'area di rigore, c'è Havertz, pallone per Brown, arretrato per Nmecha che anticipa l'avversario, viene esteso da un difensore del Curaçao dopo un dribbling, finisce a terra. Subito il direttore di gara indica il dischetto, rigore netto, Basseur.
0: No, direi di sì, così a doppio nudo direi di sì. Ancora una volta un'azione straripante offensiva dal d'altronde i tedeschi hanno giocatori molto tecnici davanti, palla a terra, fanno l'1-2 così.
1: Allora, nettissimo.
0: Rigore assolutamente netto. Guarda, questo Mecha è una sorpresa, ti posso dire, perché è il giocatore che si è inserito di più. Qui ancora una volta si inserisce.
1: Sì, perché
0: prende
1: comunque
0: palla, fa la finta di tirare e vediamo un po', ecco.
1: Nonostante la prestanza fisica, il giocatore è anche molto tecnico, almeno ha fatto vedere belle doti tecniche in questa partita.
0: Ma guarda che il gol che ha fatto, il gol è stato molto bello, è vero che Mirwitz gli ha messo un cioccolatino lì da calciare al volo praticamente di piattone, però l'ha piazzata praticamente. Anche qui questo fallo assolutamente netto, lui poteva benissimo calciare dentro l'area di rigore, non ha calciato, ha dribblato il giocatore del Curaçao, che praticamente dopo in ritardo è intervenuto alla falciata da dietro, per cui assolutamente rigore netto.
1: Kai Havertz andrà a battere il calcio di rigore in favore della Germania, che potrebbe chiudere il primo tempo, visto che siamo ormai in prossimità anche dello scoccare del quarto minuto, sul 3-1 contro Curaçao. Kai Havertz, che ha vinto il campionato con l'Arsenal, perso la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, contro Eloy Rom. Può andare Kai Havertz, breve rincorsa per il numero 7 della Germania. Kai Havertz piazza Rom e va a segnare il terzo gol per la Germania. In pieno recupero, pallone a sinistra, portiere a destra, nulla da fare per Rom. Le bandiere tedesche sventolano sul campo di Houston. 3-1 Germania, e forse insomma è un risultato che rispecchia l'andamento della gara. Fulvio.
0: Sì, beh, direi un primo tempo molto bello, innanzitutto dobbiamo dirlo, perché è vero che Sané, Musiala, Wirtz, Kai Havertz, Mecha, che è sorprendente quello che ha fatto il gol, si è procurato il calcio di rigore, è chiaro che sono straripanti, hanno molta più tecnica, mettono in difficoltà i difensori del Curaçao, che si sono difesi così, a volte bene, a volte anche davanti al portiere con delle entrate hanno fatto delle barricate, così. Però la Germania, giustamente, insomma, tre gol sono meritati, c'è troppa differenza di talento rispetto alle due squadre.
1: E finisce anche il primo tempo della sfida di Houston tra Germania e Curaçao, 3-1 il parziale in favore della nazionale tedesca. Ci risentiamo per la ripresa. Linea adesso allo studio.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
9: Eccoci a voi dagli studi di Dallas. Cosa fosse Curaçao lo abbiamo spiegato prima della partita, abbiamo immaginato non una semplice comparsa della squadra caraibica, in effetti è stato vero, ma solo per una manciata di minuti, ovvero a cavallo tra il vantaggio iniziale della Germania con Mecha, poi il raddoppio di Schlotterbeck. A questo punto il rigore trasformato da Kai Havertz davvero pochi istanti fa mette la partita su binari completamente diversi, evidentemente quelli che potevamo prevedere all'intervallo. Germania 3 Curaçao 1, questa è la prima gara del gruppo E, la giornata sarà ancora lunga per noi, la serata con Olanda-Giappone, più tardi da Dallas nel gruppo F e nella notte altri due incontri, ma noi saremo con voi fino alle ore 24. Adesso però è il momento di andare a Roma, a Saxa Rubra per il GR1, e poi ripartiamo da Dallas e soprattutto con il secondo tempo di Germania Curaçao su Rai Radio 1 per tutto il mondiale, minuto per minuto.
10: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
11: Gonfa Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su gonfabox.it.
12: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
13: E a chi ama vivere in equilibrio.
12: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: GR1.
14: Buonasera da Sonia Oranges. Partiamo dal Medio Oriente. Ancora incertezze sul piano di pace tra Stati Uniti e Iran, complicato dall'attacco israeliano su Beirut.
15: L'accordo sarà siglato oggi, così Trump al sito Axios, poi a Fox News precisa entro 2 o 3 ore la firma digitale e dopo una settimana di persona in Europa. Questo nonostante il nuovo attacco israeliano di questa mattina ai sobborghi meridionali di Beirut, roccaforte di Hezbollah, raid del quale gli americani sarebbero stati avvisati poco prima che Israele iniziasse a bombardare. Sempre nell'intervista ad Axios, Trump ha fatto sapere di aver chiesto all'Iran di non reagire e si è detto molto arrabbiato con Netanyahu, accusandolo di non avere alcun giudizio. Su Truth aveva già condannato l'attacco a Beirut e invitato tutti alla calma. L'Iran ha promesso una rappresaglia per i bombardamenti di questa mattina. I crimini di Israele non saranno impuniti, avvertono i Pasdaran. Gli americani non rispettano gli impegni, inutile trattare, commenta lo speaker del Parlamento Ghalibaf. Una forte risposta è in arrivo, scrive su X Ebrahim Azizi, presidente della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano. E gli israeliani si dicono pronti a fronteggiare un attacco di Teheran. Marco Bergonaglia, GR1.
14: Ora la politica. Giorgia Meloni condanna la scelta di chiedere un patentino antifascista alle case editrici che parteciperanno alla manifestazione Più libri più liberi. La cancellazione delle idee non di sinistra è un loro vecchio vizio che si chiama censura. Attacca sui social la premier e su questo si apre il confronto.
16: Netta la posizione di Fratelli d'Italia: la cultura non ha bisogno di patenti, no alla censura per chi esprime idee diverse, dice Lupi, noi moderati. Sulla stessa linea da Forza Italia, Antonio Tajani.
17: Libertà di espressione di pensiero, non c'è che uno va a dire se tu non la pensi come me sei fascista.
16: Per il PD vergognose le parole della premier, una polemica surreale, dice il 5 Stelle Giuseppe Conte, che affonda. Quando si occuperà invece del caro vita e degli italiani? Meloni nega l'antifascismo per avere il voto dell'estrema destra, accusa VS Nicola Fratoianni.
18: Gli italiani fanno i conti con la crisi e Meloni che fa? Perde tempo con una polemica contro l'antifascismo, che è un valore iscritto nella nostra Costituzione.
16: D'accordo invece con la premier Roberto Vannacci, che parla di censura, ma chiudendo la costituente del nuovo partito scatena altre polemiche per il no al reato di femminicidio.
19: Non esiste il femminicidio, perché un reato non è più o meno grave in base al sesso. Questa è la vera parità di genere.
16: Il punto è la spinta a uccidere una donna perché è inferiore, dice dalla Lega Giulia Bongiorno, che aggiunge: spero che Vannacci non abbia nostalgia del delitto d'onore. Il campo progressista chiede alla premier di intervenire contro quello che per il PD è negazionismo patriarcale. Vasco Pirrigi, R1.
14: La cronaca: in provincia di Venezia proseguono le ricerche del corpo di Chiara Guerra, uccisa dal nipote.
20: Lo cercano nel tratto del canale Malgherra indicato dal nipote durante la confessione. Il 17enne, affidato a una comunità in attesa della convalida del fermo, ha raccontato di aver accoltellato la zia nella legnaia della villa di famiglia giovedì sera e di aver caricato il cadavere su una carriola per trasportarlo fino al canale, dove l'ha gettato insieme al coltello con cui l'avrebbe uccisa. Ma le ricerche del corpo di Chiara Guerra, con sommozzatori, droni ed elicotteri fino all'Adriatico, non hanno ancora dato esito. All'origine dell'omicidio ci sarebbero dissidi sulla gestione del patrimonio di famiglia, spiega questo vicino di casa.
21: Eredità, loro hanno una casa grande comprata ancora da suo papà, che hanno dovuto dividersi.
20: Il nipote avrebbe parlato di un rimprovero da parte della zia. Gli inquirenti vogliono capire se sia stato aiutato da qualcuno a tentare di ripulire le tracce di sangue, ascoltati anche i suoi genitori, al momento non indagati, il padre e il fratello della vittima. Le due famiglie abitano in due case attigue all'interno della proprietà acquistata dai nonni del 17enne in cui è avvenuto il delitto. Simone Zazzera, GR1.
14: E gran finale questa sera per il Firenze Rocks, sul palco The Cure, la nostra inviata.
22: Dal vivo nel nostro paese l'ultima volta nel 2022, dopo un passaggio travolgente la scorsa settimana al Primavera Sound di Barcellona, i The Cure oggi saranno in concerto per la terza e ultima serata del Firenze Rocks. Biglietti polverizzati già da mesi. Quello che sentite è l'entusiasmo dei fan sotto l'albergo fiorentino della band. Robert Smith e compagni sono reduci da un periodo fortunato e la formazione britannica è tornata sotto i riflettori grazie al successo di Songs of Lost World, album che ha segnato il loro ritorno discografico, conquistando anche 2 Grammy Awards. Lo vedi passeggiare per la città il popolo dei The Cure, con i capelli arruffati, gli occhi bistrati, il rossetto sbavato, fan di tutte le età, vestiti di nero, a sfidare la temperatura torrida di questi giorni. L'attesa è finita. E per coloro che cantavano Friday I'm in love, anche se è domenica, tutto l'amore di Firenze. è pronta ad accoglierli. Marcella Sullo, GR1.
14: Ci fermiamo qui, prossimo giornale alle 21, linea allo sport.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
8: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
9: Eccoci a voi, riprendiamo la linea dagli studi di Dallas, ancora Guido Ardone al microfono, un saluto, siamo nell'intervallo di Germania-Curaçao, match valido per la prima giornata del gruppo E.

0: tempo, ma rimarchevole anche il fatto che la piccola formazione caraibica al suo esordio assoluto in una competizione iridata e soprattutto con il primato di essere la più piccola nazionale, la nazionale del paese più piccolo e meno popolato nella storia di questa competizione, ha comunque segnato il suo primo storico gol al 21esimo con Comenenzia, andando in quel momento addirittura a siglare un clamoroso, ancorché momentaneo, pareggio. Germania che comunque ora, al di là delle statistiche e delle curiosità, ha fatto valere senza ombra di dubbio la cifra tecnica, con il divario che è chiaramente sotto gli occhi di tutti. Andremo tra pochissimo al commento del primo tempo della partita e naturalmente al racconto della seconda metà della gara in questo gruppo che, lo ricordo, include l'altra partita che andrà però in scena quando in Italia sarà notte fonda, perché a Filadelfia, ancora per il gruppo E, con calcio d'inizio all'1 ora italiana della notte che ci attende, comincerà Costa d'Avorio Ecuador. Noi saremo presenti su Rai Radio 1 fino alla mezzanotte. Perché? Perché a partire dalle 22 saremo in diretta proprio qui da Arlington, dallo stadio di Dallas, della città che ospita il centro stampa internazionale e dunque gli studi di Radio Rai, con il racconto di Olanda-Giappone, gruppo F. La radiocronaca sarà di Giuseppe Bisantis. Vi preannuncio con il commento tecnico di Giovanni Galli. Ci abituiamo al fatto che almeno nella fase a girone noi copriremo tutte le partite in orario pomeridiano, serale, con qualche incursione notturna. Lo abbiamo fatto ieri con Brasile-Marocco, poi ci sono le partite nel cuore della notte, ma quelle le possiamo in qualche modo recuperare, come per esempio tornando per pochi istanti sulla sconfitta all'esordio di uno dei tre allenatori italiani impegnati in questo mondiale, Vincenzo Montella, con la sua Turchia, battuto, se volete, a sorpresa 2-0 dall'Australia nella gara disputata a Vancouver. Un gol per tempo per la formazione oceanica, prima Irancunda e poi Metcalf a un quarto d'ora dalla fine. Forse deludente, almeno dal punto di vista di certo del risultato, questo esordio per la Turchia, che ha un ottimo tasso tecnico e dunque era accompagnata da discrete, se non buone, aspettative. Andiamo a sentire dai microfoni ufficiali FIFA, ma ovviamente in lingua italiana, che cosa ha detto in una manciata di secondi. Davvero abbiamo fatto una sintesi anche grazie a Paolo Ranaldi, a Francesco Pionalieri che ci assistono dall'altra parte del vetro. Andiamo a sentire in pochi secondi cosa ha detto dopo il KO all'esordio Vincenzo Montella.
1: Calcio è questo, abbiamo creato tantissime occasioni, non siamo riusciti a fare gol. Calcio, loro si sono divisi molto bene bassi, era difficile entrare, in contropiedi le loro arma migliore hanno fatto gol, sono stati bravi, nulla è perduto, ci sono ancora due partite, sono fiducioso, dobbiamo essere positivi. Ci dispiace per questa sera, per il risultato, ma c'è tempo per andare avanti. Non credo che troveremo tutte le squadre che si difendono così, così basse. Ho accettato la sconfitta con grande dispiacere, ma guardare avanti.
0: Dario Planino, che è stato in carriera grandissimo calciatore e commissario tecnico, ci dà invece un assist, in questo caso Vincenzo Montella. Così diamo anche un'occhiata al programma e ricordiamo che la Turchia, o complessivamente il girone D, tornerà in campo tra la serata e la nottata, mettiamola così, tra venerdì 19 e sabato 20. Ore 21 di venerdì 19 ci sarà la partita tra le due squadre che hanno vinto all'esordio, ovvero Stati Uniti-Australia, partita che si fa ancora più interessante a questo punto. Sarà l'alba del giorno dopo, di sabato 20, alle 6 del mattino, facciamo prima a dire così, per la gara sempre del girone D tra le due squadre sconfitte, e dunque la Turchia di Vincenzo Montella che affronterà il Paraguay. Ne approfitto anche per dire che, come da prassi, poi la terza e ultima giornata di tutti i gironi vedrà ovviamente le sfide in contemporanea, per non dare vantaggi strategici a nessuno e non dare alle squadre la possibilità di fare calcoli. Per cui, restando nell'esempio del caso, girone F ancora, saremo nella notte tra giovedì e venerdì, tra il 25 e il 26 giugno. Ci vuole ancora un po', i tempi sono dilatati in questo mondiale, e dunque andremo alle 4 del mattino appunto di quella notte, Turchia, Stati Uniti e Paraguay, Australia. Ovviamente restiamo però sul match che stiamo raccontando, anche perché tra un po' si ripartirà a Houston con il secondo tempo di Germania Curaçao. Cristiano Piccinelli, ed è con noi ovviamente anche Fulvio Collovati che ci accompagna al commento tecnico. Beh, insomma, è stata una digressione, no, per quei 10 minuti circa in cui Curaçao, realizzando uno storico gol, aveva addirittura portato la situazione sull'1-1. È comunque un fatto storico che avete ben raccontato, è chiaro che i valori sono quelli. Adesso la Germania ha la strada ampiamente in discesa, diciamo che si può divertire la Mannschaft, forse Nagelsmann, Cristiano, può anche mescolare le carte magari per risparmiare energia, per fare qualche esperimento visto l'andazzo. Piccinelli.
2: Ma direi di sì, insomma, mi sembra la partita esattamente in controllo per la Germania, che ha avuto quel mezzo passo falso in cui è arrivato il gol del momentaneo pareggio, poi però sostanzialmente è sempre stata con tutti i calciatori, con tutti gli effettivi tranne Neuer, più nella metà campo avversaria che nella propria, quindi evidentemente una super-

0: verità netta dal punto di vista tecnico e anche dal punto di vista del parziale. Ci sono giocatori importanti che sono rimasti fuori in casa Germania, che potrebbero sostituire degnamente ovviamente coloro che hanno partecipato al primo tempo, senza appesantire evidentemente dal punto di vista fisico l'11 titolare. Ecco, aspetto magari qualche cambio adesso, non subito ma nel corso della partita, quello sì, per rendere sicuramente più serena e tranquilla la partita. Stanno per entrare in campo le squadre, a te.
1: Sì Fulvio, allora solo un francobollo, non sappiamo cosa farà Curaçao in questo mondiale, il nome di Comenenzia però resterà nella storia di questa squadra, questo possiamo dirlo, battuta secca, dai.
2: È una storia meravigliosa, Atalanta 23 alla Juve, lo Zurigo al primo gol al mondiale, devo dire che non, insomma, meglio di così entrerà nella storia come il primo gol di una squadra caraibica al mondiale.
1: Sarà una soddisfazione forse platonica, ma di certo resterà, appunto, come sottolineavamo. Allora si ricomincia, secondo tempo di Germania Curaçao. Il microfono torna definitivamente per la partita a Cristiano Piccinelli e a Fulvio Collovati. Noi ci risentiremo al termine della gara, andremo avanti di filato fino alle 24, ci sarà una fase di commento post e poi andremo ovviamente alla presentazione di Olanda-Giappone. Tutto il mondiale minuto per minuto, questo è Rai Radio 1, buona partita.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: La partita.
0: Di nuovo in campo Germania e Curaçao per la seconda parte della sfida. Si riparte dal 3-1 in favore dei tedeschi, maturato nel corso del primo tempo, vantaggio di match dopo appena 6 minuti, poi pareggio al 20esimo di Comenenzia per Curaçao. Sono arrivati poi le reti di Schotterbeck e di Kai Havertz nel recupero a riportare in avanti la Germania. Primo cambio in casa Curaçao, con l'ingresso di Jeremy Antonisse al posto di Hansen, e dunque sta per entrare giocatore con la maglia numero 11, giocatore che milita in Grecia con il Kifisia. Antonisse che va a prendere posto in campo, calcio d'avvio per la Germania che non ha cambiato nessun uomo. Allora non gliene importa, Kimmich tra Schotterbeck e Brown in difesa, Pavlovic in mezzo a mezzo del campo, poi Sané, Musiala e Wirtz sostenendo una punta che è Havertz, con la squadra di Advocat che risponde con Romy in porta, Florenus, Basoer, Obispo e Fonville in difesa, Comenenzia e Bakuna, Leandro in mezzo al campo, poi Juninho, Bakuna, Chong e a questo punto Antonisse a sostegno della punta che è Locadia. È cominciata la partita. Per quanto riguarda il secondo tempo, aspetti anche, come diceva prima Guido Ardone, cambi in casa Germania, visto che il risultato non sembra in discussione. Fulvio?
2: No, non ho capito, scusa.
0: Ti aspetti qualche cambio adesso subito, visto che il risultato non sembra in discussione?
2: No, da parte del Curaçao adesso c'è, come dicevi tu, è entrato Antonisse, non cambia nulla perché anche lui è un trequartista, un esterno, prende la posizione di Hansen che ha fatto poco, devo dire la verità, nel primo tempo, e probabilmente qualche altro cambio nel corso della gara ci sarà, magari non subito. Per quanto riguarda la Germania, insomma, tre gol, tutto andato per il verso giusto, forse potrebbe entrare centravanti magari al posto di Havertz, così per rendere ancora più un po' più potente la fase offensiva.
0: Allora, gestito ancora la nazionale di Nagelsmann con Kimmich in verticale per inserimento, la conclusione vincente da parte della Germania con Musiala che cala il poker tedesco. Pallone infiltrante perfetto con i giri giusti di Kimmich, Musiala va a incrociare e non lascia scampo a Rome in apertura di ripresa. Arriva la quarta rete dei tedeschi, Germania 4, Curaçao 1. Fulvio.
2: Allora vorrei sottolineare il gesto tecnico da parte di Musiala, perché ha calciato praticamente molto decentrato, praticamente calciato di prima sul palo lungo del portiere, assolutamente imparabile per Rome, però l'ingenuità del difensore che l'ha fatto calciare. Ecco, devo dire, nella fase difensiva il Curaçao lascia molto a desiderare, al di là dell'abilità, della cifra tecnica dei giocatori della Germania, che indubbiamente hanno giocatori di classe sotto l'aspetto tecnico superiore, ma guarda da che posizione è riuscito, praticamente dal vertice dell'area piccola è riuscito, molto decentrato, è riuscito a metterla sull'altro palo, vogliamo raccontarlo così, con di destro alla destra del portiere, assolutamente imparabile, però non puoi far calciare un attaccante in quel modo con quella facilità.
0: Basoer, difensore in questione, tra l'altro uno dei più giocatori più importanti anche per quello che riguarda la sua esperienza ad alto livello, soprattutto in Turchia per lui, ma da giovanissimo era un prospetto interessante, scuola Ajax, che però evidentemente non si è confermato nel corso della sua carriera. Prova a reagire adesso Curaçao con il possesso del pallone, Juninho Bakuna in mezzo agli avversari, recupera la Germania, ancora come ne sia a bloccare l'avanzata dell'armata tedesca, che evidentemente insomma ha provato subito a mettere in chiaro le cose. Ecuador e Costa d'Avorio, gli altri avversari nel girone. Germania che forse è decima nel ranking FIFA, non è la nazionale europea più forte, questo lo possiamo dire, o insomma vediamo. Rispetto ovviamente a, io penso, Francia e Inghilterra mi sembrano avere qualcosa in più.
2: Ma Francia, Spagna, anche
0: Spagna, sì, bravo.
2: Anche Inghilterra, indubbiamente, secondo me, ecco, secondo il mio modesto parere, hanno qualcosa in più. Ha perso posizioni chiaramente in campo internazionale in virtù degli ultimi due mondiali, che sono praticamente, se vai fuori il girone, è chiaro che perdi posizione nel ranking mondiale. Però ha giocatori di talento lì davanti, lo sai, ha giocatori di talento, Wirtz l'hai sottolineato spesso tu, anche Kai Havertz, poi può permettersi il lusso Musiala stesso, autore di questo, del quarto gol, però deve ancora trovare un centravanti all'altezza, secondo me, degli anni 80, degli anni 90, che forse gli manca.
0: Eh sì, comunque poi la Germania insomma aveva anche creato, no, quel detto Gary Lineker, che il calcio è quello sport
2: sì,
0: dove si gioca in 22, dove in finale va la Germania, ecco.
2: In finale va sempre la Germania, poi non è detto che la vinca, però sì, nel 2014 in realtà l'ha vinta. È sempre una squadra che è temibile, loro ci temono, perché tu sai che spesso ci è andata molto bene contro
0: una
2: la
0: volta
2: Germania.
0: Eri anche in campo, se non sono
2: una
0: ricordo.
2: Volta ho avuto la fortuna di essere anche in campo.
0: Intanto ci prova ancora la Germania, mamma con mia, la conclusione da parte di Nmecha, straordinario la partita di questo ragazzo cresciuto nel vivaio del Manchester City, che va a calciare da posizione molto defilata, alza in qualche maniera il pallone fuori Roma. Ancora l'assedio tedesco con l'avanzata che parte dalla sinistra dove c'è Florian Wirtz per Nathaniel Brown, prova a superare l'avversario, spazza via la difesa di Curaçao, ancora però il pallone recuperato da Jonathan Tah per Nmecha, all'indietro verso Schlotterbeck, due dei autori dei gol, dei quattro totali messi a segno dalla formazione di Julian Nagelsmann, che è un allenatore che ha iniziato la sua carriera giovanissimo con l'Hoffenheim, ha avuto anche l'opportunità di allenare il Bayern Monaco. Intanto però ancora è la formazione di Nagelsmann con l'inserimento da parte di Sané, che si trascina il pallone sul fondo. Sembra come è stata in larghi tratti del primo tempo padrona assoluta del campo, sì, la nazionale di Nagelsmann, Fulvio.
2: Direi sì, si gioca in una metà campo sola. Non c'è, mentre sul primi 20 minuti abbiamo notato anche la reazione da parte del Curaçao, adesso pare che non ci sia neanche più reazione, recupero palla soprattutto, guarda, gioca 20 metri al di là della metà campo la squadra tedesca, praticamente gioca nella metà campo del Curaçao, e non c'è pressione anche dei giocatori caraibici, saranno un po' anche sconfortati dal quarto gol subito, però insomma quel che conta che sono entrati nella storia con questa qualificazione, soprattutto col primo gol di Comenesi.
0: Avanza Curaçao dalla destra con Chong, prova a superare un avversario, si tratta di Brown, uno dei migliori a mio modo di vedere nel corso del primo tempo, se proprio dobbiamo scegliere giocatori che si sono espressi meglio degli altri metterei assolutamente Nmecha, perché ha fatto il bello e il cattivo tempo, però poi
2: Nmecha ha fatto il primo gol e poi ha procurato il calcio di penalty del 3-1, è stato protagonista, ma poi con i suoi inserimenti da dietro insomma si è sempre reso protagonista, per cui due rispetto agli altri, Wirtz primi 10-15 minuti ha dettato legge, poi dopo però Nmecha e Brown, hai detto bene, molto ma molto positivi.
0: Pallone di Neuer calciato in avanti a cercare Kai Havertz che va come tre fallo ai danni di Leandro Bacuna. Interviene il direttore di gara a segnalare un calcio di punizione fuori di Curaçao. Siamo al 53esimo, Germania 4 Curaçao 1. Questa è la prima partita del gruppo E. Ci sarà poi la sfida tra Ecuador e Costa d'Avorio. Stavamo facendo un po' le carte a questa Germania per quanto riguarda ovviamente le squadre europee, giustamente sottolineato Fulvio, come Spagna, Francia, Inghilterra forse abbiano qualcosa in più, ma la Germania ha della sua anche la necessità di farsi perdonare gli ultimi due mondiali. Certo, ben diverso da come siamo comportati noi, che al mondiale non ci siamo nemmeno andati, questo bisogna dire.
2: Non aprire.
0: Attenzione a Wirtz che ci prova, chiude Bacuna, vai Fulvio.
2: No, volevo dire non aprire ferite che mi riempiono di tristezza e, insomma, vedo il Curaçao segnare con Comenensia e insomma mi rallegro almeno un po'.
0: Ancora Germania con Kimmich dalla destra, pallone di nuovo per il capitano della Germania, va a mettere un altro filtrante all'indirizzo di Kai Havertz, chiude Bacuna sul rilancio, addirittura Neuer al limite nel cerchio di centrocampo ad anticipare gli avversari, poi pallone ancora per un Germania che sfrutta anche l'imprevedibilità cercando di sorprendere l'avversario con un fallo laterale, pallone buono per Pavlovic dal limite, prova la conclusione alta il centrocampista del Bayern di Monaco, pallone tra i tifosi del Bayern della Germania che lo restituiscono. Intanto movimento sulla panchina, si scalda anche Antonio Rudiger che abbiamo conosciuto in Italia grazie alla Roma, che è un perno del Real Madrid, difensore centrale ma occorrenza anche laterale difensivo. Pallone indietro per Neuer, possiamo andare a leggere magari la panchina, i giocatori panchina, a disposizione sì. Di Nagelsmann, ci sono Rudiger, Anton, Raum, anche Thiot, giocatore ex Milan, poi Amiri, Gross, Stiller, Goretzka, Wedrago, Bayer, Voltemade, Undav e Leveling, oltre ai due portieri Nubel e Baumann. Queste le possibili alternative per quanto riguarda Julian Nagelsmann. Pallone in avanti intanto per Juninho Bacuna, sbaglia poi l'appoggio, recupera la Germania con Pavlovic per Musiala, subito a cercare lo scatto di Kai Havertz, pallone troppo lungo per il giocatore dell'Arsenal, recupera allora Odispo, difensore centrale del PSV di Eindhoven, cede al compagno di parte Basoer, da questi a Bacuna, Leandro Bacuna, poi per Floranus, ancora all'indietro per Bacuna che ricomincia dal proprio portiere Rom, rilancio in avanti di quest'ultimo a cercare Locadia, chiude Nemecha, poi Pavlovic per Havertz, ancora Pavlovic, di nuovo per Havertz, scambiano corto i due. Nuovo Pavlovic largo per Sani, gestire il pallone del giocatore del Galatasaray, poi per Kimmich sulla corsia, sbaglia l'appoggio su Nemecha, tuisce tutto Juninho Bacuna, 56esimo, Germania 4 Curaçao 1, ancora Kimmich, uomo ovunque della Germania, ovunque, l'abbiamo visto sì. Praticamente dappertutto tranne che a fare il centravanti.
2: Anche tranne che a destra, perché
0: sì, è vero.
2: In realtà nel 4-2-3-1 lui dovrebbe essere il quarto di destra nella fase difensiva, in realtà la fase difensiva l'ha fatta poco, ha giocato soprattutto a centrocampo, è diventato un 3-4-2-1 in realtà, e praticamente lui ha giocato a centrocampo, ha fatto quello che fa nel Bayern di Monaco praticamente, il protagonista, il leader, colui che smista tutti i palloni a centrocampo, difende, insomma fa ripartire l'azione, un giocatore totale.
0: Fallo intanto di Brown ai danni di Comenensia e dunque calcio di punizione in favore di Curaçao. Toccato duro Musiala proprio dall'autore del gol della formazione caraibica, rimasto a terra, si rialza Jamal Musiala, giocatore straordinario, precocissimo, ma che già in questa seppur breve carriera ha avuto un po' di infortuni pesanti, l'ultimo l'abbiamo ricordato, la rottura del perone. Un giocatore davvero clamoroso, un giocatore cresciuto nel vivaio del Bayern Monaco, l'aveva scippato al Manchester City, Musiala, che poteva giocare anche per l'Inghilterra, ha la doppia cittadinanza, ma ha scelto ovviamente, a parte l'inizio dove ha giocato nelle formazioni giovanili, fino all'Under 21 ha giocato per l'Inghilterra, poi però ha scelto la Germania, che è anche il suo paese, insomma, nativo, nato a Stoccarda. Rilancio di Rom, alza un campanile, portiere di Curaçao, recupera Nmecha, ancora in mezzo a due avversari, bene per Schotterbeck, poi Wirtz scambia con Musiala, zoppica un po', numero 10 della formazione di Nagelsmann, che forse potrebbe procedere anche a un cambio per evitare ulteriori guai su una delle sue stelle. Pallone in avanti per Chong, corsia di sinistra, su lui Ta, prova a chiuderlo anche Kimmich, che scambia poi con Ta dopo aver recuperato il pallone. Jonathan Ta, difensore magari poco vistoso, ma estremamente solido, ex Bayer Leverkusen. Pavlovic per Wirtz, questi a Nmecha, di nuovo per Florian Wirtz. Giocatori molto mobili anche dal punto di vista tattico, svariano molto sia i tre trequartisti ma anche i centrocampisti di Nagelsmann.
2: Ma in assoluto controllo la squadra tedesca, con, giustamente sottolineato tu, non partono di base, di partenza, con un modulo ben definito, poi dopo, come vedi, giocano un calcio molto, molto totale sotto tutti gli aspetti, nel senso che si scambiano posizioni. Kimmich è l'emblema sotto questo aspetto.
0: Ta scambia con Wirtz, di nuovo per Ta, a cercare Havertz nel corridoio per l'inserimento di Brown. Rom anticipa il terzino sinistro della Germania, Brown, Nathaniel Brown, padre statunitense, nato vicino a Norimberga. Brown, padre che era un soldato americano, molti giocatori militano in Bundesliga di origine americana hanno ovviamente questa discendenza dovuta alle basi americane presenti sul territorio tedesco. Pallone per Curaçao, all'indietro verso Obispo, lancio in avanti a cercare Locadia, che ha avuto davvero pochissimi palloni da giocare.
2: Si è trovato isolato, poveraccio, isolato, spesso servito col lancio lungo in mezzo a Schotterberg e anche a Ta, praticamente, insomma, ha toccato pochissimi palloni, poi sai, in fase offensiva ha giocato soprattutto di ripartenza a Curaçao, creando pochissimo per realtà, a parte l'occasione da gol.
0: Lancio in avanti a cercare Locadia per Curaçao, poi come Nesia, lotta per il possesso del pallone, Ta libera l'area, pallone per Wirtz, morbido a cercare Sané, va in chiusura la difesa di Curaçao con l'intervento in copertura da parte di Comenesia, e poi il fallo ai danni di Locadia di Jonathan Ta, calcio di punizione in favore di Curaçao a mezz'ora dalla conclusione del tempo regolamentare, con la Germania avanti 4-1 a Houston contro la formazione caraibica. Locadia finisce a terra, calcio di punizione per Curaçao, che sicuramente è una delle squadre che avrà fatto crescere i suoi tifosi, perché credo che sia una formazione anche per il modo in cui sono arrivati, no, negli Stati Uniti, con uno scuolabus dipinto di giallo e blu, i colori della bandiera, hanno creato simpatia nei loro confronti da parte ovviamente del appassionati di calcio e non solo. Calcio di punizione intanto per Curaçao dalla sinistra, lato corto dell'area di rigore, un uomo in barriera per Manuel Neuer, con Juninho Bacuna sul punto di battuta, brutta scodellare all'interno dell'area di rigore tedesca. Manuel Neuer, difficile da battere, il portiere della Germania, colpo di testa di Bacuna, Leandro Bacuna, finisce di poco alto sulla traversa, con tentativo del capitano di Curaçao, che non va lontano da inquadrare lo specchio della porta. calcio di rinvio però rimessa al fondo per la Germania, che riparte ancora da Jonathan Tah. Partita adesso che rischia di dire poco dal punto di vista tecnico-tattico, perché il risultato sembra assolutamente tranquillo, no? per la Germania.
2: In controllo, direi, assolutamente in controllo della Germania, che ha notevolmente diminuito i ritmi.
0: Lancio in avanti, la conclusione vincente, no, di Sané, che sembrava davvero ben indirizzata verso la porta. Ci ha provato ancora Leroy Sané, senza però riuscire a inquadrare lo specchio. Aveva superato Rom, ma credo ci sia posizione regolare di Sané, mi sembra.
2: Ecco, io, ecco, l'unico dubbio che ho che
0: no,
2: ci
0: no,
2: fosse...
0: no, era buona,
2: no, non
0: era
2: è
0: buona.
2: Assolutamente fuori gioco, era assolutamente buona, stoppato il pallone, e tu giustamente, dico giustamente perché non ti sei sbagliato, hai detto vincente, perché anch'io avrei detto vincente, perché praticamente davanti al portiere ha praticamente calciato a colpo sicuro, invece no, non è stato così. Ha alzato il pallone, che è uscito di 20 centimetri, 10 centimetri alla sinistra, alla destra del portiere, e questa è un'occasione mancata da parte di Sané, che si era liberato molto bene da parte della difesa, che mi sembra un po' anche demoralizzata dopo aver subito 4 gol del Curaçao. Insomma, questa è un'occasione d'oro concessa.
0: Sicuramente Sané, forse dei giocatori davanti, quello più in ombra. Intanto entra Undav, sì. Dennis Undav al posto di Kai Havertz. Dunque questo è il primo cambio. Credo che Undav vada a fare il centravanti e Havertz retrocede, diciamo, nella batteria dei trequartisti. Abbraccia il suo numero 10, Julian Nagelsmann. Dentro Undav, giocatore di origini tedesche, che fa il suo ingresso, il suo debutto in questo mondiale, giocatore dello Stoccarda. Esce anche Locadia nella formazione di Dick Advocaat ed entra con la maglia numero 16 Margarita, giocatore che gioca in Belgio nel Beveren, numero 16 per Curaçao.
2: Il centravanti dello Stoccarda, Undav, che chiaramente dà la possibilità ad Havertz, praticamente ci saranno anche altri cambi poi dopo, no? Sicuramente da parte dei tedeschi, perché dà la possibilità di mettersi in mostra anche ad altri giocatori Nagelmann.
0: Eh sì, assolutamente, anche perché insomma sì, visto che era stato anche toccato duro Musiala, evidentemente anche voleva Musiala anche evitare la possibilità
2: sarà
0: di un
2: sostituito
0: infortunio.
2: Sicuramente
0: ancora Chong per Curaçao, recupera il pallone della formazione di casa con l'avanzata da parte di Deniz Undav, giocatore dello Stoccarda, che nel corso della sua carriera insomma non è mai stato estremamente prolifico, se non negli anni in Belgio, soprattutto con l'Union Saint-Gilloise. Poi però Stoccarda ha trovato questa seconda giovinezza e si è meritato anche la convocazione al mondiale. Questa è la decima presenza per lui con la nazionale tedesca, e comunque ha segnato 6 gol, quindi non è che sia andato male
2: dieci...
0: dal punto di vista della percentuale realizzativa.
2: Su 10 presenze 6 gol, direi che è una media ottima da parte di questo giocatore, che come giustamente hai detto tu non rappresenta una priorità a livello di punte della squadra tedesca, avendo già, mi pare, quasi
0: 30 anni del 1996.
2: Avendo 30 anni non è giovanissimo, è un giocatore esperto, però si è guadagnato questa convocazione giocando bene negli ultimi campionati dello Stoccarda.
0: Calcio di posizione per Curaçao, Antonis a provare a mettere in mezzo libera la difesa della Germania. La conclusione al volo di Comenec e poi la posizione regolare di Obispo sul tentativo del compagno. Interviene il direttore di gara mentre comunque stanno festeggiando quello di Curaçao, pensando che evidentemente il gol sia buono, ma era abbastanza chiaro che il gol venisse annullato. Direi che ha fischiato anche prima del
2: due giocatori del Curaçao addirittura, però sai, il pubblico festeggia, è felice perché accompagna i propri giocatori con entusiasmo, con intensità, con felicità, perché insomma la partecipazione fa già parte della storia. Poi aver fatto un gol ancora di più, sai, giocare poi contro la Germania, che ha la sua storia nei campionati mondiali, non è una cosa da poco.
0: Sì, insomma, solo 3 squadre ne hanno vinte 4, una ne ha vinte 5, Brasile, ma poi Argentina, noi e Germania sono a quota 4, quindi insomma evidentemente è una delle superpotenze del calcio mondiale, la Germania. Poi recuperato da Curaçao, lanciato però nel vuoto, non può arrivarci Margarita. Pallone recuperato da Ta, lo scambia con Pavlovic. Ancora la Germania più rilassata sicuramente, la nazionale di Nagelsmann nel corso di questo secondo tempo. Lo potrebbe essere altrimenti, anche perché subito in apertura è arrivato il quarto gol firmato da Musiala a sancire un predominio che era comunque sostanziale, un certo di forma. Pallone buono per la conclusione vincente stavolta di Nathaniel Brown al 68esimo, anche lui mette la sua firma nel tabellino. Germania 5, Curaçao 1, pallone messo all'interno dell'area di rigore da un colpo di prima di Havertz, calzato una sorta di pallonetto di prima, colpito al volo Brown chiudendo un diagonale vincente per la quinta rete tedesca. Germania 5, Curaçao 1, posizione che sembra regolare quella di Brown, anche se da rivedere magari con il VAR.
2: Hai fatto bene a sottolineare le qualità di questo ragazzo, che probabilmente finirà al Bayern di Monaco, perché se sei bravo in Germania finisci al Bayern di Monaco, non c'è niente da fare, qualsiasi cifra tu. Ha calciato addirittura lui mancino, si è fatto trovare nella posizione giusta, ha calciato di destro, guarda il volo con quale stile, con che facilità ha calciato. È un giocatore che mi è piaciuto molto e se è stato convocato da casa, ma c'è qualche dubbio forse sulla sua posizione, vediamo.
0: No, è regolare.
2: No, perché è calcolato non la mano, è calcolato il piede, lui era dietro coi piedi rispetto al difensore del Curaçao.
0: Pausa di ristoro e noi ne approfittiamo per una pausa commerciale, ma poi torniamo per il finale di Germania-Curaçao.
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Come prima, più di prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
0: Ancora si stanno dissetando i giocatori di Germania e Curaçao. Poco fa è arrivata la quinta rete dei tedeschi con Nathaniel Brown. 5-1. Germania e Curaçao, ci sta questa differenza secondo te, Fulvio Collovati?
2: Ma insomma, adesso la cifra tecnica è diversa, dai, non c'è niente. Sulle palle native, assoluto dominio, stradominio da parte della squadra tedesca. Sul piano tecnico, palla a terra, così non possiamo mettere in discussione il valore di Sané, di Musiala, di Wirtz, di Havertz, che è Havertz. Addirittura poi ci ritroviamo giocatori all'apparenza, dico, semisconosciuti, come Mecha e come Brown, che diventano protagonisti. Penso che insomma i 4-5 gol di differenza ci stanno, con tutto il rispetto per il Curaçao, una squadra che mi è simpatica a prescindere, ma però insomma adesso, al di là del gol di Comenense, devo dire che insomma altro non c'è stato, ecco.
0: 71esimo e 20 secondi, Germania 5, Curaçao 1, insomma una gara che ha confermato quelle che erano le previsioni. Davide non è riuscito stavolta a uccidere Golia, perché insomma
2: no,
0: evidentemente
2: non sempre,
0: c'era troppa
2: non
0: differenza
2: la
0: in storia.
2: Campo. non sempre la storia è così, c'è troppa differenza. Adesso addirittura si permette, entra Goretzka, entra
0: Rudiger e Raum,
2: cambia 3-4 giocatori, ma è giusto, fa ruotare, fa riposare, insomma la partita è in assoluto controllo, per cui
0: Rudiger prende il posto di Ta. sì. Quindi farà il centrale difensivo evidentemente. Poi entra Raum, entra Goretzka al posto di Nemecha e poi esce Schlotterbeck ed entra Raum. Quindi credo che dovrebbe essere una difesa a tre. Entra anche, c'è stato un errore evidentemente perché hanno segnalato l'uscita di Schlotterbeck e non di Ta.
2: No, Brown, è uscito Brown.
0: Brown ed entra Raum, che insomma sembra un'assonanza, giocatori che giocano sulla fascia sinistra, Raum e Nathaniel Brown.
2: Un giocatore dell'Ipsia, sì, 98, un 28 anni dell'Ipsia.
0: Sì. Quindi cambia un po' la difesa, cambia il centrocampo, uscito uno dei giocatori sicuramente hanno fatto meglio in questa partita come match, non solo per il gol e per il rigore procurato. È entrato però un centrocampista in scadenza, quel Bayern Monaco, che piace molto in Italia, credo Fulvio, insomma, potrebbe essere un obiettivo del Milan.
2: È seguito dal Milan, bravo, mi hai tolto la parola di bocca. È seguito dal Milan, è un giocatore, vabbè, insomma, non devo star qui ad elencare le qualità di Goretzka, che si è messo in luce. Sai, il Bayern di Monaco si rinnova continuamente. Penso che sia un discorso di età, non sia un discorso di qualità. Vuole rinnovarsi a centrocampo, probabilmente lascerà il Bayern di Monaco, tutto qua. Però insomma, se il Milan ha preso Modric a 40 anni, può benissimo prendere anche Goretzka.
0: Vabbè, direi di sì, anche perché qualche anno in meno ce l'ha, certo. Rispetto al campione croato, che comunque sì, ha fatto un campionato da par suo. Con Bayern Monaco, sì, che secondo me giustamente non è nemmeno una scelta tecnica, ma una scelta di rinnovamento. Hanno lasciato partire Lewandowski, hanno lasciato partire Müller.
2: No, loro non guardano in faccia. Il Bayern di Monaco, per stile, per proprio modo di gestire, e hanno sempre avuto ragione loro, perché ai vertici non solo tedeschi, perché vabbè, campionati che stravince ormai da una vita, ma anche internazionali da una vita. Nonostante tutti questi cambiamenti vendono anche i migliori prodotti,
0: Con anche l'avanzata, la crescita da parte soprattutto di Pavlovic, che lo abbiamo visto, insomma, adesso ha ritrovato il suo compagno al Bayern Monaco in mezzo al campo, con la crescita anche di Bischoff, giocatore prodotto del vivaio del Bayern di Monaco. Evidentemente, insomma, c'è anche la possibilità di lasciare andare uno come Goretzka, facendo crescere i propri giovani. Rudiger a manovrare lo scambio con Kimmich, 76esimo in corso. Tanto recupera un buon pallone Juninho, Bakuna lo offre poi a Margarita, si fa vedere all'interno della Margarita, la conclusione alta sulla traversa da parte del giocatore subentrato a Locadia. Applausi per lui da parte della tifoseria gialloblu di Curaçao. Conclusione interessante questa di Margarita. Ci sta anche, insomma, che sì, la Germania possa concedere qualcosa all'avversario.
2: Beh, sai, adesso c'è un calo anche di nonostante siano entrati qua Nagelmann, l'ha fatto anche per quello, perché è la sua preoccupazione, a parte che sul 5-1 la partita è in pieno controllo, però è che ci sia un calo di concentrazione. Questo chiaramente, questo tiro, a parte le qualità di Margarita, penso sia una leggera demotivazione da parte della difesa tedesca.
0: Pallone in mezzo Havertz, il pallone ancora a cercare Undav. Roma va a anticipare il centravanti della nazionale di Nagelsmann, 77esimo. Non credo che ci sarà grande recupero, anche perché la Germania rischierebbe di fare ancora male a Curaçao, che però va da vedere nelle prossime sfide contro Costa d'Avorio e Ecuador, per capire ovviamente la qualità della rosa a disposizione di Dick Advocaat, con squadre sicuramente più alla portata della formazione di Nagelsmann.
2: Ma c'è da dire che nelle amichevoli
0: altro pallone per Kimmich all'interno del rigore, Kimmich scambia con Undav, arriva la sesta rete. della Germania con Kimmich, che offre l'opportunità a Undav di segnare anche al mondiale. E sono 10 partite e 7 reti per questo gigante dello
2: Stuttgart. Si è fatto trovare pronto questo gigantone, che si è fatto consegnare, diciamo, questo pallone davanti al portiere da parte di Kimmich, che gli ha praticamente consegnato per poter cacciare Kimmich, è stato altruista. Beh, ormai non c'è più partita, si aspetta il fischio finale, però tieni presente che mancano 15 minuti, mancano ancora 14 minuti più recupero, per cui 13 minuti più recupero, per cui 6-1, siamo sul 6-1, insomma, vabbè, forse non ci aspettavamo un risultato così eclatante, ma mi sembra la squadra Curaçao mi sembra sfiduciato ormai sotto tutti i punti di vista.
0: 6 gol tutti con marcatori differenti, che questo marcatori forse va sottolineato.
2: Sì. Sì, no, ma è frutto anche del lavoro, fammi dire, di Nagelsmann, che è un allenatore che cura molto l'assetto di squadra, a parte le individualità che sono quelle che fanno la differenza, ci mancherebbe altro. Però, come vedi, quando la Germania va in porta, riesce sempre ad andare in porta con delle azioni di gruppo, insomma, come in questo caso naturalmente.
0: Pallone gestito adesso dalla nazionale di Curaçao, ma ancora Kimmich, giocatore davvero incredibile. Pallone per Havertz, la sponda verso Goretzka, poi si cerca ancora Havertz con tentativo di Undav, anche lui molto mobile sul tutto il fronte d'attacco, ma sbaglia poi l'appoggio. Undav, che è andato a segnare comunque la sua prima rete a un mondiale, visto anche la prima partecipazione al torneo ridato. Qui Rudiger va a chiudere su Margarita. Stavo anche analizzando nel frattempo, mentre passavano ovviamente giocate da parte della formazione di Nagelsmann, le avversarie della Germania in questo girone. Mi hanno detto di Ecuador, che ha sicuramente una delle nazionali migliori della sua storia, forse il giocatore più rappresentativo è senz'altro Moises Caicedo, ma non c'è solo lui, difesa rocciosissima con Pacho, Incapié e anche Ordóñez, giocatore che piace alla Juventus.
2: Sarà sicuramente un'altra partita, perché l'Ecuador è una squadra molto solida, ha dei giocatori molto tecnici, ma anche molto, anche in fase difensiva sono una squadra che non concede nulla, per cui chiaramente sarà una partita diversa quella contro l'Ecuador, ma anche la Costa d'Avorio non è la squadra che insomma.
0: Costa d'Avorio ha soprattutto ovviamente questo ragazzo di cui si parla un gran bene, Diomandé, che gioca peraltro in Germania, che sembra destinato a far scattare su di sé un'asta milionaria. Poi c'è anche Bonny dell'Inter, che insomma, certo. Un giocatore interessante. Ci sono sicuramente ragazzi di prospetto, oltre a certezze come Franchessi e Seco Fofana, che i tifosi dell'Udinese magari ricorderanno. Ancora Curaçao negli ultimi 10 minuti a farsi vedere dalle parti di Neuer, ma non si passa. E allora riparte la nazionale di Nagelsmann con Kai Havertz, c'è del pallone a Goretzka, c'è largo sulla destra Sané, che riceve il pallone, lo affronta Fonville, ancora Sané, prova a mettere in mezzo, pallone deviato, calcio d'angolo per la Germania, 81esimo, Germania 6, Costa d'Avorio 1. Questo è il parziale che sta maturando a Houston, con la squadra di Curaçao ovviamente che paga lo scotto di questo esordio mondiale, questo debutto assoluto nel torneo calcistico più importante di sempre, il mondiale allargato quest'anno a 48 squadre. Passano le migliori due di ogni girone, poi le 8 migliori terze. Può puntare a questo magari la nazionale di Curaçao, sarebbe un risultato comunque clamoroso. Dalla bandierina Leroy Sané, all'interno del rigore Pavlovic, Goretzka, anche Rudiger, pallone però che non raggiunge nessuno di questi, si spegne sul fondo. Vincere la prima partita è sicuramente incoraggiante per la Germania. Intanto altri cambi in corso d'opera per la nazionale di Nagelsmann, anzi anche per Curaçao. Esce con la maglia numero 21 Chong ed entra con la maglia numero 19 Castaner, giocatore che gioca nel Terengganu, a prendere il posto di Chong.
2: Chong che aveva partito bene,
0: sì.
2: Aveva partito molto bene, aveva fatto vedere insomma delle qualità, poi dopo chiaramente con, come tutta la squadra caraibica si è un po' spento dopo l'1-1, una volta subito il gol del 2-1, insomma sono spenti, sono anche un po' demoralizzati chiaramente.
0: Eh sì, credo insomma che sia un risultato sicuramente difficile da digerire per quanto riguarda Curaçao, con l'ingresso anche di Castaner che gioca in Malesia, campionato molto esotico per lui, attaccante di Curaçao, si è posizionato lì al centro dell'attacco. Chiaro che ovviamente, l'abbiamo detto, molti giocatori, anzi tutti i giocatori tranne Chong, sono nati principalmente in Olanda. Lì ha attinto Dick Advocaat, però bisogna trovare comunque anche delle origini di Curaçao, e quindi la ricerca è complicata e non, sì, non ci sono anche molte possibilità, molte possibili scelte. Castaner,
2: sì, alcuni sono in Inghilterra, ma sai, quasi tutti i giocatori semi sconosciuti sono olandesi, cioè, presi dal nel campionato, per cui non è semplice,
0: Sì, anche perché ovviamente magari insomma chi è anche nato in Olanda spera almeno fino a un certo punto magari di entrare a far parte del giro della nazionale olandese, certo. E quindi ovviamente con altre prospettive. Mentre stiamo rivedendo la rete numero 6, quella di Undav, calcio d'angolo per Curaçao, pallone in mezzo, svetta su tutti Goresca, pallone poi raccolto da Obispo che era salito in occasione del calcio di d'angolo, ma recupera ancora la Germania con il lancio sulla corsia per Kai Havertz contro Antonisse, ancora Havertz all'indietro per Antonio Rudiger che avvicina a sé Goresca, pallone largo sulla destra per Kai Havertz, con calma adesso la Germania, non potrebbe essere altrimenti. Leroy Sané allarga per l'avanzata di Schotterbeck, c'è largo a sinistra Raum, gli cede il pallone, si fa vedere ancora Schotterbeck, pallone largo per il inserimento di Uva, poi Raum ci prova anche lui con i piedi, si salva Raum in due tempi, poi va a bloccare il pallone. Insomma, può esserci gloria per tutti stasera allo stadio di Houston con Raum, il suo tentativo deviato, si salva Eloy Rom, portiere della nazionale di Curaçao, che può andare a far ricominciare, ripartire l'azione. Germania 6, Curaçao 1, 86esimo a Houston, una partita che per un attimo ci aveva fatto credere che le sorprese potevano essere possibili, poi però
2: sì,
0: è salita in catena la Germania.
2: È salita in catena la qualità, la differenza abissale direi tra le due squadre, tecnica, anche organizzativa, cioè organizzata, come è organizzata la Germania a livello di squadra in campo, a livello tattico, a livello tecnico, cioè difesa, se prendi 6 gol, tu prova a notare 6 gol, ma quante altre occasioni ha avuto la Germania?
0: Innumerevoli, sicuramente.
2: Ne ha avute innumerevoli, per cui una partita poteva finire 10-1, 11. Cioè, questo significa che c'è una differenza abissale, non solo tecnica, ma anche di fase difensiva, di concentrazione, di oltre che individuale. A livello, soprattutto a livello difensivo, perché ti puoi anche difendere e non prendersi i gol,
0: è un po' come ha fatto anche la Bosnia l'altro giorno contro il Canada, in cui
2: certo,
0: con il Canada che veramente avrebbe meritato di vincere anche ampiamente, per quanto visto nel corso della partita.
2: Ma guarda la partita di ieri sera, per esempio Turchia-Australia, 13-14 tiri in porta ho visto da parte della Turchia e 4-5 da parte dell'Australia, però l'Australia in difesa non ti ha concesso assolutamente pochissimo, perché è stata attenta, È chiaro che di fronte alla fragilità di una partita come questa, la potenza tecnica della Germania, la fragilità difensiva del Curaçao, poi i valori si vedono.
0: Curaçao che vuole provare comunque a chiudere in avanti, gestisce adesso il possesso, glielo concede anche la Germania, siamo ormai alle battute conclusive della gara con la Germania avanti 6-1. Ha pareggiato momentaneamente Curaçao grazie a Comenencia, giocatore della ex Juventus Next Gen. Attenzione alla filtrante per l'avanzata da parte di Havertz. Havertz entra nel rigore, morbido lo scavetto a segnare la settima rete per la Germania. Doppietta per Kai Havertz, 88esimo, Germania 7, Curaçao 1. La classe di Kai Havertz, lo scavetto sull'uscita di Rom, la settima rete, la doppietta per lui.
2: Un sconsolato avvocato in panchina, ormai entrano come un coltello nel burro, praticamente con una estrema facilità. In difesa sempre uno contro uno. Havertz addirittura poi aveva 2 metri di vantaggio, con uscita del portiere ha fatto lo scavetto, per cui tutto troppo facile, tutto troppo scontato, ormai disarmante la fase difensiva del Curaçao. 7 gol, non sono pochi, eh?
0: Eh sì, è un passivo pesante. Insomma, pesante. Non succede spesso nemmeno questo, almeno che il mondiale non era a 48 squadre, si vedeva raramente distacchi così.
2: Bravissimo, sai, in un mondiale le squadre, diciamo, di inferiorità tecnica ci sono sempre state, così, però i passivi non sono sempre stati così massicci, ecco, come 7-1.
0: Sì, anche perché ovviamente con una squadra insomma come Curaçao qualche anno fa non avrebbe avuto speranze nemmeno di arrivarci, con l'ampliamento delle squadre sicuramente più possibile. C'è stato un 10-1 tra Ungheria e El Salvador nel 1982, questo è sicuramente il passivo più importante.
2: L'anno nostro, dell'82, sì, sì. Non lo sapevo questo.
0: Non credo che seguivi il tirone dell'Ungheria, avevi altri pensieri.
2: Vabbè, avevo altri pensieri, però mi hai dato un'informazione che è interessante.
0: E poi c'è stato anche un 8-0 sempre della Germania con l'Arabia Saudita nel 2002. E poi c'è da ricordare anche nel 2014 il 7-1, anche questo è il risultato che ricorre tra Brasile e Germania. Quello è un 7-1 importante.
2: Quello è ancora più clamoroso, perché quello è stato tra due squadre che notoriamente giocano alla pari, e quello è ancora più clamoroso.
0: Lancio in avanti a cercare Castaner, recupera poi Juninho Bacuna, poi nel largo per Leandro Bacuna, scambiano i due fratelli di Curaçao. Ci sono diverse coppie di fratelli, ci sono anche alcuni che non giocano nemmeno nella stessa nazionale, come i fratelli Due, uno gioca per la Costa d'Avorio, Gela Due, l'altro Desire Due, che gioca per la Francia. Può capitare anche questo, ovviamente, con le varie naturalizzazioni, con i doppi passaporti o le discendenze. Castaner, largo per Leandro Bacuna, può avanzare il numero 10 di Curaçao. 5 minuti di recupero assolutamente pleonastici, perché 7-1 per la Germania, 5 minuti evidentemente un diktat questo che
2: non
0: arriva.
2: C'è più, ormai non c'è più quello che ho notato anche non c'è più la comprensione da parte della classe arbitrale verso, no, ormai c'è proprio la rigidità fiscale nel tempo, nell'effettivo, nell'orario, indipendentemente dal risultato in campo.
0: Sì, un calcolo matematico praticamente basato sul... È vero che si è perso tempo.
2: Senza calcolare un po' di sensibilità e un po' di umanità, ecco, perché tu prova a pensare ai giocatori che stanno perdendo 7-1 in campo.
0: Sì, vogliono andare subito a farsi la doccia, secondo me.
2: A livello emotivo non vedo loro che l'abito fischi, per cui.
0: E invece ci sono ancora circa 3 minuti da giocare, con la gara però che non ha sostanzialmente più nulla da raccontare. 7-1 per la Germania, che aveva anche subito il momentaneo pareggio dopo aver subito segnato praticamente dopo appena 6 minuti con Nemecha, pareggio al 20° da parte di Comenenzia, e poi però si è scatenata la squadra di Nagelsmann segnando 7 gol con Curaçao tramortita dalla nazionale tedesca. Sono arrivati gol di Schotterbeck e di Kai Havertz nel primo tempo, poi 4 nella ripresa, subito un'apertura Musiala, Brown, Undav e ancora Havertz poco fa a sancire il predominio assoluto da parte della nazionale tedesca. Undav addirittura in fase di copertura all'interno della sua area, attaccante centrale della nazionale tedesca. Ancora 180 secondi, così ha deciso il direttore di gara. Questa sfida che però è già conclusa, attenzione all'avanzata di Goreska prova a servire Havertz, va a chiudere la retroguardia di Curaçao, ma ancora Germania, Pavlovic largo a destra, traversone basso per Goreska, chiude Obispo, ma ancora Pavlovic che gli soffia il pallone. Pavlovic morbido per l'inserimento di Goreska che perde l'attimo, spazza via Basoer. È il maxi recupero. Fulvio può favorire più che Curaçao un altro sì, gol della Germania,
2: direi di sì.
0: Pallone buono adesso per Antonissimo, c'è l'intervento da parte del direttore di gara, un calcio di punizione in favore della Germania, fallo ai danni di Pavlovic, calcio di punizione in favore della nazionale tedesca, fallo di Comenenzia da una 30 di metri, con la possibilità per la Germania a questo punto di congelare qui la gara. Manca un minuto al termine dei 5 totali assegnati dal direttore di gara marocchino. Buon modo sicuramente per la Germania di iniziare il suo percorso mondiale, vedremo se poi questo risultato, questa facilità di andare in gol sarà confermata anche contro avversari diciamo di livello maggiore rispetto a Curaçao come Ecuador e Costa d'Avorio. Ma io credo che comunque la Germania, anche visto il risultato di oggi, abbia problema a qualificarsi, no?
2: Direi che mi pare che si qualificano anche forse le terze, no?
0: Sì, 8 terze su 12.
2: 8 terze, per cui con il risultato di 7-1 praticamente si è già qualificato.
0: Sì, sostanzialmente
2: anche
0: sì.
2: Di terzi.
0: Infatti per questo credo insomma che possiamo...
2: Non è un problema la qualificazione.
0: Calcio di punizione da più di 30 metri con tentativo di Rao, 1,5 metri, pallone all'indietro per Goreska che manca l'attimo, poteva andare a calciare. Altro tentativo di traversone all'interno della rigore, finisce sul fondo. Ma credo che qui finisca anche la partita, finita perché ormai partita, siamo oltre i 5 minuti. E finisce qui la gara. Non so se vuoi fare un commento flash, ma credo l'abbiamo già parlato in lungo e largo.
2: Abbiamo già parlato, cioè il 7-1 penso che Cristiano si commenti da solo, per cui c'è poco da dire. Vedremo, come hai detto giustamente tu, il valore della Germania lo vedremo con partite tipo Ecuador e Costa d'Avorio, che sono già partite molto più impegnative rispetto a queste.
0: Complimenti comunque ai suoi giocatori, Julian Nagelsmann, 7-1 per la Germania, Nmecha in apertura per i tedeschi, poi Comenesha il pareggio momentaneo di Curaçao, Schotterbeck e Havers sul finire del primo tempo per il 3-1, poi nella ripresa si scatena la Germania, Musiala, Brown, Undav e Havers a firmare il 7-1 con cui la Germania batte Curaçao. Grazie a Fulvio Collovati.
2: Grazie Cristiano, buonasera a tutti voi.
0: E linea che può tornare allo studio.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
1: Ed eccoci a voi da Dallas, a pochi secondi allo scoccare delle 21, arriveremo comunque al segnale orario successivo per poi dare la linea più o meno puntualmente alla GR1 e grazie ai colleghi dell'attesa alla festa del gol di Houston. Sì, si è iscritta anche Curaçao con la platonica, anzi direi comunque storica rete di Comenenzia, del più che mai momentaneo pareggio nel corso del primo tempo, ma è stata soprattutto la festa del gol della Mannschaft, 7-1 della Germania, scoppiettante esordio della nazionale di Nagelsmann, al di là del valore di quello che poteva essere il valore della squadra avversaria. In questo girone il gruppo E, ci sarà l'altra gara nel cuore della notte italiana, Costa d'Avorio Ecuador. Noi però seguiremo soprattutto la partita delle 22, parlo sempre dell'orario italiano per gli ascoltatori di Rai Radio 1, Olanda-Giappone, proprio qui a Dallas. Ci saranno Giuseppe Bisantis e Giovanni Galli. Tra poco, dopo il giornale radio, resteremo però sul mondo Germania per valutare a questo punto le chance di andare avanti, di andare fino in fondo della nazionale tedesca. Lo faremo con un esperto di calcio teutonico. Giornale radio, l'informazione, poi ancora tutto il mondiale, minuto per minuto.
10: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
11: La tua azienda ha un potenziale e noi di Wind Tre Business siamo open a portarlo nel futuro, perché siamo open all'innovazione, open a offrirti soluzioni sempre su misura.

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Ore 21:03.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. A un passo dall'accordo tra Washington e Teheran, il Medio Oriente torna a infiammarsi, Israele bombarda Beirut, l'Iran promette una risposta. Sul fronte diplomatico però Trump continua a mostrarsi fiducioso.
3: Nel giorno del suo compleanno Donald Trump spera ancora nel regalo più atteso. L'intesa con l'Iran sarà siglata oggi in forma digitale e la prossima settimana in un incontro fra le parti in Europa. Così dichiara Fox News, nonostante il nuovo bombardamento israeliano su una presunta infrastruttura di Hezbollah nel sud di Beirut faccia vacillare la sigla del memorandum. Proprio come accaduto già la scorsa settimana, Israele ha detto di aver colpito dopo un raid della milizia sciita sul nord del suo territorio e l'Iran ha subito promesso una rappresaglia contro lo Stato ebraico. La risposta è imminente, ha avvertito poco fa anche il Consiglio Supremo della Repubblica Islamica, ribadendo che i bombardamenti sul Libano sono una linea rossa che non deve essere valicata. Gli americani non rispettano gli impegni, inutile trattare, così ha commentato il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. E forse non a caso Trump ha fatto trapelare sul sito Axios il suo disappunto verso il premier israeliano Netanyahu. Non ha alcun giudizio, ha detto, aggiungendo: gli attacchi su Beirut sono stati un errore. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E per i suoi 80 anni Donald Trump ha ricevuto gli auguri dai presidenti di Russia e Ucraina. Con Zelensky ha discusso della guerra e del prossimo faccia a faccia previsto al G7 di Evian. Nel colloquio con Putin il presidente americano ha invece insistito sulla necessità di porre fine al conflitto. La cronaca: proseguono in provincia di Venezia le ricerche del corpo di Chiara Guerra, la 42enne che sarebbe stata uccisa dal nipote 17enne a San Stino di Livenza. Il giovane avrebbe confessato l'omicidio e di aver gettato il cadavere in un canale. Gli investigatori ipotizzano alla base del delitto contrasti familiari e questioni economiche. E ora Napoli, dove una bimba è stata portata in ospedale per una presunta overdose.
4: Una bambina di 1 anno e 3 mesi è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale pediatrico Santo Bono dopo gli accertamenti tossicologici al pronto soccorso. La bimba è risultata positiva al narcotest, è venuta a contatto ingerendo o inalando cocaina o marijuana. Le condizioni della piccola non sono gravi e non è in pericolo di vita. È sotto osservazione e sarà dimessa tra qualche giorno. La procura di Nola ha aperto un'inchiesta, per ora senza indagati. La mamma venerdì sera l'aveva accompagnata in pronto soccorso a Nola per un improvviso malore che sembrava riconducibile a una crisi epilettica. Il padre, persona nota alle forze dell'ordine, in passato segnalato in prefettura per l'assunzione di sostanze stupefacenti, non era in casa quando l'abitazione è stata perquisita e dove non è stata rinvenuta sostanza stupefacente. Per ora l'ipotesi più accreditabile è che la bimba sia venuta a contatto con la droga in casa, assumendola inavvertitamente, trovandola in giro e portandola alla bocca o inalandola, dribblando inconsapevolmente l'attenzione della mamma. Da Napoli, Vincenzo Perone, GR1.
2: Per Francesca, una delle ragazze rimaste gravemente ferite nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, un compagno

0: compleanno speciale all'ospedale Niguarda di Milano.
1: È un giorno di gioia all'ospedale Niguarda, si festeggia il compleanno di Francesca, studentessa milanese sopravvissuta al rogo di cranne. Francesca, 17 anni oggi, dalla finestra del reparto grandi ustionati, circondata dai medici, saluta i compagni di scuola e gli amici, alcuni come lei scampati alla tragedia di Capodanno, e il pensiero va a chi non ce l'ha fatta.
2: Siamo fortunati ad essere arrivati qua oggi per come erano le condizioni iniziali. Abbiamo fatto la videochiamata, ha sentito appunto tutte le canzoni intonate per lei ed era veramente, veramente contenta. Per noi è stata veramente una rinascita.
1: Per Francesca, ricoverata a gennaio in coma in terapia intensiva con ustioni su oltre il 60% del corpo, e per la sua famiglia sono stati 5 mesi e mezzo di dolore e speranza. Con fiori e regali gli amici a piccoli gruppi vanno ad abbracciarla. Fra loro c'è Davide, compagno di scuola al Virgilio.
3: Conoscendola la renderà solamente più forte, sarà in grado di combattere questo dolore. Speriamo di vederla col sorriso.
1: Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
0: E in chiusura parliamo di cinema, esordio da record nelle sale italiane per Disclosure Day, il nuovo film di Steven Spielberg che segna il ritorno del regista alla fantascienza. La pellicola è subito balzata in testa al box office, superando 1.300.000 euro di incasso nei primi giorni di programmazione. Ottima anche l'accoglienza della critica, successo oltre le attese negli Stati Uniti, dove il film ha debuttato con 44 milioni di dollari nel primo weekend. E noi ci fermiamo qui, la linea va ad Ascolta si fa sera, poi al meteo e infine torna tutto il mondiale minuto per minuto. Buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Monsignor Orazio Francesco Piazza, Vescovo di Viterbo.
2: Gesù invita a portare la propria croce, accogliendo la vita e gli altri con amore. Se ognuno guarda la propria vita, può dare volto concreto alla croce che deve imparare a portare, seguendo il suo esempio. Il discepolo può identificarsi con il Maestro, non solo perché è inviato ad annunciare il regno di Dio, ma anche perché può sacrificarsi per gli altri, per amore, come lui stesso ha fatto sulla sua croce. La croce da portare rappresenta il coraggio di affrontare le ferite, le fatiche e le realtà dolorose. Gregorio Magno chiarisce: noi possiamo caricarci della croce in due maniere. Prima, dominando la nostra carne per mezzo della sobrietà, poi facendo nostri per compassione i bisogni del prossimo. Si vive veramente solo se si offre la vita attraverso le tante croci dell'impegno quotidiano nell'amore. Accettazione volontaria e sopportazione paziente delle sofferenze, delle responsabilità e delle difficoltà della vita, seguendo il suo esempio. Sulla nostra croce, come chiodi infissi nelle mani le tensioni della vita, le nostre braccia allargate in un gesto d'amore che neppure la morte potrà impedire. In Lui crocifisso, noi, creature di luce, ora rese trasparenti di Dio. A questo conduce il saper portare la propria croce, unita alla sua.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
4: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata l'alta pressione atmosferica garantirà un cielo sereno sul paese, con qualche innocua velatura soltanto sulle regioni centrali e settentrionali. Per domani il campo di alta pressione tenderà a cedere leggermente al settentrione, dove avremo ancora cielo in prevalenza sereno, ma con nubi a sviluppo pomeridiano, accompagnate da isolati temporali sui monti del Piemonte e sulle Alpi del Triveneto, fin verso le pianure del Friuli. Al centro-sud il cielo sarà al più velato, ma non si escludono deboli piogge tra Toscana e Sardegna. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente meridionali, ma con libeccio più vivace in area ionica e scirocco in intensificazione sulla Puglia adriatica. Mari quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni, mentre i valori massimi saranno in lieve calo al centro-nord, con punte attorno ai 34 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e tra Puglia e Basilicata. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
8: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. La America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
9: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
10: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
11: Una domenica sera mondiale su Rai Radio 1, 21 e ormai 14 minuti, e ben trovati all'ascolto da Guido Ardoni al microfono, in diretta su dai nostri studi di Dallas con Francesco Pionaglieri e Paolo Arnaldi al di là del vetro. Torniamo a salutare anche la nostra squadra Saxa Rubra, Bambino alla console, c'è ovviamente Ombretta Conti regia con Andrea Pistorio in redazione. Cooperativa del gol alla Germania di Nagelsmann, 6 marcatori diversi nelle 7 reti con le quali la formazione tedesca ha travolto Curaçao, paese ovviamente debuttante nella storia ovviamente di questo mondiale per la prima partecipazione, il paese più piccolo, meno popolato, lo abbiamo raccontato in mille salse, che comunque ha fatto appunto la storia a sua volta con la prima rete in assoluto, che era stata addirittura di un clamoroso quanto mai momentaneo pareggio con Comenenzia, ma ovviamente è la formazione tedesca, Mecha, Schlotterbeck e poi la doppietta di Havertz, Musiala, Braundav, insomma Germania che fa sul serio al di là di quello che può essere stato il valore dell'avversario, le immagini del calcio che restano, perché la partita terminata ampiamente nel racconto di Piccinelli e Collovati, noi abbiamo continuato a osservare sui monitor cosiddetti in bassa frequenza il bellissimo applauso con cui la tifoseria di Curaçao ha voluto salutare i calciatori sotto la curva, l'onda blu, la Blue Wave, che comunque poi tornerà in campo per le altre due sfide di questo girone. E da un'immagine all'altra, da Houston dove si è giocato a Dallas dove si giocherà tra poco, giapponesi in campo per il riscaldamento tradizionale in chino ovviamente prima di iniziare Olanda-Giappone, la partita che terrà banco questa sera su Rai Radio 1. Arriveremo alla presentazione più avanti, prima però ci soffermeremo per qualche minuto e tra pochissimo davvero proprio sul calcio tedesco, sulle chance, le ambizioni di questa Germania in un momento forse non tra i migliori della sua storia, con qualche risultato deludente di troppo alle spalle, ma certo con un esordio di tutto rispetto quello che abbiamo vissuto fino a pochi minuti fa. Lo faremo con un allenatore, mental coach soprattutto ovviamente italiano, già l'Italia proviamo a inserirla, a infilarla in tutti i modi in questo maxi mondiale che ci vede assente, perché no, anche con la musica, il rocker per eccellenza, il rocker di Zocca ovviamente, questo è proprio lui, Vasco Rossi.

0: C'è chi dice no, direttamente dalla seconda metà degli anni Ottanta, la title track, così sembriamo anche un po' più giovani, il brano che ha dato il titolo all'omonimo album. C'è chi dice invece in questi giorni che la Germania non sia ai primissimi posti, no, nella griglia di partenza delle favorite. Molti esperti hanno preferito nelle previsioni della vigilia la Francia, la Spagna, del Brasile abbiamo già parlato, vedremo ovviamente l'Argentina e poi le altre big. Ci soffermiamo però sulla Germania che ha appena strapazzato, sfruttando l'inevitabile evidente divario tecnico, Curaçao 7-1. Lo facciamo con un allenatore mental coach partito da Caserta, poi ha girato il mondo sostanzialmente e ha conosciuto molto molto bene il calcio tedesco in particolare. Do il benvenuto in trasmissione su Rai Radio 1 a Massimo Morales, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera a voi, grazie.
0: Analista anche per Sky Deutschland, tra le altre cose, vedevo un po' le sue esperienze passate, stavo scrutando durante la partita anche un interessante sito internet in cui presenta la sua attività, diciamo, professionale, soprattutto dal punto di vista della preparazione mentale. È stato a Monaco di Baviera, è stato a Stoccarda, è stato a Düsseldorf, insomma, ha attraversato questo mondo. Intanto vorrei chiederle, Morales, sì, va bene, consideriamo il valore dell'avversario di giornata, però è un debutto in cui la formazione di Nagelsmann ha messo le cose in chiaro, io tra i tanti aspetti mi soffermavo su uno in particolare. Beh, sette reti però con sei marcatori diversi e la doppietta di Havertz, e non è forse insomma un dettaglio da trascurare questo, no?
1: No, ma questa è un po' la caratteristica del gioco che vuole Nagelsmann, approfittando anche dei tanti giocatori di qualità che ha lì davanti in attacco, e si è visto con un avversario ovviamente molto modesto, diciamo che è stata aggiunta un'amichevole premondiale, no?
0: Per, a quelle già disputate da Prassi.
1: Sì, a quelle già disputate in attesa di impegni un po' più importanti. Poi è chiaro che la Germania, che è abbastanza equilibrata in tutti i reparti, secondo me dipenderà invece dall'equilibrio che l'allenatore saprà dare a questa formazione, perché lui punta molto e anche in maniera integralista sulla fase offensiva, e però la storia ci dice che gli ultimi due mondiali la Germania è andata maluccio proprio perché la fase difensiva non è stata curata a dovere né da Jogi Löw né da Hansi Flick, che mi pare che a Barcellona continua a non curarla, però questa è un'altra storia, la raccontiamo un'altra volta.
0: Beh, cura molto quella offensiva, però in effetti c'è qualche lacuna, sono d'accordo con il mister.
1: Esatto, e quindi se riuscirà a dare equilibrio contro avversari dove non puoi schierare quattro trequartisti più o meno come ha fatto oggi, no? Perché sai, la qualità davanti, però poi la devi sostenere, e quando giochi contro poi le grandi, quando andrai più avanti nel torneo, diventerà complicato. Loro vengono da un europeo andato abbastanza bene, uscirono fuori per quel famoso, no, contro la Spagna ai quarti, rigore non dato eccetera, però è chiaro che adesso il pubblico si vuole, la nazionale si vuole riconciliare col pubblico, e oggi l'hanno fatto offrendo questo spettacolo. Io ho visto la partita sulla TV tedesca, quindi sentivo i commenti abbastanza esaltati, no, di questa vittoria, tifosi tutti contenti, però poi adesso più avanti si inizierà a fare sul serio, ecco.
0: Eh sì, già a partire dalla prossima partita, poi diceva giustamente il mister, si è aggiunta un'amichevole. Ora non saranno ovviamente altre due amichevoli quelle che affronterà la Germania. Che cosa voglio dire? Che per l'attuale format, l'attuale regolamento, è chiaro che la qualificazione ai sedicesimi è praticamente in cassaforte, però bisognerà ovviamente fare il piazzamento, e sicuramente Nagelsmann non vorrà fare calcoli, il livello si alzerà. Così, piccola indicazione di programma e di palinsesto a chi ci ascolta: sabato 20 alle 22, quindi trasmetteremo questa partita Germania-Costa d'Avorio, poi ci sarà il Rederazione finale con la terza giornata, con le gare in contemporanea nelle squadre dello stesso gruppo, e trasmetteremo appunto in contemporanea al rimbalzo di linea, secondo le abitudini della casa, sempre alle 22, ma di giovedì 25, Ecuador-Germania, ma ci sarà anche Curaçao-Costa d'Avorio. L'aspetto mentale mi interessa, no, mister? Havertz, Wirtz, due protagonisti annunciati di questo mondiale, arrivano però con le rispettive squadre di club da stagioni comunque diverse. Poi, secondo la sua esperienza, quando si veste la maglia della nazionale, quando c'è il grande palcoscenico iridato, quando c'è un mese e mezzo quasi di partite come in questo caso, si riesce a riazzerare, a resettare, dicono oggi i ragazzotti, un po' tutto?
1: Ma io credo di sì, perché guardando le trasmissioni, anche poi leggendo, sentendo gli addetti ai lavori, è un gruppo che sta molto bene insieme, questo della Germania. I ragazzi sono molto affiatati tra di loro, trascorrono il tempo non solo durante gli allenamenti ma anche fuori dagli allenamenti, molto, molto insieme, molto vicini, c'è molta comunicazione tra di loro, quindi diciamo dal punto di vista del gruppo, che noi sappiamo, noi da italiani abbiamo fatto grandi vittorie grazie al gruppo. Certo. Pare che questo sia un elemento a loro favore, che sia presente, anche perché poi la scelta dell'allenatore Nagelsmann arriva dal fatto che in Germania si voleva, è un po' un trend, ma si voleva un allenatore che generazionalmente non fosse tanto lontano dai suoi calciatori.
0: Ed è il più giovane di questo mondiale, fa bene a ricordarlo.
1: Assolutamente, sì. Anche se ha tanta esperienza. Perché lui ha iniziato ad allenare. Certo. Io me lo ricordo ragazzo delle giovanili, addirittura qui a Monaco. Quindi immaginate un po': lui giocava, poi ha smesso per un infortunio gravissimo. È un trend della Bundesliga, ci sono tanti allenatori giovanissimi, adesso hanno inserito anche una ragazza di 35 anni in Bundesliga, quindi a loro interessa il fatto di avere un allenatore che non abbia questo gap generazionale troppo accentuato. Poi è chiaro che hanno riportato Neuer dentro perché hanno capito che la leadership di Neuer diventa fondamentale per questa squadra. C'è Goretzka, c'è Kimmich ovviamente, ma io credo che è una squadra che forse sotto coperta, non essendo tra le favoritissime, però ecco, ripeto, se Nagelsmann più che specchiarsi comprende, magari glielo fa comprendere Rudi Völler, no? Che è un po' il suo mentore che è dietro di lui, no? Che fa il team manager, se riescono a trovare questo equilibrio è una squadra che può arrivare molto in avanti.
0: Diciamo non affari spenti, perché quelli sono belli accesi, e poi quando si parla di Germania siamo sempre tutti molto presenti, però insomma ci conferma che possiamo schierarla in un'ipotetica seconda fila. A tal proposito, Massimo Morales, la Germania ha giocato adesso, il Brasile ieri ha fatto fatica con il Marocco perché è stata una gara molto bella, intensa ed equilibrata. Poi domani vedremo la Spagna, seguiremo la Spagna dalle 18, martedì sera alle 21 la Francia, cioè Spagna-Capoverde, Francia-Senegal, nella notte tra martedì e mercoledì l'Argentina contro l'Algeria, mercoledì sera Portogallo-Inghilterra, allora ci faremo un quadro chiaro. Per ora lei la mette, mi conferma sempre in questa ipotetica seconda fila, o non è così che funziona il pallone come la griglia della Formula 1 o della MotoGP, fate voi?
1: No, vabbè, noi inizialmente lo facciamo funzionare così, poi il pallone fortunatamente ci sorprende,
0: rotola da solo, no?
1: quindi no, io penso che le favorite si sanno quali sono. Io punterei, non so, sull'Inghilterra che ha fallito due europei di suo, due finali che aveva praticamente vinto e avrebbe potuto vincere, comunque le ha perse. Adesso c'è un allenatore molto concreto che avrei visto volentieri ad allenare la Germania, perché Tuchel è uno che cura molto di più la fase difensiva che quella offensiva poi si fa da sola, no? Perché se c'ha la qualità anche c'è bisogno di grandi invenzioni. E invece Tuchel è andato in Inghilterra, ecco, l'Inghilterra se Kane e compagni stanno bene fisicamente e insomma riescono a trovare, ecco, squadra, ma squadra lo sono già, potrebbe essere, ecco, delle favorite, quella che potrebbe coronare il sogno. Però la Germania è a ridosso di queste fortissime.
0: Sì, l'Inghilterra vuole sfatare il tabù delle finali perse, ovviamente a livello europeo, a livello continentale. Sul sito web Mental Mister di Massimo Morales una bella frase che campeggia, ed è anche un bel trade union verso la partita che stiamo per raccontare, perché è una frase niente poco di meno che di Johan Cruyff: il calcio è un gioco semplice, ma giocare un calcio semplice non è facile, soprattutto se la mente non è preparata. Però qui, mister, abbiamo un mostro organizzativo di 104 partite, di oltre un mese e mezzo, di temperature a volte torride, di orari strani, di spostamenti anche chilometrici, diciamo di migliaia di chilometri a volte, e tutto questo poi in una battuta secca. Lo so che il tema è ampio, le chiedo uno sforzo: come si prepara anche dal punto di vista psicofisico e appunto mentale? Questo è il suo lavoro?
1: Beh, psicofisico, ormai ci sono degli staff, fisicamente ci sono degli staff che non sbagliano un millimetro, un dosaggio, un allenamento, è tutto monitorato. Dal punto di vista mentale c'hai 26 giocatori e ognuno di loro ha un'esigenza diversa, quindi il lavoro dell'allenatore, che spesso noi riduciamo, e io insomma ho un po' di partite alle spalle, a un fatto tattico, un fatto tecnico, un fatto è soprattutto un fatto gestionale delle persone. E quindi è lì che devi essere bravo a far sì che dal numero 1 al numero 26 della tua rosa, perché magari il numero 26 ti servirà all'ultima partita, certo. Tenerli. Poi chiaro, parliamo di gruppi che vanno dai 18 ai 40 anni, quindi immaginiamo tutte queste esigenze. Per questo il tema è complesso e quindi come si fa? Non c'è un modo di come si fa. C'è un risultato finale, e che se positivo vuol dire che hai fatto bene, ma la ricetta ce ne sono tante.
0: Tra le tante strade possibili ha intrapreso evidentemente quella giusta, questo sì, il mondiale dei quarantenni, molto metaforicamente, magari il tuo numero 26, metaforicamente sottolineo, si chiama Neymar, uno lo porta lo stesso anche se non è in perfette condizioni fisiche, perché magari poi ti potrebbe servire, no mister?
1: Ma io ho parlato con...
0: Ma come fai a lasciarlo a casa?
1: A febbraio ero in Brasile con Carlo Ancelotti, che mi onoro della sua amicizia, abbiamo parlato, ho visto quello che il Brasile durante il periodo del carnevale invocava, e non convocare Neymar sinceramente sarebbe stata una mossa sciocca, al di là dello stato fisico e dallo stato attuale.
0: Ti metti
1: di
0: la
1: Neymar.
0: Piazza contro subito, no? Anche
1: la
0: strategicamente.
1: Ti metti una nazione contro, perché Neymar io non immaginavo, ma c'ha uno status. Io ho fatto un viaggio di studio in Brasile, ho immaginavo che Neymar fosse un grande giocatore, ma lì ha uno status a livello di Pelé in Brasile. I brasiliani lo mettono a livello dei grandissimi, anche se Neymar non ha mai raggiunto questi grandi risultati come i Ronaldo, i Rivaldo, i Ronaldinho, i Pelé, eccetera, eccetera, Zico. E però ha questo status, e quindi Ancelotti, che è una persona di grande esperienza, ha percepito questo. E poi penserà magari che Neymar 20 minuti, mezz'ora, un'ora, un dribbling, un gol, un rigore, sai, anche
0: la partita
1: così
0: te la cambia, può capitare,
1: può cambiare,
0: assolutamente.
1: Assolutamente.
0: Come no, certo.
1: Abbiamo visto cosa Messi ha fatto 4 anni fa in Qatar, se ricordate Messi inizialmente era un po' così, no, diciamo a scartamento ridotto, a 3 o 2 pistoni forse addirittura. Poi
0: ha praticamente deciso la finale, però è stato questo piccolo dettaglio, ovviamente. Quindi
1: sì,
0: no,
1: diciamo,
0: è chiarissimo, è stato chiarissimo.
1: Quindi
0: allora, Massimo Morales,
1: quello...
0: sì, a chiudere.
1: Sì. No, sì. L'ultima cosa sul Brasile, ha fatto quello che fanno le squadre che poi arrivano in fondo, parte male. E quindi è partita maluccio. Carlo sta vedendo un po' chi mettere, chi togliere. E credetemi che in panchina c'è ancora un paio di talenti molto interessanti come Ryan ed Hendrick, che gli verranno buoni più avanti in attacco, e si tratterà di far passare un po' di tempo e crescere.
0: Mister, l'Argentina 4 anni fa partì con la sconfitta inopinata contro l'Arabia Saudita e poi sappiamo come andò a finire, quindi la sua riflessione ovviamente coglie nel segno più che mai.
1: È un po' la storia degli mondiali,
0: è la storia del pallone, esatto.
1: Vediamo un pochino, cioè, che tutte
0: non
1: le
0: sono casi isolati, senza
1: no,
0: ombra di
1: sconfitto,
0: dubbio.
1: Pareggio, vittorie, l'Italia che vinse il mondiale 82, 3 pareggi un po' risicati, se ricordiamo bene.
0: Come no, non lo dica che... noi che ci onoriamo della presenza di Fulvio Collovati nella nostra squadra. Massimo Morales, sì, un saluto, però l'appuntamento assolutamente riferiremo, ma tanto poi magari lo saluterà lei di persona, perché ci risentiremo durante questo mondiale, ne sono certo, per tornare a immaginare lo sviluppo che avrà questo maxi torneo. Mental coach, allenatore, analista per Sky Deutschland, grazie Massimo Morales, a presto su Rai Radio 1 e grazie per essere stato
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie a voi,
0: ancora.
1: È stato
0: saluto.
1: Un piacere, alla prossima.
0: Ci fermiamo per un flash onda verde Saxarubra, poi ripartiamo e sarà prepartita di Olanda-Giappone con un altro gradito ospite, ovviamente con le voci di chi ci racconterà questa sfida. Tra pochissimo su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda verde, viaggiare informati.
3: 21:32 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Saremo rapidissimi, il traffico sta tornando alla normalità sulle strade del nostro paese, traffico che peraltro è bloccato per un incidente avvenuto tra Atri e Pescara sulla A14 l'Ancona Pescara in direzione del capoluogo abruzzese. Sempre sulla 14 coda tratti tra Forlì e Castel San Pietro e code allo svincolo per Bari Sud. Risalendo lo stivale sulla 7 code per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Sulla 12 rallentamenti con coda tratti tra Genova Est e la 7. Ancora sulla 4 code alla barriera di Milano Est. E infine sulla A15 coda tratti tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Per il momento è tutto da Lucio Giordano. Un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
0: Ed eccoci immediatamente a voi, sempre in diretta a Rai Radio 1, sono le 21.33, davanti a noi una serata da vivere ancora con la partita che va ad aprire il girone F, dopo, lo ricordo per chi non ci avesse seguito, la goleada inflitta invece nel gruppo E dalla Germania 7-1 su Curaçao. Adesso ci attende una sfida sulla carta ben più equilibrata e non potrebbe essere diversamente, visti i nomi in ballo, peraltro partita che si disputa proprio qui a Dallas, dove hanno sede gli studi radiofonici di Radio Rai, dove c'è il quartier generale della stampa internazionale. Il gigante di Arlington ha un'oretta da qui, forse un po' meno, ma dipende dal traffico, vero e proprio gioiello, lo stadio più utilizzato di questo mondiale, mi passerete il termine, con 9 partite complessivamente in programma. La prima comincerà tra 25 minuti, ve la racconteremo in diretta. Parliamo di Olanda-Giappone, parliamo di quello che sarà il commento tecnico di Giovanni Galli, che saluteremo tra pochissimo, ma intanto, per la presentazione ufficiale e le formazioni, il nostro inviato ad Arlington, allo stadio dei Cowboys e non solo, Giuseppe Visantis, per Olanda-Giappone. Buonasera, ben trovato.
4: Buonasera, buonasera a te Guidardone, buonasera ai nostri radioascoltatori, anche da parte di Daniele Antelmi, che accanto a me in postazione garantisce la parte tecnica di questa radiocronaca. Buonasera in Italia, qui invece siamo nel primo pomeriggio, visto che sono le 14.34 e vi parliamo, sì, tu dicevi, lo stadio più impegnato, anche lo stadio più grande, perché questo stadio contiene 96.000 spettatori, poi per i mondiali è stato ridotto a 70.000 ed è davvero bellissimo, è avveniristico. Ecco, l'aria condizionata è coperto e insomma davvero se ne vedono pochi in giro così. Certo, difficoltà organizzative che evidentemente continuano, soprattutto per gli addetti alla stampa, insomma, per entrare negli stadi, muoversi per tempo, perché ci sono sempre sempre lunghe file. Lo stadio è gremito, tantissimi tifosi, tanto olandesi riconoscibili dalla macchia arancione, tanto giapponesi riconoscibili invece dalla macchia blu. Direi che lo stadio è equamente diviso, poi ovviamente ci sono moltissimi sostenitori neutrali, e quindi con le squadre che stanno facendo il riscaldamento io direi di andare con le formazioni ufficiali, perché l'Olanda di Ronnie Koeman schiererà un 4-3-3 in partenza con Verbruggen in porta, Dumfries, interista ovviamente, Van Heke, Van Dijk, Van der Ven in difesa, Gravenberg, De Jong, Reinders a centrocampo, Somerville, Malen, Roma, Gakpo davanti. La replica del Giappone di Kajime Moriyasu è affidata a un 3-4-2-1, Suzuki, il portiere del Parma tra i pali, Watanabe, Taniguchi e Ito in difesa, Doan, Kamada, Sano, Nakamura a centrocampo, Kubo e Maeda dietro l'unica punta che è Ueda. Dirigerà l'incontro una terna arbitrale, ci sono anche gli altri, però i tre arbitri e guardialine sono statunitensi: Ismail Elfat, primo arbitro, Corey Parker, primo guardialine, Kyle Hopkins, secondo guardialine, e poi il quarto ufficiale è una signora, Katia Garcia, messicana, e poi al VAR abbiamo Armando Villareal, statunitense, Rodolfo Toschi, brasiliano, Thomas Kwiatkowski, polacco. Qui ovviamente c'è l'aria condizionata ed è questo stadio, fuori insomma dopo la pioggia di questa mattina era abbastanza caldo, insomma attorno ai 30 gradi, qui adesso la temperatura direi che ideale, ottimale, forse uscendo troveremo evidentemente un altro tipo di temperatura. Le squadre hanno esaurito il riscaldamento, il campo appare in condizioni ottime, insomma esattamente fra 23 minuti il fischio d'inizio di questa partita, che è l'apertura di un girone sulla carta equilibrato, perché Olanda-Giappone adesso è una partita equilibrata, non più come anni fa, e l'altra partita sarà Svezia-Tunisia, che si disputerà nella notte italiana alle 4 del mattino italiana in Messico a Monterrey. Però sono quattro nazionali che secondo me se la possono giocare per la qualificazione. A te Guido.
0: Grazie Giuseppe Visantis, grazie per il momento, saremo ancora da te nel corso di questi 23 minuti che come dicevi ci separano dal calcio d'inizio. E poi certo, sì, il girone F si presenta come uno dei più equilibrati, motivo in più per approfondire, lo facciamo dando il benvenuto in trasmissione, il benvenuto in questo mondiale a una delle nostre voci di Rai Radio 1, per il commento tecnico di Olanda-Giappone con Giuseppe Visantis ascolteremo Giovanni Galli, che saluto sempre con molto piacere. Giovanni, buonasera.
5: Buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, tra un po' si comincia e sì, l'equilibrio teorico prima della partita lo possiamo immaginare, lo spiegava bene Giuseppe Visantis. Guardando Giovanni in maniera un po' più ampia, l'Olanda alle spalle, insomma, un curriculum di piazzamenti anche di finali perse amaramente, beh, guardo all'orizzonte un po' più ampio, però d'altra parte il Giappone è molto cresciuto in questi anni, non ha mai superato gli ottavi di finale. Mi colpiva del Giappone però anche la longevità tra virgolette, no, tecnica in panchina. Moriyasu è dal 2018, non credo che sia il più longevo professionalmente dei CT mondiali, però di certo sono 8 anni, un bel ciclo nel quale ha saputo comunque costruire, anche tecnicamente è cresciuta la squadra.
5: Assolutamente sì, io sto facendo un po' un riassunto degli ultimi 2 anni, dal 2024 ad oggi, 22 partite fra le qualificazioni e le amichevoli, 16 vittorie, 4 pareggi e 2 sole sconfitte. Vuol dire che questa squadra, e ha incontrato squadre anche di livello, perché ha battuto il Brasile, ha battuto la Scozia, ha battuto l'Inghilterra, insomma, voglio dire, credo che questa squadra oggi la si debba considerare come una possibile sorpresa, perché al di là di quelle che sono le qualità tecniche, una squadra che sappiamo caratterialmente non molla, una squadra che corre, una squadra che aggredisce, queste sono le partite sempre da prendere con le molle, specialmente con una squadra come l'Olanda, che a volte si perde, no? A volte si perde all'interno di una competizione, all'interno della stessa partita, per cui sono veramente curioso, perché credo che il Giappone possa essere una piacevole sorpresa.
0: D'altra parte l'Olanda, Giovanni Galli, anche per guardare un po' al nostro calcio ed evitare così di lasciarlo da parte definitivamente, è chiaro che non possiamo non pensare, insomma, alla stagione di Donny Malen, ma ovviamente anche in chiave offensiva i Reinders, altro ex del nostro pallone, Depay, Gakpo ha già avuto esperienze internazionali di un certo peso, insomma gli ingredienti sono lì, Ronnie Koeman ora dovrà mescolarli da par suo, magari non come l'Olanda di un tempo, lo dico non casualmente perché forse tra un po' riusciremo a chiacchierare con un protagonista di quelle stagioni irripetibili.
5: Beh, Van Gaal era un innovatore, Van Gaal tirava fuori dal cilindro sempre il calciatore che lasciava il segno, anche giovanissimo, cosa che magari non è un'abitudine di Koeman. Koeman va più sul concreto, va più sui giocatori che conosce. La fortuna credo che di Koeman sia quella che Gasperini gli ha ricreato un centravanti, perché forse era quello, no, l'handicap di questa squadra: grande difesa, buonissimo centrocampo, ma davanti qualche lacuna ce l'aveva, e adesso c'è Malen che arriva logicamente con uno spirito diverso, perché insomma tutti i gol che ha fatto e questi ultimi 6 mesi, da essere nel dimenticatoio in Inghilterra a diventare protagonista proprio alla vigilia di un mondiale.
0: Ragazzi, 18 reti praticamente in meno, 14 reti, pardon, in meno di metà campionato, anzi 15 perché ne ha fatta anche una in Europa League, insomma non sono numeri da poco. A proposito di numeri, Giovanni, resto ancora da te, questa è la partita numero 11 dall'inizio di questo mondiale, non ti chiedo il riepilogo delle puntate precedenti perché sarei davvero un fetente colossale, però ovviamente tra un po' magari cercheremo anche di capire quello che è accaduto finora, perché un po' di big le abbiamo viste, però restiamo in compagnia di Giovanni Galli, è sempre pronto in postazione Giuseppe Bisantis a Arlington, stadio di Dallas, a pochi minuti da Olanda-Giappone. Parliamo di Olanda, ne parliamo con un'icona del calcio olandese che abbiamo avuto anche il privilegio di avere nel nostro campionato negli anni 80 con la maglia del Napoli, è stato soprattutto il capitano degli Orange, ha partecipato a 2 europei, ha perso, mi dispiace ricordarlo, 2 finali mondiali, è arrivato al secondo posto però contro le nazionali di casa, Germania Ovest nel 74 e Argentina nel 78. A questo punto è chiaro a tutti che sto parlando di Ruud Krol. Buonasera, benvenuto su Radio 1, è un grande piacere davvero.
6: Buonasera a tutti.
0: Come sta Ruud Krol? Noi quando abbiamo il piacere di chiacchierare su Radio 1 siamo sempre contenti del suo brio, delle sue idee, della sua allegria che ci porta, eh?
6: Ma io sta bene, io aspettavo la partita sicuramente con tutti gli altri olandesi, Olanda-Giappone, un partita io penso molto difficile per Olanda, ma sicuramente se io guardo la qualità di tutti i giocatori olandesi personalmente contro tutti giocatore giapponese personalmente, Olanda miglior giocatore da Giappone.
0: Sulla carta può essere favorita, e poi Krol, l'Olanda di Koeman deve ripartire dall'europeo, dall'ultimo europeo in cui fu anche un po' sfortunata, uscì in semifinale contro l'Inghilterra, insomma anche lì vi siete avvicinati a qualcosa di importante, l'ultimo europeo, Krol.
6: Sì, sicuramente. Holland solamente dopo si è molto cambiato, molto giocatore infortunato, è così. Adesso sei un giocatore che mai giocato prima in equipe nazionale, Summerfield, da West Ham. Lui prima volta gioca, è sicuramente un difesa differente, perché Timber non può giocare da Arsenal, infortunato, è così. Si è cambiato un po' di squadra dell'Olanda. Ma solamente io pensavo Dumfries not 100% fisicamente bene, così, ma io pensavo con Male in punta, lui ha dimostrato a Roma, lui fa facilmente gol, solamente ultima partita a McGavle, lui non ha sbagliato 2-3 occasioni, ma speriamo lui trova il suo gol stasera.
0: Anche per lui con la maglia della nazionale, con la quale ha già realizzato comunque 13 reti senza contare quelle giovanili. Ruud Krol, simbolo di un'Olanda del calcio totale. Krol, lei lo sa che poi in Italia negli anni 80 e 90 quel calcio è stato riproposto in maniera diversa da un Milan stellare con Arrigo Sacchi in panchina, con una serie di campioni, con un portierone come Giovanni Galli che è in collegamento con noi. Giovanni, vorrei salutare Ruud Krol, se hai una domanda ovviamente, ma intanto un saluto affettuoso immagino.
6: Ciao,
5: sì, assolutamente sì. Ciao. So che è stato a Napoli per la festa delle leggende. Tutti Krol è dopo Maradona credo che sia il giocatore simbolo per i tifosi napoletani, per la sua classe, per forse è stato anche il primo, no, a venire a Napoli, quando Napoli, no, si pensava fosse fuori dal mondo. Arriva Krol, campione, capitano della nazionale olandese, che va e veste la maglia del Napoli. Beh, questo a Napoli ha lasciato veramente il segno, proprio per questo motivo di essersi calato in una realtà, e Ruud è diventato anche un po' napoletano.
6: Sicuramente.
0: Ce lo conferma Krol.
6: Più napoletano da Amsterdam.
0: Beh, questa è molto forte come frase. A me lo dicevo che lui ci rapisce sempre con la sua simpatia. Giuseppe Bisantis, unisciti a questa festa, ovviamente poi si farà sul serio in campo. Facciamo sul serio già adesso il tuo saluto per Ruud Krol.
7: Tu mi emozioni, perché insomma io ho il privilegio di poter parlare con due persone che hanno contribuito ad accrescere l'amore che ho per questo sport e per il calcio. Con Giovanni ho il privilegio di raccontare la partita, è stato un grande portiere, è una gran bella persona, è un grandissimo commentatore tecnico. Ruud Krol, lo ricordo, con quella maglietta fuori dai calzoncini, con i lanci lunghi, è arrivato a Napoli, e il fatto che dopo tanti anni parli così bene ancora l'italiano dimostra la sua grande intelligenza. È davvero un privilegio davvero riuscire a parlare con Ruud Krol, che ci ha detto che è più napoletano che di Amsterdam e quindi i nostri ascoltatori napoletani sono già soddisfatti prima della partita.
0: Sono in solluchero decisamente. Krol, le posso chiedere, ora al di là dell'Olanda, la scopriremo questa sera in questa gara con il Giappone che, lo ricordo, comincerà ormai tra 14 minuti, per quello che ha visto fino a questo momento, che cosa le ha impressionata maggiormente del mondiale? Il Brasile ha avuto una partita complicata, ne è venuta fuori una gran bella partita con il Marocco, la Germania ha passeggiato pochi minuti fa contro Curaçao, sì. E poi qualche sorpresa, qualche nome che non attendevamo. Io metto sempre un tratto di penna sulla gara degli Stati Uniti, una grande vittoria convincente anche lì, il Paraguay poca cosa, però Pochettino e i suoi hanno fatto un bel lavoro per ora.
6: Ma sicuramente io d'accordo con te, solamente USA ha giocato in casa, ha fatto primo tempo molto bene, solamente Brasil è stato un po' molto nervoso le prime 20 minuti, 25 minuti, loro non sapevo come tatticamente loro può fermare Marocco, e Marocco è sempre una squadra che ha la futura, noi visto già in Coppa Africa come loro può giocare tanto giocatore con grande qualità, un primo gol straordinario, e sicuramente Albania contro Curaçao, un piccolo paese con solamente 150.000 persone abitanti, è molto, molto, molto difficile per un paese così.
0: Una piccola realtà andare al mondiale, sì, certo, sì, sicuramente sì, già sì. La soddisfazione di esserci stati. Posso cambiare argomento, domanda un po' personale, calcistica, perché mi veniva in mente delle due finali perse da quella sua straordinaria, sì, Olanda con molti altri protagonisti, Germania, sì, Germania Ovest 74 e Argentina 78. Quale vorrebbe rigiocare per avere una seconda chance? Quale non le è andata proprio giù? Io un sospettino ce l'ho, però me lo tengo per me sulle due.
6: Ma io penso 74 con Germania, allora. noi più forte è squadra, e sicuramente noi giocate bene anche in Argentina, ma sai, non è stessa squadra, se manca due o tre giocatori, chi giocato in 74, la squadra è stata molto, molto bravo, solamente in finale noi non trovato nostra migliore giocata. Io pensavo nostra migliore partita è stata con Brasil in semifinale e noi troviamo in finale un Maier che ha giocato la sua partita della vita.
0: Giovanni, ti sentivo sorridere perché in quella partita l'Olanda segnò, andò in vantaggio senza che la Germania toccasse palla, come faceva il tuo Milan praticamente, dai, diciamolo.
5: No, allora lasciami dire una cosa, perché ci tengo proprio per il ricordo che ho di quella nazionale. È una delle poche formazioni che ho in mente di tutto il calcio in generale. Forse non mi ricordo neanche quella del Milan, ma quella di quella Jean-Claude Surbicroll, insomma, me la ricordo, ce l'ho proprio a memoria, sai quando ti rimane impresso.
0: Sono i grandi undici che vanno declinati nella storia, vero, del calcio, come fosse una bella filastrocca da ricordare a memoria. Rod Kroll, noi l'abbracciamo forte come sempre, siamo un po' di parte, tifiamo un po' per l'Olanda anche noi a questo punto, così magari poi ci risentiamo su Rai Radio 1 nel corso di questo mondiale. Grazie per essere stato con noi, buona partita e buon mondiale.
6: Sicuro, speriamo fa un buon campionato per Olanda, e se tu vuoi tu mi puoi chiamare al mio numero, tu mi fai un messaggio e io rispondo.
0: Va con bene? Molto piacere, non mancheremo
6: stasera. Ciao. Grazie. Gianni,
0: grazie davvero, è un mito Rudy Kroll. Giovanni Galli, si comincia ovviamente gara che sarà, come dicevamo, all'insegna dell'equilibrio. Chi farà la prima mossa? Proviamo un po' a guardare nella sfera di cristallo in una battuta, poi andiamo in campo davvero perché ci sono gli inni.
5: Ma la prima mossa è l'atteggiamento del Giappone, che credo che non farà ragionare, non farà palleggiare, non farà giocare l'Olanda. Credo che ci sarà un'aggressione da parte dei giapponesi in tutte le zone del campo.
0: Per limitare anche la qualità tecnica dell'Olanda. Grazie Giovanni Galli, a tra pochissimo con Giuseppe Bisantis per il primo tempo di Olanda-Giappone, inni nazionali dopo lo spot, e poi ovviamente nell'intervallo ci risentiamo dagli studi di Dallas, tutto il mondiale minuto per minuto, questa naturalmente Rai Radio 1. Buon ascolto e a più tardi.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, cui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
14: Chris Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
15: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
16: La partita.
4: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dal Dallas Stadium in Texas, da dove vi parla Giuseppe Bisantis, grazie all'assistenza tecnica a Catame in postazione di Daniele Antelmi. E qui in questo stadio bellissimo, avveniristico, che sta per iniziare la partita del gruppo F, inni nazionali, inno del Regno dei Paesi Bassi, Olanda, il Guglielmo.

Firenze che avete sentito acclamato dai tantissimi sostenitori in maglia arancione. Adesso è il momento del regno dell'imperatore, l'inno del Giappone.

0: E applausi, applausi per l'inno giapponese e uno stadio, il più grande di quelli che ospita questo mondiale nordamericano tra Canada, Stati Uniti e Messico. 96.000 spettatori per questi mondiali e la capienza è stata adattata a 70.000, davvero tantissimi tifosi. Abbiamo visto il fluire verso lo stadio qui di Dallas tra olandesi e giapponesi, fuori sembravano più giapponesi, poi la chiazza arancione in campo fa mostrare che forse ci sono anche più tifosi olandesi. Vedremo anche per chi tiferanno i tifosi neutrali. È la partita che inaugura il gruppo F, gruppo che si presenta equilibrato sulla carta, perché le altre due squadre che si affronteranno nella notte italiana a Monterrey in Messico sono Svezia e Tunisia, quindi quattro nazionali che possono dire la loro. È chiaro che Olanda e Giappone forse sono quelle che hanno più chance, viste anche le ultime presenze ai mondiali e visto la crescita del calcio giapponese. Andiamo con le formazioni, perché l'Olanda, guidata da Ronald Koeman, è in campo con Verbruggen in porta, Dumfries, Van Meke, Van Dijk e Van der Ven in difesa, Gravenberg, De Jong e Reinders a centrocampo, Somerville, Malen e Gakpo davanti. Prima della formazione del Giappone andiamo un messaggio pubblicitario.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Spezzato dunque la lettura delle formazioni con il messaggio pubblicitario. Torniamo in collegamento qui dalla Stadium. Formazione del Giappone guidata da Aikime Moriyasu e Suzuki, la portiere del Parma, tre pali, Watanabe, Taniguchi e Ito in difesa, Doan, Kamada, Sano e Nakamura a centrocampo, Kubo, Maeda dietro l'unica punta che è Ueda. A dirigere l'incontro un arbitro statunitense, Corey Parker, Kyle Atkins, anche lui statunitense, e il primo arbitro Ismail Elfat, chiedo scusa. Corey Parker e Kyle Atkins sono i due guardialine, tutti statunitensi. Katia Garcia del Messico, quarto ufficiale, Alvar, Armando Villareal degli Stati Uniti, Rodolfo Toschi del Brasile e Thomas Kwiatkowski della Polonia. E quindi le squadre adesso sono radunate per incoraggiarsi, mentre uno schermo gigante di fronte alla nostra postazione, uno stadio tra l'altro con l'aria condizionata, quindi fuori la temperatura era sicuramente calda, siamo stati per entrare allo stadio almeno un'ora prima, però adesso qui neanche si sente, quindi le condizioni sono ottimali. E quindi questo mega schermo in qualche modo adesso sta proponendo lo spettacolo pre-partita di questo Olanda-Giappone. Lo stadio si può dire gremito anche per quelle che riguarda le postazioni qui in tribuna stampa. Squadre schierate tutto arancione, vistosissimo l'Olanda che attaccherà da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione, maglia blu, bordi e numeri in bianco per il Giappone, come bianchi sono i calzoncini e blu sono i calzettoni, in giallo l'arbitro, calzoncini e calzettoni neri. Il calcio d'avvio sarà dato dall'Olanda, ma prima ci sarà il countdown che seguiremo insieme prima di chiamare chi racconterà con me questa partita. E allora tutti pronti a contare il 10, 9, 8 che poi darà via al fischio d'inizio. C'è probabilmente un lieve ritardo perché vediamo che l'arbitro ha detto al giocatore dell'Olanda Reinders, ex calciatore del Milan adesso al Manchester City, di aspettare. E qui probabilmente, visto che ci sono polemiche che poi magari affronteremo anche al momento delle pause rinfrescanti, è un discorso probabilmente di sincronizzazione televisiva. È partito. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dallas inaugura la sua mondiale 2026 con Olanda-Giappone. Retropassaggio per il portiere. E a proposito di portieri, non sono solo a raccontare questa partita, ma per il commento tecnico collegato con noi Giovanni Galli, che saluto. Buonasera Giovanni.
2: Giuseppe, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
0: C'è subito il Giappone che prova un'iniziativa, poi ti chiamo subito in causa, intercetta l'Olanda. Allora, io ho detto che questo può essere un gruppo equilibrato, Olanda-Giappone sono due delle favorite.
2: Sì, sono squadre che sono attrezzate. Sono veramente curioso di vedere il Giappone che arriva da una serie di partite, di vittorie anche clamorose, contro Inghilterra, contro Brasile, per cui una squadra che credo abbia coscienza dei propri mezzi, e sono curioso proprio di vederla all'opera, anche se in questo momento avevo previsto un'aggressione da parte del Giappone, invece mi sembra che sia molto attendista e sta facendo giocare l'Olanda.
0: Io pensavo che questo enorme tabellone di fronte a noi a un certo punto sparisse durante la partita, e invece rimane. In pratica è come avere di fronte un monitor gigantesco per seguire la partita. Tra l'altro la nostra postazione è molto alta rispetto al campo e quindi insomma può essere anche un aiuto per il racconto, ma anche per tutti gli spettatori che stanno seguendo questa partita. E allora andiamo subito con Van Dijk, il capitano dell'Olanda, che va a effettuare lo scambio, il pallone che viene rilanciato ancora dal capitano e giocatore.

0: anche il controllo di Van Heek, il lancio lungo per il tentativo di scatto da parte del numero 11 Gakpo. Gakpo va a puntare il suo diretto avversario, poi scarica il pallone indietro ancora per De Jong. De Jong, il tocco a sinistra, ancora l'Olanda che fa possesso palla, finora il Giappone sta aspettando il pallone che viene messo poi sulla tre quarti campo dove c'è il controllo di Van Heek. Van Heek per Dumfries, Dumfries il pallone che arriva a Somerville, il tocco all'indietro ancora per Van Heek, ancora per il laterale destro del fronte d'attacco, la squadra guidata da Ronnie Koeman, ossia Somerville. Ancora il rilancio, il pallone che viene messo ancora a terra per Gakpo che prova ad andare via. Gakpo mette un pallone centrale, eccolo il romanista Malen che tocca il primo pallone del mondiale, lo fa girando e calciando, è la respinta di Suzuki e questa è una scena da campionato italiano, girata di Malen, Suzuki in calcio d'angolo, qui direi Giovanni reattivo il portiere del Parma.
1: Assolutamente, è una parata straordinaria perché il tiro era da dentro l'area di rigore e lui è arrivato con tutte e due le mani, l'ha alzata sopra la traversa, ma giocata incredibile da parte di Malen e risposta altrettanto incredibile da parte di Suzuki.
0: E mi sembra che Malen sia quello che abbiamo avuto modo di conoscere con la maglia giallorossa della Roma. Questa è un'azione che abbiamo visto tante volte quest'anno, da quando nel mese di gennaio, arrivando dall'Aston Villa, Malen ha fatto innamorare i tifosi della Roma. Primo calcio d'angolo della partita con Reinders che si incarica dalla battuta dalla destra, il pallone in aria, il colpo di testa a liberare da parte di un Giappone che ha iniziato in una maniera un po' timida. È stato davvero provvidenziale l'intervento di Suzuki, non perché il tiro fosse angolato ma era colpito di potenza quasi con la punta e quindi traiettorie sempre difficili da controllare. Ci ha messo le mani e ha messo il pallone in calcio d'angolo per la disperazione di Malen. C'è ancora l'Olanda che tiene il pallone, il tocco poi all'indietro per Van Dijk nel cerchio di centrocampo. Van Dijk, palla per Dumfries, Dumfries attende l'arrivo del pallone, il tocco ancora all'indietro per la giocata di Van Heek. È un inizio di partita, sono passati 4 minuti del 0-0 ovviamente tra Olanda e Giappone, che fa vedere un'Olanda che fa possesso palla, ha provato subito la prima azione con il Giappone un po' troppo chiuso in difesa, qua invece non si chiude la triangolazione dei giocatori dell'Olanda e il pallone si perde sul fondo. Beh, insomma, non c'è un ritmo altissimo, ripetiamo, c'è l'aria condizionata, non c'è caldo, ma ci saranno ugualmente la pausa rinfrescante, perché si è capito, ma non ci voleva, non c'era bisogno di essere geni per capirlo che la necessità non era quella del caldo ma erano altre, diciamo, un po' più materiali, e quindi non c'è da soffrire tanto la condizione atmosferica, però c'è da dire che l'Olanda fa possesso palla e il Giappone aspetta, non è un ritmo altissimo, Giovanni.
1: No, assolutamente, però l'Olanda ha veramente male, che l'abbiamo visto già in due occasioni precedentemente dentro l'area di rigore, si è girato e ha calciato in porta, adesso è uscito fuori, ha portato via il suo diretto avversario, ha lasciato il buco e ha servito di prima intenzione il compagno a Somerville che aveva tagliato dentro l'area e non è arrivato il passaggio, era troppo lungo, però abbiamo visto già le due posizioni di Malen, veramente.
0: Adesso prova il primo tentativo il Giappone con il pallone che arriva a sinistra per Nakamura, agganciato fallosamente da Van der Ven, quindi ci sarà un calcio di punizione in favore del Giappone, da posizione interessante tra l'altro a conferma di quello che dicevamo con Giovanni Galli. Abbiamo il dato in tempo reale del possesso palla grazie alla tecnologia e grazie all'assistenza del nostro Daniele Antermi, 69% per l'Olanda, e per quel che riguarda il Giappone è l'11%, manca un 20% che è praticamente il non gioco, quindi addirittura grandissima tecnologia, ci dice anche questo dato, la informazione che ci arriva qui in postazione al Dallas Stadium in Texas, Dallas. Calcio di punizione in favore del Giappone, se ne incarica Kamada, di vicino però c'è anche un altro giocatore, è Kamada che poi fa allontanare Kubo. Kamada troppo profondo, la rimette al centro, una deviazione e il pallone era uscito sulla sponda di testa, Kamada era stato un po' troppo profondo, un giocatore del Giappone era riuscito a rimettere al centro, poi il difesa dell'Olanda era riuscito a evitare la conclusione, però tutto inutile perché si era alzata la bandierina del secondo assistente dell'arbitro, il fight, quindi ha visto una posizione ha visto un pallone uscito e quindi c'è una rimessa dalla fondo in favore della formazione dell'Olanda, e se ne incarica il portiere, il capitano Van Dijk con il portiere Verbruggen, portiere del Brighton in Inghilterra, che ha lasciato al suo capitano la battuta di questa rimessa dalla fondo, che termina direttamente però in fallo.

0: laterale con la rimessa in favore del Giappone, mentre in questo enorme mega schermo di cui vi parlavamo viene anche inquadrato Snijders, ex giocatore dell'Inter, uno dei protagonisti delle triplette, giocatore ovviamente olandese. Calcio di punizione adesso in favore del Giappone, che insomma dopo quella spuriata iniziale dell'Olanda culminata con la girata di Malen deviata in corner da Suzuki, adesso si è guadagnato un calcio di punizione. Sta venendo fuori il Giappone ancora con questo controllo nel cerchio di centrocampo, il pallone che arriva ancora dalle parti di Sano che allarga a sinistra per Nakamura, il pallone filtrante poi di Ito ancora a beneficio di Maeda la rimette al centro, la deviazione, il pallone che viene messo ancora sulla sinistra dove c'è ancora il tentativo da parte del Giappone di mettere la prona al centro con Taniguchi, ancora il taglio per Kamada, assolutamente fuori misura, pallone che si perde sul fondo. 8 minuti a Dallas e 0-0 il parziale tra Olanda e Giappone. Direi che adesso è il Giappone che prova a fare la partita e l'Olanda aspetta, come si dice in questi casi, diciamo Vanni Galli, in fase di studio.
1: Sì. Il Giappone sta cercando di capire perché regala una fisicità che vediamo, mi sembra abbastanza evidente, no? I giocatori dell'Olanda, per cui i calci d'angolo, calci di punizione, i calci da fermo in pratica possono rivelarsi un'arma importante per la squadra di Koeman, mentre la velocità, l'esecuzione da parte del Giappone è quello che potrebbe mettere in difficoltà, appunto, ripeto, una difesa abbastanza statica, no? Composta appunto da Van Dijk e Van Eyck, che non mi sembrano velocissimi, per cui attenzione nel muovere la palla dell'Olanda, e appena il Giappone riesce a recuperarla immediatamente la profondità.
0: Sì, direi abbastanza statici due centrali dell'Olanda in questa prima fase della partita. Adesso ci sta provando l'Olanda con De Jong nel cerchio di centrocampo, va a scaricare il pallone proprio per Van Dijk, due dei giocatori più esperti della selezione guidata da Ronnie Koeman. Il tocco per Van der Ven, ha rischiato un giallo poco fa con quel fallo su Ito, il pallone che viene poi servito per il tentativo di Somerville si ferma, va a dare all'indietro ancora per Van Eyck, il rilancio di Van Eyck, il pallone però ben letto è messo in fallo laterale dal colpo di testa di Watanabe, e quindi c'è una rimessa con le mani in favore dell'Olanda. Tocco all'indietro ancora per Van Dijk nel cerchio di centrocampo, Van Dijk per Van Eyck, tutti dietro quelli del Giappone, Van Eyck nel cerchio di centrocampo praticamente da fermo, sta studiando il piazzamento dei compagni, nessuno va in pressing, quindi l'Olanda continua a tenere palla con questo pallone che arriva a Dumfries ancora che va a liberarsi della sfera a beneficio di Van Eyck per il lancio lungo troppo da parte di Van Dijk, pallone che si perde sul fondo. Adesso qualcuno applaude, qualcuno festeggia, qualcuno invece comincia un po' a mormorare perché questi primi 10 minuti non sono stati particolarmente memorabili, anche se c'è stata quella bellissima girata da parte di Malen con ottimo intervento di Suzuki in calcio d'angolo, un'azione made in Serie A. Ci sarà quindi la rimessa dal fondo in favore della formazione del Giappone, mentre continua ad arrivare gente qui in tribuna stampa. Ripeto, bisogna muoversi per tempo per raggiungere le postazioni, perché si è capito che qui, se non cambiano le cose per l'ingresso della stampa in questi stadi tra Messico, Stati Uniti e Canada, c'è da fare lunghe e lunghissime file. Ancora il pallone che arriva a sinistra dove c'è il controllo di Nakamura, il tentativo di Nakamura, il pallone che filtra ancora a beneficio del giocatore in maglia numero 13, l'apertura tutta a destra dove si fa vedere Doan avanza sulla destra, posizione della destra, recupera la difesa dell'Olanda, il tocco all'indietro, il pallone che poi viene servito per Sano ancora all'indietro lateralmente per la giocata da parte di Kamada scarica a sinistra dove si fa vedere Ito che mette il pallone ancora all'indietro per Kamada, cerca il filtrante in intervento della difesa olandese, prova il Giappone la chiusura da parte dell'Olanda ma insiste ancora Nakamura, il tocco all'indietro per Kamada che va ancora centralmente per la giocata di Sano elude l'intervento proprio di Malen, il pallone che viene servito poi per Watanabe tutta a destra per il tentativo di incursione da parte del numero 8 Kubo, che poi lascia ancora per Doan, pallone centrale, spazza via l'area di rigore Van Dijk, vediamo se riesce a creare problemi alla retroguardia giapponese. Malen, no, capisce che è troppo distante. Retropassaggio per il portiere Suzuki. 12 minuti, 0-0. Piano piano la partita prende quota, Giovanni Galli, ma finora insomma si sta molto ragionando.
1: Sì, il Giappone ha alzato il suo baricentro, fino adesso era in fase di attesa, adesso ha il controllo della partita, il controllo, il possesso palla. Sicuramente, se adesso vai a rivedere, no, quello che avevi citato prima, il possesso palla è salito sicuramente quello del Giappone, ma è un'Olanda che lavora molto sui palloni lunghi, su Van Dijk che va sui due esterni, Sommerville o Gakpo a destra o a sinistra, o su Malen, però non vedo tante alternative in fase offensiva.
0: Ottimo break intanto dell'Olanda, che recupera un pallone ma poi sbaglia l'impostazione con Reinders, c'è quindi il retropassaggio ancora da parte di Watanabe all'indirizzo del portiere Suzuki, che quest'anno ha saltato diverse partite a Parma per un infortunio e è rientrato giusto per il finale dando il contributo alla salvezza della squadra guidata da questa, confermato sulla panchina del Parma anche per la prossima stagione. Completo giallo per il portiere Suzuki, il tocco all'indietro, il pallone ancora centrale per il controllo da parte di Watanabe. Watanabe va lateralmente per il tentativo di Kamada che poi va allo scambio con Ito, tutto a sinistra, svariano molto in avanti Maeda, Kubo, con gli inserimenti anche di Doan. Vediamo questo taglio ancora buono per il tentativo di Maeda, che effettua una cross e si pareggia quindi il cotto dei corner, perché è 1-1 adesso questo tentativo da parte del Giappone. Il primo, quello per l'Olanda, era scaturito dalla conclusione di Malen con deviazione in corner da parte di Suzuki. E ricordiamo anche che a parte le macchie arancioni, le macchie blu dei tifosi, vediamo davvero tifosi olandesi e giapponesi seduti fianco a fianco, e questa è una cosa davvero molto bella. Calcio d'angolo da raccontare adesso, bandierina di sinistra, porta la nostra sinistra per il Giappone, Kamada che si incarica della battuta, non esce il portiere per Bruggen, allontana l'Olanda ma solo per poco, il recupero è ancora da parte del Giappone, il pallone che viene messo ancora a sinistra per Kamada che aveva battuto l'angolo, il tentativo di effettuare una controcross, poi si libera della sfera per Nakamura ancora al lato corto dell'area di rigore, il pallone che viene servito per Kubo ancora per Nakamura che va in area, la mette al centro dell'azione e l'intervento in corner. Chiedono anche un tocco di mano quelli del Giappone, esattamente con Doan. Vediamo che l'arbitro non ha dato neanche il calcio d'angolo, perché evidentemente l'ultimo tocco è stato del numero 10 del Giappone e quindi non c'è calcio d'angolo. Non era facile da vedere perché sono entrati in due in scivolata, l'arbitro ci ha pensato un po' e poi ha dato la rimessa dalla fondo, ma insomma qualche perplessità, perché forse l'ultimo a toccare era stato Vaneke. Comunque i giapponesi hanno protestato un po', però poi si riprende con il rilancio da parte di Van Dijk, ancora una volta tutta a sinistra per Gakpo, anticipato dallo stacco di testa di Watanabe che mette il pallone in fallo laterale, c'è quindi la rimessa in favore dell'Olanda, se ne incarica con la maglia numero 15 Van der Ven, il tocco indietro per Van Dijk avanza sulla tre quarti campo, si fa vedere Vaneke che riceve ancora e quindi riparte ancora con questa costruzione, non dal portiere perché in realtà il portiere dell'Olanda Verbruggen ha toccato pochissimi palloni, anche rinvii dal fondo li lascia al suo capitano Van Dijk. Però si parte appunto da questi due centrali abbastanza statici, come ricordavamo con Giovanni Galli, abbastanza di presenza, abbastanza di prestanza fisica, e quindi sono messi lì anche loro a impostare dalla terza linea la manovra. Poi il pallone va a un giocatore dotato ovviamente di altra visione di gioco, sia con De Jong, il tocco poi a sinistra per Van der Ven, riesce a filtrare il pallone, poi il Giappone con Watanabe lo mette in fallo laterale per la rimessa dunque in favore del Giappone, con Van der Ven che arriva senza effettuare troppa fretta questa rimessa con le mani, il tocco è ancora per Van Dijk. Abbiamo superato il primo quarto d'ora e 0-0, certo questa fase qui quando tutti stanno fermi e aspettano, Giovanni Galli, è un po' stucchevole.
1: Sì, ma è proprio, mi aspettavo sicuramente di più da parte dell'Olanda, ma quando la palla è nei due difensori centrali non c'è movimento, nessuno che detta un passaggio se non il lancio lungo da parte di Van Dijk, che è abbastanza di facile lettura per i difensori del Giappone. Non, ecco, adesso c'è un'iniziativa, vediamo.
0: Sì, il tentativo, ma c'è la chiusura da parte di Taniguchi che mette il pallone, anzi di Ito che mette il pallone in fallo laterale, quindi incursione dell'Olanda, ma il Giappone è riuscito a tamponarla bene. Insistiamo ancora perché l'Olanda è ancora sulla tre quarti campo con lo scambio tra Van Dijk e tra De Jong. Il pallone è ancora a destra per l'inserimento di Somerville. Somerville ancora il pallone che arriva a Van Dijk, cerchio di centrocampo e quindi c'è il pallone che viene ancora controllato dalla formazione olandese con questa giocata da parte di Van der Ven. Van der Ven che la mette all'indietro, non filtra la pallone che termina in fallo laterale. Ci siamo interrotti, Giovanni Galli, su quell'azione dell'Olanda, se volevi chiudere il concetto.
1: No, il concetto è che continua l'Olanda, i giocatori vogliono tutti il pallone nella posizione nella quale si trovano, non c'è poco movimento e questo permette alla difesa del Giappone di leggere abbastanza e di poter intervenire sui passaggi.
0: Adesso ci sta provando l'Olanda con un cross dalla destra, allontana di testa il Giappone, splendido lo stop di Kubo che è a domestico un pallone non facile, poi rilancia il pallone che arriva dalla parte di Doan, due uomini su di lui, Doan prova il dribbling, vediamo se l'ultimo tocco è olandese, sì, secondo l'arbitro lo statunitense Fight è in favore del Giappone, questa rimessa con le mani, il pallone che però va all'indietro dove c'è ancora il passaggio a beneficio di Ito va a servire Nakamura sulla sinistra, ancora all'indietro per Ito va lateralmente dove c'è Taniguchi, il controllo da parte del numero 3 del Giappone, Taniguchi, e poi va a servire ancora centralmente per Ito, sono tutti giocatori che militano nei club europei, ancora il pallone che viene messo a Taniguchi, pochi quelli che militano in Giappone, tra l'altro in panchina c'è una conoscenza del nostro calcio, Nagatomo, che quasi a 40 anni ha ricevuto la convocazione per il suo quinto mondiale, insomma le sue immagini delle lacrime di gioia hanno fatto il giro del mondo. Ancora il pallone per Malen, lo scarico di Malen a sinistra per Gappò punta Watanabe, Gappò ancora in area di rigore, l'Olanda ancora in seconda battuta, Watanabe riesce ad allontanare, il recupero però è ancora dell'Olanda che insiste con Dumfries però cercava di servire Somerville, cambia idea quando vede che su di lui è arrivato Nakamura, uno dei più attivi del Giappone, ancora il controllo da parte di Vaneke che si libera del pallone lateralmente, ancora a beneficio di De Jong, il controllo di De Jong, tutti dietro quelli del Giappone, è difficile così trovare varchi quando è una squadra che copre praticamente tutti gli spazi, infatti vediamo questo continuo scambio di passaggi da parte dei giocatori olandesi senza troppo costrutto perché non si riesce ad avvicinare dalle parti di Suzuki, vediamo se ci riuscirà un giocatore tecnico come Gappò, ancora il tocco dietro per De Jong per Reinders, attenzione ancora al tentativo da parte dell'Olanda, il inserimento dalle retrovie da parte di Vaneke tutto a destra per Somerville ancora per Vaneke che mette il pallone centralmente ancora per De Jong lo scarico a sinistra dove c'è sempre Gappò prova ad avanzare, poi si ferma, Gappò va a cercare l'1-2, lo trova Gappò, la chiusura da parte di Watanabe, ancora un intervento ai danni di Kubo e per l'arbitro si tratta di palese laterale per l'Olanda, non c'è fallo tra le proteste dei sostenitori giapponesi, ancora il rilancio, il pallone che viene servito sulla sinistra dove c'è il passaggio, il tentativo ancora da parte dell'Olanda, il tocco indietro per De Jong mentre stiamo arrivando al 20° minuto ed è sempre 0-0 tra Olanda e Giappone con l'azione di Malen dopo 3 minuti che abbiamo raccontato, deviazione di Suzuki, l'unica occasione da raccontare di questa partita finora abbastanza bloccata, vediamo che Reinders prova a inventare qualcosa, ma ripeto è difficilissimo quando hai i giocatori del Giappone messi lì a chiudere tutti gli spazi, ancora il pallone a sinistra per Gappò prova a intervenire, tiene il pallone, poi è fronteggiato proprio da Kubo, il tocco all'indietro, il pallone che arriva ancora a Van Dijk lateralmente per Vaneke, vediamo se cambia parte, il tocco per Dumfries, anzi chiedo scusa, di Somerville che viene messo giù, c'è il fallo e il 20° minuto, c'è da dire Giovanni Galli che però così è davvero difficile quando non trovi proprio spazi.
1: No, è un 5-4-1, è quello del Giappone, ma in 20 metri stanno tutti, per cui l'Olanda sta facendo questa serie di passaggi cercando poi l'imbucata centrale dove ha avuto appunto prima l'occasione di Malen e poi in altre due circostanze delle opzioni, non occasioni, opzioni di giocata offensiva.
0: il rilancio ancora da parte del Giappone, il pallone che però viene controllato da Van der Ven. Finora l'unica punta del Giappone, ossia Ueda, praticamente non è riuscito ancora a toccare un pallone, a entrare in partita, perché insomma i centrali dell'Olanda stanno avendo la meglio su tutti i palloni che arrivano da quelle parti. Adesso Gappo, tunnel di Gappo ai danni di Doan, che però rinviene su di lui, gli prende il pallone, ancora tocco all'indietro dove c'è la giocata di Kubo, il pallone per Watanabe, poi Taniguchi riceve il pallone da Watanabe, Taniguchi prova a ripartire adesso il Giappone anche dalla terza linea, vediamo il controllo, il tocco poi a sinistra dove si fa trovare pronto Tito. Ito ancora per Nakamura, uno dei più mobili in questa fase iniziale della partita. Kamada che va a mettere il pallone basso a terra, alza la testa, ancora Kamada, il pallone che viene ancora servito all'indietro per Taniguchi per Watanabe, tutto a destra per Doan va a cercare lo spunto con Kubo, si guadagna fallo laterale ed eccolo che arriva al 22esimo minuto l'interruzione da parte dell'arbitro, perché c'è la pausa rinfrescante. Ripeto, siamo con l'aria condizionata e questo conferma le polemiche per quello che riguarda queste pause, che sono diventate un vero e proprio time out. Noi ci fermiamo pure, ma per la pubblicità.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Nuovamente collegati, amici e ascoltatori, con lo stadio di Dallas. Siamo nella prima pausa rinfrescante di Olanda-Giappone, gara valida per il gruppo F del Mondiale 2026. Siamo al 24 minuto, tutto tempo che ovviamente andrà recuperato, ed è 0-0. Approfittiamo, mentre qui il mega schermo ci regala le cheerleaders, mentre i giocatori stanno ricevendo più che un rinfresco, un time out. E a questo punto ti chiamo in causa, Giovanni Galli, se sì. Pensi che queste pause, c'è una grande polemica, perché insomma sono degli spot pubblicitari mascherati, ma neanche tanto.
1: Sì, assolutamente, credo che anche nelle tutte le discipline sportive americane le pause sono obbligatorie, diciamo così, no? E qui si trova la motivazione che è caldo, questo cooling break, vabbè, ok, va benissimo, però è uno spot mascherato, come dicevi giustamente tu. Però qui anche gli allenatori possono, dopo 22 minuti di due squadre che si stanno studiando e che ancora non hanno capito cosa fare per mettere in difficoltà l'avversario, probabilmente adesso questa è una possibilità in più per due allenatori, no, per dare delle informazioni maggiori ai propri giocatori.
0: Sì, la polemica è questa, perché molti dicono sì, d'accordo, abbiamo capito le esigenze televisive, questo è un evento globale, però nel calcio non c'è il time out e quindi non c'è questa pausa che insomma per 3 minuti viene allungata. Adesso sentite anche voi, amici ed ascoltatori, con l'assistenza tecnica del nostro Daniele Antelmi, una musica sotto, dei rumori, insomma fin quando non terminerà non si può riprendere il gioco, e quindi l'arbitro sta attendendo questo. Insomma, questa è un po' un'evoluzione del calcio che insomma a non tutti piace, e questa è una polemica che ci accompagnerà nel racconto di questi mondiali. Vediamo se si può riprendere con la rimessa di Doan per il Giappone. Ecco, la musica assordante che abbiamo visto per esempio nelle partite di ieri, quella per esempio tra Brasile e Marocco, non c'era in questo stadio, quindi si è ripreso a giocare dopo i 3 minuti di sosta che hanno portato il cronometro quasi a 26, tutto tempo che ovviamente andrà recuperato. E ovviamente ci sono recuperi lunghissimi ieri a New York, in Brasile, Marocco abbiamo visto 10 minuti di recupero nel secondo tempo più i 4 del primo. Il pallone che esce, 26esimo minuto, 0-0. Che indicazioni possono essere arrivate, Giovanni Galli, dai due angoli, chiamiamoli così?
1: Ma è sicuramente di muovere più velocemente la palla, ma soprattutto per i giocatori offensivi di dare più soluzioni, perché si ha quasi l'impressione che aspettino tutti la palla sul piede per poi cercare di fare l'uno contro uno. Ecco, forse un gioco più globale, più nel collettivo, anche in fase offensiva, sarebbe opportuno.
0: Intanto il Giappone prova mettendo un pallone al centro, ma la difesa olandese spazza via la propria area di rigore. Recupera palla il Giappone con il controllo, addirittura passeggiano con il pallone i giocatori. Vi ripetiamo, c'è l'aria condizionata in questo bellissimo impianto, quindi non è che si sta morendo di caldo, direi proprio di no, però diciamo che si stanno studiando. Troppo inopportante non sbagliare la prima. Vediamo ancora il controllo da parte di Kamada per Doan, il retropassaggio, il pallone che viene servito adesso per Sano ancora per Kamada, fascia di capitano per lui, il tocco a sinistra per Ito ancora per Nakamura prova a puntare il suo diretto avversario che è Dumfries, quindi non proprio il più facile difensore da superare. Il tocco ancora per Kamada, il pallone che viene servito ancora per Ito, il cross allontana di testa Van Eke, recupera però palla il Giappone ancora con Sano, il pallone aperto per Doan che viene messo ancora a sinistra al centro, la sponda di testa Nakamura, il tentativo di conclusione gli manca l'attimo, poi ci prova da fuori con una botta Ito, ma il pallone termina alto. Qui direi, Giovanni, ha mancato un po' l'attimo Nakamura, poteva calciare di prima intenzione, facile a dirsi, molto bene a farsi.
1: No, hanno fatto quello che devono fare, perché logicamente non hanno la struttura per andare con le palle alte con i cross, per cui questi passaggi veloci, centrali, hanno messo in difficoltà i due centrali di difesa dell'Olanda. Il passaggio all'indietro era, secondo me, perfetto, avrebbe dovuto concludere, ma probabilmente aveva un uomo davanti e ha cercato di evitarlo, e il dribbling, insomma, poi dopo ha perso palla e ha perso l'opportunità. Però buona questa azione offensiva da parte del Giappone.
0: Van Eke si sgancia, il pallone servito per Reinders, il tentativo da parte dell'ex milanista, il tocco poi a sinistra sulla tre quarti campo ancora per Van Dijk prova a svariare, il giocatore del Liverpool, l'apertura per Gakpo che prova ancora a cercare lo spazio, poi lo scarico all'indietro, ancora il pallone che viene servito centralmente, il tentativo ancora da parte dell'Olanda con Gakpo che vede l'inserimento, lo scatto, il pallone al centro, va a pulire la propria area di rigore Ito spazzando, ma recupera palla ancora Van Eke per l'Olanda, l'apertura poi a destra dove c'è il tentativo ancora di intervento da parte di Gravenbeck, il pallone che poi viene sempre controllato dal centrocampista olandese, l'apertura poi sulla destra per Dumfries, ancora il tocco per Somerville all'indietro per Van Eke per il controllo di De Jong fa cercare lo spunto a sinistra dove c'è ancora il solito Gakpo prova a puntare il suo diretto avversario, poi va a servire Reinders, il taglio di Reinders, il colpo di testa di Nakamura a liberare, perfeziona il disimpegno Kamada, il pallone che arriva ancora nella zona di Van Eke, il tocco poi per De Jong tutto a sinistra, il tentativo ancora da parte di Gakpo che si accentra, il cross di Gakpo dall'altra parte, si coordina, rimette al centro con un colpo di testa per l'Olanda, Dumfries, pallone che si adagia sulla parte superiore della rete, e siamo arrivati alla mezz'ora e sempre 0-0, diciamo azioni a sprazzi, però l'impressione è che da un momento all'altro questa partita Giovanni Galli possa sbloccarsi.
1: Sì, perché piano piano mi sembra che l'Olanda adesso sta andando alla ricerca anche delle individualità. Abbiamo finalmente visto Dumfries che ha messo in atto quelle che sono le sue caratteristiche, cioè attaccare la linea difensiva alle spalle di tutti, e qui Gakpo l'aveva cercato, la palla era un po' lunga, però sta cercando soluzioni alternative, perché battere, veramente superare questo schieramento, queste tre linee proprio in 20 metri da parte del Giappone è particolarmente difficile.
0: Tanto l'arbitro statunitense Ismail Elfat tocca il pallone, quindi da regolamento lo ferma e lo riconsegna alla squadra canera in possesso, sia l'Olanda. Il tocco poi sulla destra dove c'è il tentativo ancora di Somerville va da Dumfries ancora per Van Eke per Van Dijk tutto a sinistra dove c'è Van der Ven, Van der Ven per Gappo, ancora per Van der Ven, ancora per Van Dijk centralmente per De Jong, l'apertura a destra per Dumfries che attende l'arrivo del pallone, gli si fa incontro Gravenbeck ma non riceve il pallone, che invece va all'indietro da Van Eke. Ancora Van Dijk che avanza sulla tre quarti campo lateralmente, ancora il controllo per Gravenbeck prova a intervenire, poi va lateralmente, tutti dietro quelli del Giappone e aspettano, anche se adesso prova l'uscita Doan che riesce, mancato il pallone non sappiamo quanto volutamente, a ingannare Gappo, il pallone si perde, l'ultimo tocco era stato di Gravenbeck e quindi ci sarà il rimessa con le mani in favore del Giappone. Se ne incarica Watanabe con la maglia numero 16, mentre Hajime Moriyasu, il commissario tecnico del Giappone, prende appunti sul suo taccuino sugli sviluppi di questa partita, che è ferma ancora all'azione, pronti via dopo 3 minuti di Malen per l'Olanda, deviato in corner di Suzuki, poi qualche iniziativa ma nessun intervento determinante da parte dei portieri. Adesso è ancora Gappo che viene servito sulla sinistra, prova a effettuare il cross, il colpo di testa in chiusura di Taniguchi, prova a risalire ancora Ueda che si è sentito pochissimo finora perché ha toccato pochissimi palloni, infatti lo perde anche questo. C'è Dumfries, il pallone che viene servito per Somerville ancora per Van Eke lateralmente per Van Dijk, il tocco a sinistra per Gappo punta il suo diretto avversario, sta per effettuare un cross, poi si ferma, ritrova il pallone ancora tra i piedi, insomma fa molta fatica l'Olanda a trovare sbocchi in tutta questa partita che è arrivata a 32 minuti e mezzo con la pausa rinfrescante da recuperare. Ancora Dumfries che va a servire di prima intenzione, controllo sbagliato di Malen, vuol ripartire il Giappone, Malen però prova a rifarsi e prende il pallone, entra in area di rigore Malen, il tentativo di conclusione, calcio d'angolo e questo se l'è preso tutto Malen, Giovanni.
1: Sì, aveva sbagliato il controllo, sì, sul passaggio del compagno, poi dopo è andata a recuperarlo con grande aggressività e ha creato questa situazione. Non voleva tirare in porta, voleva mettere la palla in mezzo, però c'è stato il difensore Taniguchi che è intervenuto in scivolata e ha messo la palla in calcio d'angolo. Queste vampate, queste di velocità possono mettere in difficoltà il Giappone.
0: E questo è l'angolo battuto da destra, il secondo per l'Olanda, con Tijani Reinders che si incarica della battuta, arbitro che controlla che il gruppo, che si trova praticamente molto alto all'altezza della mezzaluna antistante l'area di rigore, non vada con le trattenute, il cross, la deviazione di testa e ancora volta Suzuki si fa trovare pronto, non la blocca, ancora Olanda, ancora deviazione. E beh, insomma, quello che avevamo detto prima, una partita che forse da un momento all'altro potrebbe sbloccarsi e per merito dell'Olanda, perché qui Suzuki è stato reattivo anche se non ha bloccato il pallone sul colpo di testa ancora di Malen, poi è rimasto lì e insomma un po' di affanno per il Giappone, ma poi alla fine il pericolo è sventato, Giovanni.
1: Sì, sulle palle alte il Giappone va in difficoltà, logicamente regala troppi centimetri a soltanto due giocatori, Ito e Taniguchi, che hanno un po' di struttura, ma l'Olanda quando porta avanti soprattutto sui calci da fermo i due difensori centrali, quando porta dentro Dumfries comincia ad avere una statura veramente elevata, perciò questo, l'Olanda deve capire che deve sfruttare queste opportunità.
0: E infatti adesso ha avanzato di parecchio il baricentro della sua azione, 34 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, è sempre 0-0 il parziale qui allo stadio di Dallas tra Olanda e Giappone, prima partita del gruppo F che vedrà nella notte italiana dallo stadio messicano di Monterrey l'altra sfida tra Svezia e Tunisia. Calcio di punizione in favore dell'Olanda. Praticamente sulla corsia di destra dove agisce Dumfries che va a sistemare il pallone, poi lo cede a Reinders che si fa dire dall'arbitro in quale punto preciso deve posizionare il pallone. Manterboso che appare in condizioni ottime, è stato ovviamente rifatto tutto perché qui insomma di regola c'è il sintetico, si gioca il football americano e ovviamente per una mondiale il sintetico non è ammesso e meno male. Vediamo che c'è il calcio di punizione con Reinders che mette i giocatori, studia il piazzamento dei suoi compagni, tutti in linea quelli del Giappone, parte Reinders, non esce Suzuki, tentativo di testa, la conclusione da parte di Gravenbeck, anzi no, di Gappo, chiedo scusa, che ha cercato calciare, è arrivato uno po' troppo con il corpo sbilanciato, ha colpito sì potente ma da sotto, pallone che è terminato in curva, però insomma segnaliamo negli ultimi minuti una pressione olandese, Giovanni.
1: Sì, e anche in questa circostanza hanno sfruttato questo calcio di punizione, è andata a cercare sul palo più lontano Dumfries, che ha superato il suo diretto avversario, ha messo la palla dietro e Gakpo veramente era scoordinato poi nell'andare a colpire la palla, che è andata molto alta sulla traversa. Però anche in questa circostanza abbiamo visto quanta difficoltà fa il Giappone nel poter porre rimedio a questi palloni, a queste sfide ad alta quota.
0: Eh sì, questa potrebbe essere una chiave della partita, perché dal punto di vista fisico l'Olanda ha parecchi centimetri e chili in più rispetto al Giappone, quindi sta su indicazione evidentemente dalla panchina di Ronnie Koeman, il commissario tecnico dell'Olanda, sta evidentemente dando indicazioni di mettere questi palloni alti che possono creare difficoltà alla retroguardia nipponica. C'è quindi la rimessa con le mani in favore dell'Olanda, che però deve andare a recuperare il pallone in un punto più distante rispetto a quello da dove è uscito, quindi l'arbitro fa osservare a Van der Ven il punto esatto per la battuta. Eccolo il numero 15 dell'Olanda, va a cercare un compagno vicino, Van der Ven, il pallone che viene ancora messo in fallo laterale da un giocatore giapponese, quindi ci sarà una stessa rimessa con le mani, diciamo da 7-8 metri più avanti. Van der Ven preferisce dare all'indietro per Van Dijk, e quindi è il capitano dell'Olanda che va in postare la manovra della tre quarti campo. Nessuno del Giappone ovviamente che va in pressing, il tocco ancora per Van Dijk, cerchio di centrocampo, pallone che arriva a Van Eke nel cerchio di centrocampo anche lui, ancora per Van Dijk, si gioca praticamente da fermi. Prova ad accelerare adesso De Jong, lo scarico per Van der Ven, ancora per Van Dijk. Van Dijk, il taglio lungo per il tentativo di intervento e di aggancio di Somerville, il controllo del numero 24 dell'Olanda, che poi va al duello con Nakamura. Ancora Somerville, pallone incollato al piede, la mette al centro per Gravenbeck che non aggancia. Può ripartire allora il Giappone, però è un rilancio in una zona dove non c'è nessuno, c'è solo il portiere Verbruggen, completo verde per lui. Ecco, siamo al 38esimo minuto, credo che questo pallone toccato col piede da Verbruggen sia il primo pallone pallone toccato dalla portiere olandese, che non ha fatto neanche i rilanci. Non so se anche tu, con l'occhio esperto della portiera, hai notato. Secondo me è la prima volta che sentite il nome di Verbruggen in Radio Cronaca.
1: Sì, in effetti è un po' abbandonato nella sua metà campo, perché sono tutti gli altri, sono tutti dall'altra parte, dove l'Olanda sta cercando piano piano di tessere questa tela, no, dove poter far cadere il Giappone, però non mollano, sono troppo ordinati, però dovrebbero avere un po' più di coraggio. Non capisco, ecco, la tattica, ecco, che ha studiato il mister del Giappone in questo momento, perché stando lì, stando chiusi, hanno poi dopo 60-70 metri nel momento in cui recuperano palla per poter andare da Verbruggen dalla parte opposta, per cui si ha quasi la sensazione che stiano aspettando che succeda qualcosa, perché effettivamente il Giappone lo vedo troppo remissivo.
0: Eh sì, secondo me sono indicazioni della panchina quelle di aspettare, perché secondo me ha giocatori il Giappone per fronteggiare l'Olanda, giocatori anche tecnici, no? E quindi adesso sono troppo dietro la linea della palla, troppo dietro, come se magari volessero poi nel secondo tempo cambiare tattica e cogliere di sorpresa l'Olanda, che sta attaccando un po' quasi per forza d'inerzia, perché il Giappone rimane lì e l'Olanda due, tre palloni pericolosi in area di rigore li ha messi. Ripetiamo, restiamo con la girata di Malen dopo tre minuti deviati nel corner di Suzuki, però è chiaro che il possesso palla, anzi abbiamo il dato ufficiale, 61-31, 8% neutro, e è tutto in favore dell'Olanda, che continua ad attaccare ancora con Van Dijk per Van Eke. Davvero è stranissimo vedere nel calcio moderno così una squadra ferma che ti aspetta e una squadra che non riesce a trovare spazi e che continua a passarsi il pallone lateralmente. Avanza, sì, avanza di metri l'Olanda, però non riesce poi a sfondare e deve magari puntare sulle qualità dei singoli, come ha fatto ieri la Brasile con il Marocco, con la giocata di Vinicius, che nel momento peggiore per i verde oro ha portato la situazione in parità nella partita, poi terminata 1-1 con il Marocco. Il pallone che arriva a Van Dijk, va il tocco poi ancora per Dumfries e si ferma ancora Van Dijk che va allo scambio con Van Eke, ancora il tocco per Van Dijk che va a mettere il pallone centrale, intercetto del Giappone. Ecco, quello che diceva Giovanni Galli. Se succede qualcosa, errore dell'Olanda in impostazione, Giappone che si distende con Nakamura sulla sinistra, prova a portarsi dalle parti dell'area di rigore dell'Olanda, ancora Nakamura che effettua una cross sbagliato, però ecco, questa potrebbe essere una chiave. Alla fine perdi il pallone, Giovanni, e il Giappone riparte. Qui però Nakamura ha sbagliato nettamente il cross.
1: Sì, perché le caratteristiche dei giocatori, soprattutto quelli offensivi, sono della grande rapidità, della grande velocità, e magari a campo aperto sia Baneke che Van Dijk non sono dei mostri di velocità, e allora cercano, secondo me hanno veramente studiato una tattica a questa maniera, cerchiamo di farli uscire il più possibile per lasciarci più campo da poter attaccare alle spalle. Potrebbe essere,
0: però siamo arrivati quasi nella parte finale del primo tempo, 41 e mezzo, 0-0 tra Olanda e Giappone. Ricordiamo che ci sarà pronto a recuperare sicuramente i 3 minuti per la pausa rinfrescante, e poi non ho visto altre interruzioni, quindi insomma, se l'arbitro vorrà arrivare a 4, ma non credo di più. Ed ecco, fermi come se fossimo al 96esimo, Kamada fermo nel cerchio di centrocampo, cerca uno spunto, poi lo trova ancora per l'inserimento di Taniguchi tutto a destra dove c'è Doan. Doan attende l'arrivo del pallone, ancora per Taniguchi per Kamada che stoppa il pallone. Taniguchi adesso, stesso schema però a porte invertite, il Giappone tiene palla, passaggi laterali, l'Olanda aspetta, qualcuno comincia a fischiare, ancora il pallone che arriva sulla destra dove c'è il controllo da parte di Kubo, si accentra Kubo, il tocco all'indietro ancora per Kamada per Taniguchi tutto a destra per Doan, buono inserimento del Giappone, il cross va vuoto, difensore a destra, Nakamura, tiro, e la palla che va a sbucciare la base del palo, e questa è insomma la prima occasione per il Giappone, ancora una volta sul piede, secondo me, Giovanni Galli, del migliore del Giappone, Nakamura.
1: Sì, è il giocatore che è il più vivace, è il giocatore che vuole il pallone, vuole la palla per poterla giocare, e qui è stato bravo perché è saltata a vuoto Somerville davanti, ma lui è stato bravissimo, ripeto, nel controllo della palla, poi ha calciato sul primo palo, è andata fuori di pochi centimetri, è la prima vera occasione, ecco, del Giappone in questa partita.
0: Allora, l'ha sfiorato il palo, poi voi forse sentite dopo che raccontiamo dei boati, questo perché questo enorme schermo che campeggia qui al Dallas Stadium rimostra le immagini, quindi i tifosi dicono da quanto è uscita di poco. In effetti non ha toccato il palo, ma una bottiglietta che era messa lì alle spalle della portiere Verbruggen, e quindi ha dato questa impressione di un pallone che deviava qualcosa, in realtà non lo tocca il palo, però è uscito davvero di pochissimo, e quindi si pareggia il conto delle occasioni dopo quella di Malen, quella di Nakamura, una in apertura di tempo, una in chiusura di tempo, visto che siamo al 44esimo e visto che insomma ci sarà qualcosa, ovviamente, anzi più di qualcosa da recuperare, però è 0-0, è quasi inevitabile il parziale in questa partita qui di Dallas che inaugura le gare allo stadio di Dallas. Ancora Giappone, la conclusione di Ueda che va a prendere l'esterno della rete, ecco, qualcosa succede, e la dimostrazione, Giovanni Galli, quello che diciamo noi, non è il Giappone una squadra fragile che deve aspettare, le sue individualità ce l'ha e lo sta facendo vedere.
1: Assolutamente, c'è la qualità nel passaggio, in questo assist, ma soprattutto nel movimento di Ueda, perché era vicino a Van Dijk, come ha visto il compagno che aveva la possibilità di servirlo, si è allargato, si è distanziato di quei 4-5 metri, ha avuto la possibilità di ricevere la palla, di calciare sul primo palo, ma è andata sull'esterno della rete, per cui è gran bel assist da parte del Giappone, e Ueda è stato pronto nell'andare a concludere, però fuori dallo specchio della porta.
0: E si sono accesi i tifosi giapponesi che adesso stanno cantando dopo essere stati abbastanza in silenzio vista la prestazione a dir poco incolore. 3 minuti di recupero, quindi praticamente si recupera la pausa rinfrescante che è stata appunto i 3 minuti. Non ci sono state grosse interruzioni, abbiamo detto che il quarto ufficiale è una signora, è un arbitro messicano, la signora Garcia, che ha segnalato adesso su indicazione del primo arbitro Ismail Elfat 3 minuti di recupero, quindi questo primo tempo si giocherà fino al 48esimo minuto, sempre 0-0, per finale in crescendo con 2 occasioni per il Giappone, una capitata sul piede di Nakamura che ha sferrato il palo, una su quello di Ueda che ha messo il pallone sull'esterno della rete. Ancora Giappone, vediamo in questi tre minuti se potremo raccontare qualche altra azione da gol. Va a terra un giocatore del Giappone, può ripartire l'Olanda. Il tocco di prima intenzione, qui attenzione, intervento in ritardo rischioso da parte di Ito, che rischia anche il giallo visto il parametro utilizzato dagli arbitri in queste prime partite del mondiale. Solo fallo, non c'è giallo. Ancora il pallone per Gappò, poi ancora l'intervento di Gravenbeck, il tocco poi a sinistra per Malen, che prova a tenere di rigore con la solita serpentina. Ancora il pallone messo al centro, il colpo di testa a liberare di Taniguchi, ma insiste l'Olanda, promette un secondo tempo migliore questo finale del primo. Vediamo ancora il tentativo da parte dell'Olanda, il pallone che arriva sulla destra dove c'è il tentativo di intervento da parte della nazionale olandese, il pallone che schizza dall'altra parte dove c'è Van Dijk, apertura tutta a sinistra per Gappò, Gappò che è fronteggiato da Doan, ancora Gappò, ancora lì dietro per Van Dijk, Van Dijk lateralmente per De Jong, De Jong ancora lateralmente per Van Eke, Van Eke tutto a destra per Dumfries, Dumfries di prima intenzione per Somerville, Somerville ancora il controllo da parte dell'Olanda che se ne va via con un'ottima iniziativa di Van Dijk, che poi va a guadagnarsi calcio d'angolo, quindi si chiuderà con il terzo tiro dalla bandierina per l'Olanda contro uno battuto dalla Giappone. Questo primo tempo si chiuderà perché siamo già all'ultimo dei tre minuti di recupero concessi. Vediamo che l'arbitro però sta dicendo qualcosa a un giocatore del Giappone, a Ito, probabilmente era sì l'intervento che gli è costato il giallo, come a dire stavolta ti ho graziato, alla prossima il giallo non te lo toglie nessuno. Ito, così da buon giapponese, ha abbassato la testa, ha annuito, molto rispettoso ovviamente delle decisioni dell'arbitro. Ancora il calcio d'angolo dalla destra, porta alla nostra destra, sul pallone c'è Reinders che prende la rincorsa e chiuderà qui il primo tempo visto che mancano 20 secondi al 48esimo minuto. Parte Reinders, colpo di testa ancora una volta di Malen che colpisce un po' sporco, facile per Suzuki. Sì, tu parlavi di giocatori alti, Giovanni, però quello che colpisce testa è Malen che non è altissimo.
1: È vero, però è tempista, anche nel colpo di testa precedente era in mezzo a due avversari e è riuscito a colpirla lui, in questo caso anche qui è riuscita ad arrivare sulla palla, però devono sfruttare di più questo giocatore perché è in un momento di salute, non sta bene fisicamente, visto la velocità di esecuzione, anche questa palla che aveva messo in mezzo pochi minuti fa su questo cross lo sfruttano poco, e invece è il giocatore secondo me che in questo momento sta meglio di tutti sia come testa e come gambe.
0: E mentre parlava il nostro Giovanni Galli sono arrivati due fischi da parte dell'arbitro statunitense Ismail Elfait. È finito il primo tempo dopo tre minuti di recupero qui a Dallas, allo stadio di Dallas, 0-0 tra Olanda e Giappone. Ci aspettiamo un secondo tempo migliore, però il finale di primo tempo promette bene. Ci fermiamo, la linea può andare agli studi Radio Rai di Dallas.
4: Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
7: Non è un segreto!
8: San Benedetto!
9: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
10: Ed eccoci qui da Dallas Arlington a Dallas Downtown, i studi di Radio Rai nel cuore della città. Abbiamo parlato di partita probabilmente equilibrata prima di questo Olanda-Giappone, dobbiamo parlare di partita forse bloccata in realtà, come ricordava Giuseppe Bisantis pochi istanti fa. Qualche occasione c'è stata soprattutto in questi ultimi minuti, l'Olanda meglio all'inizio con il solito Malen che ben abbiamo conosciuto nel nostro campionato. Nakamura ha spaventato invece la formazione orange di Ronald Koeman negli ultimi minuti del primo tempo. 0-0 per ora ineccepibile, poco altro da segnalare, magari la ripresa sarà più aperta e combattuta, lo capiremo nel racconto di Giuseppe Bisantis con Giovanni Galli al commento tecnico. Andiamo subito a Roma alla GR1 e poi ripartiamo con tutto il mondiale, minuto per minuto.
11: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
12: Townsend Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano, esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su townsendbox.it.
13: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il piano di pace tra Stati Uniti e Iran ancora incertezza. Il presidente Trump vorrebbe firmarlo entro oggi, ma l'attacco israeliano su Beirut di questa mattina sembra complicare la situazione.
15: L'agenzia iraniana Tasnim scrive che i voli nella parte occidentale dell'Iran sono stati cancellati. Altri media sostengono invece che tutto procede normalmente. Anche il Times of Israel però riferisce che, stando ai dati di tracciamento dei voli, lo spazio aereo iraniano sembra essere chiuso in vista del minacciato attacco contro Israele. Segnali contrastanti. Ora anche lo speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf, dopo il via libera a continuare le trattative annunciato dal presidente Pezeshkian, sembra attenuare i toni e scrive su X: la nostra diplomazia e Hezbollah difenderanno il Libano. Questo dopo le ripetute minacce di ritorsione verso lo Stato ebraico in seguito all'attacco di questa mattina nei sobborghi meridionali di Beirut, nel corso del quale Tel Aviv ha ucciso almeno 3 persone e ne ha ferite oltre 15. Media israeliani riportano un retroscena secondo il quale Teheran si asterrebbe per ora dal lanciare missili contro lo Stato ebraico a fronte di non meglio precisate ulteriori concessioni da parte di Trump, che nel mezzo delle celebrazioni per il suo 80° compleanno si è infuriato con Netanyahu per l'attacco a Beirut nelle ultime fasi del negoziato e lo ha definito totalmente privo di giudizio. Poi ha ribadito: l'accordo sarà siglato oggi, e ha precisato: prima la firma digitale e tra una settimana quella di persona in Europa. Marco Barbonaglia, GR1.
14: Alla vigilia del G7 di Evian, circa 20.000 persone hanno manifestato a Ginevra contro il summit dei grandi. La protesta, organizzata dalla coalizione No G7, è degenerata in scontri tra gruppi radicali e forze dell'ordine. Lancio di pietre e petardi, risposta con lacrimogeni, danneggiati edifici, banche e incendiata un'auto. Rafforzate le misure di sicurezza in vista dell'apertura del vertice. Un aereo è precipitato in Missouri, morti 11 paracadutisti e il pilota. Lo schianto è avvenuto nei pressi di un aeroporto a Butler. Il velivolo era appena decollato, ma non è riuscito a mantenere l'assetto e dopo una brusca virata si è schiantato a 300 metri dalla pista. Altro incidente aereo in Brasile, dove 6 persone hanno perso la vita nello scontro in volo tra 2 elicotteri a Rio de Janeiro. Tra le vittime anche il cantante statunitense Oliver Tree. L'impatto ha provocato un vasto incendio che ha coinvolto almeno 20 automobili parcheggiate nell'area. Ora in Italia, a San Sistino di Livenza, in provincia di Venezia, proseguono le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa giovedì dal nipote 17enne. È stato lui stesso a confessare l'omicidio, raccontando di aver gettato il cadavere in un canale. Gli investigatori ipotizzano alla base del delitto contrasti familiari legati ad interessi economici. L'ondata calda dell'estate in arrivo su tutta l'Italia, con temperature superiori alla media di questo periodo e che potrebbero raggiungere il picco nei prossimi giorni. La causa è l'anticiclone africano da metà settimana sulle pianure del nord e su buona parte del centro-sud, termometri pronti a spingersi diffusamente oltre i 35 gradi e con punte localmente superiori. A Firenze si potrebbero sfiorare i 40 gradi. Lungo le coste invece l'elevata umidità accumulata sul mare trasformerà il grande caldo in afa. Ed è tutto per questa edizione. La linea torna a tutto il mondiale minuto per minuto il prossimo GR1 a mezzanotte. Un buon proseguimento d'ascolto.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
16: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
18: Ma è Kamik.
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
19: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
9: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
10: Eccoci ancora dagli studi di Dallas. Tra tre minuti saranno le ore 23 in Italia e noi resteremo con voi ancora fino alla mezzanotte per seguire naturalmente il secondo tempo di questa gara della prima giornata del gruppo F. Ribadisco, al termine dei primi 45 di gioco più 3 di recupero, se la memoria non mi inganna, 0-0 tra Olanda e Giappone, con un po' di occasioni, un paio direi di occasioni da una parte e dall'altra, di diverso grado di pericolosità, mettiamola così, come ricordavamo poco prima del GR1, soprattutto come ci hanno raccontato in presa diretta Giuseppe Bisanti e Giovanni Galli, dai quali torneremo ovviamente tra poco per la ripresa della partita. Tutt'altra musica nella gara che ha preceduto e ha animato il tardo pomeriggio della nostra edizione odierna di Tutto il Mondiale minuto per minuto, l'altisonante 7-1 con cui la Germania ha travolto l'esordiente Curaçao, però tanta saggezza, devo dire, vista anche l'esperienza, 79 anni a non sentirli, di Dick Advocaat, tecnico peraltro olandese appunto di Curaçao, che ha detto non c'è nulla insomma di cui vergognarsi per questa sconfitta. Certo, non ci aspettavamo un passivo così pesante, abbiamo preso gol troppo facilmente ed è la storia della partita con ogni evidenza, ma ha anche voluto ricordare in conferenza stampa Advocaat un dato insomma evidente e che pure abbiamo sottolineato a nostra volta prima della partita: il valore della Germania, calcolato credo a spanne di 850 milioni per i nomi in campo, quello di Curaçao 25 milioni. In ogni caso la piccola formazione caraibica proseguirà il proprio percorso in questo mondiale, in questo gruppo E che vede anche Costa d'Avorio ed Ecuador, che tra l'altro si affronteranno nella gara che andrà in scena nel cuore della notte italiana a partire dall'1. Invece, in una frazione di secondo, vi dico che dal ritiro della Spagna, De La Fuente ha detto, in vista dell'esordio della Roca domani ore 18, ore italiane di lunedì 15 giugno e dunque in diretta su Rai Radio 1 contro Capoverde, Yamal sta meglio, è recuperato ma non sarà titolare per questa prima partita, al pari di Victor Muñoz e di Nico Williams, altro gioiellino tra i tanti della nazionale spagnola. È evidente che in questa gara di Atlanta, visto anche il valore dell'avversario, col dovuto rispetto, insomma sfida che nel pronostico pende tutta più che mai dalla parte della Spagna, De La Fuente non vuole rischiare alcuni pezzi pregiati che hanno avuto problematiche fisiche, in primis Yamal, ma non solo, nelle ultime settimane. Facciamo il cammino a ritroso da Dallas Downtown, dove si trova l'International Broadcasting Center e dunque gli studi di Radio Rai. Andiamo ad Arlington, dove in postazione c'è il nostro Giuseppe Bisantis, nel gigantesco gioiello di questi mondiali. Parlo ovviamente dello stadio in cui va in scena la partita. Giuseppe, sì, il primo acuto mini di Malen all'inizio, che poi ha provato alla fine a sporcare una palla di testa. In mezzo Nakamura, in mezzo un'altra occasione del Giappone, tutti negli ultimi minuti del primo tempo. Per il resto è come se le due squadre si fossero fronteggiate. Giappone forse è un po' più intraprendente della manovra, ma siamo proprio ai dettagli. La sfida è stata sì equilibrata e, aggiungo nel dire, anche per lunga parte bloccata per ora.
0: Ma guarda, il possesso palla parla di un vantaggio consistente della Olanda, 59% a 33% per il Giappone, 8% nessuno dei due, però molto sterile, con passaggi orizzontali, difficile perché il Giappone non consentiva spazi. Ci ha provato Malen con la sua solita rapidissima giocata e ha risposto bene Suzuki, poi qualche colpo in testa, non grandi trevetti Suzuki, poi nel finale il Giappone ha fatto capire che insomma non è una squadra che attende, ha avuto quelle due occasioni con Nakamura e con Ueda, e insomma ci auguriamo che sia un secondo tempo perlomeno più vivace, perché poi alla fine, visto l'attesa per quel che riguarda l'Olanda e per quel che riguarda il Giappone, diciamo che il primo tempo è stato abbastanza deludente. I tifosi però qui evidentemente in questo stadio hanno tantissimo su cui divertirsi, perché è uno stadio bello, uno stadio indoor perché è coperto, sì. E quindi noi, anche se la temperatura esterna è sui 30 gradi, non lo sentiamo, non lo sentono neanche i giocatori. C'è stata la pausa rinfrescante, ci sarà anche nel secondo tempo, è inutile dirlo perché è fissa, però vediamo che i tifosi sorridono, sono contenti di questa esperienza. Certo, il bel gioco è un'altra cosa.
10: Giovanni Galli, con la sintesi straordinaria che ti caratterizza, visto che tra un po' si riparte, prendi il copione teorico che avevamo immaginato all'inizio, prendi quello parziale del primo tempo, prova a confrontarli e che cosa viene fuori rispetto alle tue aspettative.
1: Da parte mia, grande, un errore di valutazione e una grande delusione, perché mi aspettavo un Giappone più coraggioso e un'Olanda che avesse più idee, soprattutto in fase d'attacco.
10: Nessuno ha voluto fare ancora in pieno forse la prima mossa, o comunque si sono un po' azzerate per lunga parte a vicenda, al di là del dato sul possesso che giustamente sottolineava Giuseppe Bisantis. Ma adesso si torna in campo per il secondo tempo di Olanda-Giappone, quindi il microfono ritorna in postazione ad Arlington, a Giuseppe Bisantis, con il prezioso sempre commento tecnico di Giovanni Galli. Noi dallo studio centrale

0: la partita.
1: E siete ancora collegati con il Dallas Stadium, Dallas, Texas. Sta per iniziare il secondo tempo di Olanda-Giappone, gruppo F, prima partita del gruppo F e prima partita del mondiale a Dallas, lo stadio più grande di quelli che ospitano le partite di questo mondiale nordafricano. Il Giappone è già rientrato in campo e non mi sembra di scorgere cambi, lo sta facendo anche l'Olanda. Cerchiamo di capire se l'Olanda effettuerà qualche soluzione. Io credo di no, e quindi insomma la partita è bloccata e finora Giovanni Galli, gli allenatori non fanno altre mosse.
2: Beh, credo che a questo punto siano tutti e due convinti che quello che è stato fatto probabilmente possa portare a un risultato positivo, perché voglio dire, mi auguro che gli interpreti ora nel secondo tempo diano maggiori soluzioni a quelle che possono essere le idee che sono state preparate, perché fino adesso abbiamo visto un Giappone rinunciatario, molto attento nella fase difensiva, con qualche sgruppata in avanti nel momento in cui riusciva a recuperare la palla, un'Olanda molto bloccata nella fase offensiva perché i giocatori non danno movimento, non danno soluzioni alla fase d'attacco. Ecco, questo mi sembra. Adesso speriamo che questo quarto d'ora di riposo abbia dato la possibilità ai due allenatori di poter modificare qualche cosa.
1: Ed è iniziato il secondo tempo, vi confermiamo che non ci sono sostituzioni, quindi stessi 22 in campo. L'Olanda che adesso attacca da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione in completo arancione, è schierata così da Ronnie Koeman con Verbruggen in porta, Dumfries, Van Eke, Van Dijk e Van der Ven in difesa, Gravenbeck, De Jong e Reinders a centrocampo, Somerville, Malen e Gakpo avanzati. Attenzione, c'è un'incursione subito dell'Olanda che entra in area di rigore, pallone messo al centro, la sbuccia un po' il difensore giapponese, ma quanto basta per evitare l'intervento sotto porta di Gravenbeck. Ci prova Reinders, destino evidentemente che la lettura delle formazioni debba essere spezzata in questo tra primo e secondo tempo. Ancora il pallone per l'Olanda, limite l'area di rigore, il tentativo di conclusione, poi si chiude il Giappone, va a ripartire ancora l'Olanda, retropassaggio per Van Eke, insiste ancora la nazionale dei Paesi Bassi, ancora il tocco sulla destra dove c'è il tentativo di Somerville di spingere e di mettere la pallone per Gravenbeck, Gravenbeck centralmente per Malen, corto, può uscire il Giappone che è guidato da Hajime Moriyasu in maglia blu, la divisa tradizionale con calzoncini bianchi, calzettoni blu, numeri e spalline in bianco, e Suzuki la portiere, Watanabe, Taniguchi, Ito in difesa, Doan, Kamada, Sano e Nakamura, centrocampo, Kubo e Maeda, dietro l'unica punta che è Ueda, maglia gialla, calzoncini neri, calzettoni neri per l'arbitro, che è lo statunitense Ismail El Fabt, Parker e Atkins, anche loro statunitensi guardialine, la signora Garzia quarto ufficiale, Villareal statunitense, Toschi brasiliano, sono al VAR che non è dovuto intervenire, così come l'arbitro non ha estratto cartellini gialli. Beh, dopo quella gara inaugurale tra Messico e Sudafrica con 3 espulsi in una partita non proprio all'arma bianca, insomma si pensava a un metro di giudizio molto alto, poi insomma non abbiamo visto altre espulsioni e quindi forse meglio così, perché sennò davvero si riusciva di andare alla fine del torneo con giocatori in squalifica. Certo, sono passati 2 minuti nelle corse della ripresa e 0-0 tra Olanda e Giappone, però questo inizio secondo tempo, un po' come la fine del primo, Giovanni Galli promette magari almeno un po' più di volontà da parte delle squadre di superarsi.
2: Diciamo vivacità sì. Anche nella corsa, vivacità anche nel passare la palla, vivacità anche nel cercare di dribblare l'avversario. Sinceramente è un passo diverso da quello che abbiamo visto nel primo tempo.
1: Eh sì, decisamente sì, con l'Olanda che ha provato a forzare, col Giappone che ha provato a risalire, lo avevamo detto anche in cronaca nel corso del primo tempo, forse questo Giappone che è venuto fuori negli ultimi minuti del primo tempo potrebbe promettere un altro secondo tempo. Finora la partita rimane abbastanza modesta dal punto di vista dello spettacolo, però sappiamo che partire bene in una competizione come il mondiale è molto importante, anche se poi passano le prime 2 e le 8 migliori terze per arrivare a 32 e quindi ai 16esimi, in pratica tutta la prima fase serve per eliminare 16 squadre, arrivare da 48 a 32 con i 16esimi di finale, poi ci saranno appunto gli 8esimi di finale, dai 16esimi gare a eliminazione diretta, e lì ovviamente lo spettacolo non dovrebbe mancare perché sono tutte come delle finali. Pallone che esce, c'è la rimessa con le mani in favore del Giappone che poi lascia che a battere sia Ito.

0: il giocatore del Bayern Monaco. Ancora Ito che mette il pallone giù, il rilancio lungo di Ito, troppo, c'è la uscita da parte di Verbruggen che forse tocca il primo pallone con le mani della sua partita, completo verde con guanti arancioni come le maglie, le divise dei compagni. Si mette in movimento De Jong, il pallone che viene servito ancora all'indietro per Gravenbeck sempre per De Jong per la corrente Van Dijk che entra nella metà campo del Giappone, lo scarico a sinistra per il solito Gappola, giocatore del Liverpool che è fronteggiato da Doan, prova a metterlo giù, blocco di Doan e l'arbitro comanda un calcio di punizione in favore dell'Olanda sul fronte di sinistra dell'attacco della nazionale olandese. C'è stato un blocco da parte del numero 10 Doan che indossa la fascia di capitano rispetto al giocatore Capo che provava a lasciarlo sul posto. Reinders batte quasi sempre lui i calci da fermo, va a sistemare bene il pallone, l'arbitro ha pure mostrato il segno con lo spray della distanza regolamentare del giocatore del Giappone in barriera. Reinders, il giocatore del City, ma ottimi campionati con il Milan, va a studiare il piazzamento dei compagni, partirà con il destro, siamo sul fronte di sinistra dell'attacco della nazionale olandese, parte con il destro Reinders, alza il braccio sinistro, ancora Reinders, pallone sul primo palo, troppo, allontana ancora Doan, il recupero però elegante da parte di De Jong, l'apertura ancora a destra per Gravenbeck, il cross di Gravenbeck, il colpo di testa, palo rete, Van Dijk ha segnato lui, il colpo di testa del capitano dell'Olanda, il giocatore del Liverpool, ottimo e calibrato il cross anche se leggibile, ha colpito di testa, bravo e fortunato perché palo interno e gol, e al quinto Van Dijk ha portato in vantaggio l'Olanda. Giovanni.
1: Beh, era inevitabile che questi, che fossero questi cross che mettessero in difficoltà Van Dijk da 20 centimetri al suo marcatore, qui non ha neanche dovuto staccare poi più di tanto, è partito da un calcio di punizione calciato malissimo da Reinders, la palla è andata larga e Gravenbeck ha messo questo pallone in mezzo, è saltato proprio libero, tranquillo, il suo difensore più vicino era a 2 metri, forse si è anche un po' aiutato Van Dijk, però non gli daranno mai il calcio di punizione contrario.
0: Secondo me Watanabe sbaglia completamente il tempo perché prima va a vuoto. Il colpo sul palo e poi il gol di Van Dijk e poi in effetti, come dicevi tu, le palle alte possono essere un fattore per l'Olanda, ma qui Van Dijk che è bravissimo sulle palle alte, che è altissimo,
1: sì.
0: Non ha neanche staccato tanto, Giovanni.
1: Sì, in effetti non ha neanche saltato molto, quasi addirittura dopo il colpo di testa si è accucciato con lo sguardo, ha accompagnato il pallone verso il palo e in fondo alla rete. Però era inevitabile che portarsi i 2 metri, il 1,95 di Van Dijk dentro l'area di rigore senza trovare l'avversario che lo possa marcare bene, è logico che questo ti assumi dei rischi notevoli.
0: È proprio nel 95 l'altezza, come diceva Leonardo Giannigani, 34 anni per il mai esperto giocatore del Liverpool e capitano dell'Olanda, Virgil van Dijk, che ha portato in vantaggio dunque l'Olanda. E beh, lo avevamo detto, quel finale di primo tempo ci aveva un po' stuzzicato perché sono due squadre che ovviamente non erano quelle bloccate che abbiamo visto nel corso di 40 e passa minuti del primo tempo, e adesso chiaramente cambia perché il Giappone dovrà fare la partita, vedremo se l'Olanda si accontenterà, sicuramente si formeranno più spazi, sicuramente sarà un secondo tempo tutto da vedere, imprendibile questa volta per il portiere Suzuki, perché quando riesce a girarla e a metterla golatissima, poi ti sbatte sul palo e finisce dentro, vuol dire bravo Van Dijk, fortunato, meno fortunata invece la retroguardia del Giappone. Vediamo come sarà la reazione, perché adesso l'Olanda galvanizzata con Van der Ven va a toccare la pallone indietro ancora per Van Eke a destra per Dumfries che avanza, lo scarico ancora sulla destra per il tentativo da parte di Somerville, il tocco all'indietro, il pallone che viene controllato da De Jong per l'autore del gol Van Dijk, che quindi si fa vedere, Van Dijk ancora lateralmente per Van Eke che alza la testa, poi ancora lui va a cercare un compagno libero ma non lo trova, e beh insomma non mi sembra che adesso il Giappone stia andando ad aggredire i portatori di palla dell'Olanda, all'Olanda va bene così, si è portato in vantaggio, anche se qua però il pallone di Van Eke è un regalo alla portiere. Cosa ti aspetti adesso dal Giappone, Giovanni?
1: che esca dal guscio, che esca dal guscio, perché anche in questa circostanza, questi 30 secondi di possesso palla dell'Olanda, abbiamo visto quello che è stato fino adesso il tema della partita. Io penso che abbia un progetto 2, non soltanto quello che abbiamo visto fino adesso, perché in una partita si può anche passare in svantaggio e cercare di trovare altre soluzioni.
0: Eh sì, Giappone che sembra aver accusato il colpo, sembrava voler accompagnare questa partita sullo 0-0. Tra l'altro questa è la 93esima partita in maglia arancione dell'Olanda di Van Dijk ed è il 13esimo gol, insomma non male per uno che di mestiere fa il difensore. Ancora il pallone che viene messo sulla destra, dove c'è il tentativo da parte di Dumfries che riceve il pallone lateralmente ancora da Van Dijk, che si allarga proprio Van Dijk, il controllo del giocatore del Liverpool, poi il tocco ancora a sinistra per Van der Ven. Van der Ven è pressato, si ferma Van der Ven, tocco ancora all'indietro per Van Dijk, non c'è la reazione del Giappone. 9 minuti da 4 in vantaggio la Olanda sul Giappone per 1-0. Il tocco è ancora il controllo da parte dell'Olanda con Van Dijk, ma è chiaro che all'Olanda adesso, se il Giappone continua a rimanere lì, è inspiegabile questa tattica da parte del Giappone. Sì, va tutto bene, sì, io non me la riesco a spiegare. Fondi, ecco, ci sta provando adesso con Doan, Giovanni Gatto.
1: Sì, infatti quando dicevo prima ci deve essere una soluzione diversa, devi preparare più partite all'interno della stessa partita, scusami il gioco di parole, ma perché i risultati cambiano, perché si può rimanere in inferiorità numerica, si può andare in superiorità numerica, invece sembra proprio che esista solo questo schema, solo questo tipo di partita preparato dall'allenatore e che i giocatori stanno eseguendo proprio in maniera quasi maniacale. Ma la difesa adesso basta, eccoci.
0: Sì, ancora Olanda che si va a guadagnare un calcio d'angolo e saliamo quindi a quota 4 per il calcio d'angolo dell'Olanda contro 1 battuto dal Giappone. Un calcio d'angolo che però a questo punto, tra i fischi del pubblico olandese, non viene assegnato, probabilmente perché il giocatore Somerville dell'Olanda era scattato in posizione irregolare, quindi non ci sarà calcio d'angolo su questo pallone messo in avanti, e il pallone è terminato sul fondo, quindi non c'è il primo angolo della ripresa e quindi si riparte quindi con questa rimessa in favore del Giappone, che adesso prova il lancio lungo per Kamada, che viene però bruciato nello scatto dal recupero della difesa dell'Olanda. Poi però c'è il lancio completamente sbagliato di Verbrugge nel portiere, che scaraventa il pallone direttamente in laterale nella tribuna opposta rispetto a quella da dove vi parliamo. Ancora il controllo da parte di Kobo prova lo spunto, il pallone che arriva a Nakamura, basso tentativo, e ancora una volta va a pulire la propria area di rigore Van Dijk, che arriva alle spalle di Ueda e mette il pallone in fallo laterale, già battuto, pallone per Nakamura. Giappone che prova a scuotersi adesso, il tentativo di entrare in area di rigore, il tentativo di crossare, il pallone per Nakamura, il migliore del Giappone, e infatti trova il gol del pareggio. Nakamura, il migliore destro, è durato solamente 7 minuti da vantaggio dell'Olanda, perché all'11esimo, e adesso sentite quanti tifosi del Giappone ci sono qui a Dallas, Nakamura ha trovato il gol del pari. Gioca in Francia nel Reims, quindi non proprio una squadra di prima fascia, ma questo è un giocatore molto molto interessante. Nakamura 1-1, Giovanni Gallo.
1: Sì, ma era quello che mancava, quello che è mancato in questi ultimi 3-4 minuti. Hanno fatto pressione, hanno dato velocità alla manovra e hanno messo in difficoltà la difesa dell'Olanda. Qui è stato molto bravo Nakamura, che si è andato a prendere sul pallone, poi ha calciato improvvisamente mentre stava uscendo dall'area di rigore, per cui ha preso in contropiede il difensore che lo stava marcando, ma al tempo stesso anche il portiere che lo ha visto che stava uscendo dall'area di rigore, per cui tutto si aspettava forse tranne che il gol. Ma c'è stato anche un tocco, sì, abbiamo visto dalla riprese, da dietro di Maeda, mi sembra che sia il numero 11.
0: una deviazione, il gol finora viene assegnato a Nakamura, c'è stata una deviazione da parte, sì, hai visto bene, del numero 11 Maeda, però credo, e qua bisogna, è sempre un caso difficile, no? Il gol viene assegnato a Keito Nakamura, sì. Non ci si può sbagliare perché c'è davanti a noi un mega schermo con un Nakamura enorme, e quindi il gol per ora è assegnato a Nakamura, poi vedremo se la FIFA cambierà, perché in effetti c'è stata la deviazione, però è stata di un giapponese, Maeda, e lì c'è sempre questo dilemma, perché se il tiro è deviato da un difensore non è autogol, ma è gol di chi tira. Dovrebbe essere così anche per gli attaccanti. Beh, insomma, su questo pareri discordanti. Gol comunque di Nakamura, che viene confermato per il giapponese. In pratica è quello che abbiamo visto, un'Olanda che la sblocca, che sembra padrona del campo, e al Giappone appena forzato ha segnato. E allora forse non è da parte degli allenatori una po' troppa prudenza, perché insomma sono squadre che se giocano arrivano in porta, Giovanni.
1: Ma assolutamente.
0: Noi ci siamo, forse non sento più in cuffia Giovanni Galli, comunque lo recupereremo ovviamente tra i nostri studi di Dallas e i nostri
1: giocare
0: studi
1: a viso aperto.
0: Eccolo. Vai, scusa, ecco, Giovanni, c'è stato un momento di buco su quello che ci abbiamo perso poco di quello che dicevi, e in pratica era sulla prudenza da parte degli allenatori, che è un po' troppa, perché questo secondo tempo sta facendo vedere che queste sono squadre che hanno dei forti mezzi.
1: Sì, il Giappone deve essere più coraggioso, deve avere più coraggio e andare a cercare questa vittoria.
0: E infatti il Giappone è una squadra che di solito fa del coraggio, dell'aggressività la sua arte migliore. Ricordo che l'anno scorso, 4 anni fa in Qatar, vinse la prima con la Germania, vincendo in rimonta per 2-1. Insomma, una squadra che indubbiamente il coraggio non manca. Oggi troppo timida, l'Olanda la sblocca, e poi nel momento in cui sembrava che l'Olanda potesse gestirla è arrivato il gol del pareggio di Nakamura. Adesso però l'Olanda va a battere un calcio d'angolo, questa volta sì, il primo della ripresa, angolo numero 4. Siamo intanto all'ora di gioco, quarto d'ora della ripresa, più 3 minuti di recupero primo tempo, 63 minuti in campo. La situazione è sempre di parità, ma 1-1, prometteva meglio alla fine del primo tempo questo secondo, e non sta assolutamente tradendo le attese. Sull'angolo il Giappone, che riesce a scappare via con questa lunga azione di contropiede, il tentativo da parte di Kanada che poi viene falciato. L'arbitro vede il fallo e vede anche il cartellino giallo, il primo della partita. Andiamo ad annotare all'indirizzo di Somerville, che in ripiegamento difensivo era andato a far fallo su Watanabe, e quindi un attaccante che fa fallo su un difensore in fase d'attacco. Quindi questa che annotiamo al quarto d'ora della ripresa è la prima ammonizione della partita, ammonito Somerville, numero 24 dell'Olanda, e quindi c'è il calcio di punizione in favore della formazione del Giappone sulla tre quarti campo, e anche qui viene portato, lo dico al pubblico ludibrio, però insomma la gigantografia di Somerville per questo cartellino giallo che viene proposta da questo davvero immenso megaschermo che campeggia di fronte a noi in questo bellissimo stadio di Dallas. C'è quindi il calcio di punizione in favore del Giappone, con Kubo sul pallone, sta discutendo con Kamada, poi parte Kubo, il pallone arcuato in aria, il colpo di testa a liberare, ancora Nakamura, l'autore del gol del pari, non filtra il suo pallone, contrasta Nakamura, può ripartire ancora il Giappone, però con il tocco per Kamada. Kamada ancora a cercare Nakamura, il migliore in assoluto, 24 anni, gioca in Francia nello Stade Rennes. Ancora la parola che viene messo al centro da Doan, per nessuno del Giappone, va in chiusura ancora Somerville, qui è lui che subisce fallo da Kubo, calcio di punizione in favore dell'Olanda. Siamo a 17 minuti nella ripresa, Olanda 1 Giappone 1, tutto un altro secondo tempo, Giovanni.
1: Assolutamente, l'unica cosa che mi viene proprio di stinto da dire è che il Giappone, come alza i ritmi, come alza la velocità di esecuzione, ma anche la velocità nell'attaccare l'area avversaria, l'Olanda va immediatamente in difficoltà. L'abbiamo visto anche in questa circostanza, soltanto che davanti il Giappone non ha il giocatore strutturato che può sfruttare questi cross, per cui devono andare sempre e comunque con palla bassa.
0: Intanto a conferma ancora che il gol del pari del Giappone è di Nakamura. La deviazione a quanto pare non è di Maeda ma è del numero 6 dell'Olanda, Van Eke. Quindi insomma il tiro era in porta, quindi il gol è tutto di Nakamura e quindi lo possiamo definitivamente certificare. Pareggio di Nakamura meritato per il giocatore, per il Giappone insomma si era trovato sotto, ha avuto la forza di reagire e quindi nel giro esattamente di 6 minuti, poco più, è arrivato il gol del pari. Adesso ci prova però l'Olanda a spingere al limite dell'area di rigore del Giappone, ci entra in questo momento, conclusione, rete, e l'Olanda si riporta in vantaggio con Somerville e quindi due giocatori con l'acconciatura simile, ossia con una sorta di chignon, Van Dijk prima e Somerville dopo, per il nuovo vantaggio dell'Olanda, questo al 18° minuto. Te lo aspettavi un secondo tempo così dopo il primo tempo, Giovanni?
1: No, assolutamente, però speravamo che qualcosa cambiasse, che gli allenatori dessero delle informazioni maggiori ai giocatori. Qui abbiamo visto, bello, bellissimo anche questo gol, perché si è portato la, è rientrato, si è portato la palla sul sinistro e a girare, anche in questo caso la palla è andata a baciare il palo più lontano. Suzuki certamente in questo non è stato fortunato, sia nel primo si Van Dijk che questo su Somerville, tutte e due la palla hanno toccato il palo e sono entrate in porta.
0: E beh, evidentemente si esercitano a biliardo i giocatori dell'Olanda, perché vanno a prendere il paletto interno e poi va in buca il pallone, così è stato di testa per Van Dijk e poi per Somerville, giocatore che milita in Inghilterra nel West Ham. Somerville che poco prima si era preso la prima ammonizione della partita, 24 anni, ha portato in vantaggio nuovamente l'Olanda e Somerville adesso la sua gigantografia è giustificata dal gol e non dall'ammonizione e si prende gli applausi dei suoi tifosi. 19 e mezzo, 3 gol, tutto quello che non abbiamo visto nel primo tempo l'abbiamo visto in 18 minuti della ripresa, con l'Olanda che conduce sul Giappone per 2-1. Può ripartire allora l'Olanda ancora con De Jong. Adesso l'Olanda ha visto che insomma se il Giappone attacca può creare problemi e allora dovrà essere un po' più guardinga. Il Giappone, dopo aver esultato tanto per il pareggio, insomma durato poco questo pareggio perché è durato esattamente 7 minuti, dall'11° gol di Nakamura all'18° gol di Somerville, e quindi c'è il Olanda che adesso prova ancora a tenere il pallone con Malen, forse toccato, l'arbitro lascia proseguire anche perché l'Olanda con Gappo se ne sta filando in area di rigore. Gappo va verso il fondo, rientra Gappo, la conclusione, si salva il Giappone. Che grande azione aveva fatto Gappo, Giovanni.
1: Sì, è stato bravissimo perché in due circostanze ha fintato il tiro in porta e ha mandato fuori giri i diretti difensori, poi è andato a cercare il palo anche in questa circostanza, il palo più lontano, ma c'è stata la deviazione, ecco, vediamo, era partito in fuorigioco.
0: Era partito in fuorigioco, ecco, questa è una segnalazione che è arrivata un po' tardivamente, credo che forse dalla VAR qualcuno abbia fatto un suggerimento. Sappiamo che sul calcio d'angolo non dovrebbe entrare il protocollo, anche se qui sono rientrate le simulazioni, almeno in questo mondiale, però l'azione rimane, poi nella storia della partita no, però abbiamo visto davvero un Gappo quasi incontenibile sulla fascia di sinistra. Il rilancio del portiere Suzuki, che ha raccolto due gol direi imparabili proprio per i tiri angolati dei giocatori olandesi, mentre c'è la prima sostituzione della partita nel Giappone, che prova adesso una conclusione da fuori. Il pallone è terminato sul fondo, stavo annotando appunto i cambi perché è entrato nel Giappone, cerchiamo di ricostruire questa sostituzione che non siamo riusciti a vedere perché Maeda è in campo, Ito è in campo, vediamo che cosa decide l'arbitro. Intanto decide che al 21° c'è la pausa rinfrescante per noi, dunque la pausa pubblicitaria.
2: Come prima, più di prima. Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: E allora continua la pausa rinfrescante sul 2-1 per l'Olanda sul Giappone. Intanto vi facciamo chiarezza sulla sostituzione, la prima della partita, perché nel Giappone è entrato un omonimo, un altro Ito, esattamente il numero 21, Hiroki Ito, difensore, il numero 14, chiedo scusa, Junya Ito, che è un centrocampista, gioca nel Belgio, nel Genk. In campo c'è già il difensore con la maglia numero 21, Ito Hiroki. A lasciare il posto è stato Maeda, che poi non è neanche intervenuto nella deviazione del gol del momentaneo pareggio del Giappone, e quindi un centrocampista per un altro centrocampista, seppur con doti offensive. E insomma prova con il primo cambio il tecnico giapponese Giovanni Galli a rimettere il Giappone in partita.
1: Sì, probabilmente un po' più di fase offensiva, Maeda non è che l'abbiamo visto molto, non ha appoggiato molto l'azione offensiva, l'azione d'attacco per queste incursioni da parte di Ito dovrebbero essere di supporto e di aiuto a Ueda lì davanti, perché effettivamente ha toccato pochi palloni e è troppo isolato là davanti.
0: E allora due Ito adesso in campo, mentre vediamo che dalla panchina olandese stanno incoraggiando i cambi per l'Olanda, che addirittura saranno tre. E allora andiamo ad annotarli, perché nell'Olanda esce proprio Malen, che rimane forse un po' perplesso, e al suo posto entra con la maglia numero 10 Depay. Beh, insomma, non parliamo certo dell'ultimo arrivato. Esce anche Somerville ed entra con Miners, quindi il giocatore della Juventus, e poi esce Reinders ed entra Timber. Insomma, come te li spieghi questi tre cambi, Giovanni Galli?
1: Ma Timber andrà a fare la fase offensiva insieme a Depay, perché diciamo che se non ci fosse stata l'esplosione, no, di Malen, sarebbe stato Depay il centravanti di questa nazionale. Così tanti gol in sei mesi, lo ha proposto indiscusso titolare di questa nazionale. Mi sembra che abbia fatto una buona partita, perché gli squilli più importanti li ha fatti lui nel primo tempo. Adesso non cambia niente, perché con Myers al posto di Reinders, Timber sull'esterno probabilmente a destra, a fare il centravanti.
0: Beh, con Miners viene da stagioni non proprio felicissime con la Juventus, è stato convocato da Ronnie Koeman, perché resta un giocatore importante, un giocatore molto duttile, può giocare anche da difensore oltre che da centrocampista, addirittura anche da trequartista, è molto ligio al dovere con Miners, quindi insomma uno di quei giocatori disciplinati che gli allenatori amano. Ricorderete le grandi stagioni in maglia Atalanta, quindi insomma anche se con la Juve le stagioni sono state positive, non stiamo parlando di un calciatore mediocre, Giovanni.
1: No, assolutamente, assolutamente. Il salto dall'Atalanta alla Juventus probabilmente gli è pesato molto. Probabilmente quello che lui era, che era riuscito a dare, che è riuscito a dare nei suoi anni all'Atalanta, era qualcosa di straordinario. Era un tuttocampista che faceva gol, cosa difficilissima da trovare, e la Juventus ha speso un sacco di soldi, un sacco di milioni per portarlo, ma non ha mai trovato la sua dimensione e probabilmente neanche la sua posizione in campo.
0: E quindi c'è adesso un gioco interrotto, perché l'arbitro sta andando ad accertarsi delle condizioni di un difensore giapponese, che gli fa notare che è a bordo campo Kubo, e sta provando adesso con scatti a ritrovare la tonicità muscolare. Evidentemente sono nuove disposizioni, per un minuto Kubo resta fuori perché è rimasto a terra, infortunato. Certo, non credo proprio che il Giappone abbia interesse a perdere tempo, visto che è sotto di un gol contro l'Olanda. Olanda 2 Giappone 1, con il rilancio lungo da parte dell'Olanda, il pallone che viene ancora servito per Gappo. Olanda che è stata brava a ritrovare l'avvantaggio. Gappo, conclusione sul primo palo, e Suzuki la mette in corner, e quindi ancora calcio d'angolo, annotiamo al 27° minuto. Beh, direi adesso che l'Olanda sta legittimando il vantaggio, Giovanni.
1: Sì, sta trovando delle soluzioni diverse, i giocatori, soprattutto gli esterni, sono entrati in partita e stanno facendo proprio la differenza. Somerville, che ha fatto il gol, Gapgo, che più di una circostanza è stato pericoloso per la porta di Suzuki, per cui soprattutto i giocatori hanno alzato il loro livello e sono entrati dentro la partita.
0: L'angolo per l'Olanda, altro colpo di testa, questa volta colpisce un po' debole Van Eek, l'angolo questa volta è uscito Reinders, è stato battuto da Depay, quindi mentre il Giappone continua a essere in 10 uomini perché rimane a bordo campo Kubo, che è uno dei giocatori più importanti del Giappone, quindi è probabile che dovrà essere sostituito. Sì, confermiamo 2, 4, 6, 8, 9, 10, il Giappone è in inferiorità numerica rispetto all'Olanda, che è anche in vantaggio per 2-1 quando siamo al 28esimo minuto della ripresa, esaurita anche la pausa rinfrescante che ovviamente verrà recuperata con non meno di 3 minuti. Ancora il retropassaggio, il pallone che arriva dalle parti di Kamada lateralmente per Taniguchi, il controllo di Taniguchi che poi va tutto a destra dove c'è Doan prova a far proseguire ancora a destra per Watanabe, sempre per Doan rientra sul sinistro, bel lavoro di Doan, ancora Doan cerca Watanabe, lo innesca, entra in area di rigore, Watanabe contratto, sarà calcio d'angolo e quindi siamo a 5-2 adesso per quel che riguarda il conto dei corner in favore dell'Olanda. Incursione del Giappone che insomma palla a terra, ovviamente sui palloni alti era difficile e qualche dubbio sulla posizione in effetti di partenza di Watanabe, vediamo che l'arbitro però sta adesso indicando probabilmente che c'è un doppio cambio perché stanno per entrare in campo nel Giappone con la maglia numero, esce proprio Doan ed esce anche con quindi Doan il primo giocatore che esce, anzi Watanabe e Kubo e Doan, quindi è un triplo cambio, Watanabe, Doan e Kubo che escono, al loro posto entrano Tomiyasu con la maglia numero 22 e poi vediamo che Kubo appare infortunato, poi vediamo anche quali altri giocatori sono entrati in campo, ma intanto forse è il caso di raccontare il calcio d'angolo in favore del Giappone che viene battuto dalla bandierina di destra, il pallone che spiove in area di rigore, nessuno che lo raccoglie, arriva ancora Nakamura che sbaglia completamente il rilancio e allora andiamo a vedere quindi queste sostituzioni per quella che riguarda allora Watanabe, Kubo e Doan hanno lasciato il posto a Tomiyasu, Ogawa e Sugawara, quindi Tomiyasu con la maglia numero 22, Ogawa e Sugawara, questi sono i cambi per quel che riguarda il Giappone che sale quindi a quota 4 sostituzioni, ne ha ancora una a disposizione con l'ingresso in campo di Sugawara, l'ultimo in luogo di Kubo, e quindi queste le sostituzioni mentre siamo già dall'altra parte con l'Olanda che prova un'incursione, la parata a terra da parte di Suzuki, dunque 3 cambi per l'Olanda tutti in una finestra, 4 cambi per il Giappone in 2 finestre impegnate, forza fresca però un giocatore come Kubo che è uscito per infortunio è una perdita pesante direi per il Giappone, Giovanni Gallo.
1: Sì, è una perdita pesante, però abbiamo visto che è entrato Ogawa che andrà a fare coppia d'attacco insieme a Ueda per cercare appunto di portare un po' più di giocatori dentro l'area di rigore, visto che il Giappone deve recuperare questo risultato. Non cambia molto nella difesa, rimangono sempre in questo momento i 3 difensori, però ha portato 2 attaccanti e Ito, quella è appena entrato anche lui, che gioca più esterno.
0: Eh sì, questo è un nuovo assetto tattico da parte della nazionale giapponese che adesso sta provando con Ito, il primo Ito, in pratica no, Yuniasa Ito, l'Ito difensore, ancora il pallone che viene messo ancora sulla destra, eccolo, questo è uno dei nuovi entrati, esattamente Sugawara, riceve il pallone, il tocco per un altro dei nuovi entrati, ossia Ogawa che effettua il cross, per nessuno, pallone che si perde sul fondo, no, perché riesce con una grande incorsa a recuperarlo e a guadagnarsi il fallo laterale. Ito, il giocatore del Giappone in maglia numero 21, è lui stesso che quindi va alla battuta, il tocco all'indietro, ancora il pallone che arriva dalle parti di Taniguchi, che con l'uscita di Doan ha ereditato la fascia di capitano, il pallone che arriva ancora a Ogawa centralmente, il tocco poi sulla destra dove si fa vedere ancora per il Giappone Tomiyasu, tutti nuovi entrati, ancora ecco l'autore del gol del momentaneo pari, Nakamura, che riceve palla all'altezza della tua corte, l'area di rigore, il controcross del Giappone, non esce il portiere Verbruggen, va per non correre rischi Van der Ven a mettere il pallone di testa in fallo laterale, rimessa in fase d'attacco in favore del Giappone, se ne incarica Ogawa e ancora una volta il pallone che termina in fallo laterale e quindi c'è questa rimessa in favore della formazione giapponese, che ha in questo momento ripreso a provare a forzare con Sugawara a trovare il gol del vantaggio, il cross in area di rigore, il colpo di testa a liberare, arriva dalle tre vie Taniguchi, ancora l'apertura a sinistra che costringe a una corsa al ritroso proprio Tomiyasu, che chiama in causa il portiere Suzuki. 33esimo, 12 più recupero al termine, Olanda 2 Giappone 1, adesso l'Olanda aspetta un po' il Giappone, che però con le soluzioni palla a terra, Giovanni Galli, dimostra di poter creare problemi.
1: Sì, perché è le sue caratteristiche, le sue caratteristiche hanno tecnica, hanno velocità, muovono bene la palla, devono trovare soluzioni davanti. Il tecnico ha portato un altro giocatore in fase offensiva, due punte, due attaccanti, due esterni, per cui per cercare di spostare la partita nella metà campo dell'olandese.
0: E la pallone che termina in fallo laterale in favore del Giappone, il tocco all'indietro, il controllo di Kamada nella metà campo, si fanno sentire adesso i sostenitori olandesi per incoraggiare appunto l'Olanda a tenere questo importantissimo vantaggio. Palla per Sugawara sulla destra, il pallone per Ito Yuniasi che entra in area di rigore, Ito ancora all'indietro, Sugawara il tiro arrivato troppo sotto, il pallone si impenna, si fa trovare pronto Verbruggen e ancora una volta quello che dicevamo, palla a terra, il Giappone è insidioso qui, però è arrivato troppo sotto il pallone su Gavari.
1: Sì, ha attaccato troppo la porta, Ito che è arrivato, ha fatto un bel movimento, è arrivato sul fondo, l'ha messa indietro, la palla gli è rimasta a mezzo metro, purtroppo troppo dietro e non è riuscito a arrivare pulito alla conclusione. Non è stato difficile per Verbruggen poter intervenire, però il Giappone sta crescendo e sta crescendo in conoscenze, ma sta crescendo prima di tutto in fiducia.
0: E adesso per esempio ci prova con un altro dei nuovi entrati, esattamente con Tomiyasu che si porta in avanti, lui che è difensore, deviazione, non riesce, la sponda che ti dava a servire Ueda, la prona termina docile tra i piedi e poi tra le braccia.
5: Problema di collegamento con lo stadio di Dallas, sì. Arlington, e siamo ovviamente negli ultimi minuti, ne mancano 10 più recupero di questo Olanda-Giappone. Eccoti Giuseppe Bisantis, ti abbiamo ritrovato a sprazzi,
0: siamo.
5: Adesso ci siamo, vai
0: sì,
5: pure con Giovanni Galli, prego.
0: Perfetto, grazie, non mi ero accorto che c'era stato un buco, mentre adesso c'è un altro cambio nell'Olanda, esce con la maglia numero 8 Gravenbeck e quindi è il quarto cambio nell'Olanda, ma ancora ne ha a disposizione uno perché il primo era stato un triplo cambio, il giocatore del Liverpool, Gravenbeck, che riceve i complimenti di Ronnie Koeman, lascia il posto ad Ake con la maglia numero 5 e quindi c'è Ake in campo in favore dell'Olanda al posto di Gravenbeck, giocatore che fa sentire la sua presenza in campo anche magari quando non tocca tantissimi palloni. È stato suo il cross perfetto in occasione del primo gol, quello che ha sbloccato la partita al quinto della ripresa con il colpo di testa operato appunto da Van Dijk, che ha portato in vantaggio l'Olanda, poi la pari di Nakamura e poi il nuovo vantaggio dell'Olanda con il gol di Somerville, poi sostituito da Ronnie Koeman. Ancora il tentativo da parte del Giappone di mettere il pallone a terra, prova a sganciarsi dalle retrovie il difensore Ito Hiroki, il controllo di Ito Hiroki, sono due gli Ito in campo, per questo quando li sentirete ricorderemo anche il nome, con Tomiyasu che va a servire ancora per Sugawara non riesce a far filtrare il pallone, può partire l'Olanda, adesso chiaramente spazi per l'Olanda, vediamo che però Depay, che ha preso il posto di Malen, non aggancia questo pallone che viene recuperato da Tani Taniguchi. Taniguchi va ancora da Tomiyasu, prova a ripartire quindi il numero 22 del Giappone. Il pallone che arriva a Sugawara, Sugawara sulla destra, ancora il tocco di Sugawara per Tomiyasu. Adesso è l'Olanda che aspetta, prova a farsi vedere il Giappone, il lancio lungo, il pallone che arriva tutto a destra per il tentativo di intervento di Ito Junia, che perde per un attimo il senso dell'orientamento. È proprio Ake, il nuovo entrato, che lo contrae e gli mette il pallone in fallo laterale. Quindi questo è l'obiettivo di Kuman, un giocatore come Ake che a differenza di Gravenbeck riesce a tallonare molto di più, Giovanni Galli, gli attacchi del Giappone. Lo commentiamo subito dopo questo attacco del Giappone che Van Dijk allontana. A te, Giovanni.
1: Sì, è un messaggio di Kuman alla squadra, perché ha messo una difesa a tre, ha messo dentro appunto Ake in questa sostituzione, e poi ha lasciato Van Dijk centrale e Van Dijk sulla destra, per cui difesa a tre per contrastare i due attaccanti del Giappone.
0: Secondo ammonito della partita, sempre nell'Olanda, manata ai danni di Tomiyasu da parte di Depay, e quindi viene ammonito, mentre c'è l'ultimo cambio nel Giappone. Esce Ueda e al suo posto entra Shiogai con la maglia numero 26, e quindi Shiogai per Ueda. Qui siamo attaccanti per attaccanti. Beh, è chiaro che a questo punto l'intento di Morioasu, il commissario tecnico giapponese, è quello di potenziare, di mettere più uomini lì davanti, cercando appunto la soluzione per trovare il gol del pareggio. Comunque Ueda, a parte quel tiro nel primo tempo sull'esterno della rete, non è che abbia inciso tantissimo, Giovanni.
1: No, anche se arrivava con un bel bagaglio da capocannoniere del campionato olandese, sembrava che addirittura nelle sue interviste, nelle ultime dichiarazioni, ha detto sarò io a segnare il primo gol, ma mi sembra che la palla stasera l'abbia vista poco e non ha dato un supporto importante alla sua squadra.
0: E si esauriscono i cambi, perché c'è l'ultimo anche nell'Olanda. Esce proprio Gappo, che comunque ha fatto una gran partita, e al suo posto entra Brobev con la maglia numero 19, e quindi non ci saranno più sostituzioni in questa partita, che è giunta al 39esimo della ripresa, che vede l'Olanda in vantaggio per 2-1 sul Giappone. Nell'Olanda sono usciti, non in quest'ordine, Gravenbeck, Reinders, Somerville, Malen e Gappo, e sono entrati Timber con Miners, Depay, Broben e Ake. Per quel che riguarda invece il Giappone, fuori Watanabe, Doan, Kubo, Maeda e Ueda, e dentro Tomiyasu, Ogawa, Sugawara, Junya Ito e ultimo di Shioga, il giocatore che è entrato in campo proprio al posto di Ueda. Pallone che viene recuperato dalla portiere giapponese Suzuki, che poi lo mette ancora a destra per il rilancio lungo che viene operato proprio dal Ito, Junya Ito. Il pallone che esce è sempre Junya Ito che si incarica della battuta, si fa vedere ancora con la maglia numero 2 Sugawara, ancora lo scambio con Ito. Comunque devo dire che i nuovi messi in campo dal Giappone sono tutti entrati subito in partita. Sugawara ha avuto anche la possibilità di calciare poco fa, però il tiro in posizione squilibrata ha visto il recupero e la presa alta da parte del portiere dell'Olanda Verbruggen. Il rilancio da parte del Giappone, il pallone che viene recuperato dall'Olanda, prova a risalire, forse un fallo tentato da Combiners, lo spunto del solito Nakamura che la mette al centro, dall'altra parte c'è Ito Niua che stoppa, il pallone rimesso al centro, colpo di testa a liberare da Van Dijk, ma insiste il Giappone al limite dell'area di rigore. Il tocco all'indietro, ancora sulla tre quarti campo, si allarga per ricevere il pallone ancora la nazionale giapponese, ma l'Olanda nel frattempo ha recuperato, prova a ripartire Sano con la maglia numero 24, ancora Sano, il tentativo di spunto da parte del numero 22 del Giappone che viene messo giù, Tomiyasu, in pratica un difensore Tomiyasu che però sta molto aiutando in attacco, quindi evidentemente un giocatore con i piedi buoni che si è portato in avanti e si è guadagnato questo calcio di punizione prezioso che adesso raccontiamo. Molto positivo invece l'ingresso dell'altro Ito, Junya Ito, con la maglia numero 14, ha sicuramente vivacizzato la manovra del Giappone. Parte una Ito, il pallone al centro, allontana di testa, recupera palla il Giappone, ancora il tentativo di cross da parte di Nakamura che avanza, lo scarico a sinistra per Shiogai, ancora il tocco sulla tre quarti, il pallone messo al centro, il colpo di testa a liberare, incontra ancora Ito, il pallone pallone per Tomiyasu. Tomiyasu ancora per Yunia Ito, ancora Yunia Ito che prova adesso sulla destra, rientra dal destro alla sinistra. Ito, l'1-2 in area di rigore. Kamada controlla male, però poi si riesce a guadagnare calcio d'angolo. Protesta l'altro numero 15, Kamada, il numero 15, Van der Ven, il numero 15, sosteneva che l'ultimo tocco fosse appunto di Kamada, invece per l'arbitro è il rimessa, il calcio d'angolo in favore del Giappone, che quindi sale a quota 3-5. Ne ha battuti l'Olanda 5-3. Il conto de corner, Badrini di destra, porta la nostra destra, vediamo la battuta. Yuniasi Ito, ancora il pallone allontanato, ma è un pressing finale. Mancano meno di 3 minuti, più recupero al termine per il Giappone sull'Olanda. Insiste ancora la nazionale giapponese, certo Giovanni, con i palloni alti, con i difensori olandesi non è facile.
1: No, assolutamente, servono palloni filtranti sulla velocità e sulla tecnica, che sono alla base insomma di quelle che sono giocate. Ecco, ecco una palla filtrante.
0: Sì, c'è un tentativo del Giappone con recupero in corner dell'Olanda. Vai Giovanni.
1: Sì, ma io credo che Koeman abbia qualche responsabilità in questo atteggiamento, perché ha messo questa difesa a tre, ha tolto un centrocampista e ha dato modo al Giappone di poter essere più incisivo e di portare, ha arretrato la squadra di 30 metri.
0: Battuto l'angolo, colpo, eccolo, di testa, rete! Eccolo. E ha segnato di testa il Giappone, esattamente con Ogawa, uno dei nuovi entrati, attaccante, colpo di testa, ci è arrivato Verbruggen, l'ha toccata ma non l'ha frenata. E beh, insomma, vedi che questo è uno sport, ovviamente Giovanni Galli, in cui non ci sono regole esatte. Dicevamo, ma di testa le prendo tutte, Ogawa di testa la gira. Niente da fare per Verbruggen, e a 2 dal 90esimo è di nuovo parità, 2-2.
1: Come dicevamo nel primo tempo per Malen, qui è stato un tempista, è arrivato in corsa, ha fatto una mezza ruota, ha perso la marcatura perché è stato lasciato colpevolmente, addirittura è andato dietro alla testa di Van Dijk, 1,95 m, gli ha preso la palla sulle spalle e l'ha messa. C'è stata anche un'altra deviazione,
0: una deviazione di un difensore, quindi per Verbruggen era difficile, Giovanni, non era
1: difficile,
0: facile, perché
1: assolutamente
0: gliela ha deviata, credo ancora una volta Van Dijk. Non vorrei sbagliarmi, ma Van Dijk devia i due gol del Giappone, che poi non saranno due autogol. Ecco, ai tuoi tempi erano autogol, poi c'è stata la nuova regola che insomma chi tira segna, sarebbe stato un doppio autogol di Van Dijk, invece il gol è tutto di Ogawa. Ma devo dire una cosa, abbiamo anche spesso criticato l'atteggiamento di questo commissario tecnico giapponese Moriyasu, però i 5 cambi insomma sono entrati tutti bene in partita, con il colpo di testa e il gol, che tra l'altro qua viene assegnato a Kamada, quindi forse la deviazione di testa alla fine è stata di Kamada e quindi non di Ogawa, perché il gol viene adesso assegnato a Kamada per il gol del pareggio, e quindi anche lui un centrocampista che ha staccato di testa. Avevamo visto tutti, quindi evidentemente forse l'ultima deviazione è stata sua. Comunque siamo al 90esimo minuto e 2-2 tra Olanda e Giappone. Adesso attendiamo solo quanto sarà il recupero, da qui non riusciamo a vedere, siamo altissimi, 6 minuti di recupero direi in questo mondiale nella norma, 3 nel primo, 6 nel secondo, partita che si giocherà per 99 minuti, quindi il gol è di Kamada per il pareggio del Giappone. Olanda 2, Giappone 2, che ci aspettiamo da questi 6 minuti, Giovanni Galli?
1: Beh, a questo punto credo che l'inerzia sia tutta nelle gambe, nel cuore e nella testa dei giocatori giapponesi, che tenteranno a questi ultimi 6 minuti addirittura di ribaltarla la situazione. Hai detto giustamente, Moriyasu probabilmente aveva un secondo piano partita. Il piano partita era quello di tenere, no, fino a un certo momento, poi i cambi. La squadra si è messa a 4 in difesa, ha portato 2 esterni alti, ha messo dentro 2 attaccanti e è cambiata, proprio ha cambiato volto, ha cambiato filosofia, ma ha cambiato anche mentalità.
0: E quindi è 2-2 tra Olanda e Giappone, confermiamo il gol che viene attribuito a Kamada per il Giappone, e quindi tutti nel secondo tempo. Davvero, quando si dice una partita a due facce, un primo tempo molto deludente, però con la speranza nei minuti finali di vedere un secondo tempo tutto diverso, e poi c'è stato questo doppio botta e risposta tra Olanda e Giappone, con Van Dijk per l'Olanda, il pareggio di Nakamura per il Giappone, Somerville per l'Olanda nuovamente, e poi a pochi minuti dal 90esimo il gol di Kamada il 2-2 tra Olanda e Giappone, quindi Kamada che alla fine ha toccato per ultimo il pallone che si è insascato alle spalle di Verbruggen, il portiere della nazionale olandese, che insomma non è che è stato impegnato tantissimo. Kamada gioca nel Crystal Palace, quindi evidentemente per lui una stagione particolarmente felice, perché il Crystal Palace ha vinto il suo primo titolo europeo qualche settimana fa vincendo la Conference League. 92 minuti si giocherà fino al 96esimo minuto, diamo anche un'occhiata al nostro orologio anche per regolarci sulla chiusura, visto che poi dovremo dare la linea al giro 1 delle 24 in Italia, insomma siamo vicinissimi alla mezzanotte, qui a Dallas invece sono le 16:51, 7 ore indietro rispetto all'Italia, ma raccontiamo perché questa partita ha ancora qualcosa da dire. 2 minuti e mezzo, il pallone che arriva a De Jong, De Jong per Dumfries, un po' calato nella ripresa, Dumfries palla al centro, colpo di testa ultimo è di un giapponese o di un olandese di Combiners, e quindi ci sarà rimessa dal fondo, e quindi 2 minuti e mezzo, ancora 3 e mezzo da giocare e 2-2, però insomma alla fine questo secondo tempo ha fatto vivere finora una delle partite con più emozioni in questo mondiale, ripagando Giovanni Galli il modesto primo tempo, decisamente modesto.
1: Sì, decisamente un primo tempo modesto, abbastanza noioso, mentre nella ripresa il gol di Van Dijk ha dato una spinta a tutta la partita e il Giappone ha cercato di uscire da quel guscio che nel quale si era chiuso, ha pareggiato 2-1, e comunque è una partita più viva, quantomeno più viva, vediamo più movimento, vediamo più la palla che gira via velocemente. Nel primo tempo così non era.
0: Prova Dumfries, ma il cross diventa un passaggio per il portiere Suzuki, che si accartoccia sul pallone e va a effettuare il rilancio, che però termina direttamente nella tribuna opposta rispetto a quella da dove vi parliamo. Lo stesso Dumfries si incarica della battuta della rimessa, esultano spettatori giapponesi che si sono riusciti a procacciare un preziosissimo trofeo, ossia il pallone che è terminato in fallo laterale, ne è arrivato subito un altro in campo. Vediamo che abbiamo superato di un minuto i 6, quindi siamo al 94esimo, si giocherà fino al 96esimo minuto e 2-2 tra Olanda e Giappone qui allo stadio di Dallas. Ci prova Van Dijk adesso, che ha sbloccato la partita, che poi è stato un susseguirsi di azioni, di emozioni. Ancora Olanda, vedremo se ci sarà possibilità di vedere qualche spunto con De Jong, il tocco poi per con Van Dijk, il pallone che viene servito per Ake, ancora per Van Dijk, Van Dijk nel cerchio di centrocampo, Van Dijk ancora lateralmente, il pallone che arriva a Van Eke sempre per Van Dijk. Adesso diciamo che forse potrebbero accontentarsi del pari, anche se c'è 1:20 da giocare ancora. Ake, Van Dijk, vediamo se ci sarà la possibilità di uno spunto per l'Olanda, ci sta provando Dumfries che fa viaggiare ancora in area di rigore la deviazione, insomma è difficile darla per archiviata questa partita perché ancora ci sono delle fiammate. Prova a liberare il giocatore Ogawa in maglia 19 da parte del Giappone, il pallone vede poi l'uscita fino alla tre quarti campo di Verbruggen, siamo entrati nell'ultimo dei 6 di recupero, ancora il pallone messo in aria, il colpo di testa a liberare di Tomiyasu, ancora Giappone che si complica un po' la vita con un retropassaggio azzardato, l'Olanda riesce a recuperare palla, il Giappone la perde, gran controllo di Depay, ancora Olanda, il contrasto entra in aria, il cross dall'altra parte, il pallone che sta per perdersi sul fondo ma viene tenuto ancora in campo dalla giocata di Van der Ven, che è stato ammonito poco fa, ancora l'Olanda, il tocco, esce il Giappone e può ripartire, ancora azione per il Giappone che prova a spingere adesso con questo tentativo da parte di Ito, il tocco all'indietro per Sumagara, insomma ormai il cronometro si avvicina, ti chiederei Giovanni Galli un velocissimo commento a questa partita che ormai si avvia sul 2-2.
1: Due squadre che sono cresciute nel tempo, perché i primi 45 minuti non ci hanno regalato emozioni e invece dopo ci hanno fatto vedere due squadre che comunque possono dire la loro. Deve crescere sicuramente l'Olanda se vuol puntare a qualcosa di importante, e il Giappone deve credere di più nelle sue possibilità perché, come abbiamo visto, ha tanta qualità.
0: Grazie a Giovanni Galli. E dunque è finita 2-2 la prima partita del gruppo F, tutti nella ripresa i gol. Van Dijk per Olanda al quinto e la pareggio di Nakamura all'undicesimo, poi Somerville al 18° minuto e poi all'88° il pareggio di Kamada per il Giappone. Un punto per uno. Questa notte italiana ci sarà l'altra sfida del gruppo F che metterà di fronte Svezia e Tunisia. Vi abbiamo raccontato questa partita dal Dalla Stadium con l'assistenza tecnica di Daniele Antelmi e con il commento tecnico di Giovanni Galli. Giuseppe Bisantis restituisce la linea agli studi Radio Rai di Dallas, ricordando il finale Olanda 2, Giappone 2. Buonanotte.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Riprendiamo ancora una volta l'ultima in questa giornata, la linea dai nostri studi di Dallas e dunque non lontano dallo stadio nel quale c'è stata la gara tra Olanda e Giappone che si è conclusa pochi minuti fa. Ci avviamo verso la mezzanotte, dunque verso i saluti. Potremmo dire tanto tonò che poi piove, in effetti sì, pioggia di gol nel secondo tempo. Olanda e Giappone, dopo una prima parte di gara assolutamente bloccata e poco più che soporifera, lasciatecelo dire, hanno dato vita a una ripresa ben più appassionante, un pari comunque giusto che lascia inalterate, come dicevano Giovanni Galli e Giuseppe Bisanti naturalmente in radiocronaca, le chance e le ambizioni diverse ma comunque significative di queste due squadre nel mondiale che è cominciato da pochi giorni. A tal proposito, gli appuntamenti per la giornata di domani, lunedì 15 giugno. Intanto vi ricordo che ci saremo con Radio Anch'io Sport alle 7.30 con Filippo Corsini, con il sottoscritto, per parlare anche di questo mondiale, direi soprattutto, oltre che della Ferrari che finalmente ci ha regalato un sorriso con Lewis Hamilton. Ma restando al maxi mondiale americano, domani ore 17.30 saremo in diretta su Radio 1, tutto il mondiale minuto per seguire in primis Spagna-Capoverde, gara del girone H. Resteremo in onda fino al termine della partita, dunque fino alle 20 grosso modo, poi ripartiremo ancora alle 20.40 per la partita serale in Italia che comincerà alle ore 21, ovvero Belgio-Egitto, gara che invece in questo caso va inquadrata nel girone G. Questa è la nostra offerta rispetto alla giornata di domani. Per quanto riguarda invece la giornata che si sta per chiudere, io torno a salutare e ringraziare ancora Francesco Pionaglieri nello specifico che ci accompagna al di là del vetro e poi ovviamente un abbraccio anche a chi ci assiste da Roma, Fabio Cardinali, Max Gambino, i nostri colleghi tecnici, naturalmente Ombretta Conti regia e Andrea Pistorio in redazione. Arriva il giornale della mezzanotte, dunque spazio più che mai all'informazione su Rai Radio 1 e da Dallas ci ritroveremo nella giornata che sta per arrivare, un'altra giornata mondiale, la quinta, con questo mondiale che pian piano va avanti e arriverà poi a completare il primo turno per tutti i gironi. Poi soltanto in quel momento potremo fare un primo bilancio e capire davvero, quando le big avranno giocato, che tipo di orizzonte si potrà disegnare davanti a noi nel torneo iridato che è appena cominciato. Per quanto riguarda dunque questa edizione di tutto il mondiale minuto per minuto, ci fermiamo qui. Roma, Saxa Rubra, da Guido Ardone, grazie per averci seguito, buonanotte a chi ci segue dall'Italia e a domani Radio Anch'io Sport e poi ovviamente tutto il mondiale minuto per minuto.

0: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Radio 1. Un mondo da sentire.

0: 7-1 a Curaçao, stecca l'Olanda all'esordio, solo 2-2 contro il Giappone. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il piano di pace tra Stati Uniti e Iran e il Pakistan ribadisce il raggiungimento di un'intesa. Prevede la cessazione immediata delle operazioni militari anche in Libano, fa sapere il premier Sharif, che annuncia la firma il 19 giugno. E c'è attesa per il comunicato di Donald Trump, che ore fa si è scagliato contro Netanyahu per un nuovo attacco su Beirut che ha fatto vacillare l'intesa. Il corrispondente Valerio Loprete.
1: Poco prima di arrivare qui sul prato meridionale della Casa Bianca, dove tra poco inizieranno le celebrazioni per i suoi 80 anni d'età con i combattimenti, le arti marziali miste, il presidente Trump annuncia una svolta per la guerra in Medio Oriente e scrive sui social: l'accordo con la Repubblica Islamica d'Iran è adesso completo, congratulazioni a tutti. E poi prosegue: autorizzo dunque l'apertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz e contemporaneamente autorizzo la rimozione immediata del blocco navale americano sui porti iraniani. Adesso, navi di tutto il mondo, accendete i vostri motori, scrive Trump. Alla fine di una giornata concitata, l'ennesima dal punto di vista diplomatico, dopo le critiche rivolte dall'inquilino della Casa Bianca anche al premier israeliano Netanyahu, perché, ha detto Trump, con il suo attacco su Beirut

0: far proseguire il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire l'avvio di negoziati nel dettaglio su alcuni dossier, come per esempio le sanzioni americane all'Iran, ma soprattutto il futuro del nucleare iraniano.
1: Sentiamo quali sono le reazioni dall'Iran. In studio Valeria Fraschetti.
2: Sì, stanno continuando ad arrivare proprio in questi minuti. La prima a parlare è stata la TV di Stato della Repubblica Islamica, che ha detto: abbiamo costretto gli Stati Uniti ad accettare un accordo di pace. Quindi questa la narrazione che arriva dal regime. Poi ci sono state l'agenzia Fars, sempre legata al potere iraniano, che ha sconfessato in parte Donald Trump sulla riapertura di Hormuz, perché ha detto questo accordo prevede che il traffico navale sarà regolato dall'Iran in coordinamento con l'Oman, che si trova appunto proprio dall'altra parte dello stretto. È stato invece il vice ministro degli esteri a parlare dall'agenzia Tasnim poco fa, a dire anche che è proprio da questa notte che finirà il blocco navale negli Stati Uniti nello stretto di Hormuz. Tutto questo arriva in una giornata concitata, l'avete sentito anche da Marco Valerio Loprete da Washington, una giornata segnata da un nuovo raid su Beirut da parte di Israele, che ha fatto vacillare pericolosamente l'intesa, tanto che appunto l'Iran aveva, come del resto anche la settimana scorsa, minacciato missili su Israele da più parti, e poi i missili appunto non sono arrivati. Qualcosa è evidentemente accaduto dietro le quinte. Lo stesso Galibaf, il capo negoziatore, aveva detto poco prima dell'annuncio del Pakistan e di Trump: l'Iran proteggerà il Libano con la diplomazia, un riferimento al fatto che stando anche ai pakistani l'accordo di tregua si estende anche al paese dei cedri. A te.
1: Israele colpisce ancora Beirut quando l'accordo sembra ad un passo dunque, ma in serata Netanyahu non può fare altro che venire informato da Trump sull'intesa raggiunta con l'Iran. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
3: Questa mattina il bombardamento su Beirut, ancora una volta con l'accordo tra Washington e Teheran ad un passo, come una settimana fa. Almeno tra i morti e 15 i feriti, Israele, dopo il raid, si dice pronto per affrontare un attacco di Teheran. Poi il retroscena riportato da media israeliani, secondo il quale l'Iran si sarebbe astenuto dal lanciare missili contro lo Stato ebraico a fronte di non meglio precisate ulteriori concessioni da parte di Trump. Una possibile spiegazione del perché l'Iran, che soltanto una settimana fa aveva dimostrato di far seguire senza esitazione i fatti alle minacce, non solo non abbia attaccato, ma anzi abbia addirittura firmato l'accordo. Trump intanto ha sentito il premier israeliano Netanyahu e lo ha aggiornato sull'intesa con l'Iran. Secondo quanto riportano media dello Stato ebraico, funzionari israeliani si erano detti preoccupati che l'accordo potesse limitare le azioni del loro esercito in Libano e sbalorditi delle critiche pubbliche del presidente americano Netanyahu e alla decisione di colpire obiettivi di Hezbollah a Beirut, definendolo uno schiaffo in faccia al premier. Il quotidiano Haaretz titolava: umiliato da Trump sul fronte iraniano, Netanyahu potrebbe mettere a ferro e fuoco il Medio Oriente. Una previsione un po' meno inquietante, forse, ora che l'accordo è stato siglato.
1: Telefonata di auguri dell'ucraino Zelensky a Trump per l'80° compleanno. I due hanno discusso della guerra contro la Russia in vista del loro incontro martedì al G7 di Evian. Chiamata di auguri anche dal russo Putin, cui Trump ha ribadito la necessità di porre fine al conflitto. E fra misure di sicurezza straordinarie si apre oggi in Francia il G7, al centro degli incontri i conflitti in Ucraina e Medio Oriente, confermato il bilaterale Trump-Macron prima dell'apertura ufficiale prevista alle 19. Alla vigilia dell'appuntamento, nella vicina Ginevra, 20.000 manifestanti anti-G7 hanno protestato contro il vertice. Un corteo degenerato in scontri con la polizia, danneggiati edifici e banche e incendiata un'auto. Settimana di impegni per la premier Giorgia Meloni, a partire proprio dal G7 in Francia, dove dopo mesi tornerà a incontrarsi con Donald Trump. In mattinata invece vede la premier giapponese.
4: Giorgia Meloni attesa sul lago Lemano nel pomeriggio. In mattinata riceverà a Villa Panfili la premier giapponese Takaichi per fare il punto sulla cooperazione bilaterale dopo gli accordi siglati nella visita a Tokyo a gennaio, in particolare nel settore dello spazio, e poi l'agenda internazionale in vista appunto del G7 di Evian. La regione francese si blinda, cominciano a chiudere le strade, grande atteso Donald

0: Trump che la premier italiana rivedrà per la prima volta dopo le tensioni dovute alle parole del tycoon contro l'Italia. L'occasione sarà la cena dei leader prevista in serata, si comincerà a parlare di Medio Oriente. Qui la Presidente del Consiglio ribadirà il sostegno italiano coi cacciamine, ma solo dopo un vero cessate il fuoco e il via libera del Parlamento italiano. Quanto all'Ucraina, Giorgia Meloni rilancerà la proposta di un delegato europeo per le trattative perché si parli con una voce sola e per dare risposte efficaci, ha spiegato lei stessa in Parlamento. Eviana con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
1: Ora il confronto politico, non poche polemiche per quanto sostenuto da Vannacci contro il reato di femminicidio per il PD e negazionismo patriarcale. Ma a tenere banco è anche la vicenda della manifestazione Più Libri, Più Liberi, con la condanna della Premier Meloni per la scelta di chiedere un patentino antifascista alle case editrici che parteciperanno alla manifestazione.
2: Vogliono censurare chi non la pensa come loro la maggioranza con Giorgia Meloni. La cultura non ha bisogno di patenti, sostiene Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon.
3: Inaccettabile che per entrare in una fiera del libro serva un patentino ideologico. Chi vuole escludere chi la pensa diversamente non difende la cultura ma la censura.
2: Stessa linea per Noi Moderati e Forza Italia. Contro Meloni il PD. La Premier non trova tempo per chi perde il posto di lavoro come gli operai dell'Electrolux, però ce l'ha per alimentare polemiche contro l'antifascismo, accusa Elly Schlein, e dai 5 Stelle l'affondo di Giuseppe Conte.
4: Gli italiani aspettano risposte da 4 anni sui salari reali, sulla povertà, 6.000 poveri che sono in povertà assoluta, è un problema sociale o no?
2: Dibattito acceso poi sulle parole di Vannacci e il femminicidio, negare il reato surreale per Fratelli d'Italia. Serve, spiega dalla Lega Giulia Bongiorno, soprattutto nel momento in cui l'aggravante riguarda l'uccidere una donna perché inferiore. Quello di Vannacci, il raio di un asino per Noi Moderati. Vannacci in molti casi dice quello che dicevano Meloni e Salvini, accusano i Dem. Non stupirebbe se facesse un video sulle accise. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Uno strascico di polemiche per le posizioni dell'ex generale Vannacci fa dunque da corollario alla costituente di Futuro Nazionale che si è chiusa a Roma.
5: Il partito è nato e Roberto Vannacci, chiudendo la costituente romana, promette: sarà vostro e non mio. Toni soft con il centrodestra, non voglio farlo implodere, ma sulle alleanze decideremo prima delle elezioni. Possibilista su Salvini al Viminale e d'accordo con Giorgia Meloni contro quella che definisce la censura antifascista. Sono in trincea, pronto a votare anche domattina, ma in trincea ci sono anche i suoi colonnelli che dal palco si scagliano contro la dittatura LGBT e l'ideologia gender. Il generale dice no alla fattispecie del femminicidio, che è un omicidio. No a Green Deal ed elettrico, no alle guerre e alla patrimoniale, sì al libretto di lavoro a 14 anni e sì all'Italia in Europa e nella NATO, ma solo seguendo l'interesse nazionale. E soprattutto sì al suo cavallo di battaglia, la remigrazione. Vannacci non spiega come la attuerà, ma promette: mandateci al governo e la faremo.
6: La remigrazione è un concetto politico, vuol dire il sacrosanto diritto a difendere cultura e civiltà dei popoli autoctoni. Se vuoi la Sharia, te ne torni al tuo paese di origine, dove c'è la Sharia e dove puoi godere di quelle libertà che la Sharia ti consente di avere.
5: Con Gennaro Strazzullo, Vasco Pirri, GR1.
1: E a proposito di violenza sulle donne, da qualche mese il nostro ordinamento prevede il reato di femminicidio. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, lo scorso anno sono stati 97.
7: Nel 1993, nel deserto intorno a Ciudad Juárez, ai confini fra Messico e Stati Uniti, vennero rinvenuti centinaia di cadaveri di donne brutalmente assassinate. I media cominciarono a usare il termine femminicidio, diffusosi poi ovunque con lo stesso significato, che è quello indicato nella legge sul reato di femminicidio in vigore in Italia dal dicembre scorso. Lo commette chi uccide una donna per odio o discriminazione, per limitarne la libertà, come reazione a un suo rifiuto. Poi ci sono caratteristiche ricorrenti nei femminicidi. Dei 97 commessi l'anno scorso, 85 sono riconducibili all'ambito familiare e affettivo. E c'è un altro tratto comune di cui dovremmo tener conto. Lo spiega Marina Calloni, docente all'Università Bicocca, da anni impegnata nel contrasto alla violenza di genere.
8: Per la maggior parte i femminicidi non avvengono per caso, sono annunciati. Sono anche in molti casi prevedibili e anche prevenibili, quindi bisogna lavorare molto affinché ci sia prevenzione, perché le donne vadano a denunciare, si rivolgano ai centri antiviolenza.
7: Donatella Gori, GR1.
1: Rai Radio 1, a mezzanotte e 13 minuti, la cronaca. In provincia di Venezia non è ancora stato trovato il corpo di Chiara Guerra. Il nipote 17enne della professoressa ha confessato di averla accoltellata a morte e di averne gettato il cadavere in un canale.
9: Le coltellate alla zia sferrate al termine di una lite nella legnaia della villa di famiglia giovedì sera. Il corpo caricato su una carriola e trascinato tra le case di Sanstino di Livenza fino al canale Malgher, dove il 17enne lo avrebbe gettato insieme all'arma del delitto e dove le ricerche di Chiara Guerra non hanno ancora dato esito. Ma la confessione fornita dal nipote non ha convinto gli inquirenti, che hanno ascoltato anche i suoi genitori non indagati per capire se sia stato aiutato. All'origine del delitto ci sarebbero profondi dissidi di tra le due famiglie, legati alla spartizione della tenuta in cui entrambe vivevano. A sostenerlo è anche questo vicino di casa.
10: Eredità, loro hanno una casa grande comprata ancora da suo papà, che hanno dovuto dividersi.
9: La vittima abitava da sola nella residenza principale. Il fratello della donna e padre del 17enne, fermato con l'accusa di omicidio, in una casa nuova costruita accanto al giovane. Gli inquirenti sono arrivati per una ferita alla mano che si sarebbe procurato durante la colluttazione. Alla professoressa uccisa il cordoglio dei suoi alunni impegnati negli esami di terza media. Simone Zazzera, GR1.
1: Proseguono nell'Aquilano le ricerche di Alicia e Sara, le sorelle di 16 e 12 anni, scomparse una settimana fa da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Le operazioni si concentrano nei boschi attorno al lago di Barrea. Intanto emerge una lettera della sedicenne che raccontava il disagio per la lontananza dalla famiglia. Il padre annuncia una denuncia contro i gestori della struttura per presunte carenze nella vigilanza. La procura di Napoli, di Nola, ha aperto un'inchiesta, al momento senza indagati, sul caso di una bambina di un anno ricoverata al Santo Bono di Napoli dopo essere risultata positiva al narcotest. La piccola, non in gravi condizioni, sarebbe entrata in contatto con cocaina o marijuana. Gli inquirenti ipotizzano un'assunzione accidentale in casa. Nelle prossime ore sarà ascoltato il padre, già segnalato in passato per uso di stupefacenti. Domani, 16 giugno, ultimo giorno per pagare l'acconto sull'imposta unica sugli immobili. Per i ritardatari, oltre questa data, scatterà la mora, ma quest'anno parecchi comuni hanno introdotto novità.
11: 979 euro di acconto entro martedì 16. Questo quanto verserà in media una famiglia italiana di IMU. Secondo uno studio della UIL, Roma la città più cara, con un versamento medio atteso intorno ai 3.500 euro, seguita da Milano e Torino, ma non mancano gli sconti. La legge di bilancio 2026 ha consentito ai comuni di poter ritoccare le aliquote e 4.433 enti territoriali su 7.900 totali hanno comunicato varie azioni. Alcuni hanno dimezzato l'imposta. Sconti anche per gli immobili inagibili, con la possibilità di ampliare i requisiti per rientrare in questa categoria. Bisognerà invece aspettare qualche mese per la sperimentazione, non partita in tempo, sulle modalità di pagamento nuove. 2.000 comuni avranno il bollettino prepagato come per la Tari. Dal 2027 dovrebbe estendersi a tutta Italia questa modalità. Per ora rimane valido il modello F24. Tra aumenti e sconti, il gettito atteso per le casse dei comuni quest'anno potrebbe salire dal 2 al 5%. In totale sono attesi circa 17 miliardi di IMU. Amalia Carosi, GR1.
1: L'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro ed energia. Quasi 500.000 di persone già licenziate nel mondo e stime al 2030 che vedono un lavoratore su 4 a rischio e consumi elettrici raddoppiati.
12: 425.000 posti di lavoro persi negli ultimi 3 anni a livello globale per cause direttamente o indirettamente riconducibili all'intelligenza artificiale, di cui un terzo solo in Europa. Sono i numeri del monitoraggio in tempo reale di AI Layoff, che evidenziano come a soffrire di più siano professioni come assistenza amministrativa, customer care e call center, impiegati di banche e poste, cassieri e traduttori. Ma l'impatto è fortissimo anche sul fronte ambientale e l'International Energy Agency prevede che il consumo dei data center raddoppierà entro il 2030, coinvolgendo acqua, suolo e risorse naturali. Furio Truzzi, presidente Consumers Forum, hub indipendente che raggruppa associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi.
13: Per noi il filo rosso è la sostenibilità, innanzitutto sociale, perché dalla stessa intelligenza artificiale possono partire risposte positive per nuovi mestieri, nuove professioni, ma soprattutto una sostenibilità ambientale e naturalmente quella proprio consumer. Non vogliamo dei cittadini sudditi, ma dei cittadini consapevoli.
12: Mauro Zanda, GR1.
1: Siamo al meteo, sole e caldo su tutta Italia, il punto con il capitano dell'Aeronautica Militare, Valerio Cardinali.
14: Alta pressione sta interessando buona parte dell'Europa centro-meridionale, quindi anche l'Italia, garantendo cielo in prevalenza sereno con un po' di stabilità a ridosso dei rilievi alpini. Temperature anche oggi in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche e ioniche, con punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia-Romagna, le zone interne delle Marche, della Puglia e sulla Sardegna.
1: Dopo Giallo Lipari arriva un nuovo noir mediterraneo ambientato alle Eolie e Rosso Panarea, il nuovo romanzo di Francesco Musolino, in uscita questa settimana. L'intervista con l'autore.
15: Un'isola tira l'altra.
16: Assolutamente, mi sto divertendo, è un bel gioco.
15: Rosso è un colore insolito se si pensa a Panarea, rovescia l'immaginario.
16: L'idea è proprio questa, rovesciare l'immaginario, raccontare la Sicilia da un altro punto di vista. Rosso richiama la spiaggia di Calazzimari, rosso richiama il colore, ahimè, dei femminicidi, rosso come la passione.
15: Anche per questo noir mediterraneo ha scelto di ispirarsi alla cronaca.
16: Si parte dalla cronaca, si parte soprattutto da questo sguardo voyeuristico della cronaca nera, che fa di tutto a volte per, diciamo, racimolare click e ascolti anche, insomma, sulle pelle della vittima.
15: L'ispettore Garbo è fuori dal comune, analogico, è un punto di vista esterno per raccontare.
16: Serviva proprio l'idea, diciamo, di un cavistello che arrivasse da lontano, del Milanesi, come lo chiamano sulle isole Eolie. Viene fuori la bellezza dell'arcipelago, ma soprattutto i controsensi, i malintesi legati anche alle isole Eolie.
15: E quale sarà la prossima isola?
16: Tiriamo verso il Nero, e quindi un'isola vulcanica.
15: O Vulcano Stromboli.
16: Esattamente.
15: Francesca Cosentino, GR1.
1: È iniziato puntuale alle 21.30 il concerto dei Cure, live di chiusura del Firenze Rocks, 40.000 persone per la band di Robert Smith, che non si è risparmiata. 2 ore e mezzo di musica ininterrotta, apertura affidata ad Elon. Una perla dopo l'altra, da Love Song a Picture of You che state ascoltando, per chiudere infine con i brani più attesi come Lullaby e Boys Don't Cry. I Cure, assenti dall'Italia da 4 anni, sono in una forma strepitosa. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Gianluca Liberati e Francesco Paradisi. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
17: GR1 Sport.
18: Un cordiale saluto anche da Emilio Mancuso. Copertina dedicata alla Formula 1. Finalmente Ferrari, finalmente Lewis Hamilton vince la prima con la rossa in Spagna. La Ferrari che torna sul gradino più alto del podio, da 34 Gran Premi non vinceva. Carlos Sainz, Messico 2024. Gran Premio pazzo a Barcellona, fuori Kimi Antonelli e Leclerc. In Catalogna Lewis Hamilton aveva già vinto 6 volte in carriera, si aggiudica la 7ª e sale a 106 Gran Premi conquistati in Formula 1. La bandiera scacchi sventolata da un grande come Novak Djokovic, ma sentiamo il nostro inviato.
19: 30 anni fa, sotto la pioggia, Michael Schumacher disegnò qui il primo capolavoro in rosso di una storia divenuta poi leggenda. Al Montmeló, sotto il sole, arriva invece la prima di Hamilton col cavallino, oltre 600 giorni dopo l'ultimo successo. Vince Hamilton, favorito sì da una virtual safety car al momento giusto, ma con una prova dominante, con una Ferrari aggiornata che sui saliscendi catalani letteralmente volava. E non nasconde il baronetto l'emozione per questo successo storico. È un sogno vincere con la Ferrari, è un sogno che ho da sempre. Da quando vidi Michael Schumacher vincere proprio qui nel 96 sotto la pioggia, salire su quel podio vestito di rosso con questa macchina rossa, sentire l'inno, credo che il segreto sia crederci sempre, non perdere mai fiducia e continuare a provarci. Alle sue spalle Russell, Mercedes e Norris McLaren, con Antonelli leader del mondiale che si ritira quando era secondo dopo aver passato il compagno di squadra, e incassa 1-0 pesante.
20: È un peccato perché andavamo veramente forte oggi, avevo la P2 in mano, le corse sono così e l'importante è ritornare più forti.
19: Stessa sorte per Leclerc, anche lui KO per un guasto quando era sesto.
21: Lui ha fatto un lavoro straordinario, e anche la squadra che sta spingendo come dei matti per portare dei pezzi. Dal lato mio sicuramente sono deluso, è stato un weekend molto complicato.
19: Montmeló, Manuel Codignoni, GR1.
18: Classifica piloti: Kimi Antonelli a secco ieri a Barcellona, fermo a 156, Hamilton sale a 115 punti, Russell 106. Classifica costruttori: Mercedes 262 punti, Ferrari 190. Il Circus tornerà tra due settimane nel weekend del 28 giugno in Austria. Veniamo adesso al mondiale di calcio, la partita appena conclusa, stecca all'esordio l'Olanda 2-2 contro il Giappone, uno dei nostri inviati.
0: Emozioni ma solo nel secondo tempo, deludente il primo tempo di Olanda e Giappone, con i giapponesi troppo rinunciatari, l'Olanda bloccata, prometteva a fine primo tempo con il Giappone che ha creato due occasioni per l'Olanda, invece una giocata di Malen con deviazione di Suzuki, profumo di Serie A. Nel secondo tempo tutta un'altra storia, su un cross di Gravenbeck il capitano dell'Olanda Van Dijk colpisce di testa al quinto e porta l'Olanda in vantaggio, un vantaggio che dura poco perché al 12° minuto il migliore del Giappone Nakamura da dentro l'area di rigore riesce a fulminare il portiere olandese Verbruggen, ma ancora passa poco e Somerville alla 64° minuto riporta in vantaggio l'Olanda. A quel punto il Giappone manda 5 giocatori in campo, i cambi sicuramente danno un altro movimento, però sembra che l'Olanda sia in controllo fino all'88° quando con un colpo di testa Kamada riporta la situazione in parità, finisce 2-2, un punto per parte. Il gruppo F, assistenza tecnica Daniele Antelmi, Dallas Giuseppe Bisantis, GR1.
18: Passiamo alla Germania, che ha affrontato e affondato Curaçao, la squadra di un'isola dei Caraibi è finita con una goleada, addirittura 7-1. La rosa dei tedeschi, pensate, vale quasi 1 miliardo di euro, oltre 30 volte quella dei caraibici, che rappresentano la più piccola nazionale mai arrivata ad una fase finale di un mondiale, la Cenerentola appunto del mondiale, 180.000 abitanti, in ogni caso una bellissima storia.
17: L'uragano tedesco si abbatte su Curaçao, per i caraibici debutto impossibile contro la Germania e risultato finale pesantissimo. Eppure, dopo il gol in apertura di Inmecha, la nazionale di Advocaat era riuscita a pareggiare con Comenencia, ex giocatore della Juventus Next Generation, un gol che comunque rimarrà nella storia del mondiale. La squadra di Nagelsmann domina la partita, costruisce e trova il nuovo vantaggio con il colpo di testa di Schlotterbeck e nel recupero di primo tempo va sul 3-1 grazie a rigore trasformato da Havertz. Rimesso in piedi la gara, i tedeschi dilagano nella ripresa. In apertura ecco la rete di Musiala e poi in successione quella del terzino sinistro Brown, promesso sposo del Bayern di Monaco, e di Undav, subentrato in corso d'opera. Chiusura finale per il 7-1 con Havertz, scavetto sull'uscita del portiere avversario. Ecuador e Costa d'Avorio chiariranno meglio la forza della formazione tedesca e gli equilibri nel gruppo E. Cristiano Piccinelli, GR1.
18: E tra pochissimo, all'una di notte, l'altra sfida del gruppo E, Costa d'Avorio Ecuador alle 4 del mattino italiane, invece Svezia Tunisia. Era questa l'ultima notizia da Emilio Mancuso, grazie per l'ascolto, a tutti voi l'augurio di una notte serena.
22: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
23: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. È mezzanotte 26 minuti sulla 8 alla Milano Varese. Ci sono code, il tratto è chiuso tra Castronno e Solbiate Arno in direzione di Milano. Sulla statale 36 del Lago di Como, rallentamenti tra Trivio Fuentes e Bellano. Sulla 13 code allo svincolo per Ferrara Sud, ancora sulla 11 attenzione a veicoli lenti tra Montecatini e Pisa Nord. Sulla Roma-Napoli ci sono rallentamenti tra Cassino e Ponte Corvo in direzione della capitale. Infine sulla statale Agrigentina rallentamenti per un incidente all'incrocio con Ponte Fazio. E intanto, notizia dell'ultimo minuto, sulla 8 non ci sono più code tra Castronno e Solbiate Arno, quindi riaperto anche il tratto. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
22: In collaborazione con il CIS. Quando siamo nati, internet suonava così.
2: Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Rai, Radio 1 Sport.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. L'accordo con la Repubblica Islamica è ormai concluso. Congratulazioni a tutti. Così l'annuncio di Trump su Truth. Il presidente scrive di aver autorizzato pienamente l'apertura al transito libero dello stretto di Hormuz e la rimozione del blocco navale degli Stati Uniti. Oggi la firma da remoto. L'accordo prevede la cessazione immediata delle operazioni militari anche in Libano. Fa sapere il premier pakistano Sharif, che annuncia la firma il 19 giugno. Anche Trump conferma. Il vice ministro degli esteri iraniano spiega che il protocollo d'intesa raggiunto da Iran e Stati Uniti apre la strada a un accordo definitivo entro 60 giorni. E il G7, che si apre oggi in Francia, discuterà della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz e dell'accordo raggiunto tra USA e Iran. Al centro degli incontri anche il conflitto in Ucraina. Confermato il bilaterale Trump e Macron prima dell'apertura ufficiale prevista alle 19. Alla vigilia dell'appuntamento nella vicina Ginevra, 20.000 manifestanti anti G7 hanno protestato contro il vertice in un corteo degenerato in scontri con la polizia. E un massiccio attacco missilistico è in corso su Kiev. Media locali parlano di diversi missili intercettati nel cielo. Le autorità hanno inoltre segnalato attacchi anche a Kharkiv, nel nord-est del paese. E torniamo in Italia. Un caso, le parole di Vannaccia, la costituente di Futuro Nazionale: il femminicidio non esiste. Per Fratelli d'Italia negare il reato è surreale, attaccano anche le opposizioni. La cronaca a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, proseguono le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa giovedì dal nipote 17. È stato lui stesso a confessare l'omicidio, raccontando di aver gettato il cadavere in un canale. Gli investigatori ipotizzano alla base del delitto contrasti familiari legati ad interessi economici. E parte oggi il collocamento del nuovo BTP Italia, il titolo di Stato indicizzato all'inflazione pensato per i piccoli risparmiatori. A durata quinquennale, il rendimento reale minimo garantito dell'1,6 anno e un premio fedeltà dello 0,6 per chi lo acquista in fase di emissione e lo mantiene fino alla scadenza. Infine lo sport, Formula 1, trionfa Hamilton a Barcellona, la Ferrari torna a vincere dopo 34 Gran Premi, fuori Antonelli e Leclerc. Calcio, i campionati del mondo, goleata Germania 7-1 contro il Curaçao, stecca l'Olanda all'esordio, solo 2-2 contro il Giappone, nella notte Costa d'Avorio, Ecuador, Svezia, Tunisia e poi la nazionale dell'Iran, l'esordio oggi nel torneo con la Nuova Zelanda. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 2. Ora vi lascio a Stereo Notte Brasile con il nostro Max De Tommasi, che è in diretta da Rio.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il piano di pace tra Stati Uniti e Iran, il Pakistan ribadisce il raggiungimento di un'intesa, prevede la cessazione immediata delle operazioni militari anche in Libano, fa sapere il premier Sharif che annuncia la firma il 19 giugno. Lo conferma il presidente americano Trump, che ore prima si è scagliato contro Netanyahu per un nuovo attacco su Beirut che ha fatto quasi vacillare l'intesa. Il corrispondente Valerio Loprete.
3: Poco prima di arrivare qui sul prato meridionale della Casa Bianca, dove tra poco inizieranno le celebrazioni per i suoi 80 anni d'età con i combattimenti, le arti marziali miste, il presidente Trump annuncia una svolta per la guerra in Medio Oriente. Scrive sui social: l'accordo con la Repubblica Islamica di Iran è adesso completo, congratulazioni a tutti. E poi prosegue: autorizzo dunque l'apertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz e contemporaneamente autorizzo la rimozione immediata del blocco navale americano sui porti iraniani. Adesso, navi di tutto il mondo, accendete i vostri motori, scrive Trump. Alla fine di una giornata concitata, l'ennesima dal punto di vista diplomatico, dopo le critiche rivolte dall'inquilino della Casa Bianca anche al premier israeliano Netanyahu, perché, ha detto Trump, con il suo attacco su Beirut ha rinviato di alcune ore la finalizzazione di un atteso accordo con la Repubblica Islamica. Accordo che dunque dovrebbe, secondo le anticipazioni, far proseguire il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire l'avvio di negoziati nel dettaglio su alcuni dossier, come per esempio le sanzioni americane all'Iran, ma soprattutto il futuro del nucleare iraniano.
2: Per Teheran l'accordo ha umiliato gli Stati Uniti e Israele, poi la conferma dell'immediata disponibilità di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. I Pasdaran vanno oltre per le forze armate di Teheran, i nemici hanno accettato la sconfitta. Passiamo al conflitto russo-ucraino. Una serie di attacchi su larga scala tra missili e droni sono stati lanciati da Mosca questa notte contro diverse città. A Kiev danni su alcuni edifici. E sulla questione Iran, dal G7 che si aprirà oggi a Parigi, stop alle sanzioni. Se Teheran non avrà il nucleare, l'Iran non deve mai acquisire armi nucleari. Siamo pronti a collaborare con USA, Iran e IAEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, a tal fine. Questa è la dichiarazione congiunta dei leader di Francia, Italia, Gran Bretagna e Germania, da cui c'è anche la disponibilità alla missione difensiva e allo sminamento dello stretto di Hormuz. Settimana di impegni per la Premier Meloni, a partire proprio dal G7 in Francia, dove dopo mesi tornerà ad incontrarsi con Donald Trump. In mattinata invece vede la Premier giapponese.
4: Giorgia Meloni attesa sul lago Lemano nel pomeriggio. In mattinata riceverà a Villa Panfili la premier giapponese Takaichi per fare il punto sulla cooperazione bilaterale dopo gli accordi siglati nella visita a Tokyo a gennaio, in particolare nel settore dello spazio, e poi l'agenda internazionale in vista appunto del G7 di Evian. La regione francese si blinda, cominciano a chiudere le strade, grande atteso Donald Trump, che la premier italiana rivedrà per la prima volta dopo le tensioni dovute alle